0: perché qualcuno se ne prende
1: qualcuno se ne prende a male.
0: Mi sa che lo conosciamo pure.
2: È italiano, è uno di questi. È arrivato qui. È bello o brutto il lancio sigla?
3: È brutto.
1: Brava, viva l'onestà.
2: Ci fai addormentare,
3: no? Gli manca un pezzo, gli manca.
2: E allora, 342-00-00-700, potete sempre fare di meglio.
4: Buongiorno trio, se metti insieme Savona, Imola, Genova, Livorno e Ancona, cosa succede?
3: Sigla?
4: Sigla!

0: Mentre se l'ascolto, bentornate da parte di
1: Giorgio.
0: Gabriele.
1: Forio.
0: Diciamo che può andare meglio, peggio non può andare.
1: No, certo no.
0: Oggi la giornata decolla. Oh, tra l'altro mi sono girato e mi sono ricordato, oggi viene a trovarci Valerio Lundini.
1: Sì,
0: dai,
1: finalmente. È un po' che lo aspettiamo, finalmente arriva.
0: E tra l'altro sarà sul palco anche del concertozzo con Carlo Amleto, concertozzino invece Tony Pitone. Inutile che vi dica che al concertozzo c'è anche Tony Adri. Voglio cantare sul palco almeno tre pezzi,
2: No, beh, aspetta, non chiedere troppo.
1: No, cioè, gente paga, la gente paga.
2: Sarà gratuito.
0: Tutto il fai fuori.
1: Fosse
2: gratis.
1: Vediamo. Però, quel meccanismo, non lo prendere per un nome.
0: No, quel meccanismo karaoke che tu stai lì a sentire uno che canta male e dici.
1: Però lui si diverte.
0: Ho capito. Falla a casa tua. A proposito di karaoke, tra poco abbiamo al telefono una grandissima campionessa di Don't Forget the Lyrics, che però ha scritto un libro, in questo caso molto molto bello e molto molto importante. Dai, lei sveglia perché c'ha quel problema lì. No, ma mi sa che il figlio adesso è abbastanza grande.
1: Sai che la storia è piccoli problemi piccoli, figli grandi problemi grandi, ma sempre presto te alzi.
0: Esatto, è quello il discorso, non importa l'età. Questo invece è Somber Potential, siete all'ascolto di Radio DJ.

0: Potential Summer su Radio DJ, che avesse del potenziale tanto lo sapevamo tutti. Campionessa di non so quante puntate, ora ce lo facciamo ricordare. Ma ricorderete di Silvia Contenti questa filastrocca.
1: E infatti

0: tradotta in tantissime lingue. In quante lingue, Silvia? Buongiorno.
1: Ciao a tutti.
2: Ma in quante lingue? Guarda, allora, io sono stata in realtà una traduttrice di quella filastrocca, perché l'avevo trovata cantata in inglese, ok?
0: Sì.
2: Quindi c'erano già delle educatrici, però so che l'hanno rifatta, sì, l'hanno rifatta in spagnolo, l'hanno rifatta in greco. E poi non, tante cose, magari sai, quando una cosa si espande così...
0: Certo, è difficile sapere dove
3: il controllo, certo.
0: Senti, sì, Silvia, sì. Invece quante puntate hai vinto a Don't Forget the Lyrics?
2: Oddio, sai che il numero mi sembra... Allora, mi risuona un 57, però non sono sicurissima.
0: 57
3: è tanta roba.
4: Vivere più... a Roma.
0: Esatto, sì.
3: Ti è trasferita.
0: più il torneo dei campioni, il super torneo.
2: Sì,
0: attualmente tuo figlio invece quanti anni ha?
2: Allora, lui ha 3 anni e mezzo quasi,
0: okay.
2: e è super innamorato della musica e di tutte queste cose.
0: Beh, certo.
2: La cosa che proprio mi ha spinto anche a fare poi anche altre filastrocchine è proprio vedere che lui mette poi in pratica le cose che impara dalla musica, le mette in pratica, no? Quindi oltre che cantare Topolino Topoletto, no? Se canta,
0: certo,
2: anche qualcosa che magari lui interiorizza e gli serve, è interessante.
3: Sì, perché è proprio la forma, no? della filastrocca che gli serve a memorizzare.
2: Esatto.
0: Forma,
2: la mette in pratica.
0: Forma
2: capito?
0: E contenuto.
3: È contenuto.
0: È uscito insieme con Valentina Paolucci un libro che avete scritto che è Il corpo è mio e decido io a chi dare un bacino.
2: Esatto, questa è stata una cosa veramente bellissima che è successa, perché con insomma si sono imbattuti della filastrocca,
0: certo,
2: la casa editrice Salani, e l'editrice mi ha chiamato, Francesca, e mi ha detto: senti, ma che ne dici se costruiamo un libro intorno, no, alla filastrocca, a questo tema insomma importante, che sia proprio per i bambini e per i genitori che magari appunto a volte non sanno neanche come approcciarsi, no, a questi temi qua.
0: Infatti, il problema
4: è leggerlo anche un po' gli adulti.
0: Esatto,
4: perché noi diamo per scontate delle cose, sì, che non lo,
0: sì,
4: sono.
0: Sì, noi, e non abbiamo gli strumenti anche per spiegare ai nostri bambini. Questo è un modo perfetto per farlo.
2: Sì, perché ti senti sicuro. Insomma, la Valentina Paolucci è una pediatra conosciutissima, quindi sai che insomma utilizzando anche le sue spiegazioni scientifiche vai, cioè le ha dette un medico,
0: certo.
2: Sai che cosa puoi dire, sai, ti senti al sicuro. La canzoncina gli dà tutto un aspetto giocoso, no, divertente. Le illustrazioni di Carolina Zunica sono secondo me direttissime, veramente molto molto evocative. E ho già ricevuto tanti feedback, vi dico la verità, di persone che dicono: guarda che il nostro bimbo l'ha imparato, oppure guarda che lo stiamo facendo imparare all'asilo, lo diciamo tutti i giorni. Quindi serviva, a quanto pare. E questa è la cosa bella.
3: Sì, siamo... perché è un modo per mettere in guardia i bambini da quello che può accadere, però in maniera non oppressiva.
0: Sì, ma senza parlare di cose così, cioè, grosse. Siamo cresciuti noi sul fatto che appunto c'erano dei comportamenti che dovevamo da bambini subire. E invece in questo libro, come dire, no, cioè, c'è il punto di vista dei bambini. Ma perché devo dare il bacio alla zia con il neo peloso?
2: Esatto.

0: Esatto,
1: no?
0: diciamolo chiaramente, ecco.
1: Esatto, cioè quello step lì un po' manca, perché dai, non devi andare con gli sconosciuti, non ti fidare, non
0: Certo.
1: prendere le caramelle, cioè certe regole, no, ci sono arrivate. Però poi in caso siamo i primi magari invece ad aver accettato delle regole, dei regolamenti, diciamo, non scritti, che però ti facevano interiorizzare che la tua sensazione o il tuo non volere non contava. Cioè,
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: contava. E quindi questa cosa poi su larga scala diventa essere comunque, sentirsi sottomessi al volere degli adulti sempre e comunque, e questo non va bene, cioè dire la sua o comunque validare le emozioni, cosa che viene molto affrontata nel libro, è importantissimo a qualunque età.
0: Senti
1: E
0: Silvia,
1: quindi magari un bacino in meno, ma insomma,
0: ma certo.
1: vabbè.
0: Silvia, ma a chi fa paura questo tema, questo libro?
1: Oddio, guarda, questa cosa è una domanda grossa, perché anche sotto la filastrocca ci sono commenti assurdi. Veramente tanta gente ha risposto: ma potete indagare su queste persone che sono contro l'insegnare queste cose? Perché veramente perché deve far paura? Invece sì, c'è qualcuno che dice no, lasciateli giocare. Ecco, questo è un frainteso enorme, perché lasciateli giocare, non li facciamo più giocare leggendo questo libro.
0: No,
1: Cioè, i
0: certo.
1: bimbi sono molto più avanti di quanto crediamo. Leggendo questo libro non è che dopo rimangono, oh mio Dio, ma quindi cosa succede? Non succede niente, sono anzi, succede ancora meno.
0: Guarda, noi siamo degli
1: Hanno
0: anni
1: dato un nome alle
0: 70 e secondo me noi tutti abbiamo provato del disagio in alcune situazioni,
1: cose.
0: ma non abbiamo
1: Certo.
0: mai avuto, come dire, la sensazione di poterle esprimere,
2: Ci
0: di
2: poter
0: poter
2: dire
0: esprimere questo
2: qualcosa.
0: disagio. Questo libro
1: Esatto.
0: esprime anche i bambini a dire. Posso dire una cosa? A me questa roba non mi va di farla. Fine. Non è che...
1: Esatto.
0: Basta. Ecco. Libro che ripetiamo si intitola Il corpo è mio, decido io a chi dare un bacino, Valentina Paolucci e Silvia Contenti che abbiamo avuto al telefono.
1: Che
0: Ciao Silvia, un
1: bello.
0: bacio,
2: Ciao
0: grazie.
2: Silvia,
0: Grazie,
2: grazie.
0: grazie.
2: Ciao,
0: Ciao, ciao,
2: buona
0: ciao, ciao.
1: giornata.

0: No, ragazzi, che ricordo mi avete sbloccato. Pelle d'oca, io ho il vinile a casa ancora, e guai chi me lo
1: Sì.
0: tocca. Pomeriggi interi ad ascoltarlo da bambina. Francesca D'Arignano.
2: Francesca,
1: Sì.
2: sei in ottima
1: Sì.
2: compagnia. C'è tanta gente addirittura commossa da Sergio Enrico. Beh, bellissimo, ragazzi.
1: Però che ci ha ricordato Francesca? Io lo ascoltavo con il chiacchierone, cioè quello che infilavi
2: Certo,
1: dentro, mi ricordo.
2: 45
1: Il
2: giri, certo.
1: 45
2: Voi lo
1: giri
2: sapete,
1: rosso, io
2: 45
1: l'avevo,
2: giri.
3: Sì, arancione, arancione.
2: E io forse blu, ma è durato poco.
3: Erano quelli i colori, sì.
2: Non era tarocco, mi sa. Mi avevi anche più, non era quello originale. Anno 1965, che meraviglia. Questo per dire che le filastrocche non hanno mai fatto male a nessuno, neanche a noi che siamo cresciuti in quegli anni e siamo venuti su perfettamente, vero Veronica?
1: Vuoi confermare?
4: Benissimo, bene. Qualcuno sì,
2: Qualcuno?
4: tipo Fabio, che è un papà che scrive che lo ha comprato alla figlia e le piace tantissimo, vuole
2: Bello,
4: leggerlo
2: bello.
4: sempre.
2: Perché hai detto qualcuno sì, qualcuno no? Perché pensi che noi maschi non capiamo mai le cose fino in fondo?
4: No, no, no, no, no.
2: Ecco.
4: Secondo me alcuni le capiscono più di altri.
2: Sono d'accordo.
4: Sono meglio di altri.
2: Guarda, sai chi è meglio di tutti? Enrico. Enrico,
1: Enrico, Enrico
2: esatto.
1: capisce al
2: Enrico,
1: volo.
2: buongiorno, Enrico.
5: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a voi.
2: Tu questo disco lo conosci, dai.
5: Sì, beh, sì, certo. Ho passato l'infanzia con questo disco, praticamente.
2: Ma tu che facevi da bambino? Che vita hai avuto? Perché si capisce che non lo conoscevi.
1: Allora,
2: Non
1: adesso è
2: conoscevi neanche
5: anziano.
2: Sergio
5: No,
2: Endrè.
5: questo lo conoscevo, sì, dai. Lui
1: Prova a
5: si chiama un po'
2: cantarla.
5: quasi come me, Endrigo, quindi...
2: Endrigo il Bagnino. Endrigo il cantante, in quel caso. Senti, Endrigo il Bagnino, alle 7:52 su Radio DJ pendiamo dalle tue labbra. Oggi ci siamo vestiti leggerissimi, vi ha fatto
5: Beh,
2: bene? Sì,
5: direi avete fatto benissimo perché oggi rende più detto alla romana famer picco.
1: Oggi famer picco, è oggi?
2: Sai che
5: Oggi
2: questo
5: e
2: è un
5: domani.
2: linguaggio televisivo.
1: Sì,
2: Su
1: esatto.
2: questo punto famo er picco.
1: Famer picco.
2: Esatto,
5: Sì, tra oggi e domani lo famo, ecco, perché è un anticiclone enorme che va dal Nord Africa fino al centro Europa e anche sulle isole britanniche arriva e oggi non ha cambiato nome, si chiama sempre Alessandro. Alessandro,
1: Alexander,
5: anzi. Non,
2: Alexander,
5: non, è, è
2: certo.
5: detto, non, non in italiano, Alessandro, no, perché ho un figlio che si chiama Alessandro, mi è venuto da dire così. Comunque, Alexander, bel tempo quindi dappertutto, con solo nubi in aumento sulle Alpi, soprattutto Lombarda al pomeriggio, e basta. Per il resto, se vedete velature, se ne vanno prestissimo,
2: Subito.
5: quindi niente da dire. Temperature, ecco,
2: Sì.
5: pianura padana siamo sui 35-36, come a Bolzano anche, e anche a Roma non ci andremo tanto lontani, un pochino meno. Poi man mano che si scende, curiosamente saranno un po' di meno, perché per esempio a Napoli sui 32-33 e sui 27 a Palermo e a Cagliari.
2: Vabbè, ma
5: Quindi si è ribaltato un
2: vogliamo
5: qualcosa.
2: sapere quando passa? Passa veloce?
5: Allora, beh, sì, perché veloce, insomma, cioè, fra giovedì e venerdì calano un po' le temperature, non che ci sia un guasto vero e proprio, sì, ci potrà essere qualche temporale, però calerà un pochino la temperatura, sì,
1: Sotto i
5: quindi, appunto
1: 30?
5: per quello che dicevo che il picco sarà in questi giorni, sì, nei prossimi, sì, poi verso anche il fine settimana staremo intorno ai 30, non è che ci sia un crollo verticale, però calano un po'.
1: Non 36,
5: No,
1: una cosina, così.
2: Aiuto, aiuto, aiuto. Grazie Enrico, a domani, un
5: Grazie.

0: l'appello, Sabrina, Madonna.
1: Fanno pure i complimenti.
2: Siete due.
0: Come stai?
3: State cantando insieme.
0: Le 8.07, Sabrina Carpenter con Magiana, Bring Your Love, ma al 342-0000700. Questa canzone come è stata accolta?
4: Ci vuole l'albero, ci vuole il sedere. Che bello, io bambina degli anni 70, Big Emotion.
0: Ora, non vorremmo dirlo a Madonna Sabrina Carpenter, ma siete ancora lì tutti a cantare Ci vuole un albero di Serge Endrigo.
1: Poi sembrava Katia Ricciarelli.
0: È una tendenza dell'ultimo tempo di diventare subito opera. Buongiorno, prego.
5: Buongiorno.
0: Senti, l'ha anticipato un po' Enrico il Bagnino, ma il tema è quello. Ma che caldo fa, Patrizio?
6: Caldo. 20.000 caldo.
1: Ci arriveremo.
0: 20.000 caldo. Fa caldissimo, ragazzi.
5: Fa caldo.
0: E non eravamo preparati. Il problema delle condizioni, diciamo, climatiche, meteo, è quello lì. È che tu non sei. Io ieri ero in giro col giacchetto. Io sono uscito la mattina. Poi sono andato in centro a Roma e mi guardano tutti come se fossi matto perché avevo il piumino.
1: Piumino addirittura.
0: Ero smanicato.
1: Per la Vespa. Il segno è che le tappe di montagna le stanno facendo adesso, il cambio di stagione adesso va fatto, invece no, dobbiamo farlo prima. Com'è possibile?
0: Fa un mazzo di caldo, almeno in alcune zone, poi ci saranno altri posti dove farà un mazzo di freddo. Capitato mai di andare in un posto pronti per essere, diciamo, per affrontare una certa temperatura e aver cannato completamente abbigliamento?
5: Sempre.
1: Non ultimo Treviso. Treviso. Ecco, con Giorgio eravamo partiti quasi estivi e poi c'è un freddo.
2: Tranne il giorno della corsa, che è stato meraviglioso.
1: È arrivato il caldo.
5: Il romano è un po' così. Il romano sbaglia spesso.
1: Io sono di corsa col piumino a casa a prenderlo.
0: Io penso che sono partito da Vienna, destinazione New York, con il cappotto dell'ispettore Derrick. Perché io quando vado nei posti sono sceso a New York e ho fatto cazzo, ho sbagliato, era tutta gente qui in canotta, dico no, ma ho sbagliato, ma non
5: e tra l'altro uno dei giorni più caldi di New York,
0: 36 gradi la sera, una roba
1: la sera.
0: Ho visto il tassista con le flip flop, ho detto
1: allora forse
0: flip flop che sono differenza tra quelle col bandone, cioè sono
5: l'infradito. Orrore.
1: Io infradito.
2: Comunque, solo perché si vedono i piedi.
0: Infradito.
5: Per me, difatti, inizia un momento difficilissimo.
1: Parliamo subito chiaro tra noi. Sì. Quando è che si sdoganano qua pantaloncini corti?
0: Domani.
1: Ok.
5: Infradito.
1: Settimana prossima.
5: No, l'infradito.
1: Settimana prossima.
2: Pantaloncini corti.
7: Io stavo per mettere le ciabattine.
0: Ma sì,
7: ancora sono coperta.
0: Ma lascia stare questo fascino. Domani è mercoledì, secondo me Danilo verrà con i suoi orrendi pantaloncini di jeans. Secondo me, perché il primo pantaloncino è quello di jeans.
2: Sì, strettino poi.
0: Danilo è un monoblocco, quindi non piega le ginocchia, vedi?
2: È un robottino.
0: Quindi
2: ma anche

0: È un monoblocco come linea, perché sì, le spalle e i piedi, è tutta una linea.
1: Secondo me Danilo domani si dogana il pantaloncino. E dress code è ancora vietato? Sì, qua sì, è stato vietato.
2: In teoria penso sì. Di sì.
1: Anche
2: penso
1: con la nuova sì. proprietà? Chissà,
3: ah,
1: chissà.
3: Magari effettivamente, effettivamente.
0: Ora vediamo quanto sono aperto,
1: esatto. Magari da queste cose,
0: una bella nota.
4: Tunica di lino, perché no?
1: Perché no? Perché no? Ma dov'è che fa un caldo impossibile?
3: Caldissimo a Heathrow, quindi siamo in Inghilterra. All'aeroporto certo. è stata registrata una temperatura di 33,6 gradi centigradi. A maggio non era mai successo una temperatura così alta in Inghilterra. Ci sono due precedenti molto lontani, ma come dire, piuttosto
2: eccezionale. La latitudine è alta rispetto
3: esatto.
2: a noi. Quindi.
3: Da tempo in Inghilterra fa molto più caldo, tanto vero che ne parlavamo prima in riunione di redazione, addirittura nel sud dell'Inghilterra vengono coltivati i primi vino. Metodi
0: Sì,
3: champagne.
0: Ormai i paesi scandinavi stanno sì, hanno certo. messo la freccia purtroppo.
1: Il famoso primitivo di Oslo.
4: Capito? Una volta in Canada facevano l'ice wine, adesso cavolo,
0: il pistacchio di Stoccolma.
1: Oh ragazzi, il pachino di Helsinki.
3: Ci sono effetti positivi ma anche effetti negativi.
1: Ma sono tutti negativi, credo, sono tutti negativi.
3: Perché effettivamente, per esempio, le abitazioni in Inghilterra sono coibentate per resistere a temperature, al freddo. E adesso stanno schiattando perché comunque ci sono 26-27 gradi.
1: Non hanno l'aria condizionata, ovviamente. Non hanno l'aria condizionata,
3: no, esatto.
1: Scusami, al 342-00-00-700, però vorrei chiedere anche un consiglio sull'abbigliamento. Qual è il tessuto migliore per sopportare il caldo?
0: Il lino, oggi.
1: Dici?
0: Oggi il lino.
1: Perché,
0: sì, lino.
1: Perché secondo me ci sono altri tessuti nuovi che hanno fatto.
0: Ah beh, parli di artificiali.
1: Esatto.
0: Sì,
1: come
0: ci
1: si
0: sarà.
2: Roba tecnica, dici, quella roba lì.
1: Qualcosa, secondo me quell'air leggerissimo, non so sì. come cacchio si chiami.
2: Non
1: so.
2: Se non la lana. Come no. fanno nei deserti.
0: Frescolano.
3: Un frescolano. Frescolano.
2: Perché è fresco. Immagini che sia fresca.
1: Ieri sempre in centro a Roma ho visto cappotto cashmere sconto. E grazie.
0: Grazie. Ti eri scordato che arriva al
1: cashmere. Cashmere. Non lo metti il cashmere. Non lo metti nessuno.
2: Non lo metti più.
1: E cos'altro abbiamo lasciato fuori?
3: Bollini arancioni in Italia, ragazzi.
0: Occhio,
3: sì,
0: oggi.
3: A partire da oggi, bollino arancione Torino, Venezia, Trieste, Bolzano, Brescia, Bologna, Firenze, Perugia, Rieti, Roma, Frosinone, Viterbo. Da domani si aggiungono Milano, Verona e Latina.
1: Quindi roba calda, diciamo roba così, calda. Roba caldissima. E a questo punto ecco. Mi sta anche la canzone, brevi. Guarda qui cosa ti fa bere Gabrielino. Un bel piedino.
0: Bel piedino, tutto per
1: anche brevi. La calza lunga. Bello, bello il tuo piedino. Bel piedino.

0: Allora, a parte il testo rivedibile, ma la tendenza a cantare tutto come lirica, ragazzi, è perfetta. È perfetta.
1: Sto controllando a questo punto il cartellone del festival di Caracalla della lirica. Certo, però purtroppo parte il 29 giugno. Dobbiamo anticiparlo.
2: Non anticiparlo.
1: Tutti vogliono cantare.
2: Tutti
1: la lirica.
2: Vogliono cantare. Perché,
0: pensate che ci sarà il concerto di Max Pezzali, tutto
3: sì,
0: così.
3: Dimmi come mai. Sono
0: è bella, però. Come è bello. Sicuri, eh? Sicuri. Mm. E attenzione, perché Raffaele ci spiega una volta per tutte che Raffaele, sì, da Raffaele da Cork, flip flops sono le infradito,
2: sì, sì.
0: Sliders sono le ciabatte con la fascia larga per la piscina che i giovani portano con i calzini bianchi.
1: Ah, sliders. Le sliders.
2: Perché scivoli.
0: Dette da noi le Oreste del Bar 2000.
1: Sì, da quello che sì, so. Le tremende. Quelle, no, tremende. Quelle che poi non t'abbronzi quella parte
2: mai
1: di piede. Certo.
0: Quelle che ti fanno sudare, ma devi sciavattare e insultare la gente. Certo. A caso così. Ma sto fa un cazzista.
2: Ma guarda questa. Come se veste.
1: Che per camminare devi alzare solo leggermente la punta e bravo trascinare.
0: Anche perché di solito una ti parte.
2: Esatto, sliders, infatti, fanno scivolare.
0: E poi sono comodissime per scalare gli scogli, no? Che c'è sempre quello che scala le scoglie
1: così. E che poi le
2: non fa le
0: certo. 342 00 00 700. Veronica, dove ci conduci?
4: Allora, andiamo intanto a chi, da chi ci spiega qual è appunto il tessuto migliore per gestire
0: utile
4: il caldo.
0: Sentiamo
5: Chiesa Sladuzzozzoni, il miglior tessuto per sopportare il caldo è il cotone misto seta, per leggerezza e freschezza e mantenimento della temperatura del corpo perfetto. Ciao.
0: Grazie.
1: Cotone misto seta.
2: Devo andare a vedere il costo.
0: Sì, esatto, sì.
1: E poi anche come va lavato, perché è cotone o seta.
0: Secondo me c'è qualcosa
1: delicati
0: di tecnico che in questo momento agevola.
1: Beh, allora io ricordo, ma è una roba di 10 anni fa, il tessuto lanciato da Serena Williams durante un US Open.
0: Quello.
1: Ce lo diedero, ve lo ricordate? Una era un asciugamano, sì, un asciugamano che lo bagnavi,
2: lo bagni, lo strizzi e si raffredda.
0: Adesso mi viene AirDrop, che è il sistema per scambiarsi le foto, ma ha un nome simile, secondo me, ha un nome molto simile. Chi altro, Veronica?
4: È quella volta che ho sbagliato il look.
0: Il look. Sentiamo.
6: Un anno, avevo 8 anni, sono andata a vedere la corsa amatrice con Figno, che c'era agosto, faceva un freddo della Madonna, pioveva e niente, l'anno dopo ci sono riandata e mi sono messa i pantaloni invernali, i stivali e la giacca della tuta e ci stavano 30 gradi. Maria Grazia da Borbona, ciao!
0: Ciao! V'ho detto di chi sono la sorella?
1: D'Enrico
0: Lucci! Ma l'hai riconosciuto! Certo. Sono Maria Grazia, la sorella d'Enrico! Perché ci sono andato che era un anno che avevo 6 anni, l'anno dopo ci sono andato il secondo anno che c'avevo 7 anni, terzo anno c'avevo 8 anni.
1: Ma incredibile!
0: Il calcolo gli è facile!
1: È consecutivo!
0: Voi ci pensate a coloro che si sposano oggi? Che si
1: è diventato un terno all'otto, perché a luglio lo sai che fa caldo, tanto ho visto la tendenza è fare un po' meno matrimoni a luglio, anticipato.
2: Ma
1: il caldo arriva uguale.
0: E poi ci sono luoghi dove fa sempre caldo, ce lo conferma Daniela da Novara. Buongiorno Daniela.
7: Buongiorno trio.
0: Buongiorno. A Madrid fa caldissimo.
2: Fa sempre caldo.
7: Fa caldissimo, ma fa sempre caldo. Convinta, quindi Madrid uguale Spagna uguale caldo. Quindi a Capodanno il 3 di gennaio, me lo ricordo come se fosse ieri, sarà stato tipo il 2007-2008. 3 di gennaio e io devo andare a Madrid e quindi niente, preparo tutta la valigia perché fa caldo e quindi metto tutto per primaverile, quindi tutto maglioncini di cotone, magliettine maniche corte, pantaloncini, pantaloni di cotone, gonne, vestiti, insomma tutto infradito ovviamente.
2: Certo. Oh, il costume l'hai messo, sì.
0: Sì, sì, il costume. Costume. Piscina aperta.
1: Anche la crema solare.
0: Certo.
7: Nel caso che trovavo una piscina, un albergo con la piscina, quindi si poteva anche fare il bagno.
0: Temperatura?
7: Salgo sull'aereo, arrivo, facciamo per atterrare, guardo dal finestrino e dico, ma quella lì è neve?
0: Eh beh.
1: Nevica tutti gli anni.
7: Era neve. Dal 3 di gennaio c'erano tipo...
0: Ma chi l'avrebbe detto? No.
7: 3 gradi di macchina.
1: Ma pensa un po', ma porca miseria, è una delle città che credo che abbia la più grande escursione termica, perché d'inverno è fredda, Madrid è in altura, certo, credo, certo. 800 metri. Esatto. Cosa
4: Madrid, gennaio è il mese più freddo dell'anno e appunto c'è una minima di 3 e una massima di 10.
2: Ma come fai a saperlo, Veronica? Dove l'hai trovata questa informazione?
4: Googolare.
0: È incredibile.
1: Incredibile. No, no, però è vero, infatti, che poi d'estate fa 50.
0: Certo, e infatti, infatti esatto. Ma è bello non controllare, Daniele. Io sono della tua...
1: Ma fai così.
0: Ma io sono della tua scuola, guarda.
1: Sì. È come, noi siamo cresciuti con i cartoni animati. No, cioè, certo. Se vedi Speedy Gonzales, che è messicano oltretutto, ma pensi che sia... Capito?
0: Caldo, caldissimo, caldissimo. Città del Messico, un freddo della Madonna. Che alta. Oh, Zimbabwe, Zimbabwe, Africa. Arare, meno 4. Meno 4. Era quella figa.

0: Pala con Jenny Dracula alle 8.36 su Radio DJ. Lo abbiamo annunciato, eravamo un po' preoccupati, ma lui invece, ragazzi, è affidabilissimo.
1: Sì, preciso.
0: Bentornato a Valerio Lundini.
2: Ben ritrovati,
0: ciao,
2: trio.
0: Ciao,
2: come state?
0: Bene, tu come stai?
2: Sto molto bene.
0: Sei carico? Sì.
2: Sì. Fine.
3: Vedo che lui non ha sbagliato il look,
0: no,
3: vedete,
0: oggi
3: lui,
0: no.
3: Lui ha camicetta, maniche corte.
2: Camicetta,
3: bravo.
2: Maniche corte, sì,
3: bravo,
2: sì, sì.
3: Bravo.
0: Da quando indossi la manichetta rigorosamente chiusa fino all'ultimo bottone, che è il tuo look, diciamo, insomma.
2: È il mio, guarda, non c'è una vera e propria, cioè a volte lo abbottono e a volte lo tengo sbottonato, quindi non c'è una regola.
1: Però
2: quindi,
1: casualmente, quando finisci in televisione, ce l'hai sempre abbottonato.
2: Beh, sì, perché no, io avendo fatto l'operazione alla tiroide, c'ho qua uno squarcio al collo. Che magari quando c'è la visual radio, magari il pubblico più impressionabile.
0: Quindi dice, non è il tuo diciamo abbigliamento iconico.
2: Scusa, stai a caso citando degli aggettivi che ti stanno venendo di tua sponte,
1: no,
2: o
1: no,
2: li stai prelevando da qualche...
0: Leggo da comunicato, il grande ritorno a teatro de Il Mansplaining
2: spiegato a mia figlia,
0: che è uno spettacolo divertentissimo, straordinario. Ma attenzione, non è uno spettacolo normale,
2: no.
0: È uno spettacolo cult, con uno degli interpreti più apprezzati e geniali della nuova generazione.
2: E geniali, io
0: generazione.
2: Potevi anche non scrivere Valerio Lundini sul comunicato stampa,
0: no,
2: io leggo delle cose.
0: L'irriverente presentatore è tra i personaggi più innovativi e sorprendenti ed è acclamato dalla critica, ragazzi.
2: È
0: un fenomeno di culto.
2: Sì. Ma scusa, culto già era stato pure detto.
3: Non importa. Però prima era cult.
2: No, perché uno che non sa l'inglese dice chissà che vuol dire sta cosa. Poi dopo un po' fa.
0: E pensate, sono 100 minuti non stop tra nonsense, ironia, inserti multimediali e sketch surreali. Mi sento come Nanni Moretti che legge il pezzo al critico.
2: Lo sai però qual è la parte che preferisco di questo comunicato stampa? Il fatto che siano 100 minuti non stop, perché molti vanno a teatro dicendo sì, sono 100 minuti, ma vai a vedere, saranno stop, saranno dei minuti stop, cioè che uno inizia, ma buonasera, e dice che è? Ma subito iniziano con lo stop, e poi fa va bene, è stata una serata, e la gente è zitta, perché sì, dice, ma che ti aspettavi che erano stop? Lundini. Invece, diciamo, per chi non ama questi stop, c'è sta un sacco di gente che non
0: fa gli
2: stop.
0: No,
2: vanno a teatro e fanno, però quando c'è lo stop, così. E invece io ho fatto sta scelta, ma Carmelo Bene prima di

0: me già fece uno stop. Il Pinocchio di Cammello Bene era uno stop.
1: Lo stop. Cioè anche... le frasi le finiscono.
0: Sì,
1: beh,
0: sì, c'è il Natale. Non Natale in casa Cupiello, c'aveva 5 stop. C'era
2: 5 stop,
0: c'era il famoso ti piace. E lì c'era. Però questi fantasmi forse erano stop.
2: Forse
0: comunque nel mondo del teatro credo che siano 4 gli spettacoli non stop.
1: Stop.
0: Tra cui non stop il problema.
2: Quindi non adatto a noi che abbiamo problemi di prostata. Perché noi uno stop faceva comodo, su 100
0: minuti. No, vabbè. Cioè, ci sono delle parti più noiose, quelle.
2: Ah,
0: no, vabbè, io comunque penso al pubblico. Bravo. Che vuole gli stop. E dico: quando normalmente un altro attore ci avrebbe messo uno stop, io faccio, che ne so, faccio un monologo sul precariato.
3: Non hai problemi di prostata tu,
0: no,
3: a questo punto?
0: No, io al momento no. Quando ce l'avrò, ovviamente farò il programma stampa. C'è ancora cult, ma non ci sarà più uno stop.
2: Ma in questo spettacolo, che cosa fai?
0: Ma guarda, Gabriele,
2: guarda.
0: Diciamo
2: un po' di tu, c'è la tua visione di mondo.
0: Bravo,
2: diciamo,
0: dico, faccio, cioè, il mio punto di vista, che tu sai essere molto feroce,
3: molto.
0: No, è
3: bello anche il gesto fatto con la mano,
0: come a dire, mando a dire.
3: Certo.
0: No, è uno spettacolo semplicemente molto bello, ma poi alla fine effettivamente capisco chi ha scritto quel comunicato stampa. Non si può spiegare a parole,
2: certo.
0: È come spiegare un tramonto. No, è una...
2: Stai esagerando.
0: No, ma io già
3: alzi troppo l'asticella.
0: Già l'ho detto, ormai ho cambiato proprio il mio modus operandi. Che devo incensare tutto quello che faccio, perché se no non lo so più. Cioè, se no sarei un ipocrita a dire che
2: sì.
0: No, ragazzi, è carino, niente di che. No, stiamo parlando del capolavoro.
2: D'accordo.
0: Tant'è che è uno spettacolo, ormai diciamolo, alla frutta, perché è uno spettacolo vecchio, io dico la verità.
2: No,
0: è uno spettacolo,
3: ma come
0: vecchio,
3: va prima,
0: ma
3: spettacolare,
0: ma sempre tanto attuale.
3: Bravo,
0: e quindi
2: bravo.
0: E quindi
3: per quello lo porti.
0: Ha fatto sì che io dicessi, ma perché scriverne uno nuovo quando, ad esempio, voi tre, secondo me, giustamente con gli orari che fa, non l'avete visto.
3: O fino a che non fai le mattine.
0: Esatto. E allora ho pensato, già loro tre non l'hanno visto. Mo voi lì saranno gli unici? Credo di no. E quindi facciamo delle repliche a Roma. E quindi le faccio, che sono il 30, il 31 maggio e il primo giugno.
2: Okay.
0: Per cambiare due mesi. Stavo due mesi
3: di tournée.
1: Così vuol dire due mesi a Roma.
0: Stavo due mesi a Roma. E però, perché io, siccome io volevo un po', come, grattare il barile di questo spettacolo,
3: bravo,
0: che era già stato fatto, ho detto: però, se adesso rifaccio le date in Italia, la gente pensa questo si sta riciclando una cosa vecchia. Invece io no. Tour europeo, che è una scusa per rifare lo spettacolo e dire: no, vabbè, ma che c'entra? Questa è per l'Europa che non l'hanno visto.
2: Okay. Quindi,
0: questa è la sincerità.
2: Parigi, Madrid, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino. Mazza,
0: sì,
2: sono
0: dove
2: tante...
0: stanno i tedeschi? Ho visto un film drammatico. Spero che la situazione sia cambiata.
1: Ma se era bianco e nero,
0: Quindi io mi sono informato su quel film. Visto delle cose, io adesso vado là, spero di portare un sorriso. Ma quello che ho visto c'è proprio bisogno.
2: C'è anche il 14 e il 15 maggio a Milano. Io ve lo dico, se non andate a vedere,
0: non c'è,
3: è già andato,
0: si è passato.
2: È il 26.
0: Sì, vabbè, per chi non l'avesse, per chi stesse seguendo in anticipo il programma.

0: Ogni tanto ci ricordiamo di essere Radio DJ e martedì 26 maggio, effettivamente, quindi gli spettacoli del 14 e 15 andati. Maggio di Valerio Lundini sono andati, purtroppo.
1: L'hai fatti, sì.
2: L'ho fatto. Sono andati male perché non ho fatto. Non avendo fatto la promozione. No, stavamo io, c'era una ragazza col compagno. Però era la Cimboldi, quindi erano tipo tantissimi posti vuoti. Però io sai come sono fatto, anche se ci sono tre persone.
3: Un professionista.
0: No, che sì, professionista, sei un fuoriclasse assoluto. Che la risata è inaspettata.
2: Aspettate, ma non c'è scritto professionista,
0: no,
2: da qualche parte.
0: C'è scritto, però non
2: aggiungi una penna sfera.
0: Allora, scusa, per i social di DJ, questa clip, per favore, la titolate ospite del Trio Medusa, il fuoriclasse assoluto della risata inaspettata.
2: Sono io.
0: È inutile. No,
2: è inutile, come il principe della risata. Totò, il fuoriclasse assoluto, so io. Valerio. Il burattino col naso che si allunga. Pinocchio, cioè, alcune volte non serve neanche, basta l'epiteto.
0: Senti, ma c'è una definizione che invece ti disturba legata a te? O c'è stata?
2: No, non ce ne sono. Ce ne sono alcune che sono state nel tempo abusate. Spesso dicono questa cosa del surreale, però, che funziona sempre, sì, che poi io pure ho cominciato a dire no, io faccio una roba surreale, poi quando vedo le mie cose, sì, qualcosa ovviamente, ma tutto è surreale, sì, almeno che non fai i documentari. E cioè, ho visto un documentario reale, surreale, perché le zebre c'è tutto volavano. Però no, cioè la surreale è il più usato, dalle donne, cioè se l'intervistatrice è una donna c'è lunatico.
0: Ah, lunatico,
2: che è un po' una roba,
0: sì, che tutto è niente,
2: sì, insegna. E poi che altro? No,
0: ma una roba Monty Python te l'hanno mai detta?
2: C'è questa cosa che accomuna anche Greg e Emanuela Fanelli, sì, che a tutti noi, cioè, a molti altri ovviamente, dicono: sì, ma te sarai visto tutte le cose dei Monty Python. In realtà no, noi non abbiamo visto. Greg dice: io non ho mai visto i Monty Python. Ma io anche li apprezzo, ma non. Quando ero piccolo non è che in TV facevano i Monty Python così tanto.
3: È una cosa che scopri da grande.
2: Era più Mel Brooks, la pallottola spuntata. Invece i Monty Python, tipo, ma te sarei fatto fuori tutti i film dei Monty Python. E quindi da una parte c'ho anche imbarazzo a dire di no, perché dicono: se mo questo me vuole dire che è tutta farina del suo sacco. Io non ho visto quasi niente, perché poi sono doppiati male.
3: Ho
2: detto una cosa
3: No, è vero. Umorismo inglese o in italiano.
2: Non puoi tradurre.
0: Sai che una volta abbiamo incontrato Terry Gilliam alla festa del cinema di Roma, ma tanti anni fa. Passa, noi lo salutiamo e giustamente lui ci saluta e va avanti. Si ferma, torna indietro e chiede: posso fare una foto con noi? Perché il suo traduttore, che era nostro fan, gli dice: loro sono i Monty Python italiani.
3: E lui c'è anche
0: non veda niente di nostro.
3: Speriamo.
1: Ancora ci crede.
2: Però la cosa buona è che loro l'italiano non lo sanno. Quindi loro vedono magari delle immagini di voi in radio, manco
0: così ma fanno.
3: Effetti, c'aveva senso, insomma.
2: C'è qualcosa. Dice
3: quando facevamo noi.
2: Questo Terry Gilliam.
0: Esatto. Tu che cosa guardi in televisione e cosa guardi al cinema, Valerio? Anzi, o meglio, ti faccio un'onda più difficile. Cosa ti fa ridere?
2: Aspetta, volevo fare uno sbuffo per iniziare. Tipo, cosa guardo,
0: giusto.
2: Ma allora, a me mi fanno ridere tante cose, però dico sempre le stesse risposte. Voglio provare a dirne di nuove. Sì. A me... Elio le storie tese.
3: Vabbè, grazie.
2: No, perché mi scordo sempre di nominarli. Dico sempre l'Orticello, Lillo Greg, certo, Nino Frassica. Adesso diciamo anche quelli che non nomino mai, che sono Elio le storie tese, mi fa ridere Antonio Rezza. Ecco qua, quello che va a teatro. Non so perché c'è questa vocina di un hater. Di ogni cosa che dico, ecco qua. A gli piace Elio le storie tese.
1: Ce l'hai già scritto sotto.
2: Poi c'è... mi fanno molto ridere musicalmente, non so se conoscete i De Piscellis. Sono uno dei pochi casi di canzoni con i testi cambiati che ancora nel 2026 fanno ridere. E chi altro? Bob Odenkirk, che non lo nomino mai. Bob Odenkirk è l'attore di Better Call Saul che però ha un passato e anche un discreto presente, un po' meno da comico. E se voi vedete gli sketch che faceva assieme a tale David Cross, loro si chiamavano Mr. Show ed erano degli sketch, posso dire, surreali, molto, molto, molto belli. Ogni tanto

0: li vedo e faccio, ma perché quando mi chiedono Valerio cosa ti fa ridere,
1: non dico mai Bob Odenkirk
0: perché paura di annoiare con la spiegazione, certo. Quello di Better Call Saul, no, quindi vado sempre sulle salite cose.
2: Però hai citato io le storie tese, a questo punto ricordiamo che sarei anche ospite al concertozzo,
0: sarò uno dei tanto agognati ospiti della band Elio le storie tese in quel di Biella.
1: Sì,
0: a fare il concertozzo, cosa che mi fa molto piacere perché come ho detto mi piacciono molto Elio le storie tese, ma suonerò la pianola in un brano e loro hanno dei brani che sono veramente impossibili da suonare e mi chiedo mentre li suono, stavo suonando uno di questi, ma perché lo fanno? Perché a volte se togliendo un paio di cose il brano funziona lo stesso.
1: No, con loro no.
0: È proprio la voglia di dover fare le cose così. E vabbè, so questi ragazzi.
2: Mettiamo un

0: domenica.
1: Buona domenica, Sef, che trovate chiaramente alla festa di Radio DJ. Invece Valerio Londini lo trovate al Concertozzo il 30, il 31, il
2: 30. No, stai fa una confusione.
3: A Roma, 30, 31, maggio, primo giugno.
2: Poi, lo so.
4: Auditorium, conciliazione, attenzione, conciliazione.
2: Non l'auditorium, quell'altro.
4: Della musica.
2: Esatto, perché molte volte... Le persone vengono 20 minuti dopo perché avevano capito auditorium quell'altro. Ma anche maschi, eh?
1: Su questo basta che seguite le indicazioni, che sono in tutta Roma. Auditorium,
2: no, per quell'altro.
4: Non è l'altro, Lele. Conciliazione.
1: Hai ragione, cazzo.
2: Allora, lasciamo stare un attimo agli olandesi, che la promozione se la fanno per conto loro. Io sto il 30, il 31, e purtroppo non 32, come sarebbe stato comodissimo dire. No, 30, 31 maggio e 1 giugno, dove all'auditorium Conciliazione, che è quello vicino alla stupenda chiesa di San Pietro. Ma manco lo devo dire. Io quando ci penso qua,
1: abbiamo ancora delle cose da dire. Torni domani mattina alle 7:30. Che devi fare?
2: Ma come faccio domani mattina a vedere le 7:30 qua, ragazzi? E non c'è.
1: Dai, no, c'è delle cose da dire. Fermo.
2: Vabbè, torno domani.
1: Ciao.

0: ti conosco.
1: Va bene, ditelo che mi spiate. Allora questa la dedico al mio ex amico.
2: Così. Alfonso.
3: Si
2: magari.
3: Chiama magari così.
2: Sì, comunque ti spiamo, bravo, finalmente
3: sì, sì.
2: Beh, ci sono canzoni magari con, in tonalità minori, no? Che sembrano tristi nella musica, magari parlano di qualcosa di molto allegro, ma c'è anche il contrario, no? Questa
3: sì.
2: È una canzone che sa tanto di estivo, di ukulele, però che vita di merda, no?
3: Dice un po' così, chi se ne frega un po' del bon ton.
2: Tra l'altro,
3: no?
2: Io grazie a questa canzone ho finalmente imparato che cos'è il bon ton, che confondevo sempre con il quasi omonimo piatto cinese, ma quello è il wonton.
3: Quello è il wonton, sì. Poi c'è il rolling bon, che invece è un gelato al biscotto.
2: Rolling?
3: Rolling bon, sì, della,
2: bello rolling
3: dell'azienda
2: bon.
3: Quella toscana, rolling, hai capito? Rolling bon.
2: Beh, ma anche sembra quasi sì. Di quella famosa band, no?
3: Infatti, sì. Esatto, sì. Il bonton, cosa sono? Tipo le modo
2: le
3: di,
2: buone maniere, sì. Un po' il galateo?
4: Sì, sì, anche. Quello che in piemontese si dice anche bel
2: deuit.
4: Bel
2: deuit, bravo.
4: E che per mia nonna era fondamentale comportarsi con un bel deuit.
2: Sì, certo. Sì, sì. Che sembra un po' anche lo slogan di quella famosa azienda americana col baffo, no?
3: Sì, esatto.
4: Sì.
3: Sì, sì.
4: Bel deuit, sì.
2: Bel deuit, just do it, bel deuit.
3: Giusto.
5: Ragazzacci, sapete di chi è il compleanno?
3: Di chi?
5: Aspettate che ve lo chiamo, eh.
2: Lo so già.
3: Lo so già. Bravo, l'hai fatto bene. L'hai fatto col caso.
4: Un quadro fene.
3: Ragazzi,
4: quadro
3: 62 anni e portati da 10.
2: 62 anni con Lenny Kravitz, incredibile.
3: Sì, sì.
2: Vabbè, oggi forse per la prima volta nella storia
3: strano,
2: di Summer
3: infatti.
2: Camp non suoneremo una canzone di Lenny Kravitz, ma ne abbiamo una.
3: Spoiler. Spoiler.
2: Uno spoiler al contrario,
3: certo.
2: Diciamo, ecco. Però lo onoriamo, insomma. Certo. Tutte le nostre belle borracce sono
3: sì,
2: qui.
3: Sì, sì. Ora abbiamo un altro compleanno.
2: Presenti.
3: Basta.
2: Dai.
3: Non spariamo altro.
2: Buongiorno, benvenuti a Summer Camp.

0: Guarda come frena questo.
1: Occhio alle frenate, raga.
2: Mantenere la distanza di sicurezza.
1: Perché il caldo fa l'effetto dell'acqua.
2: Bravo, è vero.
1: Fa quell'effetto lì.
2: Chissà come mai.
1: Il miraggio dell'acqua sì, in lontananza.
2: Sì, sembra di vedere un po' un oasi, no?
3: È vero, è vero.
4: E niente, breve storia triste. Il nostro weekend è lunghissimo. È finito, siamo in autostrada. Vabbè, però è andato benissimo, è benissimissimo.
2: Ho capito ragazzi, però era anche ora. E qui è da giovedì che ragazzi vi saluto, sto per venire. Venerdì, oh ma che bello, siamo partiti. Lunedì,
3: tanto adesso ripartono,
2: ripartono
3: per il ponte adesso.
5: I veri professionisti tornano mercoledì prossimo.
3: Certo, 3 giugno.
2: Ma sono già partiti.
3: Certo, sono partiti il prima del 25 aprile. I veri professionisti il ponte lo fanno bene.
2: Ho capito, a questo punto parti a Natale. No.
5: E questo è avere un bel deuit, ragazzi.
6: Allora. Volevo dirvi questa, deuit in piemontese, innanzitutto non è semplice dirlo, complimenti,
2: deuit.
6: Perché deuit,
2: madrelingua,
6: allora deuit in generale vuol dire dono, però in bel deuit è un bel modo di fare, ci sta, ma che avere un deuit e avere un dono, la in deuit ha un dono, quindi la poesia, il canto, la roba. Sono parole meravigliose.
2: È vero,
6: ragazzi.
3: Bello.
2: Do it. C'era anche la canzone, no? Quella che poi è diventata anche canzone di Natale, no?
7: Do it and do it. And do it, do it, do it. Do it and do it. And do it.
5: Però scusa,
2: e tra l'altro,
5: Natale,
2: i doni se non ci sono
5: così
2: Natale.
5: Lui ha detto che appunto sarebbe avere un dono. Nelle radio normali avrebbero detto: bene, anche voi là fuori, fateci sapere qual è il vostro dono al 347-342-5220.
3: Ma non saremo certo noi 347-342-5220.
2: Perché da noi non c'è neanche bisogno di dire.
3: Ma infatti
2: lo diamo per scontato.
3: Quando mai noi abbiamo detto fatecelo sapere al 347-342-5220? Mai.
5: Stavo
3: mai
5: studiando il manuale delle radio, c'è scritto
3: capitolo 2,
5: sì, scusate.
3: Sì.
8: Sai cosa mi diceva, caro Guarna? Mia nonna ogni giorno: mi raccomando, cambiati le mutande, perché se metti caso hai un incidente, che figura ci fai?
2: Ai miei tempi si diceva un'altra cosa: metti che poi proprio quella sera va a finir bene,
3: certo,
2: però sì,
3: anche
2: effettivamente
3: per quello.
2: È un po' più mezzo vuotista, sì, no? Come prospettiva questa dell'incidente, però insomma anche lì, ecco.
3: Io devo dire che a proposito di nonne e mutande, la prima volta che mi sono comprato delle mutande è stata veramente, non so, anni recenti, perché me le ha sempre
2: comprate con i tuoi soldi.
3: Comprate, io vado a comprarmi le mutande, perché erano sempre una cosa che mi regalava
2: e lì
3: mia
2: si
3: nonna.
2: Diventa uomini,
3: si diventa uomini, secondo me è vero,
5: ed erano viola tra l'altro,
3: sì,
5: no?
3: Certo, sì, si fa, è vero, si diventa uomini quando ci si compra.
2: Le, sai che c'è, le voglio proprio
3: mutande.
2: Mi dia un paio di mutande, va bene?
3: È diventato un ometto.
2: Sì, bello.
3: Feste, feste nei
7: morning time.
2: Oh yeah. Senti l'estate che bussa. Sta bussando.
5: Mamma mia.
2: Bussando forte,

0: non potrebbe sembrare musica un po' âgée, musica per... musica per adulti, poi in realtà in questo momento è vissuta come musica molto da giovani.
1: Però noi siamo adulti e abbiamo apprezzato.
2: Siamo
1: no?
2: giovani adulti, dai.
1: Siamo giovani
0: ma
1: adulti,
0: sì, diciamo. Così, cioè. Mette un po' tutti d'accordo, certo. No? Però è strano, no? Come certe sonorità, magari un anno, questa musica qua ascolta mio padre.
1: Fanno
0: no?
1: dei giri immensi e poi ritornano. Cool, sempre
0: molto
1: per...
0: cool.
2: Cioè, chi l'ha deciso, scusate?
0: Lo so io chi l'ha deciso, guarda.
1: C'è un cartello.
0: C'è un cartello.
3: Quello me lo sta facendo mia moglie tra due mesi e si chiama Carlo e sarà ovviamente un summercampista, ragazzi.
2: Il dono più bello
1: è il dono, il doit, il doit più bello è il figlio che si chiama Carlo, è certo.
4: Ciao ragazzi, in questa pre-season della Coppa d'AFA vorrei segnalarvi un gran torneo invece che sta per iniziare. Questa sera all'oratorio di Giussano inizierà la 15ª edizione della OSGB Giussano League, quindi ci vediamo tutti questa sera a Giussano per la prima partita del torneo di calcio. Ciao ragazzi!
0: Ah, di calcio, di calcio!
1: Tutti, tutti. Adesso che hai fatto la luce radio non so se lo stadio di Giussano può, può contenere tutto.
0: Ma è stato bellissimo quel momento, molto Giussano, approfitto, c'era Katia...
2: Follesa,
0: esatto, a DJ Chiam Italia e lì non si ricorda neanche, ma tu poi di dove sei esattamente? Le ha detto io sono di Giussano e hanno imitato l'accento di Giussano, cosa che io non riesco a fare, ma l'hanno fatto molto bene e lei è stata molto molto a gioco. C'è stato un po' di
2: Beh, una dote anche quella, è un doit saper fare.
0: No,
2: un
0: sì,
2: doit,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì,
1: il doit è proprio dote più che dono, in effetti.
5: Sì, 10 giorni prima del matrimonio mia suocera mi ha portato in camera sua e mi ha dato uno scatolone contenente quella che lei ha chiamato la dote per mio marito. Rientrata a casa ho trovato mutande di 8000 taglie diverse, credo che avesse iniziato ad accumularle quando lui aveva 5 anni e anche canottiere e altre cose.
1: Perché gliela regalate lei, l'intimo lo regala la mamma o la nonna?
0: Ma è vero?
2: Giusto.
1: Beh, immagino di sì, nel tempo sì, ora proprio conservarlo però dall'età di 5 anni.
0: No, che poi magari sentito. Cambiano anche un po' gli stili.
1: Beh, sì, anche no. Le taglie secondo
0: anche
1: me.
0: Le taglie.
6: Beh ragazzi, si può dire che Lenny Kravitz ce l'ha un
2: dai, facile,
1: sì, sì, sì.
0: Beh, ragazzi, è bravissimo Lenny Kravitz, dai.
1: Infatti, è quello,
0: basta parlare solo del suo aspetto fisico.

0: e Lady Gaga trasformano la pista di una discoteca in una passerella, no? Passarella o passerella?
1: Passerella
0: era quella fiorentina.
1: Grandissimo, lo ricordo. Gli anni 80 della Fiorentina.
2: Seguivo anch'io il calcio.
0: Beh, no, però a volte succede.
1: Insomma, è nato da, cioè, 4 anni, ricordo, però vabbè.
0: Sì, tante volte invece uno vede una passerella che diventa, no, una discoteca.
3: Certo.
4: No, cari amici miei, in Sicilia questa roba qui della dote è una cosa che si fa tuttora. Realmente le mamme conservano come dote tutto il corredo, tutto ciò che riguarda lenzuola, asciugamani, tovaglie ricamate a mano. E ancora in quei paesini dell'elettroterrasicolo è fondamentale, cioè fondamentalmente in dote alla moglie viene dato tutto il corredo e alle volte comprende anche un qualcosa per il marito.
0: Cioè è bello dire una cosa così classica, cioè parlare di dote e di corredo, ma con un groove incredibile, perché sotto c'era ancora il beat della canzone di Gaga.
2: Che rosoglio,
0: che flow, ragazzi.
1: Non te ne sei neanche accorto.

0: Quando è nata nostra figlia, la nonna di mia moglie, quindi la bisnonna, ci ha dato in dote la gallina più grande della sua collezione, che non ci stava neanche nella culla, talmente era grossa.
1: No. La gallina, ma cioè, se sta nella culla è una gallina peluche, una gallina vera?
2: Voglio sperare, insomma.
3: Ma livornese o...
1: Come?
2: Dipende dal colore delle uova.
3: No, insomma. Beh, è chiaro.
1: Com'è la gallina di Francesco Quarna che ieri ha deposto le uova e le ha messo in frigo?
2: No, sia delle galline livornese, quindi quelle tutte bianche, quelle che fanno bianche, le uova bianche, che quelle invece piemontesi di Villanova, che sono un po' più rossicce.
1: La gallina livornese è quella delle emoji, diciamo, la classica, quella bianca con le uova bianche. Sì,
2: che fa ridere.
3: Boia, livornese, vieni, vieni, vieni,

Beh, oggi pomeriggio, con sto caldo, finito di lavorare, 5 e mezza. Ma che un tuffo nel naviglio non te lo vuoi fare? Ma dai, indovinate chi sono?

0: evidenziare, no? Una delle voci più grandi della, del pop mai esistite, che precede un po' la nostra.
1: Sì, però questa canzone noi l'abbiamo fatta molto bene. Mi dispiace solo non aver messo
0: molto bene.
1: Me lo ricordo. Mi dispiace solo che non abbiamo fatto la sua ringhiata con la. Ci poteva stare, peccato.
2: I wanna dance with somebody, ma con la vestaglia da camera, ragazzi.
3: Sì. Ragazzi, io d'inverno rigorosamente vestaglia di pile, che se accidentalmente sfrego contro qualche cosa di lana divento Magneto.
1: Sì. Sono quelle scintille rispetti al fuoco.
0: Anche bello, metti che sei con qualcuno, ti fa scusa, hai da accendere, dici no, però aspetta un attimo.
2: Accendi la casa poi.
1: Fammi passare un attimo accanto a...
2: Invece per l'estate sentite qua.
4: Ragazzi, non so se sono irritato, ma io soprattutto d'estate asciugamanino con il velcro in spugna e basta. Pincherla libera non sopporto nulla io. Ciao, nel senso da Torino.
1: Ma scusa, gli asciugamani con il velcro?
2: Magari li ha customizzati lui, cioè.
0: Beh, interessante.
5: Ah, bello, è vero, certo.
0: Ma è messo da te, no? Cioè, ti fai tu la cosa come con i pedali della chitarra.
2: L'ha brevettato, che ne sai?
1: Cioè, invece di rincalzarlo,
0: quindi la pincherla.
1: La pincherla è libera. Pincherla,
2: ma prima della vostra esibizione, ragazzi, questo secondo me vince il messaggio della giornata. Sentite,
6: la mamma che compra le mutande. Io alzerei la posta in gioco. Ho 53 anni, fino a 15 anni fa, prima di conoscere mia moglie, mia mamma mi tagliava le unghie, e adesso secondo voi chi mi taglia le unghie? Me le taglia mia moglie.
0: Non è vero.
6: E io non mi vergogno. È una coccola.
1: È una coccola.
2: C'è chi vuole i massaggini, i grattini, e chi invece vuole tagliato le unghie.
7: Già che ci sei,
1: apri un bar. Esatto, le puoi comunque usare per il caffè.
2: No,
1: esatto.
2: Ragazzo di campagna.
1: Vabbè, abbiamo già fatto gli auguri a Lenny Kravitz in apertura, e vorremmo fare altri auguri. Auguri per esempio a Luca Toni.
0: Guarda che c'è un cartello.
7: Cosa dice?
1: Esatto. Oggi è dedicata a Luca Toni, uno dei più grandi centravanti della storia del calcio italiano, sicuramente della Fiorentina.
0: Poi non è che sei di parte dicendo questa cosa.
1: Beh, io lo metto proprio un gradino, un leggerissimo gradino sotto Batistuta.
0: Okay,
1: è uno che in una annata di campionato con la Fiorentina ha fatto 31 gol, ma soprattutto
0: tra
1: la
0: l'altro
1: cosa...
0: cos'era? Proprio 20 anni fa, no?
1: Esattamente 20 anni fa, perché era la stagione 2005-2006, quindi finiva il campionato 2006, lui ha 31 gol. La cosa che mi è sempre piaciuta di Luca Toni è che non ha mai esultato in maniera rabbiosa. Sai come si fa? Cazzo!
0: Sempre col sorriso. Con quella cosa...
1: Quella cosa
0: che speriamo all'orecchio. Facciate anche voi, no?
1: Esatto.
0: Alla fine della nostra esibizione vi immaginiamo tutti che
1: fanno.
0: Non so se mi spiego, no?
1: Non so se si sente. Si sente. Auguri Luca Toni.
0: Allora, lui fu dedicato a una canzone da degli artisti, diciamo, tedeschi.
1: Quando purtroppo andò via dalla Fiorentina, andò al Bayern Monaco, roba che presi proprio benissimo io, eh. Non,

0: Uno. Ma quello è lui davvero?
1: Sì, no, a fare questa canzone. Stasera la faccio sentire alle mie figlie che ogni tanto la cantano e ridono. Bravissimi ragazzi.
0: Ma guarda che è un bel pezzo questo. Cioè,
2: bello, eh? Sì,
0: allora,
2: sì.
0: Perché è scritto da, evidentemente da qualcuno che non è di madrelingua italiana, mischiando delle parole italiane che gli suonano bene.
2: Sì.
0: Cioè, mi ricorda un po' il sound dei Doveliana. Esatto, sì. Questa band francese di cui abbiamo parlato recentemente, che poi, tanto sono migliorati molto a parlare italiano, no?
3: Vero, vero, sentiti al Milano.
0: Parlava un
3: po' come
0: Ma Stoccolma lui, no?
2: Un po' così. Sì, è vero. Mi piacerebbe fare bene l'imitazione, ma adesso c'è quella di Giulia Vecchio che è inarrivabile.
0: È bravissima.
2: È bravissima.
0: No, però loro scrivono in italiano i testi, sì, ma si vede che ogni tanto, cioè, mettono delle parole un po' a caso,
3: non
0: ma bello.
3: Ci sono abbastanza microfoni, to record my love,
0: mischiano italiano e inglese, insomma.
4: Luca, sei per me il numero uno. Ti amo!
5: Bella Luca. Io quando stamattina ho letto che festeggiava gli anni Luca Toni e ho pensato, ma perché voi siete voi numero uno, ragazzi? C'è poco da fare. Siete favolosi, siete.
0: È bella anche questa rassegna,
3: sì,
0: no?
3: Dall'accento mi sembra che gli ha voluto bene molto anche lui. Ma
6: sì, ragazzi, Luca Toni, non bisogna essere di parte. Luca Toni, per qualsiasi tifoso, è un monumento nazionale.
0: Sì.
6: È anche una di quelle persone alla quale non si può voler male. Cioè, lo senti come uno di famiglia.
3: È molto simpatico,
0: vero, si riconosce.
3: È veramente simpatico. È sorridente, come dicevo prima, cioè esultava sorridendo sempre.
0: Tanti auguri.
3: Il gol al 90.

0: che senza di te.
1: Ciao Summer Camp.
2: Ciao.
1: Luca Toni è la cover di una canzone del 1984 che si chiamava Zuppa Romana, fatta in Germania e poi ripresa dal nostro Lino Toffolo. Grande cultura trash qui.
3: Grande cultura
2: in Germania,
3: che
2: viene poi da noi, no, e poi dopo torna in Germania.
3: Tanti ci ha detto, ma guardate che questa qui è pasta.

0: Easy e Busy.
1: Bello Easy e Busy, eh. Però attenzione che quella ancora prima è di nuovo tedesca.
0: Sì, zuppa romana.
2: Mozzarella, mortadella, tarrotella, ecco la per me. Zuppa romana.
1: Che poi esiste la zuppa romana?
3: Penso di no.
1: Ah.
0: Io conoscevo la zuppa inglese, adesso vediamo. Zuppa
1: ma infatti. Comunque sai che la più bella delle tre secondo me è quella lì di Luca.
3: Anche
1: Toni.
3: Secondo me è quella che abbiamo fatto noi. Sì, sì, sì.
0: Comunque no, io se metto in Google zuppa romana esce solo il titolo di
1: questa canzone. Ma sì, perché è un po' un nonsense, no?
3: Anche se ho una zuppa romana, non esiste, ma una zuppa romana ci devi da mettere guanciale, ci devi da mettere. Non ci devi mettere la panna.
0: Oppure sentite questa nuovissima versione appena arrivata, eh?
4: Federico, Franco, Quarna, Niki, Aladino, siete per me? I numeri uno.
0: Grazie per il flash.
3: Grazie per il numero uno.

0: Come quanta Germania a Summer Camp.
1: Veramente oggi.
0: Questa mezz'oretta così,
2: Molto apprezzata Zuppa Romana, la canzone originale.
0: Ah, la nostra no,
2: No, più Zuppa Romana.
3: Trovatemi una radio che passa sti pezzi. Io vi sfido, trovatemela. Vai al camion su on the road, ma sempre solo su DJ, perché è una radio così, ragazzi. Come fai a non amarla?
0: Grande Vale, che oggi ha mandato un messaggio commovente, anzi, commosso. Un messaggio, lui commosso, che ha commosso a sua volta tutta l'Italia. E poi,

0: fa pomodoro.
1: Attenzione però, attenzione.
0: È tipico, mi dicono dalla regia che la zuppa romana esiste, sarebbe la zuppa con l'arzilla. L'arzilla è un tipo di pesce.
2: Ma veramente? Io pensavo l'argilla, sai che la zuppa una bella
3: c'era ai tempi dell'uomo primitivo,
2: molto, molto
3: però,
2: amalgamata, insomma. Quando proprio hai fame, fame, fame.
1: Però c'è un'altra versione, sentite.
4: La zuppa romana, cari miei, se non sbaglio esiste ed è una zuppa a base di legumi, taccole, piselli, fagioli, robe del genere, e la cotenna o il guanciale o robe del genere. Esiste, esiste.
2: Secondo me però nel pezzo di Schrottnacht non, cioè si dice zuppa romana tanto per dire due parole italiane insieme, non sì, penso si faccia riferimento a quella zuppa lì.
3: Che facciamo? Ce ne andiamo al cinema?
1: Andiamo, sì, se vuoi. Sì, con la zuppa romana. Da mangiare una zuppa romana al cinema.
3: No, non portatemi la zuppa al cinema, no, però che poi puzzo, dipende, il vicino ne risente. Sì. Allora, due biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me, un ricordo di un'estate al cinema solo dall'8 al 10 giugno. In palio al premio Fedeltà, quindi il sistema per prenotarsi ormai lo sapete: 347-342-5220.
5: Ce ne andiamo al cinema.
1: Sì, prima della pubblicità, giro dei campi per la Coppa d'Afa.
6: Vai! Ciao, Summercamp, aggiornamento Coppa d'Afa, Bassano del Grappa, 34 percepiti. Un bordeo dei pizzi.
1: Ciao.
2: Le previsioni del tempo dicono così.
7: D'Afa, zona Rotiera, 36 gradi. Meno male che adesso vado a casa e mi rinfresco con i miei 31 gradi e mezzo che mi aspettano.
8: Ciao Summer Camp, sono Benedetta da Como. Qui Coppa Afa, 39 gradi. Ciao.
3: Quella, la regina del momento sei tu allora.
1: Sì. Como vince
3: dai,
1: sempre.
3: No, infatti sei nella Champions della Coppa d'Afa.
2: Como si dice Champions.
9: Ciao Summer Camp. A Pontoise, vicino Parigi, ci sono 32 gradi. Baci da Francesca.
1: Quindi si gioca anche in Francia la Coppa
3: d'Afa. E sogni internazionali quest'anno.
1: Okay. Vediamo un altro.
10: Ciao Sanna Campisti. Per la Coppa d'Afa, Sicile, provincia di Pordenone, 38 gradi.
3: Quella.
10: Oscar, mandi.
1: Mandi.
3: Finito. Dai, ragazzi, che ci arriviamo al 40 durante la pubblicità.
1: I preliminari o i compromessi della Coppa d'Afa.
3: Summer Camp.

0: com'è cambiata la musica, ragazzi. Cioè, questa era una cosa alternativa, era una cosa che riempiva gli stadi, insomma, un disco che è andato un po' in tutte le classifiche, una band che suonava, vedi, alla fine poi scemava, un po' come se fosse un concerto, col Deva abruzzese alla batteria, nel senso che si chiama così di cognome,
1: sì, no,
0: poi
1: che
0: probabilmente
1: viene...
0: i nonni
1: sì,
0: erano...
1: Di Pescara, magari. Boh.
0: Sì, abruzzese, dicevano loro, però io l'ho sempre chiamato Deva abruzzese.
2: Così cioè, si dice.
0: Per Jam
3: quando
0: Daughter.
3: Quando DJ passa la tua canzone preferita... Aspetti in macchina che finisca. Anche però, se sei arrivata.
1: Attenzione col motore spento e l'aria condizionata spenta. Che
0: sì,
1: non si può, no, che è reato.
0: Sì, non lo so. Ne vedo tanti, però.
1: Sì, non si fa, non si fa.
2: Non si fa, non si fa.
0: Vabbè, ce la godiamo questa coda un po'.
2: Se l'hanno fatta, godiamocela un po'.
4: È bello il tatuaggio di Deva abruzzese.
0: Cos'è che c'ha?
4: Un arrosticino.

0: Stand By Me.
1: Stand By Me torna nei cinema l'8, il 9 e il 10 giugno e in un cinema, immagino, di Legnano, magari invece no, di Roma, che ne so. E ci andrà Sergio, che è in collegamento con noi. Benvenuto, ciao.
2: Ciao, grazie, Samuel Camperisti.
1: Ciao Sergio.
2: Però Legnano non c'è.
1: Ah, qual è il cinema più vicino? Milano, no?
2: Credo Busto.
1: No, ah, Busto Arsizio, ok.
2: Sì, sì.
1: Beh, Busto Legnano, dai, siamo più o meno in zona, 15 chilometri,
2: una
1: roba del...
2: una ventina di
1: chilometri.
3: Sergio, sei il secondo ascoltatore su due, perché il Premio Fedeltà oggi è martedì, ieri è lunedì, che ci dice: ho fatto vedere ai miei ragazzi Stranger Things, ne sono diventati fan, ho fatto vedere ai miei ragazzi i Goonies e sono diventati fan, voglio fargli vedere anche Stand By Me, perché comunque siamo in quel mondo lì molto 80s, no?
2: Sì, che poi fra l'altro penso di non aver visto neanche io.
3: No, vabbè, allora ottima occasione.
2: Infatti, ne ho sentito parlare voi ieri.
1: Cioè, allora, il trailer delle immagini, quella li abbiamo visti mille volte, però anch'io sai che non sono sicurissimo.
3: Ma veramente?
1: Sicurissimo. Però insomma, sì,
2: magari l'ho visto e non lo ricordo, però penso di non averlo visto.
3: Io credo, sì, beh, magari, però sì, sono quei film che comunque capitavano molto spesso, specialmente anni 80-90, sì, molto in seconda serata, quindi credo di averlo visto 100 volte.
1: Sì, diciamo, se non eri ancora in quell'età in cui uscivi la sera,
4: andavi già a Hollywood.
1: È una cosa anagrafica,
3: certo,
1: insomma.
3: Però ne puoi approfittare e guardarlo al cinema, pensa che figata.
2: Sì, sono contentissimo più io, penso. Sì,
1: allora, i tuoi ragazzi, perché tu sei papà di Gabriella e Gianluca.
2: Gianluca.
1: 18 e 16 anni e mezzo, ma insomma, dai, è ampiamente nel pubblico di Stranger Things, ma secondo me anche di questo mondo cinematografico,
2: sì, sì,
1: che è sicuramente un riferimento, insomma, per chi ha creato appunto Stranger Things.
2: Sì,
1: no?
2: Sono nel pieno dell'età, loro piacciono questi film.
3: Eh beh, per forza, sì, hanno l'età dei ragazzi durante il film, all'incirca.
2: Infatti. Sì.
1: E allora aspetta, Stand By Me è ambientato in che anno?
3: Stand By Me, secondo me, è un film degli anni 80, ma è ambientato negli anni 50.
4: Anche secondo me.
1: Ok, quindi insomma i ragazzi.
3: Sì,
1: di...
3: però comunque ti vedi.
1: No,
3: vabbè,
1: cioè...
3: come vedere Grease o Happy Days anche negli anni 80, comunque ti riconosci anche se stanno parlando degli anni 50.
1: No,
3: cioè,
1: perché secondo me.
3: Della tua età.
1: Secondo me è capitato anche a Sergio, perché almeno vedo qui dalla. Che quando vedi i ragazzini di Stranger Things. E dici, questi qui sono nell'86, avevano gli anni che avevo io nell'86, quindi è uno strano modo di medesimarsi,
3: sì.
1: No? E poi crescono e dici, ah, vedi che nell'88 e siamo sempre. Io li vedo un po' come dei coetanei. Poi vedo l'intervista agli attori e ovviamente mi riporta un po' alla realtà. Però per quello che riguarda Stranger Things,
4: è ambientato esattamente nell'estate del 1959.
3: Ah, 49, ok, sì.
1: Beh, sì. Senti, dai, buona visione allora a Sergio papà e a Gabriele Gianluca. Oddio, forse noi ne regaliamo due, mi sa che il terzo.
3: Devi fare...
1: Adesso vediamo se riusciamo.
3: Devi fare un casting. Ciao Sergio.
1: Ciao, buona
2: ciao,
1: visione.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: Da voce batteria, pedala e batteria, qui ci sono Frank A. Energy e Lorenzo. Il disco è di Frank A. Energy, ne sono tanti gli amici che lo sono andati a trovare sull'album, sì. Quindi insomma ricco di featuring e ricco anche di classici, no, della carriera di Frankie, però rifatti in questa versione un po' più minimale. Comunque sicuramente ne sapremo di più domani, perché Frankie ci
1: domani
0: viene a trovare,
1: trovarci,
0: insomma,
1: certo.
0: nella mezz'ora tradizionalmente dedicata agli ospiti, quindi tra le 4 e le 4 e mezza, ok?
2: Ragazzi, siamo a 10 minuti da casa, grazie per la compagnia, anche per me siete i migliori del mondo. E speriamo di trovare ancora una casa con due figli lasciati da soli, 19-25 anni, chissà.
0: 19-25 anni, no, beh, proprio l'era, vabbè, insomma,
1: casa
0: dai.
1: Libera,
0: vabbè.
1: Oh, abbiamo casa libera, vabbè, ci sta.
3: Allora, raga, io non so quanti gradi possono esserci a Bologna, la macchina mi segna 41, ma sicuramente non è quella. Ma fate conto che è talmente caldo che ieri in cantiere ho lasciato il cellulare sotto il sole, la pellicola protettiva si è arricciata, ok?
1: Si è un po' sciolta, sì.
0: Ma
1: sì.
0: Mai fatto a voi il telefono quella roba che dice sì, troppo caldo sì, mi spengo?
1: Sì, certo.
0: Però dai, è raro,
1: Troppo caldo, troppo freddo anche, mi sa che ti sì, dice.
0: Troppo freddo?
1: Può succedere anche troppo freddo, però troppo caldo succede spesso al mare, sì. Se lo lasci lì, non so,
0: certo,
1: sul telo, vai
0: sotto
1: a fare il
0: sole,
1: bagno, lo trovi freddo. Proprio con il...
4: Troppo freddo succede d'inverno nella casa della Fosca Donata.
1: Sì, esatto.
4: Che il cellulare si lamenta e si vuole spegnere.
5: Invece io volevo salutare Silvano che dice: tutti pensano che noi caldaisti non facciamo nulla d'estate, ma non è così.
1: Non è
5: un
1: così,
5: abbraccio anche a voi, perché abbraccio. Insomma, andare nelle caldaie con questo caldo deve essere impegnativo.
1: Io invece volevo ricordare che Frank A. Energy sarà a Party Like a DJ nella serata del 7,
5: sì?
1: Quella che partirà alle 18,
5: poi...
1: dedicata a
0: ma non solo.
1: E se poi lo volete vedere live in concerto, potete andarlo a vedere all'estate.
4: Bravo.
1: Al Castello il 2 luglio, dato che
4: bravo.
1: Stamattina abbiamo fatto la conferenza stampa ed è stato presentato il programma. Frank A. Energy il 2 luglio sarà in concerto al Castello Sforzesco.
0: Quindi
1: di
0: magari
1: Milano.
0: Un assaggio al Party Like a DJ e poi proprio il concerto.
1: Andate a trovare lì, certo.
0: Oh,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: domani lo potrete sentire.
1: Domani
0: lo potrete sentire con noi. Adesso non in concerto, ma insomma,
1: no,
0: due
1: no,
0: chiacchiere.
1: No,
0: certo. Ecco.
6: Guarda, è a noi che cuciniamo castagne con questo caldo.
5: Caldarostai adesso.
0: Mamma mia,
1: costa tanto che stagione.
0: Adesso costa tanto.

0: Guarda, così sono capaci tutti. Sei su là dove fanno l'alpellime, ben giochi a Furmanca, che è un soffit della Madocina, sono senza condizionatore. Sì,
1: Madocina, a me Madocina che mi fa sempre tanta simpatia.
2: Un messaggio che sta tornando attuale.
3: Salutiamo anche i polentai qua di Paolo Sarpi, che fanno spesso la polenta, soprattutto in questo periodo.
1: Ma veramente? Polentai di Paolo Sarpi, veramente? Tu scherzi, ma in Cina...
2: Sì, va di brutto, quella taragna col formaggio.
3: Bella fresca.
2: Con il paiolo.
3: Sì,
2: no?
3: Di rame,
2: sì,
3: rigorosamente.
1: E
3: di
1: si
3: rame.
1: Fanno appunto da lì l'espressione,
2: sì, esattamente.
1: Gran paiolo. Cioè, un gran paiolo, un paiolo così.
2: Si dice proprio per quello.
1: È tutto ragazzi, vi lasciamo a Pinocchio, torniamo domani sempre dalle 3 alle 5 con noi, domani Frankie

17.05, siamo pronti a cominciare una puntata speciale, ve lo dico già, ve lo dico subito, addirittura prima della sigla e poi sigla.

0: Buonasera Ciocca e Marta, benvenuti e benvenute, questo è Pinocchio.
1: Olè!
0: Allora, è un martedì speciale, è una puntata speciale. Oggi parleremo di un libro che si chiama L'arte di sorridere in salita. Sembra una cosa che è impossibile da fare, invece si può fare. Si può ridere davanti a una salita, si può ridere durante una salita. Ce lo racconterà un personaggio che è definito un Buddha vivente, quindi super esperto in pratiche ascetiche di un livello, cioè quello che ha fatto lui l'aveva fatto una persona tipo 1300 anni fa, in 1300 anni l'hanno fatto in due, ecco. È uno sforzo pazzesco, ma non è quello che vi chiederemo, di fare degli sforzi. Avremo l'occasione di ospitare Shonuma Sensei, un monaco che ha veramente fatto un'esperienza nella sua vita incredibile, l'ha tradotta in un libro nel quale si ritrovano una serie di insegnamenti che, in un momento in cui tantissime persone, l'abbiamo scoperto anche con il libro di Diego, escono film, è veramente un tema molto sentito in questo periodo, che è quello dei cammini, di prendere e andare.
1: Nel 2025 300.000 italiani hanno preso e sono andati, per dire.
0: È interessante, sì. Interessante che in questo momento storico le persone abbiano questa necessità, questo desiderio, questa volontà. Ognuno poi fa il suo viaggio, ognuno ha il suo modo di intraprendere un cammino. Intanto ha la sua motivazione e poi ha il suo metodo. In realtà il sensei ci spiegherà

0: il suo punto di vista, che è un punto di vista veramente raro.
1: Perché lui ha fatto, come a forma di ascetismo, un cammino in una maniera molto estrema,
0: allora,
1: molto radicale.
0: A livello di estremismi ha fatto una delle pratiche più, uno dei rituali ascetici più estremi possibili. Sono 9 giorni senza cibo, senza acqua, senza sonno e neanche distendersi.
1: Pensa a noi il nervoso.
0: No, vabbè. Non è un quarto d'ora, ho già fame.
2: Figurati.
0: Ho già fame e sete. Però in realtà mi piacerebbe con lui concentrarci più su questo cammino speciale che ha fatto, che è un po' diverso anche da quelli a cui siamo abituati a vedere, a sentirci raccontare o a intraprendere. Per cui, insomma, tenete presente che di fronte sono già arrivati 2 messaggi,
2: sì,
0: no, rispetto al titolo, l'arte di sorridere in salita. Da una parte Franziska che dice l'arte di sorridere in salita è quello che ho imparato ad attenuare in questi 9 mesi in cui ho scritto la tesi. È vero, anche in un processo non così estremo come può essere mettere appunto un esame importante, si impara di fronte alle difficoltà a gestirle, e questo è un po' il significato profondo. Salutiamo anche Dave che ci ha avuto oggi la notizia di dover ricorrere a un trapianto di reni e ha pensato proprio di, da stamattina che ha avuto la notizia, immediatamente gli è venuto in mente di dover iniziare a godere della semplicità che c'è nelle cose, e dice: guarda te, Pinocchio, sempre al momento giusto. Dave,
2: ma sei tu che sei sempre al momento
1: sì,
2: giusto.
1: Sei proprio prezioso.
0: Sei
1: mamma
0: proprio
1: mia.
0: Prezioso. Sì. Va bene, sentiamo una canzone e poi daremo il benvenuto a Shionuma-san Sensei.

0: se la balla. Shonuma-san, sensei, io che so, benvenuto a Pinocchio. Allora, ci ho portato un libro, è un libro speciale, si chiama L'arte di sorridere in salita e racconta di un'esperienza fatta da lui guadagnandosi il titolo di Buddha vivente, che immagino sia un titolo non esattamente facile da raggiungere.
1: No.
0: Diciamo, ha fatto un cammino, e questo è un po' il tema di stasera. Nel frattempo voglio dare il benvenuto anche a Sayaka, che è l'interprete. Bentornata. Sentirete sotto un po' il chiacchiericcio, perché Sayaka traduce simultaneamente a Shonuma-san. Dicevamo, l'impresa più grande che lui ha compiuto è quella che lo vede unico uomo nell'era moderna a completare un cammino incredibile avvenuto sul monte Omine in Giappone. Allora, si tratta di un cammino per cui si parte. Io chiedo ovviamente a Sensei, se sbaglio qualcosa, di correggerci, ok? Allora, si parte da 364 metri di altezza.
1: Che dice, vabbè, si fa.
0: Si fa, e si arriva a 1719 metri. Quindi, diciamo, il dislivello è importante.
2: Sì,
0: fai
2: sì.
0: Conto che quando giù, quando parti è primavera, su c'è ancora la neve.
2: Come okay. Ti vesti?
1: A cipolla.
0: A cipolla. Sì. Ok. Questo sbalzo avviene in 24 chilometri in salita.
2: Okay.
0: Ok. A differenza dei cammini che siamo abituati a sentir raccontare, il cammino che ha fatto lui è che tu sali, fai 24 chilometri in salita di giorno, non dormi granché al tempio quando arrivi.
2: Ok.
0: Ti riposi poco, poi lo vedremo nello specifico quali sono le attività che fai dopo che hai fatto 24 chilometri in salita, e il giorno dopo in tutta comodità riscendi.
2: Sì, che non è più comoda la discesa.
1: No,
0: è discesa micidiale.
1: Allora, posso dirti, quindi, fin qua 24 chilometri possono essere una tappa di un cammino. Ecco, c'è molto dislivello dai 300 ai 1700, però allora, fino qua è un cammino,
0: sì,
1: molto complicato.
0: Però tu in 24 ore ne fai 24 in salita e 24 in discesa, e sono 48. Questo sbattimento qui adesso devo chiedere a lui, perché questa cosa non mi è chiara. Questa cosa lui la ripete per 100 e passa giorni, perché il periodo in cui questa cosa si può fare va da maggio a settembre, perché altrimenti poi il tempo,
1: certo,
0: proprio non te lo permette. Quindi in 100 giorni consecutivi lui l'ha fatto per 9 anni, cioè durante quel periodo,
2: sì.
0: Quindi ha superato i 1000 giorni di cammino. Ok.
3: そう、あの、1年で143日、9年をかけて歩く修行です。ただし一つだけルールがありまして、1日でも休んではいけないということが、もう一つの大切なルールになってます。
0: A parte che lo dovreste vedere, è stupendo, stiamo anche filmando,
1: sì.
0: È elegantissimo e ha degli occhi sorridenti, luminosi, è un piacere averlo qua. Ok.
2: Allora, più o meno esatto, nel senso che durante la stagione di apertura dalle escursioni, esattamente sono 143 giorni da maggio a settembre, e una volta intrapresa questa impresa, questa pratica ascetica, non bisogna mai saltare un giorno. Questo nei 143 giorni all'anno è stato ripetuto per ben 9 anni.
1: Cioè, dal primo giorno di apertura della stagione tu vai su di giorno e giù di notte, su di giorno, giù di notte, fino alla fine della stagione.
0: E sono 143 giorni. L'anno dopo riparti e non puoi saltare mai, altrimenti non puoi arrivare al livello che è arrivato lui, ok?
1: Ok.
0: Cioè, che è pazzesco. Un tempo questo tragitto lo facevano un sacco di persone, si è contato quasi 1000 persone al giorno.
2: Ok.
0: Adesso non so esattamente quando, fatto sta che oggi come oggi le gambe delle persone non sono più le stesse, non reggono la fatica. Io penso prima della guerra questa cosa avvenisse per un sacco di giovani, era quasi un rito di passaggio. Bravissima. Adesso dice l'uomo, la donna,

0: essere umano non ha più la forza nelle gambe di farla sta roba. Me lo conferma?
1: いや、実は、千日開放業というのは、日本で1300年の歴史があって、70名ほどしか達成した人がいないんですね。で、普通1日、山に登って帰るっていうのが成人を迎えた、大人を迎えるための儀式として、1日だけ登って降りるというものは、昔から存在してました。なので、お坊さんじゃない人はたくさん登ったと思います。
2: Allora, la risposta diciamo che è mezza corretta, nel senso che questo Senichikai Hogyo,
0: è il nome di questo cammino.
2: Esattamente, quindi Omine Senichikai Hogyo, ha una storia vecchissima, millenaria, arriviamo a 1300 anni di storia.
0: Sì.
2: E il fatto che nel corso degli anni ci siano state delle persone che sono andate è un rito di passaggio, e questo accenno al rito di passaggio è che un tempo chi diventava adulto in un giorno solo, un giorno
0: sì.
2: solamente faceva,
0: sì,
2: non
0: sì,
2: per
0: sì, certo.
2: 9 anni per arrivare a 1000 okay. giorni.
0: E neanche per 140 giorni, un anno che è particolarmente fresco.
2: E
0: diciamo.
2: Nella storia si contano una settantina di persone che abbiano fatto in un giorno i 48 chilometri ad andare e a venire.
0: Adesso poi su come ti viene, perché è diverso dal cammino che parti da un punto e arrivi in un altro.
3: Sì.
0: Qui è su e giù, su e giù, su e giù. C'è una ripetizione, ma ci arriviamo passo passo.

0: 7:22 Radio DJ, ragazzi, i messaggi che stanno arrivando sono fortissimi.
1: Sì.
0: Arrivano a proposito dell'arte di sorridere in salita. È un titolo che immediatamente in chi è all'ascolto ha fatto capire il tema di questo libro. Parte dal

0: nostro ospite che è Shion Humasan, che ha intrapreso questa pratica ascetica fortissima di ripetere questo cammino, qualcuno dice si chiama trekking perché è in salita, c'è chi dice, c'è chi fa anche più escursione. Il fatto è che questa pratica che il sensei ha compiuto è una pratica che si è ripetuta per 140 giorni a salire e scendere nell'arco di 24 ore 48 chilometri per 140 giorni per 9 anni senza mancare un giorno. In tutto questo non è lo sforzo, non è la fatica il tema, ma il sorriso, la leggerezza, che è quello che le persone hanno capito bene all'ascolto, no? State scrivendo in tanti e tante che avete perso qualcuno.
1: È una delle motivazioni per cui molta gente parte,
0: sì,
1: per un cammino, spesso è per elaborare la perdita di qualcuno.
0: Sì, in qualche modo nei messaggi si capisce che nonostante il dolore e la fatica di attraversare un momento come questo, le persone intelligenti e sensibili riescono a vederci in qualche modo una forma, e lo chiude in un messaggio Francesco, che dice: capisco che in questa storia c'è qualcosa di sereno sullo sfondo, mm-hmm, e sorrido cercando di capirla questa salita. È secondo me molto azzeccato. Allora, Diego, se ti va, c'è una parte che secondo me è interessante, perché racconta il fatto di salire e abbiamo detto sono questi 24 chilometri in salita. Io sudo solo a pensarci, un caldo, e tra l'altro con zaino, porta cose.
2: Mamma mia.
0: Arrivati su, non è che come succede nei cammini tradizionali
1: svacchi, fai la doccia, togli le scarpe,
2: birrino,
1: butti nel bidè, le mutande, la maglietta sudati e poi vai a cercarti il birrino.
0: No. Lui arriva al tempio e si deve occupare di una serie di cose.
1: Scrive così: nonostante il bisogno di rilassarsi sia forte, è necessario predisporre molte cose per il giorno seguente. Più si cede al relax in questo momento, meno tempo si avrà per dormire. È molto importante far riposare il corpo il prima possibile. Anche solo un minuto in più può fare la differenza. Durante quei 4 mesi i bagni sono veloci, hanno il solo scopo di lavare via il sudore. Si consuma il pasto, si fanno le pulizie e si verifica il contenuto delle 4 borse per il giorno successivo. In montagna si portano oggetti di varia natura, dalla borraccia al contenitore per il pranzo al sacco, dalle candele al kit di primo soccorso. Per evitare di fermarsi, una volta partiti, bisogna essere in grado di ingegnarsi per gestire e risolvere i problemi che si incontrano via via durante il cammino. Quando si è pronti, ridiscendono i gradini e si ritorna al San Roscio. Dopodiché si scrive sul diario cosa è successo quel giorno, cosa ci è venuto in mente, di cosa abbiamo preso coscienza, e poi ci si distende. Ci si addormenta all'incirca alle 19. Nel Kansai a quell'ora è ancora chiaro, perciò si cerca di oscurare la stanza per poter riposare. Eppure capita spesso che, nonostante la stanchezza fisica, il sistema nervoso sia ancora eccitato.
0: Ci credo, perché c'è l'adrenalina della giornata.
1: E reagisca al minimo rumore, causando frequenti risvegli.
0: Mamma mia, sì. E comunque questa assenza di riposo fa parte dell'esperienza, e questa assenza è fondamentale, è un elemento importante.
3: そうですね。一日たりともやっぱり休まないということは 修行の基本になると思います。それはやはり同じことを同じように続けるというのが、ブッダの、修行の中で一番大事なところになります。毎日16時間、山を歩いて、そして大体寝れる時間が4時間半ほどの睡眠時間しかありません。出発する、また帰ってきてからの、いろいろと掃除洗濯、 全部自分でしなきゃならないので、24時間お風呂に使うってことはなかなか大変なんですが、でもそれを同じことを繰り返している先に何か見えてくる世界っていうのがあるんですね。そういう見えてくる時に非常に喜びを感じます。なので同じことを続けるということの意味はものすごい大きな意味を持ってます。
2: Esattamente, anche il non riposo, il non riposarsi e non perdere tempo, quindi, come ha detto Diego, bivaccare, no? E fa parte integrante di questa pratica ascetica. E in realtà non è che scaliamo la montagna durante l'arco delle 24 ore, perché noi per salire e scendere quei 48 chilometri impieghiamo solamente 16 ore. una volta tornati,
0: certo.
2: Una volta tornati, non c'è nessuno che ci prepara, ci lava le cose che mi sono messo durante, certo, quell'arco della giornata. Mi devo comunque non solo mettere a posto casa, faccio tutto il tempio in questo caso ovviamente, ma lavare le cose che si sono sporcate, preparare, fare i preparativi con un nuovo kimono bianco del giorno dopo, fare tutti questi preparativi ovviamente richiede tempo. Quindi durante quei 143 giorni in cui io tutti i giorni intraprendevo questo cammino, la circondeambulazione come viene spesso usato sul libro, e dormivo in media 4 ore e mezza.
0: Mamma ragazzi, una stanchezza. Ma quando torni a casa il materasso, ma la voglia di materasso che c'hai quando torni a casa è incredibile. Il valore delle cose diventa io stasera quando mi metterò a letto ci penserò, avrò un pensiero proprio.
3: Pinocchio solo su Radio DJ.

0: nostro radio DJ sembra una barzelletta. C'era una lapina, Diego Lavale, un monaco buddista detto Buddha vivente, stiamo parlando di Shonuma-san. Ci ha portato un libro che è L'arte di sorridere in salita. Devo dire che rispetto a un clima iniziale della puntata in cui di fronte a una persona religiosa descritta appunto come un Buddha vivente che impartisce lezioni di saggezza, che ha camminato per mille giorni, nel fuori onda intanto si è rivelato un funky monk, ma di questo sulla musica torneremo a parlarne. Adesso vorremmo parlare di cibo, perché avendo fatto dei digiuni importantissimi, addirittura 9 giorni senza acqua, senza sonno, senza cibo e senza sdraiarsi, che sono diciamo pratiche ascetiche estreme, sì, fortissime.
1: Addirittura c'è un momento in cui fai finta di bere un tè e fai finta di mangiare delle cose. Ma è un gesto rituale,
2: sì, basta, sì, cioè, che ti appaga un po', fa passare un po' qualcosa.
0: No, ci chiedevamo nel momento in cui può mangiare qual è il suo cibo preferito, se c'è qualcosa in particolare che gli piace da morire.
3: レシピなんですけども日本そばを使ったソース焼きそばと言いまして、使う素材は日本そば乾麺でいいんですけども日本そばとあとはキャベツともやしとあとはオイスターソースとウスターソースとだしだけでこれ作ります。
0: Una ricetta questa. Questa è una vera e propria ricetta.
2: Cioè dobbiamo prendere carta e
0: tra
2: penna.
0: Tra l'altro di soba saltata che è buona.
1: Io ho capito yakisoba a un certo punto.
0: Sì. Allora.
2: Allora, questa è una cosa che in realtà credo che molti di voi conosciate lo yakisoba, però sì, quella ricetta, questa ricetta che vi sto per dare è una mia ricetta originale.
0: Wow. Okay.
2: Quindi carta e penna, questo sì, lo aggiungo io, mi dispiace, ma carta e penna. Allora, innanzitutto invece voi conoscete lo yakisoba, che non è il soba giapponese, che in realtà è fatto di grano saraceno, sì, quello un po' più grigiastro, sì, poi dipende dalla concentrazione di grano saraceno,
0: esatto.
2: Quindi invece del men, ossia della pasta che viene solitamente utilizzata per lo yakisoba, io utilizzo il nihon soba, ossia quello fatto con il grano saraceno.
0: Ok.
2: Dopodiché...
0: Con il grano saraceno o con il grano normale?
2: Grano saraceno.
0: Ah, quindi,
2: che
0: okay,
2: è il soba giapponese.
0: Sì, proprio la soba.
2: Esatto.
0: Sì.
2: È fatto con il grano saraceno. Quindi di base si parte dal grano saraceno, dopodiché germogli di soia, il cavolo verza, che in giapponese si chiama kyabetsu, sì, ok? E poi come salsa si utilizza la salsa d'ostriche, che in molti negozi,
0: certo,
2: di roba
0: si trova molto facilmente.
2: E poi quello che l'italiano chiama Worcester sauce.
0: Ok. Okay. Ah, io pensavo un shojin ryori, una
2: e
0: cosa
2: poi
0: vegetariana,
2: altra cosa che forse
0: no.
1: L'ha detto che è funky.
0: No, ma esatto, è funky da morire.
2: E altra cosa che è importante per questo è il dashi giapponese, che sarebbe il brodo occidentale,
0: base, sì,
2: però il dashi, come ben sapete, è fatto a base di pesce. Pesce, esatto, alghe, shiitake, kombu, esatto. Per cui forse quello è un po' più difficile da
0: no,
2: comprare.
0: No, ma anche quello si trova.
2: Quindi ci vogliono, è una ricetta semplice, basta che avete in cucina, a casa, queste cose.
0: E lui, dopo tutte queste astinenze, rinunce... Quello è il piatto che quando lo mangia gli vanno gli occhi all'indietro?
2: C'è un momento di confesso, non è che... Recentemente è successo, confessione di un monaco, arrivato qui a Milano. Allora, premessa, io non sono un goloso di dolci, non
0: okay,
2: sono il classico goloso.
0: Però...
2: E quindi in Giappone non mangio mai dolci, ma arrivata a Milano ho mangiato un tiramisù da favola.
0: Certo. Tra poco parliamo di musica e tecnologia e vi ricordo intanto l'arte di sorridere in salita. Credetemi, non ci sono tante occasioni di poter pensare di sorridere in salita. Con questo libro si può pensare di farlo.

0: 22 Radio DJ, continuiamo a parlare di cammini. A parte che Diego è il nostro camminatore per eccellenza.
1: Eh beh, certo.
2: E ci vado tra poco.
1: Ci ha scritto anche un libro sui cammini.
2: Tra poco ci vado ancora a fare un caminettino.
0: Un caminettino,
2: faccio 3 giorni adesso, fra un po'.
0: Dove
2: ragazze.
0: Vai?
2: Vado nelle foreste casentine.
0: Nel Casentino c'è la lana bella, nel Casentino.
2: Adesso non so se torno con dei maglioni, però vado
1: Casentino, che è provincia di?
0: No, non è provincia, però Toscana, da okay. quelle parti di là. Foreste brulle, cioè.
2: Però, insomma, faccio una cosa che parte da Camaldoli e arriva a Laverna.
0: Laverna sì. è stupendo, il santuario sì. Un po' del nome della rosa,
2: cioè dove San Francesco è stato, insomma, è un luogo sì. importante.
0: Io ci ho fatto un capodanno, ti ho detto tu.
2: Dove hai ricevuto le stimmate San Francesco?
0: Io no.
2: Tu credi?
0: No, io ho passato il capodanno, non ho ricevuto nessuna stimmate. Al momento. Poi vi aggiorno. No, in realtà dicevamo, i cammini hanno dei numeri sempre più grandi. Mi chiedo poi in realtà da dove venga questa necessità delle persone di prendere e mettersi a camminare di nuovo, perché un tempo si faceva storicamente.
1: Sì. Poi a un certo punto male e da nel giro di 2 anni cioè è raddoppiato il numero di camminatori, e non abbiamo ancora i dati del 2026, perché in questo c'è anche Checco Zalone da inserire in questa nuova tendenza.
0: Certo. 600% in più leggevo.
2: Ha dato un boost importante, sì. Poi tra l'altro uno magari tenta
0: lui nello specifico l'ha dato al Cammino di Santiago.
2: Sì, però poi magari Santiago dici guardi, vedi com'è, magari è impegnativo, poi scopri che ovunque sei in Italia hai un cammino vicino, perché ce ne sono, solo in Italia ce ne sono tantissimi.
0: No, e poi dimmi tu se sbaglio, però dico tanti Santiago perché è il più famoso. Lo fai, ti piace, comincia a organizzare.

parti e scopri che ce ne sono tanti che sono molto facilmente raggiungibili, sì. Poi diventi pro e cominci a fare anche quelli magari meno semplici, un po' più anche difficili da organizzare, però insomma la gente li fa, cioè,

0: è un luogo, è
1: sicuro,
0: è uno perimetro geografico abbastanza safe. Purtroppo nella vita del resto della vita non è così safe, mentre sì, i cammini sono luoghi in cui le donne si possono sentire a proprio agio, visibili anche in solitudine, perché appunto è una rete, sì, quindi anche solo la presenza di un cane da guardia in una casa di campagna con il cancello aperto, per cui il cane magari un po' aggressivo viene segnalato subito, quindi spesso è proprio il passaparola, no, che dà la sicurezza, perché tutti, cioè l'occhio degli altri che veglia su...
1: Sì. Cioè questo senso riscoperto forse, no?
0: Beh,
1: di
0: sì,
1: essere all'interno di una visibilità, di un controllo, di una sicurezza che per le persone è importante.
0: E poi fa molto bene ai territori, perché noi che siamo proprio il paese di Peppone e Don Camillo, cioè i campanilisti, no? Di paese in paese storicamente si fa la guerra, ci sono le lotte, c'è sempre le leggende, no? Gli uni contro gli altri. Invece nei cammini succede che in una rete, in una zona, quei paesi lì storicamente un po' nemici, invece sono amici, perché se il sentiero tocca tutti e due i paesi fanno rete, si mettono d'accordo, perché se arrivano 20 turisti da me oggi, domani, sì, vengono da te, sì, e quindi è molto bella questa cosa, perché
1: e poi si cammina su territori dove magari appunto non esattamente nelle rotte turistiche,
0: sì,
1: no? Quindi vengono riscoperti borghi, sì, si riattivano un po' come quando dai da bere alle piante, no?
2: Sì.
1: Si riattivano, ricomincia a circolare l'energia, riaprono ostelli,
0: sì,
1: ristoranti, taverne. Insomma, i cammini sono importanti. Sono una realtà di questi ultimi anni, e tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Pinocchio c'è parecchia gente che cammina.

0: che rilassamento. 18:40 Radio DJ. Allora Diego, ci correggiamo, foreste casentinesi, non casentine.
1: Va bene, sì, ancora, giusto.
0: Ancora non l'ha fatto il cammino, è già sbagliato.
1: Ma è così, è tipico.
2: Che delusione.
1: Continua.
0: Allora,
1: ma io sorrido in salita, sapete?
0: No, si parlava di gente, appunto, di come i cammini siano incrementati.
2: Sì.
0: In realtà Laura dice, nel lontano 2009 ho fatto la prima parte del viaggio di nozze con il cammino di Santiago insieme agli amici più stretti.
2: Ah.
0: Una settimana di cammino tutti insieme subito dopo il matrimonio, perché era un modo per stare veramente insieme.
2: Bello.
1: Allora, permettimi di aggiungere che mi è capitato di recente, settimana scorsa, di essere intanto interpellato perché un'azienda ha proposto come format, come team building, cioè come momento aggregativo di tutti i suoi dipendenti, un pezzo del cammino di Santiago.
0: Ah, vedi?
1: Perché è un modo in cui stai con i colleghi e le colleghe in un momento, tre giorni, in una dinamica diversa.
0: Sì.
1: Molto interessante.
0: Eh beh sì, è una forma appunto dove trovi la dimensione tua personale ma anche quella di socializzazione. Si fa in fretta a parlare, io e te Valentina,
2: mai
0: che
2: fatti,
0: di cammini mai fatti.
2: Ma li faremo.
0: Li faremo con Diego, guidati.
3: Scusate,
0: da Diego.
3: Dai. In tema di cammino, mia mamma Rosa, mamma mia della Tizi, anche lei vostra ascoltatrice, per i suoi 80 anni, dal 29 aprile al 13 maggio, ha fatto con tre amiche il cammino in Portogallo della Rota Vicentina. L'avrò pronunciato senz'altro male. Comunque si sono divertite, è stato tutto bello, è stato tutto bene.
2: Beh, capito?
0: Sì, che hai capito?
1: 80 anni.
0: Ma scusa, ma stupendo. Ma qual è il cammino in pianura che ci fai fare a me alla Vale?
1: Ma allora, che mi viene in mente così è quello che parte da Lecce e arriva, mi sembra, quello lì, come si chiede, il Salento.
2: Ah, okay. Ce l'hanno segnalato in tanti.
1: È abbastanza in piano, ragazze.
0: Poi, c'è quello.
1: Poi, secondo me, la mia esperienza è che puoi far trekking un giorno, va sempre bene tutto, ma nella mia esperienza al terzo giorno ti scatta qualcosa.
0: Cioè qualcosa, ti scatta che qualcosa che litighiamo?
1: No,
2: che non puoi più farne a meno?
1: E ti, cioè, ti capisci lì, capisci, hai l'illuminazione. Non dico che diventi Buddha, perché il primo giorno è tutto nuovo. Il secondo dici, oddio, che male, non ce la faccio. Invece ce la fai. Il terzo giorno poi cominci a dire, ma potrei andare avanti
0: all'infinito? No, io questa roba di camminare, cioè anche per dire, quando siamo in vacanza, io serenamente cammino tanto,
2: però
0: mi piace.
2: Quello è diverso,
1: perché sei su un cammino dove hai dormito fuori la prima notte e poi la seconda notte in un altro posto ancora, la terza notte in un...
0: Io ormai... basta che posso lavare le cose, Diego, devo lavare le cose.
1: Ma certo, appena arrivi ti do, cioè, ti metti il bidet.
0: Sì.
1: Fai una bella lavata di quello che devi fare.
0: In che senso, Diego? Devo farmi un bidet appena arrivo?
1: Se vuoi, sì, se hai piacere, quello va sempre.
0: Cos'è che stai dicendo?
1: Quando tu arrivi nei posti, di solito nel bidet o nel lavandino lavi tutto quello che avevi addosso.
2: Ah,
1: fai una doccia.
2: Perché sembrava.
1: No, il bidet.
2: Cacapipì in giro.
1: Beh certo, Vale, okay. Ovviamente.
2: No, per sapere.
0: Ragazzi,
2: prima
0: ho fatto Pechino Express, quello
1: ma
0: è il
1: sì.
0: meno.
1: Oppure
0: è il meno.
1: Ti metti in coda negli ostelli e quando è il tuo turno vai.
2: Ok.
1: Tu, una scelta.
2: Ok, meno male.
0: Tutti in camera insieme.
2: Sì.
1: Mettiamo, facciamo anche facciamo un grande bidet di lavatrice a mano tutti insieme, via. Poi stendi la mattina asciutta e via.
0: Ok. No, questo mi ha molto tranquillizzato.

0: DJ, ragazzi, tutto un segnalare cammini, uno più bello dell'altro. Ognuno, tutti quelli che hanno fatto un cammino dicono è il più bello di tutti, ma va bene, ci sta.
1: Sì.
0: Si capisce che è un'esperienza estremamente entusiasmante. È un'esperienza che da una parte non ti aspetti che sia così bella, è rivelatoria, mi sembra
1: molto,
0: di capire.
1: Sì.
0: No? Da quello
1: sì.
0: che leggo nei messaggi, cioè che c'è della sorpresa, che c'è poi una voglia di continuare a farne, di cercarne, di scoprirne di nuovi. Prego, Vale.
2: La mia mamma è un'ospitalera della parrocchia.
0: Ah, vedi?
2: Se qualcuno di voi volesse fare la francigena del sud,
1: dove?
2: E dovesse passare tra Brindisi e Lecce,
0: è quella che vogliamo fare noi.
2: C'è una tappa intermedia che è quella di Torchiarolo. Vi aspettiamo.
0: No,
2: perché la mia mamma non può fare il cammino perché è troppo faticoso.
0: Ma io sto a casa con la mamma
2: di fare l'ospitalera.
0: No, io sto a fare l'ospitalera.
1: Allora, è un mindset proprio. Cioè, tanta gente ha cambiato proprio il modo di vivere perché era sul cammino, ha cominciato ad aprire le case e fa quello. E io ho conosciuto
0: bello,
1: sì, una persona in Sicilia. Mi ha detto: io ho avuto il primo figlio a 19 anni, ne ho fatti 3, non ho girato il mondo viene a casa mia. E quindi c'è un via vai DJ, perché poi i cammini sono veramente internazionali.
3: Hai detto Sicilia?
1: Yes, Sicilia.
4: Buonasera Pinocchio. Intanto iniziate a venire giù in Sicilia e fate Uvia giù di Sant'Affo.
3: È in cacetto.
4: C'è chi fa 30, 40, anche 50 chilometri in un giorno solo per andare a trovare il santo, il patrone di Sant'Alfio. E
0: vedi,
4: poi magari iniziate le camminate un po' più impegnative.
1: Vai.
4: Una buona serata da Alfredo.
0: Un po' più impegnativa dei 50, richiamerei il Monaco.
1: Sì, esatto.
0: Richiamiamo il nostro ospite e spieghiamogli che qui non scherziamo niente.
1: Esatto.
0: Ok.
5: Ciao Pinocchi. Allora, mio marito con altri 4 amici nel 2008 ha cominciato la via francigena per scherzo. Da Parma sono andati al mare, a Sarzana, e poi poco per volta sono arrivati a Roma, poi hanno cominciato la via francigena del sud, poi sono andati in Albania, Macedonia, Grecia, e quest'anno sono arrivati a Istanbul.
0: No, vabbè,
5: bellissima esperienza.
0: Beh sì,
5: bello.
0: Sì.
1: Sì.
0: E non ti fermi poi.
1: Simpatici.
0: No, infatti io forse faccio l'ospitalera.
1: No, ma non sei sul cammino però. Non passa.
0: Ma no,
1: la casa
0: va dalla signora,
1: dalla mamma,
0: dalla
1: mano.
0: Delle sfoglie, facciamo dei,
3: sì,
0: dei manicari. Quando passate io vi do delle robe buonissime da mangiare. Mi trovo bene così, secondo me.
3: Dai, facciamo così.
0: Dai, tu stai lì con me.
3: Io sto lì al bidet. Io seduta sul bidet, aspetto.
1: Vabbè, io arrivo allora.
0: Lounge. A big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly.

0: I said lie.
1: Questo è l'hip hop da illuminazione, ragazzi. Guru non ce n'è per nessuno. Noi vi aspettiamo domani con una bella puntata mista.
2: Sì.
1: Adesso andiamo a riposare un attimo su questa roba del camino, però a parte gli scherzi, il lounging, il voler. È una cosa che prima o poi mi piacerebbe fare insieme noi
0: dai,
1: tre.
0: Dai ragazze, dai.
1: Sì.
2: Ci sto. Ci sto.
1: Dai. Ce lo organizzi tu, Diego. Il tuo concetto di non salita è assolutamente da correggere.
0: Ho il terrore però così.
2: Sì. No, facile.
1: No,
2: facile,
1: anche Silvino ogni volta. No, fa questa, falla in piano. Ma delle pettate, dei polmoni buttati via.
0: Ma non è che gli metto io le salite.
2: Ho capito, ma tu devi prevedere.
1: Dico, c'è lo strapiombo? No.
2: No, ecco, bloccata,
1: piangere.
0: Dai, ognuno per sé, sì, vado da solo.
1: Non si fa. Ci vediamo domani.
0: Sì,
1: facciamo la radio, basta. Ma cosa vuoi, camminare insieme, cosa?
0: No, no, a posto.
1: Dai, a posto così, dai. Ciao.

0: ho una dignità, cazzo, sono un camionista, mannaggia voi.
1: Madonna.
2: Che tenero. Questo... Vabbè, ma il bambino non è mica morto, cioè 13 anni.
3: Credo che stia benissimo.
2: Anzi, 13 anni, onestamente, amico camionista, te lo puoi godere ancora per altri 5 o 6.
1: Linus, sono Cristiano Malgioglio.
2: Ciao Chris. Com'è questa cosa che sei tornato a essere più frequente?
1: Senti,
2: qui?
1: Perché è uscito il mio nuovo singolo.
2: E c'è bisogno.
1: Senti, amore, si può avere tramite le streghe che sono di là il numero di telefono di questo camionista? È l'identikit della persona che io adorerei.
2: E anche perché se lo prendi in questo momento di debolezza emozionale,
1: maschio, etero, sposato, conviglio, insomma, sei il mio fidanzato.
2: Parliamo di cose più maschie invece. Come stai, Alex? Ma non sai quanto ti ho pensato ieri sera. Tu avresti detto che ci sarebbe stata una rivoluzione così drastica.
4: Così subito.
2: Sì, Nosferatu.
1: Il vampirla. Senti, che
2: però
1: cosa
2: è rimasto Ibra.
1: Spiega a Cristiano. Cristiano non sa. Cristiano non sa niente. Spiego anche a

0: Matteo, spiego alle ragazze di là e a tutti quelli a cui non frega niente del calcio. Dopo un campionato a dir poco deludente.
1: No, beh, un campionato alla prima metà non deludente, per niente.
0: La prima decorosa, la seconda una merda. Così va bene, va meglio.
1: Posso dirti buona?
0: Tanto mal comune, mezzo gaudio.
1: No, posso dirti buona la prima parte,
0: certo,
1: del Milan?
0: Certo.
1: Buona.
0: Beh, no, che perché fino a gennaio c'erano ambizioni anche di Scudetto.
1: Scudetto a 6 punti, 7 punti.
2: Poi l'ambiente non ha aiutato, perché comunque dispiace per Max e per Tare.
1: Vabbè, questo insomma, la seconda
2: anche
1: parte,
2: se il gioco non mi faceva impazzire,
1: è andata a finire
0: vabbè,
1: male.
0: Non diventiamo troppo tecnici, ragazzi. Parliamo
1: è andata
2: pensiero.
1: A finire male. È iniziata bene, è andata a finire malissimo.
0: Sì, sì, malissimo. Siccome i soldi investiti sono stati tanti e siccome il quarto campionato di fila che porta un po' di delusioni, il padrone della squadra ha deciso di cambiare completamente. Ha fatto un reset che gli è costato anche un sacco di soldi, oltre una ventina di milioni, visto che comunque i contratti vanno rispettati. E adesso arriverà un nuovo allenatore che probabilmente verrà scelto dal suo uomo di fiducia, che è Zlatan Ibrahimovic. Non tanto amato, mi pare di capire, dal tifo rossonero.
1: Ieri sera.
0: Anche se, diciamolo pure, sono i risultati che spostano la bilancia. Se il Milan avesse vinto,
1: vabbè, certo,
0: tutti avrebbero amato Ibrahimovic.
1: Tutti avrebbero
0: siccome
1: amato.
0: Purtroppo negli ultimi anni non succede, viene amato un pochino di meno.
1: Sì,
0: ma questa è
1: sì,
0: una cosa che soltanto il tempo sarà in grado di dire. Allora, ci sono diverse possibilità per la guida tecnica del Milan.
1: Sì.
0: Le prime sono due candidature italiane. Uno è Vincenzo Italiano, quello che attualmente allena il Bologna, e l'altro è Thiago Motta, protagonista col Bologna di una cavalcata pazzesca, ma poi inciampato sulla panchina della Juve. Difficili però tutti e due. Poi c'è Van Bommel, che era un giocatore olandese che ha giocato nel Milan, pare molto sponsorizzato da Ibrahimovic. E poi c'è invece l'uomo dei desideri,
1: sì,
0: che è un allenatore spagnolo che si chiama, è quello sotto, nome e cognome, Alex.
3: Andoni Iraola.
2: Andoni Iraola. Sì, è un codice fiscale questo.
1: Andoni, che Andoni, sarebbe Antonio.
0: Sì, penso Antonio in basco, e Iraola.
1: Iraola,
0: Iraola.
1: Credo, sì,
0: Iraola, più che Iraola. Iraola. Ma soprattutto è l'allenatore di una squadra inglese che è stata proprio il protagonista di un grandissimo exploit.
2: Me lo fa sentire
0: come
2: Matteo,
0: no, come no, no. Perché, sentiamo la pronuncia secondo Alex.
2: Bournemouth.
0: Poteva andare,
1: giusto,
0: poteva andare già
1: giusto,
0: meglio di noi. E invece si dice
4: Bournemouth.
1: Bournemouth.
2: Però la TH, la TH è una F.
1: Sì, vero, certo, però comunque io avrei detto Bournemouth.
2: Ecco, ho fatto il corso d'inglese.
1: Allo Shack,
5: sì, allo
1: Shack,
5: è un
1: fargetta. Non me lo ricordo ancora.
5: Non lo so, fa pure io.
1: Quindi, Bournemouth. Bournemouth. E lui
0: vabbè,
1: è
0: vedremo,
1: Iraola.
0: Vedremo.
1: Iraola, vedremo.
0: Spostiamo subito l'attenzione sul corso d'inglese che sta facendo Matteo in questo periodo.
1: No,
0: come sta andando,
5: sto
0: Matteo?
5: Sto facendo il corso d'inglese, no, ti giuro, una cosa impossibile.
1: Perché?
5: Allora, c'è lei, che è la mia professoressa, che è inglese. Inglese d'Inghilterra trasferita a Tivoli. E quindi io speravo che un po' di italiano.
0: Quindi si passa per sette bagni.
1: Esatto.
5: Sì. Speravo che l'italiano, il romanesco, il tivolese, il tivolano,
1: sì,
5: lo sapesse.
1: Sì.
5: Niente.
1: Zero.
5: Ma non è che trattiene.
0: Ma fa finta,
5: no, proprio zero.
0: Okay.
5: Cioè, anche quando siamo in difficoltà, perché a quel punto bisogna sbloccare una situazione, io dico: senti,
0: non
5: qua
0: t'aiuta,
5: non lo so. No, ma non lo sa fare, proprio non sa l'italiano. E comunque questo qui è un buono stimolo. Allora parliamo di cose.
1: Dove avviene questa cosa?
5: Avviene
0: online.
5: Con Zoom.
1: Tu dove sei?
5: Io o qui o a casa.
1: Ok.
5: Allora,
1: più qui o più a casa?
5: Beh, è ora di pranzo, quindi spesso sono
1: qui.
5: A casa.
1: Ah, a casa.
5: No, a casa, vado a casa.
1: Ok.
5: Allora succede che lei mi chiede, siccome l'ambito è quello della televisione e della radio, mi chiede di parlare di televisione e radio, però non di questa, ma di cose più in generale. Abbiamo parlato di Portobello, il pranzo
1: bello,
5: è servito.
1: Bello.
5: Ma siccome lei non sa...
0: Com'è il pranzo è servito in inglese?
1: Lunch.
5: The lunch is served.
1: Oh, it's ready.
5: No, siccome però lei non sa come si sono effettivamente svolti quei programmi, io li invento e glieli do per buoni, lei li accetta ovviamente, ma quello che io dico è relativo alle parole che mi vengono in mente, non a quello che vorrei effettivamente dire. Quindi questa cosa crea dei falsi storici incredibili.
0: Da quanto tempo?
5: Questa è la seconda lezione.
0: Ah, ma sono tre mesi che lo fai, ne hai fatte due.
5: No, quelle erano di prova per capire il livello. Adesso proprio con la grammatica.
1: E il livello qual è?
5: Il livello è medio, non è drammatico.
0: Ti è già successo di svegliarti in piena notte, di essere nel panico perché non riesci a risolvere con la lingua che non conosci una situazione?
5: No, altri problemi.
0: Arriverà.

0: Jacam Italia, che però sono anche ascoltatori di Summer Camp. Sapete che siamo come i paesi di alcune nazioni gemellati, siamo due programmi gemellati. Tutti ci hanno scritto per ricordarci, anzi per comunicarci, che l'ascoltatore camionista di prima, quello che si è commosso, è un fedelissimo messaggiatore di Summer Camp.
1: Ok, perfetto.
0: Quello del come si fa a non amarla.
1: Ma certo, quello che si è messo a piangere, quello sì, che sì. Malgioglio voleva concupire. Volevo avvisare Nicky che Linus, in un momento di raptus di ordine, stava per buttare via plettri, superlune di Drone Kong.
0: Stavo mettendo in ordine.
1: E io l'ho bloccato. Ho detto
0: quindi
1: no.
0: Ho buttato via tutto il resto, tutte le cose di Wad.
1: Tutto, tranne le tue, caro Nicky. Bene.
0: No, tra l'altro l'ascoltatore di prima si era commosso perché il figlio ha 13 anni, giusto? E sta diventando grande. Scrive Roberto da Ponte Cagnano, provincia di Salerno. Buongiorno amici, cosa devo dire io che stamani ho saputo che Nicolò, 13 anni, si è fidanzato.
1: Ma a 13
0: anni si può dire che si è fidanzati?
2: Ma sì, alla maniera di un 13enne.
1: Per te è una cosa piccola e fai le risatine.
0: Non è un'età in cui si deve fare troppo sul serio.
1: Per
0: insomma.
1: Il suo giovane cuore, quella cosa lì è importantissima. Io ricordo ancora, guarda, mi hai fatto venire in mente, avevo 12 anni e mi ricordo questa scena. C'erano due ragazze in bicicletta, una guidava la bici, l'altra era dietro. E io correvo a fianco. Quella dietro a un certo punto mi ha dato la mano. E per me quel dare la mia mano era come un...
0: Ma prima tu avevi chiesto a quella che guidava se potevi prendere la mano di quella dietro.
1: Stavamo già flirtando.
0: Che magari hanno frainteso.
1: Guidava la ragazza. Era l'inizio di qualcosa.
0: Ma poi dopo è successo qualcosa.
1: Ma è successo.
0: No, non lì, magari ci qualche
1: sei. Baci così.
0: Vabbè.
2: Come?
1: Così. Sulla guancia.
0: E tu avevi già i baffi a 12
1: io
0: anni.
1: Io ti ricordo che a 12 anni ero il più alto della classe. Insomma, il Milan. Cioè, tutto nella prima parte, poi un disastro.
0: Dove andava a scuola? Nella fabbrica di cioccolato dove c'erano gli Umpa Lumpa. Sai che erano tutti alti così.
1: No, se tu ti sviluppi subito prima.
0: Sì, sei sempre stato precoce.
1: Molti peli, molto certo, roba così.
3: Buongiorno, mi collego solo ora, ma volevo fare tanti auguri a Filippo per i suoi 30 anni. Tanti auguri a me che ne compie 50 e tanti auguri alla mia nonna che oggi ne avrebbe compiuti 100, cioè è nata quando lei compiva l'età che ho io oggi. Tanti auguri a me del 26 maggio. Ciao, Vale.
0: Ciao. La musica che qualcuno forse ha già riconosciuto in sottofondo è la musica di Miles Davis, questo pezzo meraviglioso suonato insieme con John Coltrane. Sai con cosa è arrivato tra l'altro?
1: John Coltrane, col tram,
0: si intitola So What. E l'ho scelto, l'ho messo perché anche Miles Davis oggi avrebbe compiuto gli anni e avrebbe compiuto gli anni della nonna dell'ascoltatrice. 100 anni anche lui, se fosse stato ancora con noi, ma avendo avuto una vita un po' spericolata se n'è andato ormai da ille tempore. Grazie a tutti gli altri che hanno scritto, ma ora c'è la pubblicità incombente. DJ chiama Italia
4: Radio DJ One Nation One Station. L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Luciano, ho fatto un po' come i gatti che catturano le lucertole e poi li portano al loro padrone per fargli vedere che loro sono molto rispettose del padrone.
1: Il loro trofeo.
0: Il loro trofeo. Ho messo una canzone che mi piace per raccoglierti.
1: Così. Che lusinga. E tu che cosa hai fatto,
2: niente,
1: Nicola?
2: Per niente. Me? Io rubo una battuta di un tuo collega. Io non faccio un cazzo, ma lo faccio bene. Ma. Sant'Antonio Albanese. Alex
1: con grande cura.
2: Esattamente.
0: Buongiorno.
1: Che bello.
0: È molto bella
1: qua.
0: Questa cosa. Avere qui Luciana Littizzetto che lavora a Radio DJ da credo 20-25 anni, qualcosa
1: ma
0: di questo genere.
1: Ma nessuno mi caga.
2: Ma non è vero, ma questa storia deve finire.
0: Viene a Milano tutte le settimane da tempo immemore perché fa il programma con
2: no, con non Fabio. È vero. Conta che lo fa da casa sua.
0: No, per la televisione ed entra qui dentro come uno che è la prima volta che va al Louvre, capito?
1: Ma pensa che meraviglia, Ma guarda che è lo stuporone.
0: Mantenere la meraviglia nella vita è importante.
1: Oh, miseria. Un po' come le serendipiti dei tre saggi di serendipiti.
2: Beh, insomma, lo diceva anche il nostro governo, open to meraviglia, no?
1: Esatto, poi gli stessi capelli.
2: Esattamente.
1: Fluency.
0: E davanti al fatto concreto che tu abbia scritto per la prima volta un romanzo e non, diciamo così, un saggio, qualcosa come facevi prima, c'è un po' di emozione, anche un po' di senso di responsabilità?
1: Sì, c'è una sindrome dell'impostore.
2: Brava.
1: Come il maiale.
2: Innanzitutto, sei d'accordo su questa definizione che tutti stiamo dando? Cioè è il primo romanzo,
0: Lo è, di fatto.
2: È così?
1: Sì.
2: È così.
1: Sì, perché quello precedente che raccontavo dell'esperienza dell'affido era un racconto autobiografico.
2: Okay,
1: e poi prima erano pezzi delle trasmissioni, pezzi di monologhi.
2: Certo.
1: E invece questo è proprio una storia. Con una trama, certo non è Dan Brown, però c'è una trama, c'è uno sviluppo e c'è un racconto che io volevo fare di un periodo della vita della donna, ma succede anche agli uomini in maniera differente, che è quel tempo della che è un tempo sospeso, che è un tempo che non sai bene da
0: perché
1: che parte
0: l'hai chiamato in quel modo?
1: Perché quando, secondo me, quando i cantanti e i cantautori non sanno andare avanti, quindi arriva, cioè prima c'è l'ispirazione, è tutto perfetto, la rima, la cosa, l'immagine, eccetera, la metafora, poi arrivi lì e dici: e adesso come vado avanti? E allora
0: quindi non ha a che fare con La La Land, non è un musical questo.
1: Ha anche a che fare col fatto che arrivate ad una certa età, ma succederà anche voi, che non ti vengono
0: i
2: nomi. Luciana sarà successo, è diverso.
1: No, ma poi rimane, succede e permane.
2: Sì, certo.
1: Che è tipo, ma come quello continuamente. No, voi siete più Gargantua e Pantagruel. Voi
2: Gargantua, e qui c'è la Torino che conta, la Torino francofona.
1: Ma è vero, perché voi la sapete.
2: Ma insomma.
1: Cioè è difficile che vi prendano in castagna.
0: Sì, ci prepariamo, abbiamo tutta una serie di materassi qui intorno.
2: Bravissimo, tu questa cosa dell'esitazione ti riferisci ai nomi, come si chiamava già quello?
1: Sì,
2: okay.
1: Sì, che non ti viene anche il nome di
0: battesimo. No, sai cosa succede o è successo in questi ultimi anni? Che poteva succedere anche a 15, a 20, a 30, ma non ti viene in mente il nome di un attore e se ti succede adesso pensi è l'inizio della fine.
1: Certo,
0: stai iniziando.
2: Cito,
0: poi invece è semplicemente un'amnesia. No?
2: Cito per la prima volta a te, ma per la 47esima qua, questi microfoni, una battuta involontaria della mamma di Fiorello, che insomma la signora Rosaria ha una certa età, dice lui che ne ha 66, dice: mamma, io sto iniziando a invecchiare, non mi ricordo più i nomi, non mi ricordo... Ma almeno i cognomi te li ricordi, che non è male.
1: E a volte però succede così, che ti ricordi il cognome ma non ti ricordi più il nome, o viceversa.
2: Sì,
1: sì. Quello è un casino.
0: C'è un po' di te in Lola, in Maura o in Ida, o in tutte e tre?
1: Beh, in tutte e tre, perché sono racconti che partono da una cosa,
0: da un'esperienza
1: personale. E poi diciamo che il 70% delle cose che succedono in questo romanzo sono successe a me.
0: Ovviamente.
1: Cioè che un badante inghiottisca la dentiera mi è successo.
2: Caspita.
1: Sì, amore, sì.
2: Inghiottisce
0: spero la sua.
2: La sua. Okay,
1: la sua. Io sul palco del Salone del Libro finisce la serata.
0: Ma poi come la scusami, come la recuperi poi?
2: Come è andata a finire?
0: Ma magari era un ponte che è più piccolo.
1: Era un ponte con quattro denti. E quindi niente. Però allora, Matteo, digita inghiottire la dentiera e vedi quante persone hanno vissuto
2: io
1: questa esperienza.
2: Io voglio sapere come è uscita dal corpo.
1: Non è uscita perché nel russio l'aveva scaraventata fuori ed era finita sotto il letto in un angolo cieco.
0: Okay, okay. E lui era convinto di averla inghiottita.
1: Sì, però è andato all'ospedale, ha fatto ecografia, allora, i raggi ai polmoni.
0: Beh, ognuno ha la badante che si merita.
3: Qui c'è un articolo, non abbiamo dati certi, ma negli Stati Uniti e soltanto lì quasi ogni anno muoiono 1500 persone.
1: Ti voglio dire che morire soffocato da una dentiera non hanno, è una cazzo di morte brutta.
0: Non hanno l'assistenza medica e quindi si curano male questi poverelli di americani. Da noi questa cosa non potrebbe mai succedere. Però non pensiate che sia un libro che parla di questo.
1: No,
0: c'è anche questo. Ma è la storia di queste tre ragazze, amiche di vecchia data. Amiche di vecchissima data in questo caso, che si trovano sempre nello stesso bar sul Po a Torino. Esiste davvero questo bar o è di fantasia?
1: È un misto di bar, però c'è un baretto che invece dove si trovano sotto la fetta di polenta, perché ci sono anche
0: cos'è
1: tanti...
0: la fetta di polenta? Scusa Alex, cos'è la fetta
1: non
0: di
1: sapete
0: polenta?
1: Non sapete cos'è?
0: Che torinese sei?
2: È come quelli di Brooklyn. Ah, my record, my grandfather.
4: Purtroppo cioè,
2: ormai
1: a Vanchiglia, quartiere Vanchiglia.
0: Bellissimo quartiere.
1: Bellissimo, adesso pieno di ragazzi, giovani, eccetera, molto fermati. C'è questo localetto che si chiama qui Vanchiglia, che è proprio un bistrò piccolissimo sotto la fetta di polenta, che è un palazzo.
2: L'ho anche visto, certo.
1: Scacca Barozzi.
2: Bellissimo.
1: Che bello che potete fare questo. Adesso voi a casa non potete capire, ma qua hanno proiettato su uno schermo subito la fetta di polenta. E perché tra l'altro l'ha fatta anche l'architetto Antonelli, quello della Mole Antonelli. Perché lì vedi che quando a volte la fantasia ti toglie dai casini, perché avevano pochissimo spazio, loro si sono detti e costruiamola in verticale.
0: Certo.
1: E quindi ci sono, vedi, quattro piani e poi più un piano ancora sopra e ci vive proprio un mercante d'arte e ogni piano, cioè tu dici vado un attimo in bagno, scendo un attimo in cucina,
0: vieni su un attimo
1: in camera da letto.
2: È il loro flat iron.
1: Esatto, uguale, solo che quello è a ferro da stiro e questo no.
0: E quindi il barettino sotto la fetta di polenta esiste davvero?
1: Esiste
0: ed
1: davvero.
0: È il bistrò che dicevi
1: prima.
0: Gestito
1: da ragazzi giovanissimi, sempre con del pubblico.
0: C'è tanta voglia di fare a Torino?
1: Ma voi siete venuti da poco.
0: Però per una serie di combinazioni
1: movimento.
0: Io ci vengo tipo 10 volte all'anno e trovo sempre molto fermento.
1: Sì, c'è fermento. Noi non mettiamo tanto i manifesti quando facciamo le cose, facciamo sempre esagerumanen, c'è sempre questa caratteristica, no? Proprio.
2: Senti, noi stressiamo molto un concetto, scherzando qua alla Radio DJ, cioè il concetto è questo: Torino crea e Milano copia. Tu lo senti un pochino?
1: Non solo Milano, diciamo, a parte questa rivalità millenaria, ma secondo me dobbiamo imparare dai romani e dai napoletani che dicono tengo famiglia, tengo marito, tengo a moglie, e perché tenere dà proprio l'idea di proteggere no, qualcosa
0: custodire.
1: Che ti appartiene.
2: Sì.
1: E invece noi facciamo e poi ma esagerumanen, cioè proprio non ci osiamo quasi.
2: Non mioso,
1: guarda che è un termine non usatissimo.
2: Certo.

0: In diretta su Radio DJ siamo con Lucianina Litizzetto, che vogliamo ringraziare pubblicamente io e Nicola, perché ci ha permesso 2 settimane fa ormai di incontrare 2 nostri omologhi che non avevamo mai incrociato di persona.
1: Ma davvero?
0: Sì. Sì, ho visto un sacco di commenti sotto la foto che abbiamo pubblicato e ce n'erano alcuni addirittura anche un po' in malafede, che dicono figurarsi se non vi eravate già incontrati.
2: No, non c'eravamo mai
0: incontrati.
2: No, ci
0: riferiamo a Dose e Presta.
2: Dose e Presta, Coniglio, sì. Antonello Dose e Marco Presta.
1: Sì. Yes,
2: e
1: yes.
2: Che fanno il Ruggito del Coniglio da un anno o due in più,
0: sì,
2: rispetto
0: sì, dal
2: a noi.
0: 94, noi esatto, dal 97.
2: Esatto. E per un semplice motivo, che loro stanno a Roma e noi stiamo a Milano.
1: Certo.
2: Loro stanno
1: e poi a Roma, fate i quotidiani.
2: E facciamo i quotidiani. Abbiamo il braccialetto elettronico. Suona, il nostro suona a Melegnano, il loro a Sette Bagni.
0: Sì,
2: quindi
0: sì,
2: così
0: sì,
2: è.
0: Sì.
1: Però
2: quindi
1: è
2: grazie.
1: Stato divertente perché era molto... Cioè, siete, non mi voglio mettere in mezzo per non essere presuntuosa, teste rapide. E
2: sì,
1: quindi quella roba lì crea un flusso di
2: veloce, molto
1: scintille
2: veloce.
1: Meravigliose.
0: Senti, ho la presunzione invece di pensare che tu, che potresti fare tante altre cose più comode il sabato mattina invece che fare la radio, continui a farla perché ti piace, ma anche un po' perché ti tiene in allenamento. Proprio
1: secondo
0: per questa
1: sì.
0: cosa delle teste rapide,
1: sì.
0: No?
1: Sì, perché ci sono, vabbè, intanto la cosa della relazione con il pubblico che è, comunque c'è, io non so da quanti anni faccio la bomba, perché voi sapete tutte le
2: 2002.
1: Date.
2: 2002.
1: Vedi?
2: Io ho guardato,
0: dici, 2002?
2: Sì, 2002 ho guardato, mi ha colpito questa
0: sono 24
2: cosa.
0: Anni.
1: Tantissimo.
2: E che ne hai fatti tipo 4 con Paoletta, una roba così.
1: Sì.
2: Non tantissime.
1: Alcune
2: come
1: quotidiane, poi
2: sì,
1: settimanali.
2: Sì, sì.
1: E quindi la relazione col pubblico. E poi perché comunque ci sono delle cose che tu percepisci nella quotidianità, nel reale, che non possono andare in televisione. Mm-hmm. Hanno bisogno di un racconto diverso. Perché poi radio e televisione proprio sono un'altra cosa. Cioè
2: certo.
1: Tu che quello che fai in televisione non puoi fare alla radio. O perlomeno non nello stesso modo.
2: Sì,
1: e quindi
2: sì.
1: Questo mi serve. Sì, come dici tu. Mi serve perché mi allena alla,
2: certo.
1: A recuperare i particolari, sì. Le piccolezze, le minuzie che poi sono anche per me quelle che fanno più ridere.
0: Torniamo al libro. Tu sei una grande scrittrice, cioè lettrice, okay. Perdonami.
1: No, ma andava bene anche la prima definizione.
2: Ne hai fatti 18, vero?
1: Vedi, non... ma c'è qualcuno che me le scrive queste cose perché le voglio anche io.
2: No, mi è rimasto impresso. No, non c'è scritto.
1: Sì, ma è iniziato.
2: C'è stato scritto, l'ho letto ieri.
1: Mille anni fa, io sì. Sono qua che ve la
0: però conto. Sei sempre stata una che legge molto, insomma.
1: Moltissimo. No? Ma poi anche onnivora, qualsiasi cosa.
0: Quando leggi, di giorno, di notte?
1: Allora, succede questo, mi sveglio prestissimo la mattina, tipo alle 6.
0: Per
1: vado.
0: Scelta o perché la tua testa è già sveglia accesa?
1: Perché sì, mi sveglio da sola e a quell'ora lì. Poi dopo la sera alle 10 sono già intronata. Ma poi mi alzo, vado in terrazzo col cane, faccio un po' di guarda di quello che sta succedendo lassù e poi torno, mi faccio acqua e limone e poi...
2: Cos'è guarda di quello che sta succedendo lassù?
1: Guardo e vedo che c'è quello scarafaggio nuovo tutto nero okay, che okay, ha deciso okay. Di mettersi nella rosa bianca che tutti lo notano, vai da un'altra parte.
0: Pensavo leggessi i giornali a quell'ora.
1: No, no, non subito, perché i giornali, soprattutto in questo ultimo periodo...
0: Non ti fanno cominciare bene.
1: No, cioè veramente mettono male. E sì. Poi leggo mezz'ora, tre quarti d'ora, perché alla sera non riesco più. E infatti quello che mi manca è quello, anche studiare, cioè, ma non studiare quella cosa sui banchi di scuola, voi lo sapete meglio di me, studiare magari quello che ti piace, quello che ti interessa, anche se non sono esattamente cose che potrai utilizzare cioè, nel tuo mestiere.
2: E il pianoforte lo suoni ancora?
1: Pochissimo.
2: Non lo suoni più, non fai
1: pochissimo.
2: Quella cosa lì che tipo
1: no,
2: lo
1: le
2: devo
1: scale,
2: fa...
1: no, figurati, no, faccio le scale a piedi perché dicono che fa
2: sì,
1: bene
2: okay.
1: per la sarcopenia,
2: sì.
1: Ma le scale sul pianoforte no, perché non ho tempo. E poi comunque il pianoforte è stata una scelta di ripiego, perché quando tu dici ai genitori voglio fare l'attrice, e vieni da una famiglia normale, ti dicono ma sei scema.
2: Senti, e come ti immagini?

0: Immagini a 80 anni, cioè ci pensi
1: cioè
0: mai?
1: Quasi.
0: No, no, certo, certo, ma ci pensi mai a tipo al buon ritiro? No, ma beh, vado
1: no,
0: via da Torino.
1: No, io ammazzo.
0: No, per sapere.
1: Non so voi.
0: No, no, io, ma certo.
1: Perché lui ogni tanto ripete, ma no, io adesso ho deciso, adesso ho già programmato tutto. Però sì, lui ha l'interesse della bici e quant'altro, però anche lì la bici a 80 anni.
2: A un certo punto anche basta, anche quella, insomma.
1: Però, per esempio...
2: Però c'è bisogno di illudersi che ci
0: capito?
2: Sia un'altra vita.
0: Io mi illudo
2: vita.
0: Che andrò a vivere vicino Cagliari, ma poi non succederà mai, ma
1: no,
0: lo so già.
1: Esatto,
0: so già.
1: È un pensiero, tanto certo, tutto cambia, no? Cioè,
0: invenzione.
1: Siamo impermanenti, quindi non sappiamo neanche cosa succede tra un'ora, quindi che cosa programmiamo.
0: Chiaro.
1: Però quello che mi hanno insegnato Orietta, la Mara Maionchi e Ornella, che quando si incontravano dietro le quinte nei camerini era veramente una roba da...
0: È un format, diciamo.
1: Ma meraviglioso. Meraviglioso, certo. Tre matte. Era proprio quella cosa di continuare a mantenere la passione per quello che fai e di lavorare. Cioè il gioco che preferito tra di loro era quando vai in pensione, vaci tu. No, io non ci vado, allora non ci vado neanche io.
0: Certo,
1: così.
0: Certo, certo,
1: e questo.
0: Certo.
1: E poi la leggerezza. Sul palco del salone a un certo punto ho chiesto a Orietta, ma qual è il segreto per mantenere questa energia, questa leggerezza? E lei mi ha risposto: essere un po' stupidine, cioè tipo avere ancora 8 anni ogni tanto.
0: Chiaro, non pensare troppo.
2: Beh, sì,
1: e
2: sì,
1: da,
2: sì.
1: Per noi, per la mia generazione di donne, barricadere, adesso ti faccio vedere che mi voglio insomma strutturare bene, sono combattiva, voglio avere riconoscimento e dire tira fuori la parte stupidina, vedi che vivi meglio.
2: Beh, è un po' la risposta che noi diamo quando ci dicono ma come fate a fare la radio tutti i giorni, no? In diretta, non c'è un giorno in cui magari ti senti di cattivo umore, ha voglia se c'è. Però poi veniamo qui e
1: tra,
2: tra,
1: la
2: tra stupidini
0: una magia,
2: cioè,
0: una magia
2: tra stupidini,
0: che
2: le cose,
0: è il sangue
2: le cose
0: di San Gennaro che si scioglie tutti i giorni, non si capisce perché
1: e
0: ma,
1: poi si scioglie a caso perché
0: ma
1: magari un giorno
0: è
1: rimane duro,
0: è un po' gnu.
2: Quanto tempo ci hai messo a scrivere questo libro?
1: 2 anni. Però tu conta che io faccio 3500
2: certo,
1: cose contemporaneamente, quindi mentre giro il sugo, scrivo, poi cioè, arriva la signora delle pulizie che dice ma questa roba qua la devo cambiare. E allora mi viene in mente Fruttero, che
2: quello
1: diceva
2: di Fruttero Lucentini,
1: che il suo problema era i figli che interrompevano i pensieri, allora si metteva un cappello in testa e diceva ragazzi quando ho il cappello
2: il
1: in testa non mi dovete parlare per nessun motivo al mondo.
2: Sì. Però di solito chi scrive ha una stanza apposta proprio, cioè quantomeno un luogo, un rifugio dove si nasconde.
1: Sì, se non hai una casa come la mia che non ha porte e tutta gira intorno a un cavetto che è questa specie di buco proprio
0: sì,
1: condominiale con
0: sì,
1: le
0: cavedie, diciamo.
1: Esatto, con i vetri così trasparenti e quindi non ci sono tante porte. Poi quando una volta avevo lo studio sopra, poi dopo mi sono rotta la gamba, lo studio non potevo salirci e l'ho spostato sotto e quindi è rimasto sotto.
0: Sì, ti voglio sapere se questa cosa della scrittura viene programmata tipo in un'agenda, cioè tipo domani, allora domani mattina scrivo.
2: No,
0: non è così.
1: No,
0: non è così.
1: No.
2: Minimo di istinto. Dai.
1: Sì,
2: di
1: sì, un po' di voglia e poi ci sono delle cose che ti stimolano.
0: Ok.
1: Cioè, anche solo delle cose che hai letto che non c'entrano niente, che però ti hanno messo quella musica dentro che ti muove.
2: Certo.
1: Per Fazio invece no, per Fazio è proprio così,
0: cioè,
1: 41
0: fare
1: bis.
0: Mercoledì e giovedì. Tipo.
1: No, ma scherzi, io comincio lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Venerdì faccio la radio.
0: Certo.
1: E poi c'è ancora sabato. E domenica quando la faccio è già passato tutto praticamente.
0: Senti, quante cose della radio, di la verità, confessa, dici anche da Fazio? Niente forse. Una.
1: No, anche perché mi dispiace rifare la stessa cosa.
0: Sì, sembra finta,
1: sì,
0: certo.
1: No,
2: giusto,
1: no,
2: dai,
1: quasi niente.
2: Allora, il tempo della romanzo di Luciana
1: Littizzetto.
2: Romanzo. E con tante pagine.
0: Tante,
2: 292 anni, ma sono quasi 300 pagine.
1: Ma infatti, non so come mai, perché io sono corta in tutti i sensi.
2: Si vede che avevi tante cose da dire.
1: Ma che ne so.
2: Magari non tu, ma...

0: Beppe, si può dire che la canzone che stiamo sentendo accompagnava uno dei primi grandissimi successi virali, cioè il video del poliziotto che la cantava a bordo della sua macchina di servizio, no?
1: Sì, forte. mentre stava guidando, volante, lui ballava.
2: C'era la
0: dashcam, di mossette.
2: La dashcam, esatto. Quella che ormai è diventata anche un'abitudine da noi nei taxi, per esempio, i taxisti, specie nel turno di notte.
0: Beh, un modo per proteggersi.
2: Naturalmente sì.
0: Inquadra sia dietro che davanti, no? Infatti spesso le immagini di qualche incidente anche importante sono ricavate proprio da questa camera di servizio. C'è un video che gira.
2: Assicurazione, me la faccio fare l'assicurazione. Mi curi, va bene. Basta che facciamo il centro, perché questo è tutto bene, Linus.
0: Sì,
2: Daniela è sempre che ti saluta tanto.
0: Quanti figli avete?
2: No, sempre uno, uno solo. Non ho fatto l'adozione perché io ero già grande. Se facevo l'adozione mi arrivava il Balotelli. Ipse dixit. No, chiedo scusa, ma me l'ha detto lui. È la concretezza di alcuni nostri lavoratori, diciamo.
0: No, c'è una cosa divertente che riguarda Taylor Swift, non so se l'avete vista. Nei giorni scorsi c'erano le finali di conference, come si dice, no? Cioè il campionato di basket americano, e non soltanto quello, credo, hanno un avvicinamento anche geografico alla finale, finché appunto si scontrino una da una parte e una dall'altra,
2: grosso modo.
0: La finale di conference a Est metteva di fronte i Knicks di New York contro la squadra di Cleveland, i Cavaliers. Alla partita di Cleveland contro i Knicks a Cleveland, in prima fila, come sempre, c'erano delle star internazionali, e fra queste star c'erano Taylor Swift e il suo compagno, marito anche ormai, che è un giocatore di football americano che si chiama Travis Kelce. Ovviamente tra un punto e l'altro ci sono delle piccole pause e le telecamere proiettano sul grande schermo le immagini di quelli che ci sono, e lo hanno inquadrato mentre stava sorseggiando una birra, l'aveva appena aperta. Si è accorto di essere inquadrato e si è alzato in piedi, l'ha scolata tutta
2: d'un fiato. La tracannata da sorseggiare
0: con grande imbarazzo di lei, sulla di cui spalla si è poi addormentato con il cappello storto.
2: Perché
0: uno di noi
2: e a lei piace l'animalone, cioè nel senso, non uno
0: Si va per compensazione.
2: Naturalmente
0: si va per compensazione. Lei è perfettina, lui
2: Ma certo.
0: Io sono scorbutico e mia moglie
2: è dolcissima. È dolcissima, sì. l'ho incontrata
0: e
2: ieri.
0: Poi non è vero un cazzo che sono scorbutico.
2: Tu sei più scorbutico di lei, di sicuro.
0: Vabbè, di lei sì, va di lei chiunque.
2: Certo, perché è veramente molto tenera.
0: Va bene. Stavo pensando invece a proposito di Taylor Swift, che si sarebbe insomma un po' infastidita per quello zoticone di suo, che poi non sarà vero un cazzo.
1: Ma si è addormentato, mica. Fatto
0: però ci sono tante situazioni in cui

0: c'è la moglie che si vergogna del marito. Io tutte le volte quando ero piccolo che andavamo a un matrimonio, una cresima, insomma qualcosa che comprendeva anche una cena fra parenti, mia madre si incazzava sempre tantissimo con mio padre per due motivi. Il primo che beveva e quindi diventava particolarmente allegro. Siccome partiva già particolarmente
1: esuberante,
0: allegro,
1: diciamo,
0: immaginati l'alcol che effetto, certo, gli facesse, certo, certo. E poi perché cominciava a fare dei giochetti orrendi tipo mago con i tovaglioli,
1: chiaro, chiaro, vabbè,
0: e mia madre è un imbarazzo,
1: si vergognava
2: perché non riuscivano i giochi.
0: No, perché mia madre era una nobil donna, capito?
1: Sì, sì.
2: Vabbè,
1: sì,
2: però
1: sì,
2: se i giochi la mai funzionavano, vabbè.
1: Un attimo, un momento serio, Catherine Spack, l'ha mai amato?
0: Spero di sì, per loro, sì, poveretti, sì, sono sposati.
1: No, sai, magari quei matrimoni lì all'ultimo momento.
0: No, a modo loro si volevano si bene, volevano ma a proposito bene di compensazione non potevano essere più
1: diversi,
0: lontani.
1: Vabbè.
0: Indovina da chi ho preso io.
1: Come in Guerre Stellari.
3: Io sono tua madre.
0: Vabbè, direi che è sufficiente, ci risentiamo domani mattina alle 10. Grazie.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFits irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
11: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ dalle 21 con Tom.

0: biglietti su ticketone.it. Sono le 6.
1: Mercoledì 27 maggio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Tensioni in Medio Oriente di nuovo molto alte, sempre che si siano mai veramente abbassate. Israele non si ferma e attacca sia sul fronte libanese sia su quello palestinese. A Gaza sarebbe stato ucciso il nuovo comandante dell'armata di Hamas, considerato uno degli artefici del massacro del 7 ottobre. L'esercito israeliano ha poi esteso l'operazione di terra, come dicevamo, nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore, il tutto mentre fra Iran e Stati Uniti un accordo appare sempre più lontano, soprattutto dopo i nuovi attacchi americani. Un'ondata di caldo anomalo ha trasformato questo maggio in un torrido agosto in tutta Europa. 7 morti a Parigi legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Temperature tropicali anche in Gran Bretagna, con il record del termometro di maggio, 35 gradi, allerta anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con AFA record attesa domani a Roma, Firenze, Torino e Bologna.

0: L'Europa deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, lo ha detto Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la Premier ha proposto di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia. Il numero uno degli industriali, invece, Orsini, chiede a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. La cronaca: in crisi di astinenza ha coltellato due volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione di famiglia a Napoli. Il ragazzo, colpito due volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni, è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Infine il tennis: tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con le vittorie di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Il numero uno al mondo, l'ultimo ieri sera a centrare la qualificazione con un'agevole vittoria in 3-7 sul francese Tabor.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 7.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Andiamo donne, che stanno arrivando Umberto e Damiano. 006.
8: Buongiorno 006.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno Umberto e Damiano.
11: Buongiorno a tutti.

0: Allora, la domanda è: fa caldo perché passiamo queste canzoni o passiamo queste canzoni perché fa caldo?
1: Forse la seconda.
0: La seconda,
1: sì,
0: dici,
1: sì,
0: siccome
1: sì.
0: Passiamo fa caldo,
1: queste canzoni perché fa caldo.
0: Si può aprire il cassettino delle canzoni, quelle estive, quelle dove fa caldo, e fortunatamente ne troviamo anche di nuove, perché questa canzone appena ascoltata
1: è fresca,
0: di
1: fresca.
0: Ira, beh, fresca
1: calda,
0: fresca,
1: calda,
0: no, calda,
1: calda, calda, calda
0: di Rama, si chiama Cabana.
1: Cabana, sì.
0: E forse secondo me qui da 006 la sentiamo per la prima volta, ma abituiamoci che fino
1: abituiamoci
0: a settembre,
1: sì,
0: l'estate è lunga.
1: Tra l'altro stavo cercando su un Google Cabana, oltre a dire che vabbè, il nuovo singolo di Rama, mi fa sapere che vicino al Quirinale c'è un ristorante che si chiama La Cabana, se vi interessa.
0: E fa specialità brasiliane?
1: No, è vegetariano, locale vegetariano.
0: Non penso ci passerò.
1: C'ha 4.4 di stelle.
0: Non me ne vogliono i cabani, però quando... come si chiama? Quelli...
1: No, i Franceschi Cabani.
0: No. Quelli che lavorano nella cabana sono
1: i cabanini.
0: Però, cioè, diciamo, se devo uscire per andare a cena in un ristorante, non cerco quello vegetariano.
1: Non cerchi.
0: Gusto mio personale,
1: certo,
0: quindi non me ne vogliano i cabani da questo punto di vista. Vale anche come stilista? Cabana insieme
1: volendosi
0: a Dolce.
1: Dolce.
0: No, non
1: Dolce,
0: vale.
1: Gabbana.
0: Questo neanche vale. Vabbè, scopriremo di più.
1: La coppa.
0: Qual è la coppa?
1: Coppa Cabana.
0: Coppa Cabana.
1: Basta.
0: La coppa dei gabbani.
1: Esatto.
0: Male.
1: Complimenti. Hai Rama, che se non sbaglio sarà nuovo giudice di X Factor.
0: Sì, prende il posto di Achille Lauro nel quartetto dei giudici. Leggevamo ieri Achille Lauro, che a proposito di stilista, a proposito di Dolce Gabbana, va a fare lo stilista adesso. È diventato il direttore creativo di una casa di moda. E quindi
1: adesso
0: il suo nuovo percorso si dedicherà proprio
1: anche
0: a disegnare abiti e a creare una linea d'abbigliamenti. Quindi complimenti ad Achille Lauro, che si reinventa per l'ennesima volta.
1: Bravo, c'ha il mutuo,
0: c'ha il mutuo, dici?
1: C'ha bisogno.
0: Più di uno, secondo me. 3-4 mutui, Achille Lauro. Vabbè, perché investi tanto.
1: Certo,
0: quante volte vi escono le notizie collegate a Sinner, ora che sta giocando pure su al Roland Garros, su in Francia, però che escono le notizie finanziarie sul patrimonio di Sinner. E tutti scrivono: come mai Sinner, con tutti quei milioni, fa comunque i mutui per comprare casa? E ti spiegano come Sinner mantiene la sua liquidità. Problemi che io leggo... Ma non è che ho scelta, che posso fare come Sinner.
1: Certo.
0: E se faccio il mutuo è per esigenza, non è per mantenere la mia liquidità.
1: No, infatti.
0: Quindi sono approfondimenti che sì, ben vengano. Grazie per averceli detti. Ma non è che possiamo farci più di tanto con questo tipo di informazioni. 6-9 minuti, iniziamo.
2: Amore mio, mi sintonizzo.
3: Signore e signori, Umberto e Damiano.
2: Pescola.

0: Viva 006.
1: 006. Buon mercoledì 27 maggio 2026, sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno anche a tutti gli amici del nostro numero già attivissimi, 3514 006730 per tutti i vostri messaggi vocali. E attenzione perché a proposito di essere attivi e fedeltà per 006, sappiate che abbiamo da assegnare il premio fedeltà anche oggi e ci piacerebbe darlo a qualcuno di questa prima parte di programma.
2: Esattamente, poi è un premio particolare, devo dire che ha un valore, anche un premio molto affascinante. Beh, perché parliamo di due biglietti per il Party Like a DJ nella serata di domenica 7 giugno.
1: Quindi se avete modo di passare da Milano nel weekend del 6 al 7, sappiate che il 7 potete assistere a 1212 Celebration dalla tribuna Visa. Vi regaliamo due biglietti, quindi...
4: Ma come si vincono?
1: Così. Tenetevi attivi sul
4: propone,
1: nostro numero.
4: Ma sì, no, dateli a me.
1: Le proposte ci piacciono sempre poco, perché il premio fedeltà in realtà si va a premiare chi interagisce costantemente,
2: i fedelissimi.
1: Quindi noi vi riconosciamo quando ci mandate il numero, perché abbiamo messo un soprannome a tutti.
2: Tutti.
1: Se voi
2: tutti
1: avete già mandato un messaggio, avete un appellativo, avete un nome che ci fa capire chi siete.
2: Sì.
1: Ecco, quindi a quel punto capiamo se darvi il premio fedeltà oppure no. Citavamo Sinner poco fa, che sta giocando, come detto, Roland Garros. Ieri ha vinto, dunque sta procedendo bene il torneo. E leggevo un po' di critiche al nuovo outfit di Jannik, che lo chiamano Cenerentolo.
2: Cenerentolo, perché è azzurrino.
1: Perché sì, si è presentato in campo con questo nuovo completo della Nike azzurrino, ma dalla testa ai piedi tranne i calzini.
2: Tranne i calzini.
1: Cappello, maglia e pantaloncino sono di un azzurrino quasi fatta turchina, più che Cenerentola. Beh, che il cartone è lo stesso. E il calzino bianco alla Michael Jackson.
2: Beh, perché viste le alte temperature, l'azzurrino favorisce, no? I raggi solari.
1: Dici che il bollino rosso lo puoi combattere con,
2: certo,
1: con l'azzurrino.
2: Se ti vesti di nero
1: è peggio. Dunque adesso c'è un video che gira, qualcuno dagli spalti che urla come on Cenerentolo.
2: Cenerentolo.
1: Dunque nuovo appellativo per Jannik Sinner. Sarà contento di questo soprannome?
2: Ma che gli frega, lui basta che vince.
1: Ma
2: figuriamoci.
1: Infatti, ma infatti sì. Ma che gli frega Jannik Sinner di Cenerentolo. Iniziamo col primo pezzo di stamattina. Questo è bello.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair su Radio DJ, 6:14 minuti ancora, buongiorno.
1: Buongiorno, mentre la nostra redazione formata da tantissime persone, cioè Gianni Falluomo.
2: Gianni è il coordinatore della redazione.
1: Coordinatore, poi c'ha una quindicina di schiavi che...
2: Stagisti, non li chiamare schiavi, sono stagisti.
1: Scusate, stagisti.
2: Stagisti poi... che hanno il contratto con la regione e vengono a lavorare.
3: No, fanno il contratto direttamente con me.
1: Ok, bene.
2: Quindi il non c'è più neanche l'alternanza scuola-lavoro, che un tempo la manodopera gratis si prendeva lì. Le aziende si accreditavano con gli istituti superiori per dire: dai, sì, mandami ragazzi a fare lo stage.
1: Ancora, molti lo fanno ancora.
2: Sì,
1: molti lo fanno.
2: Qualcuno lo vive bene, qualcun altro lo vive.
3: Io passo la mattina a prenderli col furgone.
1: Sì, esatto.
3: Le riporto qua.
1: Te li metti lì e state lavorando quindi per individuare chi potrà vincere questi due biglietti
3: però,
1: per il party. La
3: mandate
1: Camicia.
3: Una motivazione, una storia, qualcosa, perché non basta dire io
2: non ti basta.
3: No,
2: vuoi anche il perché.
3: Cosa interessante anche da raccontare agli altri ascoltatori.
1: Pretende, vedi, è già capo.
2: Se no, non era il capo della redazione. È bello che in tanti adesso sono curiosi di sapere il soprannome che abbiamo assegnato a ognuno di loro.
1: No, quello rimane top secret. O meglio, se ci sarete all'evento di 006 che si terrà sabato 6 giugno dall'1 alle 2 a Parco Sempione, porteremo il nostro cellularino e magari qualche nome lo leggeremo.
2: Poi ci
1: lì
2: mandate il messaggio live e vi facciamo vedere come vi chiamate.
1: Esatto.
2: Tanto non c'è niente di volgare, si può fare.
1: Assolutamente
2: non è offensivo, ovviamente, il soprannome. E se non sbaglio, nell'evento che abbiamo fatto lo scorso anno, sempre quello nostro di 006 nel pomeriggio, anzi era la mattina l'anno scorso, abbiamo individuato chi erano gli archiviati di WhatsApp, tutti quelli che dopo un po', per un motivo o per un altro, erano finiti in archivio.
1: Esattamente.
2: Li avevamo tutti individuati e messi da un lato.
1: Però ci è sembrato brutto comunque metterli. Quest'anno verranno marchiati con una bomboletta spray rossa dietro la schiena.
2: Una X sulla schiena. Perché capire, lui è archiviato, lui non è archiviato.
1: Esattamente.
2: Oh, a proposito di soprannomi che si possono dare, non si possono dare. Ieri a quest'ora abbiamo avuto l'amica che ci mandava quel messaggio vocale sulle coccoline.
1: Sì,
2: che alle 3 di notte si era svegliata perché voleva un po' di coccole. E il compagno, il marito, il fidanzato, quello che era, non era tanto d'accordo.
1: Stava dormendo.
2: È tardi, ma proprio adesso, non possiamo farlo dopo. Ora, vuoi o non vuoi, sarà forse queste cose che abbiamo detto ieri, ma le notizie che mi sono state suggerite nel corso della giornata ruotavano tutte attorno alla sfera delle coccoline, tutte attorno al rapporto di coppia.
1: Hai comprato un ammorbidente tante volte? No,
2: l'ho comprato l'ammorbidente. Però mi fa strano perché adesso la scelta è tra tutte notizie di qual è l'orario migliore per fare all'amore, qual è questo. Ma ciò che ci ha rapito e ha catturato la nostra attenzione sono le frasi con le quali un uomo non dovrebbe mai rivolgersi a una donna. E questa cosa ci ha un attimo colpito, come a dire.
1: Io non ho letto la notizia, ma immagino non puoi dire niente.
2: C'è una lista. Allora, forse questa lista ci può aiutare noi, popolo maschile, a non fare le solite figure di merda dentro casa.
1: Okay.
2: Quindi
1: base lista
2: per ciò che stiamo per leggere.
3: Base figure di merda.
1: Esatto.
2: Queste sono le frasi da non dire dentro casa. Donne, confermateci se è davvero così. Una tra le tante viene citata: sei calma adesso?
1: Mai possiamo dire una roba del genere.
2: Ora possiamo parlare, sei calma?
1: Non bisogna mai dire una roba del genere.
2: Ecco, questa viene tradotta, ci fanno sapere all'interno di questa lista, come smetti di fare l'isterica. E quindi dall'altra parte
1: viene presa
2: malissimo,
1: molto male,
2: malissima.
1: Io sono sempre calma.
2: Seconda frase da non dover dire all'interno di una coppia è: ma anche la mia ex faceva così.
1: Aia.
2: Ma solo a leggerle mi fanno male.
1: Ma chi è
2: pugno nello stomaco.
1: Che dice sta roba?
2: Chi è che infatti dice queste cose? Allora, ti è piaciuto? Da non dire mai dopo le coccoline.
1: No.
3: Pure magari questa... se hai cucinato qualcosa, sì, però si può dire.
1: Solo se hai cucinato qualcosa, sì, è vero.
2: Hai cucinato tu, hai offerto,
1: allora
2: ti è piaciuto. Allora,
1: La vedo difficile, uno che dice sta roba neanche cucina, anche si avvicina ai fornelli, secondo me.
2: L'altra, vabbè, pure questa, io non ci credo che qualcuno in casa dice questa. Ma perché ti sei vestita così? Hai messo su qualche chilo?
1: No.
2: Ma chi dice questa frase dentro casa? Io sfido chiunque ad aver mai detto questa frase una volta nella
1: qualcuno
2: vita.
1: Qualcuno evidentemente.
2: Ma dove sono
1: detto?
2: State raccolte queste frasi? Anche il fai come vuoi, tanto per me è uguale. Fa incazzare tantissimo dall'altra parte.
1: Fai come vuoi, cioè che non esprimi tu un pensiero.
2: Eppure
1: certo,
2: io questa frase la ricevo spesso. Ma fai come vuoi.
1: Cioè ti dice lei a te fai come vuoi.
2: La sento io. Però non mai detta in vita mia.
3: Sì, quando vai a fare la spesa che ti dice: ma che prendi? No, vabbè, prendi quello che ti pare. Poi torni e non va bene niente.
1: Certo.
2: Non capisci proprio niente. Altra frase da non dire mai all'interno di questa roba qui. Guarda, vado in conclusione perché queste frasi mi stanno facendo male alla bocca dello stomaco. In conclusione, conclusione, la morale di tutte queste frasi raccolte in questo articolo è l'arte del saper tacere.
3: Beh, se devi dire queste cose,
1: stai zitto che è meglio.
2: Se ve ne dovete uscire con una di queste frasi, silenzio.
1: Sì.
2: Ma questo vale forse anche sempre.
1: Questo
2: quando
1: sì.
2: non sapete bene cosa dire, silenzio.
1: Sì, è vero. O altrimenti ti devi trasformare, cioè spari cazzate, tipo sei la più bella del mondo, lo sai. Te l'hanno mai detto? Te l'hanno mai detto?
2: Dopo tutta questa lista, forse l'unica frase che possiamo dire è proprio quella cantata da Raff.

0: Staff alle 6.24 su Radio DJ come disco karaoke di 006, dunque al 3514 006730 siamo carichi di cantanti. Dobbiamo sceglierne come sempre uno.
1: Sì, il più bravo, devo dire, colui che forse si avvicina molto a Raff.
0: Addirittura. Abbiamo un cantante bravo che sembra Raff. Allora sono proprio curioso di sentire il cantante di oggi. Prego.
2: Non è per fortuna che ci sei. Apro le mie braccia al cielo e penso: sei la più bella del mondo.
0: Non è che... Sì, avete presentato.
2: Sei
0: come...
2: la più bella per me.
0: Sì, per carità, però.
2: Non era più da vita che...
0: No.
2: Sì. Non aspettavo che te... Sei la più bella del mondo.
0: Bravo, sì, non è che Raff ci denuncia per averlo accostato a questa voce.
1: Raff dopo due Campari.
0: Allora mi piace. Così è già più credibile.
1: Bravo
0: come
1: Giuseppe,
0: cosa.
1: Ci è piaciuta molto.
0: Bravo Giuseppe, bravi tutti gli altri che hanno partecipato. Devo dire che oltre ai cantanti abbiamo tanti amici e tante amiche che si sono sentite chiamate in causa dalla storia delle frasi da non dire all'interno di una coppia.
1: Merito a questo articolo che oggi troviamo sui giornali, parallelamente alla notizia della Ferrari e di Sinner, articolo del 1982.
0: Con le frasi da non dire. Però ci incuriosiva, sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
3: Amici di Radio DJ, buongiorno. Ma la gaffe più grande l'ho fatta io. Caspita, l'ho chiamata Sara. Peccato che mia moglie si chiama Stefania. Mamma mia, che errore che ho fatto. E l'ho pagata, cara. Ragazzi.
0: In che modo? Facci sapere
1: come l'hai
0: pagata.
1: Si saranno forse.
0: Però parlo ancora al presente. Mia moglie l'ho chiamata, non la mia ex. La chiamai.
1: Lì ha sbagliato lui, la lucidità. No, sarà forse.
0: Sarà,
1: non
0: sarà Laura.
1: Che forse magari dovevi improvvisare un attimino.
0: Dovevi un attimo, sì. Arrampicarti meglio sugli specchi. Dipende però tanto dal contesto dove è sbagliato nome. Soprattutto se quel nome è qualcuno di conosciuto. Cioè veramente un ex. Chissà, è una frequentazione parallela, è una collega, insomma, bisogna capire cose intorno a questo nome.
1: Comunque,
0: e
1: una
0: ci
1: cosa
0: rendiamo
1: è certa,
0: conto.
1: L'ha pagata
0: e sta ancora qui che ci racconta a malincuore questa storia. Chi abbiamo?
4: Buongiorno 006, sono Francesca da Civitanova.
0: Ciao Francesca.
4: Mamma, che ricordo che mi avete sbloccato.
0: Che è successo?
4: Anni fa avevo un ex che mi diceva: ma perché ti sei messo più cosa? Guarda che cosce da calciatore che hai. Mamma mia, che brutti ricordi. Un bacio, buona giornata.
0: Ciao Francesco, un bacio anche a te.
1: Cosce da calciatore.
0: Quindi la chiamava Roberto Carlos.
1: Sì, che potrebbe essere anche un complimento. Perché puoi mettere
0: cosce da calciatore, belle toniche.
1: Sì.
0: Poi dipende quale calciatore, ovviamente.
5: E poi il pacci da terzino.
1: Anche. Molto.
0: Infatti, questo, come l'ha chiamato, un mio ex mi diceva ex, che non è che è durata tanto una storia di uno che, come complimento, ti dice che è le cosce di un calciatore. Poi, a meno che, ripeto, dall'altra parte non è un tizio fissato con il calcio, che se il suo idolo è il suo calciatore preferito, allora per lui questa è una cosa di vanto.
1: Allora ci può stare,
0: è una cosa molto importante da poter dire. Oh, ci stavamo quasi scordando! E invece no, dobbiamo dare due biglietti.
6: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Diamo il buongiorno a Valentina da Monza, benvenuta su DJ. Ciao Vale.
7: Ciao
1: Valentina, buongiorno.
0: Buongiorno, tutto bene? Tu come stai?
7: Bene, dai, sto quasi per iniziare a lavorare.
0: Dai, che manca
7: però
0: poco.
7: Però sono contenta di prendere i biglietti perché sì.
0: Sì, dai.
7: Come stavo dicendo prima, che si parlava ieri di coccole e coccoline.
0: Che è successo?
7: Miseria proprio.
0: Niente?
1: Niente. Che vuol dire niente? Cioè, proprio...
7: Da un anno, per cui ho bisogno dei biglietti.
1: Beh, al party like a DJ si cucca parecchio. Quindi.
7: Infatti, bene.
0: Non è che quest'anno la festa viene fatta in un locale di scambisti, nel senso, non è che siccome vieni è automatico. Però c'è grande possibilità.
1: C'è possibilità di conoscere. Che tu sei praticamente non sei accompagnata, no? Sei single.
0: Sono
7: single.
1: Io conosco tanta gente che è sposata e non.
0: E non si fa niente anche da quel punto di vista.
7: No, invece. Sono proprio single.
0: Valentina, un anno dunque che single, è un anno che non si fa niente, ma
7: bravo.
0: Ma sei, vabbè, immagino di sì, però nel senso, ti sei mossa in quest'anno per cercare qualcuno, non hai trovato, com'è la situazione?
7: Non c'è, come si dice,
1: la materia prima.
7: Brava, bravi,
0: brava Damiano.
1: Sì.
0: Ma non c'è... No, cioè la materia prima, nel senso, non sono tutte donne quelle che stanno al lavoro con te, o non c'è nessuno che ti piace?
7: Sono
0: com'è?
7: Tutti uomini, pure tutti, al contrario, siamo più meno donne che uomini, cioè nel senso, sono più uomini che donne.
0: Più uomini che donne. Ma tu che fai per capirci, cioè, per attirare l'attenzione? Vai in palestra, fai corsi, fai pilates, fai salsa, che fai per cercare?
7: No, ma mi piace mangiare, per cui è il contrario, quello è il problema.
0: Ah, ok, no, li vai a cercare al ristorante.
7: Bravo,
1: potrebbe essere un'idea. Vai là, ti mangi una cosa, bevi qualcosa e incontri qualcuno. Vabbè, potrebbe essere provarsi, anche questa.
0: Al bancone di un bar, classica.
1: Potrebbe essere, vuoi mettere?
7: Ah, bere la birra, ci può stare. Ci può stare.
1: Non, ricordo di non fare
5: nei
1: il lutto,
5: film
1: poi
5: succede,
1: alla fine.
5: Poi dopo.
1: Nei film succede.
0: Allora, vabbè, sappiate che al Party Like a DJ, nella serata di domenica, quella di 1212 Celebration, dove Valentina verrà perché ha appena vinto due biglietti per accedere alla tribuna Visa, sappiate che se siete da quelle parti potete fare conoscenza.
1: Magari
0: sapete,
1: volete
0: che
1: bere una birra, una birra, cosa con Valentina, lei è contenta di questo.
0: È lì che vi aspetta. Sta venendo per quello, cioè non gliene frega un cazzo della canzone, di chi canta, di Fabri Fibra. Ma gliene frega assolutamente niente. Sta venendo.
7: No, mi interessa solo di conoscere qualcosa.
0: Oh, ok, tutto chiaro, perfetto. Grazie Vale, allora ci vediamo domenica 7.
7: Perfetto.
1: Un abbraccio. Ciao Vale, ciao, ciao.
6: DJ 006 006 su Radio DJ.
8: Radio DJ. One nation, one station.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Radio DJ consiglia
10: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
12: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
13: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
12: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
13: Una produzione One Podcast.
14: Have fun with...
15: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ. DJ 006.
16: Alors on danse. Alors on danse.
15: DJ 006.

0: ho iniziato ad inserire le bolle nel terminale. Il primo, la prima bolla, numero bolla 006.
1: Bello.
0: Coincidenze?
2: Beh, non credo, credo proprio.
0: Ciao, credo, Alessandro.
3: Ciao, ciao Alessandro.
4: Ciao. Buon lavoro, bello, buona però. Giornata.
3: È bello che gli ascoltatori ci pensano anche mentre lavorano.
4: 006, la prima bolla di stamattina. Mi domando, e le prime 5 sono andate perse? Cioè, per iniziare da 006.
3: Beh, magari inizia da quello, vedi. Però noi vi ringraziamo tanto, ragazzi. Perché sì, è bello quando poi lavorate, ci pensate.
4: Aspetta, base ringraziamenti, Lele, anche, che si sta commuovendo.
3: Anche durante... durante il giorno, cioè gente che ci manda i messaggi, ci pensa. Anche noi, devo dire, sì, quando ce ne andiamo da qui alle 7:26, vi pensiamo tutto il giorno. Tutto il giorno questa... pensiamo ai nostri ascoltatori.
4: Ti sei perso nella parte finale. All'inizio eri credibile, era bello, grazie.
3: Devo rivedere
4: che ci
3: un attimo.
4: Poi il contrasto tra l'ironia delle 7:26 e il fatto che tu pensi sempre a loro non mi è risultato credibile.
3: Lo so, devo rivedere un attimo i ringraziamenti.
4: Andrebbe un attimo rivista, sì, questa, sì, cosa. Sì. Oh, intanto ancora buongiorno. Sì, l'avete capito, state ascoltando 006. Questa è Radio DJ. Anche voi, se volete interagire con noi, potete usare il nostro numero che è il 3514006730. E ieri a quest'ora parlavamo di micromatrimoni.
3: Micromatrimoni che devo dire sono piaciuti tanto, sì, e abbiamo riscontrato che in Italia tantissima gente già fa da anni i micromatrimoni.
4: Dunque, se la notizia di ieri citava un italiano su due, una coppia su due decide di sposarsi in matrimonio contenuto,
3: poche
4: ristretto,
3: persone, poche persone,
4: ovviamente,
3: sì,
4: meno di 50 può sembrare già un numero

0: alto. Già
1: una bella cifra.
0: Abbiamo, sì. Abbiamo sentito gente di 7, 8, 5 persone 5 all'interno persone. Del matrimonio. Bene, neanche a farlo apposta ci hanno sentito dalla Svezia, perché a quanto pare IKEA, la catena IKEA, aprirà i matrimoni all'interno dei punti vendita. Se il trend è quello di fare micro matrimoni, sì. Sposarsi in economia, perché non farlo di chi dell'economia ne ha fatto un brand?
1: Certo, il matrimonio con le polpettine.
0: Esatto, non è una battuta, è tutto vero.
1: Invece c'è il menù, cioè con le polpettine.
0: Il 27 giugno si comincia ovviamente dalla Svezia, da 5 punti vendita, e tu vai a sposarti all'interno de... Non penso che tu possa scegliere, questo non è specificato. La sala,
1: cioè,
0: tipo,
1: nella camera da letto, no?
0: In una delle vostre camere da letto o in una delle vostre cucine. Anche perché, secondo me, viene allestita un'aria dalle parti della bottega svedese, dalle parti del bar, dalle parti del ristorante. Anche perché bastano due testimoni e l'autorizzazione comunale a svolgere il matrimonio in quella location per renderlo valido, e poi si rimane con il menù estivo.
1: Menù estivo.
0: Menù estivo, ora non so nel dettaglio cosa possa prevedere.
1: Polpette estive.
0: C'è sempre, magari non c'è la lasagna bio bolognese, ma magari trovi le polpette estive col purè, con la crema di mirtilli.
1: Un'idea diversa.
0: E rimani a mangiare.
1: Però,
0: quanto ti costa così il matrimonio? 16 euro di marca da bollo in comune e 7 euro di menù. Hai fatto, devi offrirlo a un testimone, a due testimoni.
1: Allora, non mi sorprende la parte del, diciamo, del cibo, perché di location particolari, di matrimoni alternativi, ne abbiamo sentite milioni.
0: Tante negli anni ne abbiamo
1: Mi fa strano proprio la cerimonia fatta lì all'IKEA. È strano proprio quello.
0: Il cerimoniere a questo punto è un dipendente, quindi tra le varie competenze verrà qualcuno in maglia gialla a celebrare le vostre nozze.
1: Sì.
0: Probabilmente, ora non so in Svezia come funzioni, ma penso che sia uguale in tutto il mondo il punto vendita
1: penso
0: IKEA.
1: Di sì.
0: Però sappiate che dal 27 di giugno c'è questa nuova
1: si
0: possibilità.
1: Può fare, è carina come
0: Dunque,
1: idea,
0: in economia le soluzioni si trovano, quindi non mi venite a raccontare: ah, non mi sposo perché costa tanto,
1: no,
0: va di spendere i soldi. 16 euro di marca da bollo e 6 polpette. E avete risolto.
1: Avete trovato la soluzione.
0: Se vuoi farlo quest'estate, devi arrivare in Svezia. Non so, l'economia, devi comunque prendere un volo, alloggiare.
1: Tanto, se siete in pochi, cioè se parliamo di micro matrimoni, siete comunque pochissime persone, ti puoi organizzare un volo, lo prendi per andare in Svezia.
0: Magari trovi anche il low cost.
1: Ma certo.
0: Guarda, vi abbiamo trovato anche a 19,90.
1: Non avete più scuse, amici. No, per non
0: avete
1: sposare.
0: Assolutamente più scuse. Potete farlo. Sì, non sarà il matrimonio dei vostri sogni. Non c'è la navata con tutti i fiori.
1: Ma chi
0: non
1: se ne frega, vuoi mettere i comodini dietro che mi giro? Ci sono i bagni.

0: Mr. Jones su Radio DJ alle 6:43 minuti. Ancora buongiorno, buon mercoledì. Stanno arrivando tanti messaggi su questa storia del matrimonio che si può fare nel bar dell'IKEA.
1: Nel bar dell'IKEA, tra l'altro, fammi mandare un saluto ed un abbraccio ad Alessandro che ci fa sapere che dove si trova lui, alla Spezia,
0: sì,
1: non c'è IKEA. E quindi in caso di matrimoni si devono spostare nelle zone vicine, Parma o Pisa.
0: O Pisa, dove ci sono gli altri due punti vendita. Sì. Però Alessandro, non parlavamo di La Spezia.
1: No, no, no,
0: abbiamo
1: no.
0: detto che questa cosa si può fare alla Svezia,
1: Svezia sì.
0: In Svezia solo, in Italia ancora no, forse si sarà
1: arriverà,
0: sentito male.
1: Magari arriverà tra qualche
0: problema
1: anno anche
0: qual
1: in Italia.
0: Se tu ascolti la radio tenendola bassa, perché nel mentre fai altro senti male quello che sta arrivando. Quindi Svezia, La Spezia,
1: Spezia.
0: Sono simili,
1: si capisce
0: può,
1: male.
0: Si può capire male. Ovviamente colpa nostra, Alessandro, che parliamo un po' impastati la mattina.
1: Ah sì.
0: 3514-006-730, sentiamo qualcuno.
2: È comodo, uno si sposa, poi già lì sceglie tutti i mobili per l'arredamento della casa.
1: Beh,
2: sono intelligenti.
1: Lo fanno apposta.
0: Sì,
1: certo,
0: sì, tutto, certo, giusto la coppia, perché magari se tu apri a qualche invitato in più, anche gli invitati si fanno un giretto e ti comprano qualcosina.
1: Sì, potrebbe essere anche questa una soluzione.
0: Nuova tendenza.
1: O magari fai il regalo proprio lì.
0: Fai
3: la lista di nozze.
1: Certo.
0: Credo che non esista nei servizi dell'IKEA la lista di matrimonio. Non mi pare.
1: No,
0: ci
1: la fai finora. Fai da te.
0: Esatto, finora. Però hai visto mai? Prossimo.
4: A proposito di micromatrimoni, io ero a Las Vegas con mia moglie, basta. Gli ho chiesto di sposarmi. Ci siamo sposati. E quindi eravamo in due. In realtà in due non si può, ci vuole testimone. Quindi ne abbiamo trovato uno per strada che ha voluto la mancia.
1: Ah, pure la mancia ha voluto.
4: Eravamo in tre. Il celebrante era l'altro testimone. Quattro, compresi le persone che ci hanno celebrato e testimoniato. Dai, meno di così non si può fare per legge, quindi.
1: Più micro di così.
0: Però ti posso dire che secondo me questo matrimonio, furbo lui, non vale. Perché il matrimonio a Las Vegas si sa che rimane a Las Vegas.
1: Tutto quello che si fa a Las Vegas.
0: Il celebrante vestito da Elvis nella cappelletta lì di Las Vegas. Rimane là dentro, non viene comunicato a nessuno quel registro. Quindi ora non vorrei rompere il sogno della tua amata, che magari siete rimasti.
1: Ma non lo dire, potevamo non dirlo,
0: ovviamente. Però certo, se non sbaglio, non credo abbia una valenza. Poi, ovviamente, la valenza di un matrimonio può essere anche personale,
1: certo,
0: cioè sentimentale,
1: certo.
0: Per noi quello è il matrimonio. Punto e basta.
1: Ma mi fa ridere.
3: Però vedo che
1: ha
3: invece
1: la
3: legalmente riconosciuto in Italia il matrimonio
0: adesso
3: a Las Vegas.
0: Sì, aia, sì, quanti danni sono stati fatti allora con questa falsa convinzione che ciò che si fa a Las Vegas rimanga a Las Vegas, ma non è sicuro. Allora forse ci sono dei posti riconosciuti, ma la famosa cappella dove c'è Elvis a celebrare il matrimonio, se non sbaglio, quel posto non
1: va,
0: è valido
1: non
0: neanche negli Stati Uniti. È solo una cosa scenica per celebrare un matrimonio simbolico. Però magari ci stiamo sbagliando, come sempre, come ogni mattina, stiamo facendo false informazioni. Give me five. Eccolo che torna intanto il Gimme 5. Stiamo per darvi 5 indizi e in cambio vogliamo sapere un nome e un cognome di chi stiamo parlando.
1: Che cosa si vince? La possibilità di venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che volete. Lo diciamo sempre, è un gioco di velocità, quindi appena sapete nome e cognome ci mandate un vocale al nostro numero 3514006730.
0: Ieri è successo dell'incredibile, il personaggio era Katia Follesa, era all'ascolto in quel momento e ci siamo sentiti telefonicamente subito dopo. Chissà se questa cosa possa riaccadere anche oggi con questo nuovo personaggio. Tutti i giorni diventa un po' troppo. Però primo dei 5 indizi:
1: Milano,
0: Colorado,

0: Donato Cavallo.
1: Salvatores.
0: Attila.
1: Con la I pronunciata. Sì, Attila. Di chi stiamo parlando? 3514 006730, il più veloce.

0: cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce su Radio DJ alle 6.51. Qui stiamo giocando al Gimme 5, vi abbiamo dato 5 indizi e vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando.
1: Gli indizi di stamattina i seguenti: Milano, Colorato, Donato Cavallo, Salvatore e Attila.
0: Abbiamo qualcuno che ci prova ma non ci riesce stamattina?
1: No, non lo vogliamo sentire, andiamo dritti sentire sul vincitore.
0: E allora andiamo dalle parti di Rovigo dove c'è Mirko, buongiorno Mirko.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Ciao. Senti che energia, da che ora sei sveglio?
2: Dalle 5:30.
1: Si sente che bello arzillo.
0: Ma hai dormito anche poco secondo me, perché hai quella carica di chi si dà lo slancio e non si ferma mai. Come mai ti alzi così presto?
2: Devo andare purtroppo a lavorare per i prossimi minimo 20 anni, quindi
0: mannaggia,
2: sono obbligato.
0: Maledetto sistema pensionistico italiano, che lavoro vai a fare?
2: Io sono responsabile del reparto corse di una ditta di bici della zona di Padova.
1: Ma responsabile del reparto, prestissimo attacchi, come mai così presto?
2: Perché siamo in un periodo un po' pieno e quindi...
0: Ma è un po' pieno perché facendo... c'è il Giro d'Italia, cioè è collegata la cosa.
2: Anche. Siamo un po' oberati di lavoro, perciò stiamo facendo delle straordinarie. Quindi...
1: E si attacca molto presto.
0: Ma seguite il Giro d'Italia attivamente o è solo collegato perché la gente lo vede in TV e si viene a comprare la bici? Come funziona?
2: No, noi il Giro d'Italia purtroppo non lo seguiamo, okay, perché un tempo avevamo

0: corridore che correva con le nostre bici, sì, però purtroppo le circostanze hanno voluto che non che le bici non le abbiamo più fornite.
1: Vabbè. Comunque avete partecipato tempo fa.
2: In passato.
0: Sì, abbiamo anche vinto. Certo,
1: ah, lo
0: Gazzelli,
1: vedi? Allora,
0: certo, Gazzelli. Quindi
1: i più fan adesso stanno capendo.
2: Bravo,
1: senti,
2: Mirko,
1: per smorzare questo discorso, chi è il personaggio di oggi?
0: Diego Abbattantuono.
1: Bravissimo, bravo Mirko. Pochi errori oggi, era
2: abbastanza facile. Solo per curiosità, come associ Donato Cavallo? Voglio vedere se ci è arrivato.
0: Donato Cavallo è il camionista di eccezionale, veramente, mi
1: bravo.
0: Sembra.
2: Bravissimo. Il milanista, tra l'altro.
1: Allora, dal momento che hai vinto il Gimme 5, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi, quindi a te la parola.
0: Guarda, io pubblicizzo la ditta di mia moglie che si chiama dimensioneazienda.com. Lei svolge praticamente pratiche per la sicurezza dei cantieri, tutto quello che riguarda la parte burocratica e quindi la sicurezza prima di tutto, insomma.
2: Beh, certo, okay, certo. Dimensionesicurezza.com, quindi trovano
0: tutto. No. Dimensioneazienda.com.
1: Okay. Avete rinnovato il sito? Cioè avete pagato l'annuale?
0: Perché... Sì, penso di sì, anche perché mia moglie è quella che pensa all'economato.
1: Date un'occhiata al rinnovo del dominio, perché mi dà un errore nello stabilire la connessione con un database.
2: La sicurezza quindi... è importante.
1: Mi dispiace che il vostro sito oggi non sta funzionando.
2: Vabbè,
1: però
2: ci può stare, magari è un problema di database.
1: Dimensioneazienda.com.
2: Senti, Mirko, come si chiama tua moglie? Così la salutiamo.
0: Sì. Nicole. Al momento è a letto, ma qualcuno le dirà che.
2: Vabbè, certo, il saluto, la pubblicità, certo, arriverà.
0: Esatto,
2: poi magari la fai sentire anche tu, non c'è problema.
0: Sì, io ho la percentuale praticamente dei soldi che porta a casa, poi ci spende lei.
1: Molto bene. E con quella percentuale rinnovate il sito, così almeno possiamo andarci.
0: Esattamente.
2: Ciao, Mirko, un abbraccio.
0: Ciao, buona giornata, ragazzi. Buona giornata.
1: Ciao.

0: Canzone che sicuramente si adatta al cielo sopra di voi, Sani dei Boney M, e ovviamente sopra di voi non ci può essere nessun tipo di nuvola, perché sappiamo che oggi in molte città arrivano i bollini rossi.
1: Troppo caldo.
0: Attenzione, basta, copritevi, non uscite adesso, fate bene, perché nelle ore calde bisogna stare a casa.
1: Tra mezz'oretta rientrate a casa.
0: Ci sono le news e torniamo, state lì. 006.
2: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730 su Radio DJ.
3: Radio DJ One Nation, One
4: Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio DJ consiglia
5: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
6: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
7: Una produzione One Podcast.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
14: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Skill.
15: Finisce sempre così quando siamo io e te.
14: Madame.
16: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
14: Night.
17: Dici che resta, allora urlalo forte.
14: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
0: Sono le 7, buongiorno. DJ.
18: Ancora buongiorno dalla redazione. Tensioni in Medio Oriente di nuovo molto alte. Israele non si ferma e attacca sia sul fronte libanese sia su quello palestinese. A Gaza sarebbe stato ucciso il nuovo comandante dell'ala armata di Hamas, considerato uno degli artefici del massacro del 7 ottobre.
19: L'esercito israeliano ha poi esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore.
18: Il tutto mentre fra Iran e Stati Uniti un accordo appare ancora lontano, soprattutto dopo i nuovi attacchi americani, e Donald Trump riduce le forniture alla NATO.
19: L'Europa deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, lo ha detto Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce e sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Agli imprenditori la Premier propone di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia.
18: E proprio il numero uno degli industriali, Orsini, chiede invece a politica e parti sociali un nuovo, grande patto per crescere al 2%.
19: Passiamo alla cronaca. In crisi d'astinenza, ha coltellato due volte il figlio e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta ieri nell'abitazione di famiglia a Napoli. Il ragazzo colpito due volte davanti alle sorelle di 10 e 16 anni è ricoverato in gravi condizioni. Il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A disarmarlo la compagna.
18: Un'ondata di caldo anomalo, e ce ne siamo accorti, ha trasformato maggio in un torrido agosto in tutta Europa. 7 morti a Parigi legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di trovare refrigerio e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive.
19: Temperature tropicali anche in Gran Bretagna con il record del termometro di maggio, 35 gradi. Allerta anche in Olanda, dove il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. In Italia arrivano i primi bollini rossi con AFA record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino e Bologna.
18: Siamo al tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Yannick Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al turno successivo, il numero uno al mondo, l'ultimo a centrare la qualificazione con un'agevole vittoria in 3-7 ieri sera.

0: francese Dabur. Domani Sinner affronterà l'argentino Cerundolo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Anche oggi l'anticiclone africano domina su tutto il paese, portando un clima molto caldo, pienamente estivo. Sarà dunque un mercoledì di sole da nord a sud con poche nuvole di passaggio. Il meteo.it torna stasera.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Le notizie invece tornano alle 8.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
9: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
12: Bravo, bravo.

0: sì. Vabbè, non è stato continuo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Giorgio. Che bella questa unione che stiamo facendo tra chiamate Roma e 006, questo famoso blocco romano, la falange romana, che finalmente questa parola ha senso di esistere adesso che
0: è
1: ci incontriamo.
0: Adesso è la testuggine. In questo momento stiamo facendo la testudo romana.
1: Comunque sì, Gio, che come dicevi è stato discontinuo perché si è fermato per un po', poi uscita l'ultima stagione di Stranger Things.
0: Via. È lui.
2: Vabbè, comunque guarda, per rimanere a tema e per rispondere, tra qualche giorno è finito anche il mese di maggio.
1: Sì.
2: Gli scade l'ultima rata del frigo e quindi poi non passerà più.
0: Grosso sto frigo.
2: Grosso.
1: 4 ante di frigorifero.
2: Pozzetto.
1: Tutto pozzetto. Però complimenti a lui perché il bilico che ha scaricato le canzoni di Natale dell'estate è già passato. Quindi se riesce a resistere nonostante ciò, complimenti.
0: Bravo.
1: Ancora buongiorno, state ascoltando Radio DJ, 8 minuti dopo le 7. Oh, stamattina vogliamo rivolgere un pensiero a tutti gli amici fiorentini. Sì. Perché, cari amici di Firenze, si parla di voi sui giornali e vi dicono che siete polemici. Ma no. Perché?
0: Ma come? I toscani mai?
1: Ma no!
2: Mai fatto una polemica.
0: Mai visti?
1: Hai sentita questa
0: cosa? Parlo, ho ben d'onde per parlare perché sono mezzo toscano. Tutta la parte di mio padre sono toscani, Grosseto, Castiglione della Pescaia, insomma.
1: Okay.
0: Quindi io in casa ho avuto mio padre e i suoi genitori quando ero bambino e era un continuo ma sono pentole di fagioli continuamente.
2: Una polemica per
0: qualsiasi cosa. È il sugo, le posate, il bicchiere non andava bene, cosa c'è da mangiare oggi e dove andiamo, sempre. E finisce sempre con parole non proprio riportabili. Direi che non è possibile, insomma.
1: Il 28 giugno, l'ultima puntata prima che finisce la stagione,
0: prima che chiude la radio,
1: possiamo dire quello che si diceva. Beh, polemiche qui in questo caso per il caffè. Siamo al Rivoir, caffetteria di Firenze in Piazza della Signoria, quindi pieno centro storico, che 6 mesi fa più o meno ha iniziato un esperimento. Ossia, siccome veniva detta che Firenze, il centro storico, era diventato troppo turistico, quindi prezzi troppo alti, avevano inserito questa promozione che si chiama il caffè del Fiorentino.
0: Oh.
1: Quindi caffè per i residenti della città di Firenze e comuni limitrofi a 1 euro anziché 1,80 euro.
2: Però un bel risparmio, devo dire.
0: Quasi il doppio.
1: Arriva ieri la notizia che il direttore del bar dice: le colleghe in cassa mi stanno chiedendo di abolire questa offerta per le troppe polemiche.
0: Ingestibile.
1: Perché molta gente si fingeva.
2: Faceva l'accento di Firenze.
1: Oppure era un comune limitrofo che non rientrava nell'offerta e cominciava la polemica. Quindi come si finge di essere fiorentino per prendere un caffè?
2: Non è che ti puoi presentare in cassa col documento.
0: No, forse neanche con la sciarpa della viola. Non è che basta. Arrivi da tifoso.
2: Quest'anno ci è andata male. Vabbè, un caffè.
1: No, anzi, mi fa un caffè. Un caffè con la cannuccia rotta rotta.
0: Oppure ein caffè. Arriva anche il turista che ha capito.
2: Sì, le Firenze di su.
0: Ein caffè, quindi. Cornetto.
1: Tu pensa che bello se veramente il turista scopre che c'è questa offerta e deve iniziare anche lui
0: a gesticolare.
2: Sì, esatto.
1: Buongiorno. E per favore, e ci fa un
0: su via.
1: Mi sa che lei non è di Firenze. Come no? E parte la polemica. Dunque, via l'offerta abolita. Ovviamente polemiche. Sull'abolizione dell'offerta. Qualcuno adesso accusa il titolare del locale, dire: mo tornano i turisti. È facile abolire l'offerta. Non vi serve più. Il toscano, il fiorentino che viene a prendere il caffè. Lui dice: no, vedete quanto siete polemici. Perciò vi ho dovuto.
2: Immagina sta roba fatta in ogni parte d'Italia. Cioè, in ogni bar che tu vai.
1: Anche qui a Roma la puoi
2: anche
1: immaginare.
2: Per risparmiare devi essere del posto.
0: Qui a Roma sarebbe del posto, ma del quartiere. Sì. Cioè, dimostrami che sei di Garbatella, altrimenti nel caffè è il doppio.
1: Sai quella frase che fanno sempre le nonne di giù quando vado a trovare nonna? A chi si figlia tu? Ecco, se tu rispondi a chi si figlia del circondario, allora puoi accedere all'offerta.
0: C'è un'ora di risposta che unisce tutti, ma è meglio non dirla.
1: Quella meglio di no.
0: Siamo
1: dunque
0: tutti figli.
1: Un abbraccio a tutti gli amici fiorentini che si sono beccati del polemico per questa offerta.

0: Tina Turner, le 7:16 minuti qui su Radio DJ. Ancora buon mercoledì. Stiamo ricevendo al nostro numero 3514006730 tanti commenti su questa storia del caffè.
1: Beh,
0: del,
1: sì,
0: del bar,
1: del caffè,
0: di Firenze.
1: 1,80 euro per tutti, 1 euro se sei del posto.
0: Devi essere della città di Firenze e comuni limitrofi.
1: Sì.
0: Offerta durata 6 mesi per le troppe polemiche alla cassa.
1: Molti dicono e propongono il compromesso: fate 1,40 euro e tagliate la testa al toro.
0: Fai 1,40 euro.
1: 1,40 euro e basta.
0: Alla fine il guadagno è sempre
1: così,
0: quello.
1: Potrebbe essere così.
0: Levi a uno, dai a quell'altro.
1: Sì.
0: Sono tutti contenti. E invece no, adesso 2 euro a tutti quanti. Basta per la troppa polemica che avete fatto. Sentiamo qualcuno.
2: Buongiorno, grandissimi.
0: Ciao.
2: Io sono fiorentino.
1: Eccolo.
2: E a Firenze è così, purtroppo. Si lamenta di tutto, però hanno un cuore d'oro e sono molto attaccate alla città. Comunque,
0: sì.
2: Esatto, sì, esatto, Scani, siamo polemici, si bestemmia,
0: si
2: inventa di tutte, che può da fare.
0: Vabbè.
2: Ciao ragazzacci!
1: Ciao!
0: Ma mo chiudi Gianni per far sentire che è toscano, che è di Firenze, adesso aggiunge
1: e poi,
0: l'intercalare.
1: Come si dice un po' in tutta Italia, no? Solo a Firenze il caffè osanna fa, no?
0: Si dice?
1: Sì, osanna fa. Il caffè è buono.
0: È buono, è buonissimo. Un professore.
1: Esatto.
0: Chi abbiamo?
3: Ma a Napoli c'è sempre stato sta cosa, nelle zone della costiera amalfitana soprattutto,
1: sì.
3: Che vabbè, adesso è

0: caffè gira attorno ai 2 euro. Però
1: sì.
0: se sei del posto te lo fanno. Ti fanno sconto, dai.
2: Quindi se sei del posto a Napoli ti fanno
1: sconto. Lui secondo me va con questo accento in questi bar della
2: lo riempiono di botte.
1: È qui che fate l'offerta del caffè gratis per chi è del posto? Sì, allora nu caffè, dai.
2: Esatto, sì, sì.
1: Bellissimo, molto bello. Chi altro abbiamo?
3: Ragazzi, buongiorno. Questa polemica dei fiorentini, dei finti fiorentini, mi ricorda molto quando a Roma fu i portoghesi, non mi ricordo, tipo la delegazione portoghese, il consolato portoghese organizzò una grande cena e niente, alla fine si presentarono un sacco di romani che facendo finta di essere portoghesi li fecero entrare. Da lì, quando uno non paga e vuole entrare gratis,
1: da lì
3: insomma uffa, così diciamo,
2: sei portoghese,
3: viene chiamato il portoghese. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Luca da Verona.
1: Ciao, un abbraccione anche a te. Quindi il detto che vuoi fare il portoghese
2: nasce proprio da questa
1: storia romana. Il consolato fa la cena e tutti i romani ma sì siamo portoghesi, noi forza Brasile, forza
2: pur
1: Brasile,
2: di mangiare gratis,
1: forza Portogallo, forza Portogallo. Come si finge il portoghese? Non pagando l'autobus mentre vai al consolato.
2: Beh,
1: perché così si dice, anche
2: sì,
1: no, di
2: anche quello
1: casi.
2: Lo fai con l'autobus, certo.
1: Potrebbe essere anche questo.

0: Su Radio DJ, loro che saranno anche i protagonisti della serata del sabato 6 giugno al Party Like a DJ a Milano. Dunque vi rinnoviamo l'invito, non tanto per l'evento serale.
1: Ma no, il vero appuntamento è a luna, sotto il sole, alle 13.
0: All'interno di Parco Sempione, più o meno all'altezza della biblioteca, dove di solito si monta il palco interno al parco, per fare il gioco di parole, c'è l'evento di 006, quindi se siete da quelle parti,
1: sì,
0: passate a luna lì,
1: esatto.
0: Non si mangia, per carità, venite già mangiati
1: e già cremati.
0: Però sì. No.

0: cremati.
1: No, no, no, nel senso con, la, crema, con, la, crema, con la crema.
0: Incremati. Incremati. Già incremati. Se no, pare brutto.
1: Beh, qualcuno, le temperature se restano quelle, ci muore sotto il palco.
0: Il trend purtroppo è quello. Però no, montiamo l'ombrellone. Facciamo
1: vabbè,
0: così.
1: Un ombrellone bello grande.
0: Mettiamo l'ombrellone grande, sì, così la protezione solare mettetevela comunque. Però proviamo a creare un po' d'ombra e c'è l'evento ufficiale di 006. Senti, è tipo che... la pizzata di fine stagione.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esattamente. Senti, visto che abbiamo citato prima i dialetti, in chiusura ci giochiamo qualcuno che si sta allenando per pagare il caffè un euro.
0: Mi piace questa cosa. Sentiamo, chi abbiamo?
2: Beh, io pure ho tanti anni che stavo su a Brescia, però sì, quando scendo giù allo Salento mi fanno lo sconto per il caffè.
1: Vedi? Vedi? Si sente.
0: Entra nel bar di Lecce, ma che lusole che c'è oggi, ma luviento, lucaldo.
1: Guarda, tanto hai ancora un altro mesetto buono, ti stai allenando bene, bravo, e a luglio vedi che il caffè è un euro, lo paghi tranquillamente.
0: Non lo direi mai che non sei di lì, veramente. Bravissimo, bravissimo.
3: Ciao ragazzi, Fabio da Seveso. Ciao, in Calabria, Fabio. Quando sono andato, facevo parlare un amico mio della zona, quindi autoctono, e quando andavamo tipo alle bancarelle mi diceva: lascia stare, parlo prima io, chiedo il prezzo e poi compri tu, perché altrimenti il prezzo sarebbe cambiato.
0: Ah, quindi se ti vedono, questa è una cosa non solo della Calabria, forse di tutte le zone turistiche, ti vedono turista e il prezzo è una cosa. Se compà si sente che
1: se
0: sono
1: sei
0: di
1: del
0: qua,
1: posto, ti faccio anche lo sconto magari.
0: Il prezzo scende un pochino, cos'è? Sconto territoriale, sconto
1: del territorio, sei del posto.
0: Non quindi ti tiro la sola perché non sei turista.
1: Anzi, magari ti torni proprio perché sei del posto, magari in settimana vieni a comprare qualcos'altro.
0: Ci potrebbe
1: ci
0: stare.
1: Sì.
0: Però cosa sentite in molte parti d'Italia?
4: Ragazzi, questa è una cosa che è successa pure a me. Io e mio cugino, biondissimi, sembravamo tedeschi.
0: Sì.
4: Quando eravamo più piccoli ci aggregavamo alle comitive di turisti nordici che entravano nei pub con sciottino compreso al centro di Roma e facevamo la serata insieme a loro. Praticamente loro entravano in un pub, stavano un'oretta, poi uscivano, andavano in un altro, facevano un tour di tutti quanti i pub del centro e noi dietro ci contavano mettendoci la mano sulla testa. E chissà quante volte abbiamo escluso i due alla fine della fila perché poi il conteggio non torna.
0: Che sì, e quello è il bello di essere biondo, no? Esatto. Si camuffi tra il tedesco, hello,
1: tra
0: saluti
1: turisti,
0: tutti e bevi
1: a spese
0: loro.
1: Risparmiato anche loro.
0: È risparmiato, è così con ogni gruppo di turisti che girano i pub. Sono le 7:25, vi lasciamo con il trio per Chiamate Roma 3131. Noi vi diamo appuntamento a domani mattina alle 6.
1: Da Umberto e Damiano un abbraccio, a domani, ciao!
5: DJ 006 su Radio DJ
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
13: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria.

0: E la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 800 15 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
5: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
6: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
4: Parola di Giorgio,
7: Gabriele
6: e Furio.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Io veramente non ci credo, ragazzi, che il fuoriclasse dà la risata inasspettata, come è stato definito comunicato. Sì.
1: Il Totò dei millennial.
0: Sì, ecco. Valerio Lundini sono che io. Si sveglia presto.
1: Lo so.
2: Solo per fare questa cosa.
1: Salutare.
2: Io ho sognato che venisse pure da Umberto e Damiano. Invece
3: non hai fatto in tempo.
2: Questa cosa è surreale.
1: È un po' lunatica, è un po' nonsense. Sì, l'ho fatto per voi perché ho visto, vabbè. Se magari iniziava troppo presto non ce l'avrei fatta, però dai,
0: 7:35
1: per gli orari vostri è fattibile.
0: Ma davvero sei tornato solo per questo intervento?
1: Sì, per fare un po' di promozione ancora perché avevo bisogno.
2: Non era chiaro,
1: ho visto che dopo ieri non sono stati venduti tutti i biglietti che speravo e molti l'hanno venduti però all'altro auditorium non all'auditorium conciliazione e quindi sono tornato. Niente, volevo fare un saluto a tutti, ci tenevo, anche ai ragazzi qua che lavorano dietro le quinte, troppo poco ringraziati.
3: Bravo sempre, ecco.
1: Esatto. E però adesso andrei un attimo a casa. Non lo so, ma posso avere qualche anticipazione sulla scaletta di oggi?
0: No, tutta sorpresa. Che se no, che gusto c'è?
1: Beh, però parlerete di quello che è successo stanotte, ragazzi.
0: Ovviamente ne parleremo.
1: Ci siamo svegliati alle 4.
0: Parleremo anche di quello che succede domani.
1: Certo. Le famose anticipazioni, certo.
0: Vabbè, comunque dai, ti abbiamo trattenuto.
1: Ma state tranquilli.
0: No, perché ieri effettivamente Patrizio diceva purtroppo abbiamo pochi secondi. E noi ci è sembrato che tu volessi aggiungere qualche cosa.
1: No, ma anche io quando sentivo pochi secondi ho detto come faccio a dire quella cosa però adesso me la ricordo più qual era.
2: Troppo tempo passato, troppo tempo.
1: Sì, quindi vabbè, semmai ragazzi torno
0: domani. Dai. Se ti viene in mente torni.
1: Sì dai, torno domani.
0: O se no mandi un messaggio. Se
1: ti mando un vocale. Però posso dire non è la stessa cosa.
2: Non è la stessa cosa
1: adesso con questo internet.
0: Senti, prima di lasciarti andare, allora Roma 30 e 31 maggio, 1 giugno
1: sempre Roma,
0: sempre Roma auditorium della conciliazione, poi siccome ci ascoltano in tutto il mondo, Madrid, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino, tutti i biglietti li trovate chiaramente sul sito
1: c'è scritto
0: Valerio Lundini direttamente.
1: Non c'è un sito Valerio Lundini,
3: no. Vabbè. C'è un link ma su un pezzo di carta, quindi
1: http due punti segnate /// vabbè, no, li trovate,
0: c'è un sito veramente,
1: vabbè, ovviamente devo dire linktr.ee/Valerio Lundini come il famoso attore comico, piace tanto.
4: Se clicchi sul link si apre una schermata Valerio Lundini con tutte le date, tu clicchi sulle date e poi prendere il
3: biglietto. Che sul foglio di carta
1: un computer.
3: Serve un computer.
1: Siamo di un'altra generazione noi. Il biglietto si compra in copisteria.
0: Bravo. Con la come si chiama la cosa della SIAE,
1: ti ricordi le carrozze quando adesso queste macchine invece è un casino, non ci sono più cavalli in città.
0: Allora decliniamo a te una battuta che va benissimo a Claudio Bisio: rimani sempre il solito coglione. Grazie. La cosa ci fa veramente piacere,
1: grazie mille. Nonostante sia passato un giorno
3: non sei cambiato,
0: meno di 24 ore per l'esattezza,
1: un po' meno sì,
0: adesso la tua giornata come continuava? A casa vai a dormire? Come funziona?
1: Adesso ritorno a casa, sì
0: diretto.
1: Ho lasciato, io ho 5 figli, l'ho lasciati
3: da soli
1: peraltro.
0: È venuto per fare 3 minuti e 30 di radio.
1: Sì, vabbè,
0: sei veramente surreale e lunare.
1: Sono proprio io.
0: Grazie, un abbraccio a tutti.
1: Radio DJs
0: 342-00-00700. Vai con il lancio della sigla.
5: Scusi, ma io non riesco a capirlo questo contratto. Ti firma, non ti preoccupa. Ma ci sono queste scrittine piccoline, io non è che riesco proprio a leggere.

0: all'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Buongiorno Veronica, buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno, grazie Valerio per averci ringraziato.
0: Esatto, perché se noi andiamo in onda è grazie a tante persone che fanno il vostro lavoro.
1: Fate un applauso.
0: Fategli un applauso. E poi tipo non citiamo mai Gianni Fall'uomo,
1: bravo Gianni, bravo.
2: Perché citiamo Cioppi.
0: E Andrea Prevignano. Chi c'era a Milano? Enzino c'era?
1: Tito, applausi a Tito.
0: Può bastare così, metti un disco.
1: Vai.

0: USA.
1: Si sente che a quell'età lì, sì. Anno è quel
2: 69?
1: 69. Non è che sfuma, proprio viene tranciata di netto così.
2: Era finito il vinile, era finito. Proprio la carta.
1: Beach Boys su Radio DJ, chiamate Roma 3131. Che sorpresa, Valerio Lundini. Ma facciamo l'apertura sempre con Valerio. È bello questo clima così da zozzoni dei, ragazzi. Noi che entriamo da Umberto e Damiano, uno che passa, un ospite che interviene.
3: Sì,
1: così.
3: Sì, mi piace.
1: Perché ho citato lo zozzoni dei, ragazzi?
2: Bravo, perché lo facevo. Eravamo in collaborazione con il CESVI, vi ricordate?
1: Amici del CESVI. Per chi non conoscesse il CESVI, passiamo la parola a Roberto Vignola che ci dice in maniera telegrafica che cosa fanno. Buongiorno Roberto.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno. Beh, tutti coloro che ascoltano DJ almeno da un po' di anni sanno che il CESVI sta per cooperazione e sviluppo, corretto?
4: Corretto, cooperazione e sviluppo, esattamente.
1: E cioè esattamente diciamo come si traduce?
4: Allora ragazzi, come voi sapete e come sanno anche gli ascoltatori, noi per tanti anni abbiamo fatto una campagna insieme, era la campagna per lottare contro l'HIV sul nascere. Noi siamo impegnati in tutto il mondo in tantissime emergenze oggi. Al tempo era l'emergenza della pandemia HIV, oggi

viviamo un tempo segnato da guerre, da conflitti, da crisi climatica, quindi noi siamo presenti in tutti i teatri di guerra, siamo in Palestina, siamo in Cisgiordania dove distribuiamo acqua ogni giorno attraverso delle cisterne.

0: avanti anche un altro programma, che è il nostro programma di protezione dell'infanzia, ovvero le case del sorriso, che voi avete visitato e conoscete molto bene.
1: E non solo nel mondo, ma anche in Italia.
2: Anche in Italia.
0: Non solo nel mondo, ma anche in Italia. Abbiamo 7 case del sorriso in tutto il mondo e 4 case in Italia. Tra l'altro adesso, proprio a giugno, finalmente apriremo anche le porte della Casa del Sorriso di Milano, che, come voi sapete, perché avete visitato quella di Bari, sono dei luoghi di incontro per ragazzi delle periferie che sono un'alternativa reale alla vita di strada e che fungono un po' da stimolo per questi ragazzi, perché è importante stimolare chi non ha nessuna possibilità a guardare un po' a quell'ascensore sociale che, sapete, in Italia è fermo da un po' per tantissime persone. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di stimolare i ragazzi a impegnarsi, studiare e migliorare la loro condizione.
1: Senti, su Radio DJ e anche su altri network ho sentito lo spot fatto da questi tre tipi che si chiamano Gabriele, Giorgio e Furio, che invitano a donare il 5 per 1000. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché conosciamo profondamente il CESBI, abbiamo visitato i progetti del CESBI soprattutto in Africa, ma
2: sappiamo come lavorano.
1: Esatto.
3: E sappiamo che tutti i soldi, quasi tutti i soldi, finiscono a Dama, come si dice a Roma.
1: Sì, a parte, diciamo, le trattenute, quelle classiche, dovrebbero essere sul 7%, corretto Roberto?
0: Esattamente, voi come sapete noi rendicontiamo sempre ogni singolo euro, e questa bellissima campagna del 5 per 1000 che abbiamo fatto insieme a voi è attiva proprio in questi giorni su DJ e su altri network. Devo dire che proprio in questi giorni abbiamo avuto la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate dei risultati del 5 per 1000 dell'anno scorso, 1800 firme in più, vuol dire che moltissimi ascoltatori di DJ ci hanno seguito, hanno fatto questa scelta, l'hanno fatto grazie alla fiducia che ripongono in voi, e spero anche nella fiducia che ripongono in noi, visto che sono tanti anni che siamo con voi, anche al concertozzo.
2: Sì, ci vedremo anche lì.
1: Senti Roberto, prossimo progetto che sposerete, a parte la Casa del Sorriso, questa di Milano, c'è qualche cosa a cui tieni particolarmente o al quale sei particolarmente legato?
0: Guarda, mi cito questo progetto bellissimo. Non siamo in un'emergenza, siamo soltanto in un contesto Casa del Sorriso. Io settimana scorsa sono tornato dal Sud America, dove abbiamo una Casa del Sorriso in Brasile. Brasile non è un paese sicuramente di guerra, ma una cosa bellissima che ho visto con i miei occhi in questi giorni: si fa della musica, si fanno dei corsi di musica per i ragazzi. Ho incontrato dei ragazzi di 22-23 anni che oggi sono professori di musica e musicisti di professione. Cioè, una delle più grandi soddisfazioni della vita è poter vedere un ragazzino della favela che si commuove davanti ad una telecamera, perché ti dice: io sono grato a CESBI perché oggi c'è un lavoro, ho un futuro, ho una direzione chiara. Penso che questo restituisca il senso del bellissimo lavoro che abbiamo la fortuna di portare avanti e che voi promuovete con la vostra immagine, e volevo proprio lasciarvi con questa immagine di speranza e di futuro, invitando tutti a sostenerci con il 5 per 1000 andando a ricercare il codice proprio sul sito di CESBI.org.
1: Non c'è immagine più bella per cominciare la giornata. Grazie Roberto, viva il CESBI,
2: un abbraccio.
0: Ciao ragazzi, grazie.
2: Ciao.

0: Sono le 7.49, questa è Radio DJ, lei era Paola Iezzi, al microfono il trio Medusa, ho detto tutto.
1: Sì,
0: allora, comunichiamo ad Enrico, o meglio, Enrico dovrebbe saperlo visto che è in chat, che abbiamo ricevuto un bellissimo riconoscimento. Buongiorno Enrico!
2: Buongiorno. Ho visto, infatti, bello.
0: A te l'onore di dire cosa ci consegneranno al Comune di Roma il 10 luglio alle 18.30. Non hai letto tutto il messaggio? No.
2: No, beh, sì, consegneranno un bellissimo premio
3: che si chiama il premio.
2: No, beh, comunque si chiama Microfono d'Oro.
1: Meno male che hai mandato la foto.
3: Esatto.
1: Stava scorrendo sulle immagini.
0: Cerca immagini. Grazie veramente per questo.
2: 10 luglio, no? 10 luglio. 10 luglio. 18 verrà 18 tre...
1: Ma ci sarà anche il sindaco?
0: Penso di sì.
3: Permesso per la ZTL.
0: Dai, a quel punto sì.
1: Già che ci siamo.
0: Io porto il pacchetto di multe, gli chiedo se me le
1: togli. E poi lo sbattiamo in faccia a Fiorello. Esatto. Guarda, noi ce l'ha fatta.
0: Enrico, vieni a farti questo giro romano alle 18.30 il 10 luglio. Dai, che farà fresca a quell'ora.
2: Sarebbe bello, sì, sarà un po' caldino, però sì, non sarebbe male venire a Roma in luglio.
0: Allora, se vieni, sei quello che sale sul palco a ritirare il premio, ok?
1: Il delegato.
0: Senti, Enrico.
2: Però in Campidoglio vorrei far fare una figuraccia rimango in un angolo.
0: Ci fai sempre fare bella figura. Enrico, a proposito di Roma, 4 città bollino rosso: Roma, Torino, Firenze e Bologna.
2: Sì, caldo, attenzione perché comunque ticchettando i barometri si può notare un lieve calo della pressione atmosferica, quindi oggi ci si può aspettare qualcosa, però in zone molto limitate. Intanto bella mattinata dappertutto, giusto l'eccezione su Friuli e parte del Veneto, ma poi cominceranno ad aumentare le nubi sugli Appennini, ma in particolar modo sulle Alpi centro-orientali. Ecco, qui nel pomeriggio si cominceranno a formare dei temporali che poi tenderanno a scendere verso le pianure di buona parte del Triveneto, anche su parte della Lombardia e parte dell'Emilia-Romagna. E c'è un'allerta gialla su queste zone per il pomeriggio, perché potrebbero svilupparsi dei temporali molto localizzati, però brevi ma intensi, quindi anche con la grandine sarà possibile.
1: Per succede sempre quando c'è questo gran caldo,
3: caldo arriva la grandine di solito.
2: Infatti, perché il caldo comunque rimane, perché saremo sui 36-37 sulla pianura padana, quindi anche 34.
0: Un abbraccio a tutti coloro che stanno lavorando nei campi in questo momento.
2: Avranno anche magari
0: tipo mezzi con l'aria condizionata, ma qualcuno dovrà scendere.
1: Sono i pochi eletti che stanno nel mondo. Quelli dei cantieri stradali, mamma mia.
2: Ovviamente questa è tutta energia poi per quei brevi piccoli temporali che comunque potranno menare, diciamo così. Ecco. Poi curiosità, Parigi come a Roma saremo sui 35 e Bucarest come Palermo saremo sui 29, ad esempio. Un po' più fresco. Palermo.
0: Senti, tra poco parliamo anche del Roland Garros, lì come va la situazione, che sembra che sia molto molto caldo. Roland Garros. Quindi lì come andrà un pochino meglio.
2: Quindi no, sarà sicuramente caldo perché lì c'è il cuore dell'anticiclone, quindi ancora più caldo.

0: però domani vi preparo, potrebbe arrivare un temporale domani anche a Roma.
1: Attenzione,
2: anche a attenzione. Roma. Io vi ricordo che poi fra tre giorni inizierebbe un ponte.
1: Speriamo che lì almeno non battezzi l'acqua. Grazie Enrico, appuntamento con te puntuali domani alla stessa ora. Un abbraccio, ciao Enrico.
0: Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
5: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
6: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
7: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
8: Mamma, mi racconti una storia?
9: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
10: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
17: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta, adoro.
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
21: E che sapori, Antonella!
22: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia.
23: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
24: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
25: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it. Le 800!
1: Di nuovo buongiorno dalla redazione. In assenza della fumata bianca sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, la tensione risale alle stelle in Medio Oriente. In un raid aereo a Gaza City ieri sera le forze israeliane hanno eliminato Mohammad Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas. Soltanto 10 giorni prima un analogo attacco aveva ucciso il suo predecessore Haddad, uno dei principali artefici del massacro del 7 ottobre.
2: Intanto l'esercito israeliano ha ampliato l'offensiva terrestre contro Hezbollah nel sud del Libano, superando il fiume Litani e la linea gialla. Nelle ultime 24 ore i raid dello Stato ebraico hanno preso di mira oltre 190 depositi di munizioni del gruppo sciita. Beirut parla di più di 30 vittime e oltre 100 feriti.
1: Il contesto regionale resta infuocato anche a causa del blitz degli Stati Uniti contro installazioni missilistiche e basi nel sud dell'Iran, un'azione che il Pentagono e il Comando Centrale Americano hanno catalogato come autodifesa. Teheran però accusa Washington di avere violato la tregua e minaccia una dura risposta.
2: Adesso in Italia blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano in provincia di Napoli. Diverse persone sono state fermate con l'accusa di associazione per delinquere, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.
1: Andiamo negli Stati Uniti. Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha vinto le primarie repubblicane per il Senato dello Stato della Stella Solitaria. Il candidato sostenuto dal presidente Donald Trump ha spodestato il senatore John Cornyn al suo quarto mandato a Capitol Hill e a novembre sfiderà il democratico James Talarico alle elezioni di midterm.
2: Sale l'allerta per la prima ondata di calore sull'Italia. Oggi saranno 14 le città da bollino arancione, che domani salirà a rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
1: Ma è tutta l'Europa a fare i conti con il caldo anomalo. Francia e Regno Unito registrano temperature record per il mese di maggio. A Parigi 5 persone sono annegate nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive.
2: A Londra la colonnina di mercurio ha sfiorato i 35 gradi, un valore eccezionale anche in piena estate. In Olanda il governo ha sospeso le esercitazioni militari per il pericolo di roghi.
1: Caldo fuori stagione anche in Germania, dove stasera si assegna la Conference League. A Lipsia, Crystal Palace e Rayo Vallecano si affrontano in una sfida inedita che mette in palio per entrambe il primo trofeo europeo della loro storia.
2: Dopo la vittoria dell'Aston Villa in Europa League, in una stagione in cui la Premier League ha portato una squadra finalista in ogni coppa, il calcio britannico va a caccia del bis sognando il tris, poi nella finale di Champions League fra Arsenal e Paris Saint-Germain.
1: Passiamo al tennis, nessun problema per Sinner all'esordio a Roland Garros. Il numero uno del mondo ha battuto ieri sera il francese Tabor in 3-7, domani affronterà l'argentino Cerundolo. Avanzano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, fuori invece Elisabetta Cocciaretto. Oggi in campo Cina e Sonego.
2: Infine il ciclismo, Vingegaard cala il poker al Giro d'Italia. Il danese in maglia rosa ha vinto per distacco la 16ª tappa in Svizzera, centrando il quarto successo in altrettanti arrivi in salita. Oggi 17ª frazione da Cassano d'Adda ad Andalo di 202 km.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi ci risentiamo alle 9.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: vogliamo giustificare il microfono d'oro, vogliamo fare le cose fatte bene. Rimetti il gogo.
1: Allora, vai.
0: Splende il sole sulla penisola italiana in questo mercoledì 27 maggio alle 8.07. La simpatia, l'allegria, il divertimento passa per Radio DJ.
2: E ce lo tolgono.
3: Vai a vedere. Scusate, se è arrivato un messaggio.
1: Rubiamo che era immediatamente stampa del nostro Valerio Sandini. Certo. E facciamolo nostro. Quindi l'irriverenza.
0: Allora, vediamo se mi arriva il messaggio audio di Andrea Doria, che è colui che ci ha comunicato la vittoria del Sandini.
3: E magari dice: scusate, c'è stato un errore di comunicazione.
0: Bravi, bravi, però adesso
1: forse la sala è occupata, ci dirà 10 la sala
3: solo per noi, però
0: c'è stato un errore di comunicazione. C'è Veronica che tra l'altro oggi è venuta col tappeto volante, possiamo fare una foto poi, Veronica? Bellissima,
2: molto quacella,
0: molto quacella, Aladino.
4: Sì. Cerco delle reference la mattina quando mi sveglio. Oggi è Aladino.
0: Hai fatto il chip facts? Hai visto come dicono quelle
4: no, dopo lo faccio nell'ascensore.
0: A me piacciono le influencer che sbagliano e dicono chip facts.
3: G-Fizz. Però potrebbe essere il look giusto, sì, bravo, ad esempio,

0: lo Speaker's Corner.
1: Brava, perfetto. Tra l'altro, lo Speaker's Corner, Enrico canterà Sal Da Vinci, sì, tu canterai Il Mondo è Tuo.
2: Esatto. Il Mondo, il mondo è Mio con Gigi D'Alessio.
1: Gigi D'Alessio.
2: Special guest.
1: Abbiamo parlato del caldo, caldo, caldo. Fa caldissimo al...
3: Va bene così. Però basta dici Garros.
1: Garros.
3: Garros.
1: Quanto caldo fa?
4: Caldo. Caldo.
5: 20.000 caldo.
1: Qui hanno fatto
3: anche lì.
1: Anche qui hanno fatto il chic chat, ma con le puppe di
6: addirittura ghiaccio in testa, pause di raffreddamento, docce di aria nebulizzata, idranti sul campo, Rude che quasi mi sviene.
1: A me piace tanto lui che litiga con la moglie.
0: Lui litiga con tutti.
6: Allora, match non brillante. È uscito subito al primo turno, si è lamentato tanto
1: del caldo
6: Medvedev, ma la Medvedeva che stava in tribuna,
3: che gli ha detto?
6: Fa caldo per tutti, amore mio, dai, gioca e per favore non facciamo
1: fa caldo,
6: però fa caldo lo stesso.
1: Gli ha detto una cosa tipo stai a modino, cosa che gli ha detto? Fai il bravino,
3: comportati a modo,
6: comportati come si deve,
3: come si deve. Poi sai cos'è successo in conferenza stampa? Gli hanno chiesto: ma il caldo ha influito? Beh, le sue parole: il caldo c'è per tutti.
6: che sottone amici di
1: Aldo. A lui perché se una delle nostre compagnie sono attaccate del genere, ragazzi, tutti sulla terra.
3: Certo, hai ragione,
0: facendo l'occhiolino in ho detto bene,
3: ho detto
0: cara.
3: Bene, cara.
0: Bravo, bravo.
1: Accade la stessa cosa in macchina, io con la pertice che mette meno 7 sulla caldissimo, caldissimo. È vero, amore, meno 7 è la temperatura perfetta per viaggiare.
3: Ma certo,
1: l'abbigliamento è tutto, ragazzi, l'abbigliamento è tutto. Quando uno fa sport deve avere l'abbigliamento corretto. 342 00 00 700. Sì, tu, proprio tu che ci hai raccontato che giocavi con le Tots a calcetto.
3: Ti prego, ma come abbigliamento la sua scelta?
1: Ci puoi contattare, ti prego.
0: Però lo fai ancora? E niente come scarpette da scoglio, sempre Tots, di mio compagno Alessandro, che saluto. Le scarpe per fare il bagno sui sassetti, sempre Tots.
1: Ma quelle sono morte.
0: Lui dice: erano usate. Certo. Figo,
1: C'è il buon Gianni pronto a portarci in diretta persone che cannano completamente l'abbigliamento.
6: Quella piegatura lì, perché fu una piegatura di un vecchio best, era la puntata verteva sul ho sbagliato a fare il borsone, quindi aveva messo delle tozze, quelli con i pallini, poi aveva giocato
1: il venerdì e Giorgio, presi dalla crisi dei cinquantenni, andiamo a fare sparring partners a box, io dimentico costantemente i calzini e mi dice gente che fa: ma io devo fare a pugni con uno che c'ha le calze gallo.
3: Ma le calze lunghe poi.
1: Con il polpaccio. Posso fare a pugni con uno. E io queste
0: ce avevo. Quelle colorate a strisce.
3: Cos'è? Un pagliaccio.
1: Non
0: il giorno che devo fare con le calze a rete. Potresti essere una stima.
3: Allora servono anche i tacchi. Allora facciamo box.
1: Adesso sono l'unico che si è allenato con un tanga dell'amore. No, sono l'unico.
0: Tra noi. Tra noi.
1: Infatti adesso prendo quelle con la scritta uomo, così. No, però c'è qualcuno molto,
6: ragazzi,
1: molto
6: Naomi regalo. Ha sfilato a Parigi, no, ve la dico così,
1: sì,
6: ma
1: sì,
6: non si tratta naturalmente di Naomi Campbell, ma si tratta di Naomi Osaka, che già ci aveva stupito con dei look sul campo molto molto particolari. In Australia si era presentata vestita da sposa con un ombrellino parasole, e invece questa volta Roland
1: Garros
6: si è presentata al pubblico con un abito nero lungo, top in pizzo ricamato con pioggia di cristalli sul colletto, vaporosa gonna di tulle, veli da cui spuntano
1: le scarpe. Ma no.
7: Abbigliamento di Filino. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi. Maglietta della Gil. Mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.
0: Lì si dice così.
1: 342 00 00.
6: La scarpa da passeggio di cuoio grasso.
1: 342 00 00 700. Lo sapete, per un breve messaggio audio ho scritto se volete. Come hai detto che si chiama la ragazza? La ragazza è una ragazza
0: Naomi.
1: Di Osaka.
8: Alla gente osservo tutto ma non tocco niente, mi sento strano e poco importante, quasi fossi

0: pezzo splendido di Eugenio Finardi, le ragazze di Osaka o Osaka, a seconda di come volete pronunciarlo. Insomma, credo che
1: lo possiamo chiedere venerdì a Sheffield.
0: Credo che la pronuncia giapponese sia Osaka.
2: Osaka.
0: Chiaramente per noi le ragazze di Osaka.
2: Lui canta le ragazze di Osaka.
0: Certo.
2: Osaka. Lui.
0: Perché? Perché c'è questa tennista particolarmente strosa, ma è forte anche.
2: È la numero uno del mondo, ragazzi. La prima orientale giapponese numero uno del mondo ad avvincere. Ha vinto 4 slam.
0: Giapponese, corretto?
2: Haitiana. Papà haitiano, mamma giapponese.
0: 3420000700. E beh, questo è un classicone. Gente che fa sport o attività non proprio con l'abbigliamento è adatto, vero? Che dici, Jasmine?
2: Sei uguale.
0: Possiamo dai due foto.
3: Buongiorno trio. Buongiorno. Mi raccontavano amici che quando mio marito era molto giovane giocava a calcio con una tuta viola, tuta con felpa e pantalone, e mocassini marroni. Meno male che non l'ho mai conosciuto così, altrimenti non l'avrei mai sposato. Dina da Torino, ciao.
0: Lo sai perché? Perché poi quando tu sei una pippa dici non c'ho le scarpe,
4: non c'ho le scarpe adatte,
2: sempre ho dato colpa alle scarpe,
4: colpa alle scarpe
0: quando palleggi male, ma c'è mocassini,
2: sai le volte che ho detto purtroppo due piedi destri,
4: oggi ho messo due piedi uguali, che devo fare, purtroppo è così,
0: ma un palleggio ma con mocassini.
5: Il contrario invece che faceva Danilino da Fiumicino, dopo chiedeteglielo, perché lui veniva tutto vestito perfetto e poi era una pippa,
4: ti ci fa credere,
0: sono come quelli

0: Hanno la tuta da sci con scritto dietro maestro, e poi vanno a spazzare. Non è che una dichiarazione di intenti, diciamo. Ancora vai.
1: Non parte.
2: Checco, io con un vestito da 500 euro di Max Mara sono dovuta fermare per strada a luglio a cambiare la candela della Vespa.
0: Che pazzerella.
3: Beh, se lo prendi come sport, probabilmente sì.
4: Magari era il cambio della candela.
1: Poverina, faceva caldo, non aveva il look più comodo perché andava la candela della Vespa.
3: Nessuno che si è fermato a dargli una mano?
1: Evidentemente no, poverina. Avrà buttato il suo vestito da 500 euro.
0: Luca d'Arezzo, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Sei stato il prescelto da Gianni perché hai una storia da raccontarci. Tutti un mio amico, mai nessuno io, no. Quindi un tuo amico, corretto? Sì.
5: Fortunatamente sì, è toccato all'amico.
0: E che cosa faceva questo amico? O meglio, il suo abbigliamento qual era?
5: Niente, la mamma non aveva voglia di comprargli le scarpette da calcio, quindi lo mandava a fare gli allenamenti con le scarpe da barca, quelle classiche rosse, bianche e blu degli anni 80-90.
4: Le scarpe da barca.
5: E chiaramente andava a fare gli allenamenti e gli amici
3: ci credo.
5: Bullizzavano,
0: certo.
3: Hanno le suole lisce.
5: Quindi cadeva in continuazione, poverino.
0: Ma scusa,
5: la cosa bella che da stress è pieno di teoria che adesso.
0: Ma povero,
4: scarpe da barca al calcetto, ragazzi. È proprio
0: ma scusate, ma un paio di scarpini costerà di meno di un paio di scarpe da barca.
4: Perché quelle c'erano.
3: Quelle c'erano, certo.
4: Volevi andare in barca, non ci sei voluto andare.
0: Ma poi scusa, Luca, ad Arezzo c'è il mare, non mi risulta, no? Quindi che cacchio ci facciamo con le scarpe da barca? Niente, così.
5: Era bellino.
4: Giocava però con il giacchetto sulle spalle.
0: Stava con la testa piegata e strambava ogni tanto. Grazie Luca, un abbraccio. Ciao, grazie.
6: Ciao.

0: Langley, Choose in Texas. Oh, si chiama così.
1: Quella.
0: Beh, quella. Sì. Guarda chi c'è. Quella là. Direttamente dalla playlist di Donald Trump, Choose in Texas. Giustamente mettiamo ogni tanto Bruce Springsteen, dobbiamo equilibrare.
1: Beh, sì, dall'Alabama questa viene.
0: Abbiamo un paio di spari da dare, Patrizio.
2: Due colpetti?
1: No, non ce l'ho.
3: Un lazzo? No, niente.
0: Legato il cavallo fuori dal saloon.
2: C'ho l'effetto.
0: E io ripeto, se volete ritirare il premio,
1: non c'è bisogno che tu glielo chieda. Vai a controllare il telefonino che sta già squillando.
3: Ci sta uno che sta scolpendo via il nostro nome.
0: Avevano inciso, chiamate Roma.
1: Adesso con Roma chiamate.
0: C'è scritto Rigitor Coniglio.
1: Chiamate il coniglio.
0: Chiamate esaurito sopra.
1: Mortacci,
3: mannaggia.
0: A te quell'altra, tutti e
4: io
0: due.
4: Che
0: no, pure tu perché ridi.
4: Ma io più che picchiarlo ogni sciocchezza che dice.
0: Tutti e due sul tappeto volante a casa.
1: Via.
0: Allora, esprimo un desiderio, possiamo sentire dei messaggi sensati.
4: Certo.
0: Allora, vai.
5: Quattro bancari. Termina il lavoro d'ufficio, si va a giocare a tennis, un doppio. Due hanno giocato con le scarpe lucide nere. E io ho giocato praticamente addosso nudo e restante chiaramente perché non avevo portato la maglietta. Ciao.
1: Vabbè, giocare in camicia. Cravatta,
3: la giacca,
1: camicia e cravatta,
0: detergendoti il sudore con la cravatta. Questo non era male,
1: brava.
0: Sentiamo il prossimo.
6: Buongiorno trio, io sono la Dude, Massimo da Roma. Io avevo un amico, perché non lo frequento più, ma c'è ancora.
0: Ma basta,
1: scusa, non far meglio.
4: La storia
3: non puoi farmi risentire l'inizio,
7: cioè,
3: però.
7: Anche gli ascoltatori stanno contribuendo a farci perdere il premio.
1: Vabbè, è una decisione unanime.
0: Vabbè, non c'era denaro, ve lo diciamo.
1: No,
0: era
1: un premio
3: così. Però risentiamo solo l'inizio.
4: Possiamo risentire.
0: No, tutto.
6: Buongiorno, trio. Io sono la Dude, Massimo da
7: Yesless.
3: Che difficilissimo.
0: Yes, la dude. Yes, la dude. Questo è il codice.
4: C'è anche chi dice yes.
0: Yes, we can la dude.
4: Massimo raccontava di un amico che giocava a calcetto con le scarpe da trekking. Che non gliel'avete fatto vedere.
1: Lo so, però era yes.
0: Massimo, ti aspettiamo il 10 luglio.
1: Ah sì, pure Roma sicuro. Lo condividiamo.
0: Al Campidoglio, se vieni, sali e dici.
4: Siamo quelli fuori.
0: Non ci vanno entrare. Yes, dress.
3: Intanto ingresso libero,
0: previ.
7: E poi c'è anche del fighettismo. Per esempio Nicola da Perugia dice: niente, io se non ho le calze abbinate al logo di t-shirt e pantaloncini, chiudo il borsone e me ne torno a casa. Non posso sbagliare l'outfit. Piuttosto non gioco.
0: Che miseria, ti capisco.
1: È rigoroso.
7: Facile giocare a pallone con le Tods. Ma nel concessionario da me uno ha comprato una BMW vestito con un gessato e aveva delle scarpe a 12 tacchetti. Ha pagato subito, non ho fatto domande. Va bene così.
3: Gessato e scarpe da calcio.
7: Mi interessa questo modello.
0: Da golf o da calcio?
4: Da calcio.
7: 12 tacchetti.
1: Da 12 da calcio. Quelli che si svitano,
3: sì, ferro,
1: fanno rumorissimo.
7: Partite di calcetto subito dopo il lavoro senza passare da casa, negli spogliatoi apro la borsa, magliettina c'è, pantaloncini c'è, calzettoni ci sono, scarpini non ci sono. Ho giocato con le scarpe antinfortunistica con il ferro in punta.
0: Aia.
7: Nessuno mi ha contrastato.
0: No.
3: Però vedi, antinfortunistica, così eviti gli infortuni
0: tuoi e degli altri.
7: Piegatura. Allora, mocassini morbidi color cammello con nappine per giocare in cortile, primi anni 80 al Quadraro.

0: Ok, quindi uno che è sopravvissuto, come esatto, dire. Da allora sono El Cresima.
1: El Cresima. Ma io ti conosco. Lo conosco. Mi senti? Che... Sì. Sei giocato a San Policarpo con le nappine, ti conosciamo. E ti dico anche che ti marcava El Grizzly. Era uno grosso.
2: El Grizzly.
1: Il Grizzly era un erano anni magnifici. Lascia fare.
2: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite?
1: Venite a trovarci a Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
2: Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
3: Sprite, it's that fresh.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
10: Mongemono Protein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic incidenti senza sbattimenti.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
20: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su Santander.

0: darkconsumer.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Ehi dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
5: Venerdì 5,
6: sabato 6,
5: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
7: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
8: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace con il meglio della musica italiana.
9: Domenica sera sempre all'Arco 1212 Celebration. La storia della musica rap e urban dal vivo.
10: E ancora nella giornata di sabato al Castello tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
11: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Alle 8.37 su Radio DJ andava tutto bene, puntata clamorosa. Cosa possiamo fare di peggio? Danilo, buongiorno.
1: Buongiorno Zozzoni, buongiorno. Ma ho vinto anch'io il premio.
0: E sì, mi raccomando, il 20 luglio, eh? Sì. 20 luglio alle 24.30.
1: Io sono
0: a Terni. Comune di Terni, bravo.
1: Io per questo programma sono come Montella l'anno dello scudetto della Roma. Che non era, non era sempre titolare, però quando entrava,
0: cavolo.
1: Paragone un po' a

0: doppio, Montella, sì, sì, Montella sì, è veramente sì, forte. Sì, sì, sì. Oggi avete parlato di abbigliamento inadatto. Io una sola volta in vita mia, perché avevo un po' l'ansia da prestazione, sono andato a giocare con Patrizio, che lui organizzava
1: a basket, a calcetto.
0: Lui organizzava queste sfide tra M2O e
2: Radio... M2O contro Radio Capital.
0: Radio Capital. Quindi io ho detto, cavolo, tu fa bella figura, sono andato lì proprio col completo del Brasile.
1: Addirittura.
0: Con gli scarpini.
3: Ma tutto preciso.
0: I parastinchi addirittura.
2: Che i parastinchi a calcetto.
1: Che pose.
0: Calcolate che non so in che, da che parte si segna. Cioè, capito? Io c'ho proprio... Infatti loro all'inizio tutti mi volevano.
2: No, ma quando visto... si facevano le squadre, tutti volevano giocare con lui. No, io voglio questo è forte.
0: Invece io solitamente sono proprio inadatto. Ricordo questa cosa. Io e Arianna per un breve periodo abbiamo avuto un abbonamento in un circolo sportivo molto grande a Roma. Sì. Ce l'avevano regalato. Ma per un anno. Sì. E noi eravamo messi in fissa e dovevamo giocare a tennis. Qui giocavano le partite, proprio gli allenamenti dell'ATP, cioè una roba. Noi ci siamo presentati. Io mi sono presentato innanzitutto con le Air Max ai piedi.
3: Quindi già mi detto, c'erano molto.
0: Poi Arianna una certa ha tirato fuori delle palline a tennis rosa che io ho detto, vabbè, mo so fashion. Suonavano. Cioè, quando
3: aveva il suonetto
0: quando
3: dentro.
0: Colpivi suonavo, non so perché ce le aveva. Noi abbiamo fatto 30 minuti di partita, pim pim pim.
2: Pensa felice.
1: Gradevole anche
0: non ci hanno più voluto,
1: Senti, ti ricordi quando anche io e Giorgio ti abbiamo regalato l'abbonamento alla palestra? No, adesso prova ad entrare, non puoi.
0: Io mi ricordo che un periodo andavo a giocare sono fatto 2-3 partite a padel con Gabriele. Io pensavo che eravamo ospitati, quindi andavo lì, mangiavo, facevo tutto. Un giorno Gabriele mi ha detto, Dani, ma almeno il campo una volta, vuoi pagare? Pagava tutto lui. Io ero convinto che era offerto.
1: Non funziona sempre così.
0: Andiamo con la sigla.
2: Vai.

0: Allora andiamo con i Ciama Fatto Caso. Ormai sono diventate cose
1: ringrazia
0: proprio.
1: Ringrazia lo steward che mi ha regalato la birra, che te l'ho portata fisicamente. Grazie.
0: Cioè, uno steward ti ha regalato una birra in volo e mi ha detto: portala a Danilo. E tu l'hai portata.
1: Io l'ho portata.
2: Pensa che ha fatto una deviazione. Cioè, avete fatto scalo dove per prendere questa birra?
1: A Francoforte.
0: Che poi potevi portarmi qualsiasi.
1: No, quella. Anche mia moglie ha detto: ma sei pieno di roba, poco sta lattina di birra. Lo so, io quello devo fare.
0: Allora, ci hanno fatto cose quando ti prendi le insalate, quelle da comporre, i poké, sì, insalate di riso. Tu c'hai tipo 4-5 ingredienti, perché il menù prevede quello. Li metti 3-4, poi l'addetta dice: guarda, ce n'hai ancora uno. Quell'uno tu vai nel panico, sì. E perché ne so, hai fatto tutti i legumi, così poi dici: e gozze, puttani, tutto
2: perché vai pronto,
0: vai nel panico, dici: è compreso, l'ho messo. Anche questo mi è successo domenica. Ci ha fatto che tu vai in ferramenta, chiedi una cosa specifica, la risposta è sempre: l'ho appena finita, ma arriva la prossima settimana.
1: Già fatta questa.
0: Allora, no, non l'ho fatta, ma è successa la domenica.
2: Ferramenta aperta di domenica.
0: Io sono andato domenica a chiedere a una ferramenta vicino casa, che era pure aperta, la guaina liquida di domenica mattina. Manco sapevo che esistesse la guaina liquida, perché me l'hanno chiesta. Entro e gli dico: ce l'ha la guaina liquida? L'ho appena finito. Cioè, mo è uno di domenica. È venuto già un altro scemo, perché è l'unico scemo che la domenica. Questa mi era successa, che prima dovevo raccontare.
1: Sicuro, certo.
2: Ma non era la guaina, era tipo
1: un'altra
2: chiodo,
1: cosa.
2: Sì,
1: detto, sicura, uguale.
3: È un'altra cosa. È un'altra cosa, però è successo.
1: Però succede anche con la guaina.
2: Allora, posso dire, vuol dire che non ci hai mai fatto caso, vero?
0: Succede sempre. Pure quest'altra cosa, forse mi è successa. Allora, ci hanno fatto se quando carichi la lavastoviglie, io la carico sempre male, non sono capace a caricarla. Levi tutto, tu te controlli, non c'è più niente da mettere alla sovella. La carichi, metti la pasticca, metti il brillantante, la accendi, te giri, appare un bicchiere. Dove cazzo? Dove stava quel bicchiere?
2: Dove era?
0: Cioè, secondo me lo portano, perché è impossibile.
1: Di nascosto,
0: è impossibile. Poi non la puoi stoppare. Che poi la lavastoviglie si può stoppare, non è come la lavatrice.
2: Dipende dal modello.
1: Meglio di no.
0: Ma meglio di no, chi? Ma io a casa mia faccio un cazzo.

0: Io l'ho fottuta due volte, lasciate.
1: Veramente si brucia. Sì, sì. No, allora, l'ultima,
0: l'ultima, veloce, veloce, veloce.
1: Pure questa mi è successa. Ci hanno fatto essere quando mangi i pisellini freschi. Questo è il periodo dei pisellini freschi. Quando li mangi, tipo, li prendi con la forchetta. Se te casca per terra il pisellino, tu stai in cucina. Quello arriva in camera da, in camera da letto, arriva. Cioè rotola. La mattina ti svegli sotto al comodino, 35. Come cazzo ha fatto?

0: Giuro.
1: No, che mito greco è? Anticipiamo.
0: Fedonte.
1: Fedonte. Oh, mi raccomando.
0: Fedonte.
1: Partiamo per la Grecia.
0: Non so come si chiama. Fedonte.
1: Fedonte. Sarà Fedonte. Dai. Weekend su Radio DJ.

0: A Filicudi, evidentemente, sono molto innamorati di questa isola splendida.
1: Bella, molto bella.
0: Più i Daft Punk che The Weeknd, io so che loro.
2: Hanno litigato per questo.
0: Sì,
2: andando a Panarea.
0: A Panarea uno, no. Panarea no, poi ci sono quelli di Roma, no. C'è sta la Lalli, c'è sta la Flami, c'è sta la Vero, vestita da principessa Jasmine, de Aladdin. Lascia sta cosa, tutti ragazzi. A Filicudi hanno le scarpe con le tappine. Ah, Panarea hanno le scarpe.
2: Panarea. Sono nate là, è infradito praticamente.
0: No, hanno proprio le scarpe.
2: Le tappine.
0: E per le ragazze c'è proprio un modello tipo, strano che non ce l'abbia la
3: che
0: donna
3: cosa,
0: di Roma.
3: Le minorchine,
0: sì,
3: le espadrillas,
0: tipo espadrillas, ma proprio tipiche di Panarea.
3: Ora le cerco.
4: Mamma mia, le espadrillas quando te sudavano i piedi, quanto puzzavano. Cioè,
0: arriva poi dove, generale, tutte le
4: e dovevi mettere, non si sa dove, a 10 km
0: di distanza con il pisello.
4: E poi si inzuppavano. Non so, a me io le odio, però mamma me le comprava sempre. Cioè, le mettevo. Quindi.
0: Allora andiamo sui miti greci.
4: Io sono un po'. L'Alberto Angela ti chiama.
1: Ma ammazza, no, certo,
2: no, io... Non ci fa perdere il saluto, cioè.
4: Io mi sogno un mio speciale su Rai 1.
0: Certo, sì. Contaci. Sogna, continua a sognare.
4: Oggi parleremo del mito di Fetonte, figlio del dio Sole, perché diciamo incarna la tragedia dell'arroganza umana e del caldo estremo, visto che è arrivato il caldo. Perché io non faccio.
0: Avranno la stessa etimologia di fetore, chissà.
4: No, io non faccio le cose a caso, no. Faccio proprio cose così.
1: Vabbè, il dio del Sole che è?
4: Aspetta, lo spieghiamo. Allora,
2: Faglielo leggere.
4: Fedonte andava in giro e si vantava di essere il figlio del sole, che era il Sorelio.
1: Il Sorelio.
4: Elio era il figlio del sole. Sì, e i suoi amici lo prendevano per culo a Fedonte. Dicevano: a Fedonte, ma che è il figlio del sole? Faccia da scemo.
0: Vuoi sapere di chi sei figlio?
4: No, e lui diceva: tu giuro. Allora, incoraggiato dalla madre, che la madre era Climene. Sì. Ma mai un nome normale questi, niente. dice va da tuo padre, guarda che a fine te conferma questo, Fedonte va da Arzorelio, gli dice: ma io so tuo figlio, e lui dice sì. Tu sei un gran figlio di Climene, gli dice sei proprio figlio, ok, ma so 20 anni, non ti sei mai fatto vedere papà, lo so, è così,
0: e c'ho avuto da fare,
4: però per farmi
0: però.
2: Perché farmi... questa è colpa vostra, gli fate sentire le correzioni.
4: Caro mio amico, caro mio figlio Fedonte.
1: Mio figlio Fedonte.
4: Fedonte dice: però per farmi perdonare ti esaudisco un desiderio. E lui ha detto: ammazza il culo, un desiderio. 20 anni che te fai vedere un desiderio. Sì, e Fedonte, Elio gli dice: vabbè, te compro il motorino a Fedonte.
0: Certo.
4: Fedonte dice: no, voglio guidare il tuo carro, quello con il sole.

0: preso, certo.
1: Ammazza, non c'hai manco il patentino, gli ha detto, certo, vuoi guidare il carro? E vabbè, Elio ho preso, gli dice, vabbè ti do il carro.
0: Un giro solo o sempre glielo lascia? No,
1: un giretto. Adesso quando gli dicevi a papà, io una volta ho detto a mio padre col trattore, col taglierba, io ho detto, papà, mi fa fare un giretto col taglierba, che c'ha il trattore, io ho spaccato. Questo uguale, Fedonte sale sul carro del suo Elio, i cavalli sentono la
2: mano,
1: e cominciano a sbroccare, vanno avanti e dietro, avanti, e il sole andando avanti e dietro,
2: tanto faccio indietro,
1: però brucia tutto. Ad esempio, c'era all'epoca c'era la Libia che era gelata. Era la Libia,
3: se dopo dice però, sì,
1: la Libia, cioè ha fermata Libia.
3: Libia, fermata Libia.
0: Quante B?
1: È come Ponte Mammolo
2: con
1: 2M. Vabbè, insomma, tipo alla Libia che era gelata, viene bruciata, diventa tutta deserto.
2: Porca miseria.
1: I deserti sono stati creati
2: da
1: sto fetente di Fedonte, capito? Allora Zeus si incazza, ma do buco sto pallone, capito? Spacca il carro di Fedonte. Fedonte casca, annega in un fiume che all'epoca si chiamava Eridiano, che è l'attuale fiume Po.
0: Ah, ma dai,
1: capito?
2: Ammazza. Quindi Fedonte è nel Po.
1: Quando vedi la faccia di Gabriele stupida, dico ammazza. E le Eliadi, che erano figli e sorelle di Fedonte, piangono e dico a Zeus: sei cattivo, Zeus. Sono cattivo, gli dice, allora mo vi trasformo in pioppi. Ma Zeus era un pezzo in mezzo. Mi trasformo in pioppi e sono i pioppi che ora costeggiano il Po. Sarebbero le sorelle di Fedonte. Quindi la morale della favola è: se non c'ha patente non puoi guidare una cosa.
3: Questo è uscito fuori da...
0: c'è sempre una morale.
1: Non va allargati nella vita.
0: Però stavolta è interessante.

0: ha digerito Francesco Gabbani. Summer Funk.
1: Andiamo alle trombe.
2: Coca-Cola.
0: 8.53, abbiamo pochi secondi per ricordarvi l'appuntamento sabato 5 giugno.
2: Corretto?

0: Senti,
1: niente, non mettere.
0: Sabato è 6.
1: 6 giugno alle 11:30. 11:30 per lo Speaker's Corners. Danilo ci sarà, chiaramente.
2: Certo, certo. Okay. Farò la birrubrica per la prima volta in diretta, ragazzi. Non potete perderla.
1: Ma soprattutto Enrico il Bagnino canterà Salda Vinci e Veronica volerà sulle vostre teste con il suo tappeto volante.
3: Esatto.
1: Foto adesso, foto adesso.
3: Foto, facciamo subito.
1: Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie Bravi, grazie Danilo. Appuntamento domani mattina 7:30.
2: Sì, sì, domani.
1: Grazie a tutti.

0: DJ.
1: One Nation, One Station. Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
5: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
6: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
7: Salone, hai visto cucina?
8: Ringiovanita.
7: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
8: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
9: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone sofà,
17: solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Piper.it e non credere.

0: Dai ai tuoi occhi.
1: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
6: Italia Starter Pack.
5: Dito nella piaga.
7: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
5: Pinguini tattici nucleari.
8: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
5: E molti altri, biglietti su ticketone.it.
9: Sono le 9.
5: Ancora buongiorno dalla redazione. Mentre Stati Uniti e Iran proseguono il loro tira e molla sui negoziati alla ricerca di una pace che dia finalmente stabilità al Medio Oriente, Israele non ferma i suoi attacchi sui due fronti.
10: Su quello palestinese, i raid di ieri su Gaza hanno portato alla morte di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas. Si tratta del 15° alto ufficiale dell'organizzazione terroristica ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. L'unico ancora in vita è Imad Akel, capo del quartier generale della protezione civile di Hamas.
5: Sul fronte libanese l'esercito israeliano ha portato avanti un'offensiva terrestre superando il fiume Litani e la linea gialla. Beirut denuncia più di 30 morti nei raid delle ultime 24 ore, tra le vittime 4 bambini e 3 donne.
10: Intanto è atteso a breve a Fiumicino l'aereo che sta riportando in patria gli attivisti italiani della flottiglia fermati nei giorni scorsi in Libia.
5: Furti e rapine in tutta la Campania, sgominata una banda che aveva la sua base nel campo Rom di Caivano in provincia di Napoli. Per i fermati, una decina, le accuse sono quelle di rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.
10: 70 i colpi a loro riconducibili, tra cui rapine ai bancomat con la tecnica della spaccata, cioè sfondando la vetrina con auto rubate e poi sradicando gli ATM utilizzando funi e cavi di ferro.
5: Restiamo a Napoli, sono sempre gravi le condizioni del 12enne accoltellato ieri dal padre in crisi di astinenza. L'uomo, 35 anni, ha poi tentato il suicidio prima di essere arrestato per tentato omicidio.
10: Indagini a Palermo, dove nella notte un incendio divampato nel piazzale di una società di autonoleggio ha coinvolto una ventina di auto, distruggendone completamente la metà. Lo spazio era stato inaugurato soltanto 20 giorni fa. A marzo un altro sito della stessa compagnia era stato preso di mira da una raffica di colpi di Kalashnikov.
5: Siamo allo sport tennis. Arnaldi, Darderi e Sinner, tre gli italiani che ieri hanno guadagnato il secondo turno alla Roland Garros, l'ultimo a ottenere la qualificazione ieri sera, proprio il numero uno al mondo che si è sbarazzato agevolmente del francese Tabur, battuto in 3 set. Domani per Sinner ci sarà l'argentino Cerundolo.
10: La sorpresa della giornata di ieri arriva da Medvedev, eliminato dall'australiano Adam Walton, numero 97 al mondo. Lo slam parigino non porta bene al russo, che in 10 partecipazioni ha perso 7 volte al primo turno.
11: Radio DJ, informazione gratuita.
10: Appuntamento tra un'ora.
12: Radio DJ. One Nation, One
13: Station. Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
14: Che faccio?
15: Puoi provare Mechlon Lennox?
16: Conosci Mechlon Lennox?
15: Mechlon Lennox.
16: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
17: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
18: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
19: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
18: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.

Ecco Maurizio Giombacco Rosato, con questa roboante ispanicità di Rosalia ti racconto una cosa. Io ho un'amica, Caterina, okay, che saluto, che magari sta ascoltando, che è una persona molto carina, molto gentile, no? Di solito io la conosco da qualche anno, da quando ho deciso di cambiare vita e vivo qui a Milano, dove faccio il clown, da una decina d'anni, ed è sempre stata una di quelle, magari, sai, non amiche intime, ok? Però comunque una di quelle che ha fatto sentire la presenza in tutti i momenti importanti della tua vita, no? Di quelle che giuiscono con te anche nei piccoli traguardi personali, professionali, eccetera. Quindi anche quando sono venuta a lavorare a DJ 3 anni fa, no? Ok. Si dà il caso che però Caterina è anche una fan sfegatata di Fabio Volo, del Volo del Mattino, ok? Come tutti noi, ma lei un po' di più. Quindi, alla luce di tutto questo, caro Maurizio Rosato, _ Rosato, la mia amica Caterina, 30 secondi fa, quando ha sentito la mia voce anziché quella di Fabio, secondo te il candidato risponda, secondo te ha pensato, ma che bello sentire Florencia, ma wow, così non mi devo svegliare alle 6 il sabato così per sentirla una volta ogni tanto? O avrà pensato, anzi avrà tirato un porco dicendo, ma dov'è finito Fabio, tiratelo fuori, cos'è successo? Secondo me la seconda, anche secondo te? Anche secondo te è andata benissimo, grazie. Sempre molto confortante, maestro. Comunque, facciamo partire subito allora la sigla, così vi spiego.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a tutti in questa puntata di Hola DJ Golpe Edition. Sì, c'è stato un rovesciamento di sistema. Eccoci qui a tutte le unità. Abbiamo preso possesso della fascia 9:10 del volo del mattino. No, scherzo. Io sono Florencia, per chi non ascoltasse o si svegliasse più tardi delle 6 del mattino del weekend, perché oggi non c'è Fabio, ma non vi preoccupate, torna domani, un piccolo contrattempo, quindi tranquilli che tutto rientrerà domani, però per questa mattina va così. Per fortuna, per mantenere alto il tenore di questa trasmissione, lui non manca mai, lui è una roccia.
2: Maurizio_Rossato.
1: Maurizio, per gli amici, Maurizio, in questo frangente, Maurizio Ghiombajo Rossato, che ricordiamo detentore, perché alla fine, Maurizio, noi lo sappiamo, il momento elettronico, oltre a essere il momento più ascoltato della radiofonia europea, tutto quello che ci va intorno è un aspettando praticamente il momento elettronico, che sarà il venerdì, e noi intanto lo celebriamo, lo ricordiamo. Saluto anche la Laura Stellin, che questa mattina cura insieme a noi la redazione del programma, e io ve lo dico, siate gentili, perché è una giornata, appunto, una giornata particolare, e soprattutto c'è un caldo che non è tollerabile, un caldo che non è accettabile, un caldo che scioglie i pensieri, e onestamente non ho grandi idee per questa ora insieme, ma qualcosa ci inventeremo. No, non è vero, intanto già solo parlare del caldo, una cosa inedita, non so se vi hanno raccontato che è arrivato il caldo in Italia, in tutta Europa, e stiamo facendo veramente, come si dice, stiamo a fa la colla, è così che si diceva in Roma, sai, le tipe del calippo della B. Tu sei troppo anziano per questi riferimenti qua culturali, è vero, devo ritararmi, caro. Ma guarda, non parlo neanche della Stellin, che mi citava stamattina a Beverly Hills, cioè nel senso, lei è rimasta lì praticamente i primi anni 90. Comunque, siate gentili, siate carini e coccolosi come solo voi non sapete essere a queste bande. 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio. Io comincio così perché veramente stiamo a fa a colla, ragazzi, non è una cosa accettabile. Io sarò anche sudamericana, ma non è una temperatura, cioè è un caldo un po' cafone, come questo pezzo di Nelly che abbiamo scelto con molta cura.

0: Bellissima voce Florenzia, io credo che oggi mettiamo in pratica tutto quello che Fabio ci ha insegnato in questi anni.
1: Aha.
0: Quindi balleremo la musica che suonano oggi, cioè la tua.
1: Brava.
0: Ciao Lucia Milano.
1: Questo è l'atteggiamento che mi piace, Lucia, grazie, lo apprezzo molto, anche perché ci sono tante persone che stanno scrivendo e sono molto preoccupati per le loro finanze, perché pensano che ci sia il momento della 52 Week Challenge anche in questo momento qua, che per chi non lo sapesse è una cosa che facciamo il sabato mattina, dove mettiamo via dei soldi veri, ognuno si risparmia col proprio salvadanaio e con un tutto modo che, insomma, che non vi spiego, che se vi va potete recuperare il sabato mattina, però arrivare poi alla fine dell'anno con 1378 euro messi via, che a casa mia is a scale, quindi molto bene, non vi preoccupate, non ci sarà nessuna estrazione, quindi il vostro portafogli per il momento è al sicuro. Saluto anche Ele che dice che bello sentirti Flo così in questo orario inusuale, la botta di sonno è la stessa del weekend, ma oggi non vado a fare nessuna gara, perché naturalmente spesso parliamo la domenica in questo caso di gente che si sveglia molto molto presto per andare a fare le gare di corsa, trasportare figli, compagni, compagne, fidanzati, mariti eccetera alle varie trasferte di calcio, partite di basket, così, e quindi tante persone sono un po' traumatizzate da quello che sto capendo quando sentono la DJ. Oggi molto molto più tranquillo, parliamo di cose, cioè in realtà fastidiose uguali, perché davvero tornavo sulla questione caldo, ma perché è un tema che sta abbracciando non tutta l'Italia ma tutta l'Europa. Mauro ci dice che c'è una bella eccezione perché Sardegna tutto rego, leggo testualmente, 25 gradi, però c'è anche da dire Mauro che secondo me Sardegna essendo ventilato abbasserà un pochino le temperature, non lo so, però fatto sta che in questi ultimi giorni le grandi città, Milano in particolar modo, ma è anche da dove noi trasmettiamo, quindi io vi posso dare questo esempio, ma un po' in tutta Italia ha gran caldon impressionante, anzi tra l'altro visto che lo racconta molto bene una di chiamarla influencer è riduttivo, una content creator, chiamatela come volete, insomma un personaggio di internet che si chiama Alice Guerra, lei è veneta come me, veneziana, sì, è di Mestre se non sbaglio, vabbè, e lei è un po', guardate, sarebbe perfetta per questa trasmissione, per il volo del mattino, perché è comunque una maestra di vita, comunque una che racconta in maniera, se vuoi, anche simbolica, con tante metafore, quella che è la condizione meteorologica in cui ci ritroviamo ora. Per cui chiederei a questo punto al maestro di agevolare l'audio di questo ultimo video che ha pubblicato e io mi permetto di tradurre magari dei passaggi che, essendo in Veneto, possono essere un po' ostici per voi. Allora metto la cuffietta da interprete e cominciamo a sentire i primi versi. Sentiamo Alice Guerra.
2: No, io ho già i coglioni girati, ve lo dico. Non sei neanche a giugno, mi messo già rotta i coglioni. Vien su coiombi rossi.
1: Aspetta, allora, in prima frase secondo me non c'è bisogno di tradurla, credo che si sia capita, benissimo. C'è molto caldo, mi sembra di che abbia detto, molto caldo. Vengono giù i colombi, quindi i piccioni, vengono giù i piccioni già arrostiti dal cielo. Andiamo avanti.
2: Vale, sono spusa da scagi, sono messo sotto qua dentro un zenoccio che sia acqua. Che viene...
1: Allora, penso di avere già del leggero odore alle ascelle, scagi is ascelle, e poi mi sono guardata anche nell'incavo del ginocchio vedendo che c'era già dell'acquetta all'interno. Prego.
2: Uso? No, non si robe per me, para signora, se trio a sarga e pene maestre.
1: Allora qui invece si trova in macchina in questo momento e lei dice guarda non ce la faccio già più, guardate quella signora là in fondo è già lì per tirare le cuoia. Poveretta. Prego.
2: A me mi piace la piova, tempo de merda, tutte queste robe qua.
1: A me piace il brutto tempo, le condizioni meteorologiche avverse, il tempo un po' uggioso. Prego.
2: Suride a morte caldane. Non mi sono neanche accorta che sei rivalista. Non mi sono neanche in accorta. E pareva.
1: I sudori della morte, le caldane, si dice anche in italiano caldane, Maurizio, sì, insomma, comunque le scalmane, no, quello invece è veneto, e i sudori della morte, non mi ero nemmeno resa conto che fosse già arrivata l'estate così, tutta di colpo.
2: Corta. E pareva ieri che avevo il giubbin colpeo, tipo mai in arte.
1: Sembrava ieri che avevo il giubbotto, quello con il pellicciotto attaccato, ma ti puoi immaginare,

0: prego.
1: Chi bisogna che vado viva in mezzo agli sgrebani, in mezzo alla neve, tempesta di neve? Ma senti, posso
0: dirle? Non mi guardare così,
1: cosa?
0: Maurizio.
1: Cosa? Zisadrio suarme il baffo.
0: Ecco, in conclusione ci dice da meteorologa attenta qual è, guardate, io forse dovrei andare a vivere in qualche luogo isolato laddove si trova la neve e in questo momento mi sta già sudando il baffo, ovvero la zona labiale dove in teoria anche le donne ogni tanto ci cresce un pochino di baffo, un po' di peli e ci suda pure sto mannaggia di baffetto. Grazie Alice Guerra perché era un'analisi puntuale, perfetta.

0: Le 9:22, hola.
1: Ciao Flo.
0: Ciao.
1: Ma cosa siamo, in agosto?
0: Hai visto?
1: Comunque, io e mia moglie siamo come la ragazza veneta.
0: Sì, che Alice Guerra.
1: L'inverno, il brutto tempo, la nebbia, la pioggia. E infatti d'inverno noi non ci lamentiamo. Mentre d'inverno sentiamo tutta la gente che dice palle, non vedo l'ora che arrivi bel tempo, il sole.
0: Verissimo.
1: Il caldo.
0: Li odiamo.
1: Poi arriva il caldo e rompono tutti le balle.
0: Capito?
1: Non sono mai contenti.
0: È vero, non sei mai contenti. Guarda, però qua in studio trovi sicuramente due persone che non vedono l'ora ogni volta che arrivi il Natale, il freschino, il cioccolato
2: a casa. Piova, tempo de merda.
0: Bravissimo. Esattamente così. Ma guarda, Maurizio, ma ho dato, cioè Alice Guerra ti ha dato parola praticamente. Dice esattamente quello che pensi tu, Erika. Tanto dice Alice Guerra, idolo indiscusso delle folle, ed è vero. Tanto seguitela perché se non lo fate già è veramente spassosissima.
3: Ragazzi, buongiorno. Comunque le prime immagini con le ascelle sudate e l'acqua sotto il ginocchio sono ottime per questo orario, per chi sta facendo colazione.
0: Ho capito, le 9:30.
3: Magari se in quell'acquetta sotto le ginocchia si riuscissero a pucciare qualche biscotto sarebbe fantastico.
0: Dai.
3: Ciao ragazzi, vi voglio bene, Luca da Verona.
0: Noi un po' meno, Luca, ti devo dire, una bella immagine. Però ti devo dire, sarà pur ora di colazione, sarà anche presto. Però per venire qua in metropolitana stamattina io qualche ascellina pezzatina l'ho già.
2: Sisadrio su Armel Buffo.
0: A tal proposito,
4: guarda che per baffo forse intendeva a zona

0: intima.
1: Ma va, ma no, ma com'è la zona intima? Sembra il baffo.
2: Desadrio suarma il baffo.
1: Cioè il baffo è il baffo. Maurizio, te suda il baffo? Visto che sei portatore di baffo. Un pochino sì, è una roba che ti... Stellina, te suda ogni tanto il baffo? Eh sì. No, poco. Ti suda più la fronte, la zona della faccia. Però sì. Sai che si può fare, ho scoperto che si può fare il botox? Per, ti giuro, perché blocca, blocca il sudore. Quindi c'è gente che se lo fa sulle mani, sulle robe per... No, non ti interessa. Oh, io te, butto lì, trend della, della skincare, ogni tanto te li butto dentro. Comunque sì, si suda un botto, ragazzi. Cosa dobbiamo fare? E, anzi, tra l'altro mi fa ridere perché vi dico anche questo. Intanto mi tocco il baffo. Tu hai visto che mi tocco il baffo mentre ti sto parlando?
2: Suarmi il baffo.
1: Sì, ma è perché ormai è diventata così una roba bella, una roba che fa colore. Zedrio sudarmi il baffo diventerà il trend di questa estate. No, dicevo che in spagnolo, sapete che sono un po' veneta, un po' argentina, si dice sudar la gota gorda, cioè sto sudando la goccia cicciona. Quanto bella è questa espressione, stupenda.

0: adesso ho capito, ma se fai il botox e ti chiudi tutto, si crea una ritenzione idrica. Ma no, sai che l'ha fatto il mio collega Antonio perché è gonfio.
1: Tu dici che l'ha fatto perché si è come se traslocasse il sudore internamente, quindi se tu lo blocchi col botox non sudi più dalla faccia, il sudore rimane dentro e ti sudano tipo le gambe. È un ragionamento non molto scientifico, adesso vado a cercare se questa cosa è vera, non credo, però se tuo amico Antonio l'ha fatto e suda da un'altra parte, chi sono io per deluderti? Comunque, Hola DJ Golpe Edition continua anche dopo la pubblicità, ma solo per oggi, non vi preoccupate.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Cesario Suarma il baffo.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Oligon.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Allora, ci siete? Siete caldi?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
12: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
13: Finché c'è sta la banda si può fa' tutto, pure andare da soli contro il mondo.
14: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
13: Così come?
14: Pelati.
15: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Have fun with...
22: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia.
23: Venerdì 5,
24: sabato 6,
23: domenica 7 giugno, ritorna
25: Party Like a DJ.
26: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
27: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace con il meglio della musica italiana.
23: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration. La storia della musica rap e urban dal vivo.
28: E ancora, nella giornata di sabato a

0: Castello tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
1: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.
2: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Bisogna riusciarmi il baffo.
1: 9:36 minuti, seconda mezz'ora di questa edizione di Hola DJ Golpe Edition, perché ovviamente io non sono Fabio, non sono neanche Viola, non sono neanche Maurizio Ghionbajo Rosato, mai qui di fronte a me in questa sostituzione emergenziale, ma non preoccupatevi, domani appunto torna tutto come prima. Intanto ci divertiamo in questa oretta insieme. Maurizio un po' meno, non lo vedo particolarmente interessato alla questione delle caldane, del sudore, così, e la chiudiamo anche qua perché i messaggi stavano diventando pericolosamente orrendi, quindi cerchiamo di contenerci un attimo, anche perché abbiamo appena sentito in realtà Ci vuole una laurea, che è il nuovo singolo di Coez, che è stato un omaggio, credo, comunque insomma è contenuto all'interno della colonna sonora della nuova serie di Zero Calcare, Due Spicci, che esce proprio oggi. Tra l'altro c'era grandissima attesa, avrete sicuramente visto, se non siete stati fisicamente lì, chi c'è stato ce lo racconti, le immagini di questo evento di lancio per una serie così anche appunto attesa, una serie generazionale che parla di quelle cose lì e del mal di vivere di noi millennial, ma non solo. Ma l'evento era molto bello perché era al Circo Massimo, quindi giusto così uno stanzino, una roba piccola, c'erano 10.000 persone che giocavano con tutti questi giochi arcade, no? Quindi vari flipper, c'erano i giochi, un gioco fatto apposta con Zero Calcare in 8-bit che doveva sconfiggere tutti i suoi personaggi del suo mondo, no? Di Zero Calcare, e poi l'anteprima della serie, devo dire un evento bellissimo. Ma la serie di per sé sarà interessante perché è la terza serie, che non è il terzo capitolo, cioè sono tutte serie diverse tra di loro, diciamo che però le tematiche un po' sono sempre quelle, quindi diciamo il mondo degli adulti, le preoccupazioni. In questo caso in Due Spicci ci sono le vicende di Zero e Cinghiale, che sono migliori amici e che prendono in gestione un piccolo locale, no? E ci sono con tutto quello che comporta un piccolo locale, quindi le difficoltà economiche, le difficoltà personali, la gestione di tutte le cose del quotidiano, l'amicizia che si mette anche a dura prova quando si lavora insieme. A complicare il tutto ci sono i vari fantasmi del passato, le responsabilità, insomma, in una parola, la vita degli adulti.

Perché è la verità, noi siamo all'ascolto, abbiamo 30, 40, 50, 60, 70, non lo so, anni, ma c'è una cosa che ci accomuna tutti, ovvero che ci sarà qualcosa all'interno della vostra vita degli adulti che proprio non ve la fate andare giù, che magari sono 30 anni che vivete da soli, 40 anni che vivete da soli, però sta roba che io ogni singolo giorno della mia vita devo, almeno due volte al giorno, devo pensare a cosa far da mangiare, è proprio una roba che io non, quando avevo 15 anni io non credevo che sta roba mi sarebbe pesata così tanto, e invece sì, mi pesa. E come, oppure un'altra cosa di cui parlavo con Maurizio Ghionbacco Rossato, io sono troppo sexy per occuparmi anche della contabilità, cioè tu mi vedi, io non a fare le fatture, ma è una roba cafona, cioè io non posso sapere anche far di conto, capisci? Io sono artista, quindi è quello che dico di solito alla mia commercialista, che poi mi guarda con compassione e dice: "Toh, devi pagare questo", e ogni volta con quella leggera sensazione di non capire nulla e di finire al gabbio prima o poi, perché sono stupida e non ho capito che cosa dovevo pagare. Vabbè, questa è un po' la mia sensazione. Insomma, in generale tante cose della vita degli adulti ci danno effettivamente molto fastidio, per non parlare anche lì il bucato, perché i vestiti non si ripopolano nell'armadio e bisogna starci ogni volta dietro, ma la vita degli adulti era veramente così menosa? Cioè io da grande pensavo che avrei spaccato il mondo e invece mi spacco solo, vabbè.

Summer, Taylor Swift, una che in effetti sulla vita adulta ci ha scritto un intero repertorio, evidentemente, di cosa significa crescere, di cosa significa anche la fatica di mantenere delle relazioni sane. Spoiler, lei non ne ha avute tantissime di sane a quanto pare, ma come penso sempre, se tu hai collezionato solo rapporti con persone così incredibili, e incredibilmente intendo negativamente, forse un po' il problema non erano loro ma sei tu. Ma questo è un altro tema di cui magari parlerà Fabio con Viola e con Maurizio in un altro momento. Parlavamo invece appunto della vita degli adulti. Quando tu sei ragazzina, ragazza, studi e pensi che veramente il tuo problema più grande sia studiare per portare a casa la verifica, il voto alto, eccetera, sono le holding che preoccupazioni, e dici: cavolo, non vedo l'ora di essere adulto finalmente, vivo da solo.

ho la mia casa, ho le mie cose, e poi ti rendi conto che quando stacco, 20 anni dopo dici: oh, che bello, sono riuscito anche ad affittare, non ti dico comprare, perché insomma comprare casa adesso veramente è un miracolo, altro che miraggio, e ho preso questo bellissimo terrazzino, sono riuscita anche ad avere il giardino, ma adesso lo devo curare. Il giardino devo starci dietro. Di solito era un adulto che faceva queste cose, ma adesso l'adulta sono io. E

0: mi portava a fare la spesa e lei ovviamente aveva le scatole piene di fare la spesa tutti i
1: Immagino.
0: giorni. E io dicevo: è così bello fare la spesa, perché ti lamenti? Ecco, adesso lo so, perché fare la spesa e, come hai detto te, scegliere per tutta una famiglia sempre che cosa si mangia
1: Eh
0: è
1: certo.
0: stressantissimo, ma la cosa più angosciante è stendere i panni.
1: Ah, ecco, per te il bucato, che in effetti è molto gettonata come esperienza degli adulti che non piace, anche perché non è che dici è gratificante, cioè sono poche le persone che dicono: ah, io amo stendere il bucato, se stendo bene, ah, non devo neanche stirare, sai queste cose che noi abbiamo imparato in Erasmus e cerchiamo di portarci dietro per non avere anche l'accollo. Ecco, un'altra roba degli adulti è stirare. Ma perché abbiamo deciso convenzionalmente che dobbiamo andare in giro con i vestiti? Stellina ha deciso che no, se ne frega, ma è vero, tu non stiri proprio. Tu hai vinto nella vita, ti posso dire. Questo, le camicie sì, to, minimo. Però se prendi quelle in lino un po' capalbio, come ha fatto Maurizio Rossato oggi, puoi anche non stirare. Però era stirata, non ti preoccupare. Sì, perché so che ci tieni. La tua era stirata. O al massimo, to, le cose per tua figlia, i grembiulini, quelle cose lì, basta. Poi il resto non stiri più, Stellin. Posso dire, brava, brava. Dov'è che hai fatto? Sei stata in Erasmus, tu hai fatto esperienza all'estero. Vedi, perché. Allora, chi ha fatto esperienza all'estero da giovane? È una roba, adesso dico una cosa alla Boris, stirare è una cosa molto italiana. All'estero sì, c'è chi stira, ovviamente ci saranno le eccezioni, ma si stira molto poco, molto meno. Noi siamo un po' ossessionati con sta roba dello stirare, che stiri i calzini, le mutande, che stiri, cioè io per dirvi, le lenzuola, onestamente, cioè le stendi bene, le metti subito. E poi ci sono anche adesso quegli spray che servono a stirare un pochino le robe, stira facile, top, onestamente. Cioè, non abbiamo tutto questo tempo, la vita è breve, la vita è una. Perché devo stirare gli asciugamani? Capito? Mi sembra una roba da adulti un po' inutile. Comunque, vabbè, ci stiamo avvicinando, ecco. Hola.
2: Flo, facci caso, quando
1: Sì.
2: ti alzi alla mattina che sei adulto,
1: Sì.
2: dici oggi devo fare, quindi dovere.
1: Sì.
2: Quando sei bambino, oggi voglio, quindi lo vuoi fare.
1: Beh, ma chiaro, cambia completamente la prospettiva, no? Evidentemente. E poi ecco, Beatrice dice una cosa giusta. Secondo me il dramma dell'essere adulti è realizzare che per prelevare al bancomat, io prima devo aver messo dei soldi sul conto. Perché sennò, incredibilmente, non è che metto la tesserina ed escono dei soldi, ma dipende da quanto io ho lavorato e da quanto ho risparmiato. Ecco, risparmiare è che seccatura degli adulti, vero?

0: American Girls di Harry Styles alle 9:49 minuti qui su DJ Hola DJ Golpe Edition, ultimi minuti solo per oggi, non vi preoccupate, poi il volo del mattino torna domattina come di consueto. E a quanto pare la vita adulta in tante cose non ci sconfina particolarmente, però se devo dire una cosa su tutte è la questione legata al lavaggi, bucato, cose, per esempio appunto dell'età adulta, dice Giorgia da Brescia, io odio la disillusione intanto, e poi insieme nella stessa frase e il pulire la casa, cioè sono due cose veramente, una molto molto alta e l'altra molto, molto più pratica, ma è giusto. E soprattutto la disillusione, quella qui che unisce le due cose, la disillusione del sapere che non posso permettermi una persona che fa le pulizie in casa. In effetti sì, Giorgia, ti devo dire che quando si arriva a questa consapevolezza è amara. C'è da dire che uno magari risparmia su qualsiasi altra cosa, però preferisce avere l'aiuto in casa, perché appunto per stirare e lavare non c'ha, dipende ovviamente dalle priorità. E sullo stirare, raga, è incredibile, nessuna poche persone hanno detto io trovo rilassante stirare, tutti gli altri proprio non stirano mai più. Paola dice non stiro più da quando ero incinta della mia terza figlia, cioè più di 6 anni fa, si vede che ha proprio appeso il ferro da stiro al chiodo e ha detto oh, basta. E poi ancora, hola.
1: Stirare le lenzuola e gli asciugamani, ma siete matti?
0: Succede,
1: io non stiro più nemmeno i pantaloni. Allora io giusto le camicie,
0: sì.
1: Quando ne ho 5 o 6 da lavare le porto in tittoria, 1,70 € l'una, me la lavano, me la stirano, bella
0: via,
1: che pronta. Il
0: che
1: resto
0: che la va.
1: Non lo stiro.
0: Giusto.
1: Stendo bene e ciao, arrivederci.
0: Giustissimo, giustissimo, guarda. Anzi, ti posso dirti, aggiungo l'ultimissima cosa, che bello è in inverno quando ti metti la camicia e sopra ti metti il maglione, il maglioncino, e allora tu che sei una volpe, sei furbissimo, non stiri tutta la camicia ma stiri solamente i polsini e il colletto, sotto è un disastro ma chi se ne frega, non si vede.

0: Ma che bello pensare che a luglio saremo al concerto di Bad Bunny, vero Maurizio? Io sì, tu? Vabbè, dobbiamo andare, che è meglio.
1: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Neanche questa golpe edition di Ola DJ. Io saluto intanto Fabio Volo, Viola, Maurizio ce l'ho davanti a me, che ringrazio, che ritorneranno domattina, appunto, sempre dalle 9 alle 10. Grazie mille a Laura Stellin in redazione. Io sono Florenza. Se volete, ci sentiamo nel weekend dalle 6 alle 8, il sabato e la domenica. Adesso arriva DJ Chiama Italia. Un besito da

0: Florencia, ciao!
1: Radio, DJ! One Nation, One
2: Station. Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
5: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: La scelta giusta è il futuro.
18: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
17: La scelta giusta è l'attenzione.
18: I polli allevati senza

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Eccolo, Exquisa!
2: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
3: Exquisa!
2: La bontà va condivisa!
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Party like a

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10.
2: È di nuovo il momento delle notizie. Apriamo con la cronaca. A Milano, un 22enne italiano di origine sudamericana è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nella tarda serata di ieri nella stazione Certosa.
1: Il giovane, aggredito durante una rissa che ha coinvolto una decina di persone, è stato portato in codice rosso al Fate Bene Fratelli, dove le sue condizioni sono apparse subito disperate. Con lui c'era un'altra persona, probabilmente un parente, medicato per leggere abrasioni a una mano e una gamba.
2: Andiamo in Medio Oriente. Di più di 30 vittime, tra cui 4 bambini e 3 donne, oltre 100 feriti, il bilancio dei raid israeliani delle ultime 24 ore contro Hezbollah in Libano. L'esercito ha anche ampliato l'offensiva terrestre superando il fiume Litani e la linea gialla.
1: Intanto, in un raid a Gaza City, le forze israeliane hanno ucciso Mohammad Odeh, che solo 10 giorni fa era stato nominato comandante dell'ala militare di Hamas, il 15° alto ufficiale dell'organizzazione terroristica, ucciso dopo il massacro del 7 ottobre. L'unico ancora in vita è Imad Akel, capo del quartier generale della protezione civile di Hamas.
2: Tensione alle stelle in queste ore anche tra Teheran e Washington dopo i raid americani dell'altra notte nel sud dell'Iran. Reagiremo a nuovi attacchi, minacciano i Pasdaran.
1: Pace sempre lontana anche tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze di Mosca hanno bombardato Chernihiv, quelle di Kiev hanno colpito Sebastopoli con missili e droni.
2: E sale la tensione anche nella penisola coreana. Pyongyang ha annunciato di aver lanciato diversi missili verso il Mar Giallo. I test sono stati supervisionati dal leader nordcoreano Kim Jong-un.
1: Firenze ha ricordato il 33° anniversario della strage mafiosa di Via dei Giorgofili. All'1:04 di notte, l'ora dell'attentato, un folto corteo di rappresentanti delle istituzioni ha raggiunto l'angolo sotto la Torre dei Pulci, dove il 27 maggio 1993 un'autobomba causò 5 vittime e una quarantina di feriti.
2: E a proposito di mafia, la figlia e il genero di Totò Riina, il mandante di questo e altri attentati, restano in libertà. Il Tribunale dell'Esame di Firenze infatti ha respinto l'appello del PM contro l'ordinanza del GIP che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con l'obbligo di dimora a Corleone.
1: L'Italia si prepara a registrare le temperature più alte di questa ondata di calore fuori stagione. Oggi le città con allerta arancione sono 14, domani ci saranno i primi bollini rossi per Bologna, Firenze, Roma e Torino, ma è tutta l'Europa a fare i conti con il caldo anomalo, con temperature record per maggio.
2: Caldo fuori stagione anche in Germania, dove stasera si assegna la Conference League. A Lipsia si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano a caccia del primo trofeo europeo della loro storia.
1: Passiamo al tennis. Al Roland Garros Sinner batte il francese Tabor e domani affronterà l'argentino Cerundolo. Avanzano al secondo turno anche Arnaldi e Darderi, oggi in campo Cina e Sonego.
2: Infine il ciclismo con il danese Vingegaard sempre più maglia rosa dopo il quarto successo in altrettanti arrivi in salita. Oggi si corre la 17esima tappa del Giro d'Italia. Si parte da Cassano d'Adda e si arriva ad Andalo dopo 202 km.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione Andrea Sessi e Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
6: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Inizio conto alla rovescia.
12: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
13: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Have fun!

0: Visa vi aspetta al Visa Soccer Village di Party Like a DJ.
1: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: maledetto me.
1: Quante volte l'avete detto, no? Quante volte vi siete presi la colpa, ma in realtà dentro la colpa la stavate dando a qualcun altro. Ma pur di non dargliela vinta, ve la siete presa con voi stessi.
2: Sì, eh?
1: Cioè, avete ricevuto un trattamento sentimentale, professionale, accidentale con il resto del mondo. La cosa è finita in una maniera che vi ha frustrato. E voi avete detto: ma sono il solito coglione che ci cade.
3: Sì, ma certo. chi me l'ha fatto fare?
4: Mannaggia però, a me quando ti do retta.
2: Sì, va bene, però mi tengo. Sì, però voglio essere Alice nel paese della meraviglia. Cioè, nel senso, no, e basta. E quindi ci ricascherò. Capito? Non mi puoi indurire.
1: Sì, roba qui. Mi riferivo all'espressione e alla chiusura di un argomento. Certo. Maledetto me. No, guarda, lo so. Sono il solito cretino che fa queste cose qua.
5: Ci sono cascata come una stupida.
1: È un modo per farti dire: ma no, non
2: ma
1: è
2: no,
1: tu.
2: È chiaro, sono io.
1: È il mondo che va avanti così. Fulminacci su Radio DJ. Buongiorno.
0: DJ, DJ, chiama Italia.

0: Florenzi, che ha fatto da supplente a Fabio Volo, che stanotte non è stato tanto bene, sì, ma no, niente di grave.
1: Niente di grave, ma lo abbracciamo. Io sono molto preoccupato. Ma
0: mica, ho appena detto niente di grave, sono molto preoccupato.
1: No, non è niente di grave. Non è niente di grave, ma io sono ansioso, anche per gli altri.
0: Capito.
1: No, tutto a posto.
0: Domani mattina sarà al suo posto. Non dovesse essere al suo posto, allora cominciamo a preoccuparci.
1: Esatto, insomma. No, ma non è niente di grave.
0: Perché voglio ringraziare i radiofrequentatori, perché c'è il grande fenomeno, il grande successo di 50 Linetti è che praticamente
1: finito.
0: Non è esaurito,
1: c'è ancora qualche posto
0: ragazzi,
1: c'è ancora qualche posto.
0: Grazie, sono molto orgoglioso anche per il nostro Speaker's Corner, che
1: assolutamente
0: è una certezza ormai da tanti anni, è un po' come lo shampoo che usava Franco Baresi.
1: Come no, una certezza.
0: proprio lui tanti anni fa. A proposito di Fulminacci,
1: sì,
0: adesso al di là del fatto che sia il nome d'arte di questo nostro amico cantante vostro Beniamino, Fulminacci è un'esclamazione, ma sono anche un fenomeno meteorologico.
1: Dei fulmini,
0: insomma,
1: brutti,
0: no?
1: Diciamo.
0: Insomma, quando cominciano a essere tanti fanno anche un pochino spavento. Ieri la regione Lombardia e anche il comune di Milano ha diramato un'allerta meteo per oggi. Questo è quello che ti arriva diciamo nel telefono direttamente e fa un po' più paura.
1: Sì, non
0: l'hanno,
1: è arrivato
0: semplicemente pubblicato sui loro profili social.
1: Cioè non ha fatto quella cosa di brutta,
0: no.
1: Del Covid.
0: No,
1: di...
0: non è coprifuoco.
1: Esatto,
0: non è coprifuoco.
1: No.
0: È semplicemente una cosa che hanno pubblicato il centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia e Comune di Milano, allerta gialla, allerta idraulico.
1: Rischio idraulico.
0: Io ho pensato, stai attento che mentre tu sei al lavoro
2: arriva l'idraulico
0: e fa quello per cui gli idraulici sono diventati famosi.
2: Pericoloso il rischio idraulico. Ci sono anche altri rischi, pure in radio una volta abbiamo vissuto il rischio posatore.
3: Il posatore mi ha chiamato un'ora.
2: Tutte queste professioni sono
0: molto
2: rischiose.
0: No, che poi tu lo vedi una volta l'idraulico, ci rimane un po' così, perché vedi che un bel ragazzo. Sai che c'era tutta quella polemica fra i francesi e gli idraulici polacchi?
1: Come no?
0: Negli anni scorsi,
1: perché
0: se ne era parlato.
1: Perché
0: tantissimo.
1: L'idraulico polacco costava di meno dell'idraulico francese.
0: Sì, era una figura retorica, cioè
1: naturalmente
0: un modo di dire,
1: sì,
0: no?
1: Naturalmente sì, sì.
0: E
1: sì.
0: Tu vedi questo idraulico che esce di casa con la cassetta degli attrezzi e un pochino ci rimane così, ti rimane un po' il dubbio, però dici vabbè, era soltanto per stringere qualche dado, qualche guarnizione.
1: Dove arrivare?
0: E che poi dopo passano due settimane l'idraulico
1: torna.
0: C'è ancora. E la scusa qual è? Che l'acqua?
2: L'acqua cammina.
0: L'acqua cammina.
1: Sì.
0: Non si sa mai dove la perdita.
1: A me piace che
2: cammina pure
1: bravo,
2: l'idraulico.
1: Bravissimo. E torniamo sempre alla commedia sexy. Cioè torniamo a Edwige Fede.
0: No, certo.
1: Ma figuriamoci.
0: No, e poi comunque adesso, a parte gli scherzi, l'allerta idraulico sta a significare che potrebbero esserci delle precipitazioni molto intense, molto violente. Poi non ci saranno, però nel frattempo ve lo stanno dicendo. C'è questa cosa che mi fa tanto girare le palle dei nostri tempi, che tu puoi pubblicare qualunque cosa, anche un'enciclica,
1: sì,
0: e sotto ci sono soltanto deficienti che fanno commenti.
1: È ovvio,
0: solo questo
1: sapete. Insulti.
0: Ma se c'è il sole, ci sono 40 gradi, cosa deve succedere?
1: Al limite.
0: Pirla, ci sono 40 gradi ed è per questo che se c'è un temporale molto forte, almeno te lo stanno dicendo.
1: Certo.
0: Poi il temporale molto forte arriva... Non ti avevano avvisato.
1: Non lo potevi dire. Invece di pensare ai riciclabili.
0: Andate a fare
1: il
0: mulo.
1: È quella roba.
2: Ma vabbè, se noi ripartissimo a parlare con l'allarme idraulico, ma con questa base.
1: Come nelle cose.
2: Diventi immediatamente.
0: Già,
2: come,
0: giusto.
2: Cioè,
0: sicuramente tu saresti molto felice.
1: Esattamente.
0: Più
1: esattamente
0: di quanto non sia già.
1: Comunque, quando arrivano questi oggi pomeriggio?
0: Allora, l'allerta è abbastanza estesa,
1: è
0: per
1: ampia
0: sicurezza.
1: È giusto.
0: Proprio per la serie, noi ve l'abbiamo detto.
1: Sì, da oggi
0: a mezzogiorno fino tipo a domani, perché oggi dovrebbe essere la giornata più calda, quindi si forma molta umidità. Non succede, ma se succede sono cavoli.
1: Sono
0: cose che possono succedere soltanto d'estate.
1: Esatto, ma non siamo ancora d'estate, tecnicamente.
0: Quando fa caldo per me è estate.
1: Sì, è vero.
0: E questa è una canzone un po' nostalgica che parla di un'estate molto lontana, l'estate del 1989. All Summer Long, Kid Rock.

0: 1989, quella a cui fa riferimento Kid Rock in questa canzone, mi colpisce il fatto che nell'estate dell'89 cantavano Sweet Home Alabama, che è una canzone degli anni 70.
1: Sì,
0: invece.
1: Per tutta l'estate.
0: Per
1: loro,
0: tutta l'estate.
1: Per nell'89, Sweet Home Alabama, tutta l'estate.
0: Un classico.
1: Sì, sì, un po' antichi, se devo dire. Insomma, non so.
0: Vabbè, ma è quel mondo lì, birra.
1: Certo.
0: Belle
1: certo.
0: Ragazze, sì, tatuaggi.
1: Sì, sì. Sì, sì, sì, no, certo, certo.
0: Niente da fare, sole, muscoli. Vabbè.
1: Sì, sì, sì, sì, roba così.
0: Tutta roba che ci sogniamo.
1: Esatto. Kid Rock. Kid
0: 10:18 su Radio DJ, All Summer Long.
1: Kid Rock è...
0: Kid Rock che più volte è stato ospite alla Casa Bianca, ricordiamo, uno dei personaggi preferiti da Trump. Di solito ci va con un completino di pelle su cui è riprodotta la bandiera americana. Giusto.
1: Bravo.
0: Per dire che quando vai, che ne so, a Montecitorio, no, al Quirinale, ci vuole una certa etichetta.
1: Certo. Secondo te,
0: posto che vai, etichetta che cambia.
1: Quante Ferrari può avere Kid Rock?
0: Allora, secondo me lui è così nazionalista, così americano,
1: che non ce le ha.
0: Che dubito che abbia delle Ferrari. Secondo me avrà Corvette, Mustang, tutte quelle lì con tanti cilindri,
1: ma
0: tanto rumore che vanno piano.
1: Dovendo scegliere una Ferrari, sceglie quelle elettriche.

0: Dai, forza, dai,
1: dai, dai, piantatela questa cosa.
0: Forza, sì,
2: non,
0: dai.
2: Non ha Ferrari. Kid Rock aveva una Ford GT molto bella, venduta all'asta.
1: Una GT40 avrà avuto.
2: A quasi 700.000 euro.
1: Beh, neanche tanto. Allora, beh, non era una GT40.
2: No, era una GT.
1: Prima si parlava appunto dei commenti che ci sono inevitabilmente sotto ogni cosa che viene pubblicata sui social. Ok, non è bellissima questa Ferrari.
0: Anche se Linus,
1: dobbiamo un po' convenire.
0: Linus è parte dei garantisti. Cioè,
1: ma
0: tu sei...
1: sì, ma chi cazzo siamo noi per dare questi giudizi così definitivi e tranchanti?
0: Ma sai, no? A noi bastava, cioè, che fosse rossa, Linus, ci accontentavamo di poco. Tu la facevi rossa
1: io invece...
0: non ne capisco niente.
1: Ma cosa vuol dire? Non è che è questione di capirne o non
2: capirne. Posso dire?
1: Il gusto è soggettivo, per cui ognuno ha diritto di esprimere il proprio parere, no?
0: Sì.
1: Fin qui ci siamo.
0: Sì.
1: Secondo me l'idea di cercare di fare una cosa laterale un po' diversa rispetto, perché era troppo facile fare una Ferrari Portofino col motore elettrico, capito?
0: Certo.
1: Ne ho fatta una che fosse completamente
2: differente.
1: Sì, ma
2: è
0: ha detto solo di rottura. Linus.
1: È il tempo che dirà se questa cosa è bella o meno bella.
0: Già.
1: Al momento è un no.
0: Al momento
1: però
0: è un no.
1: Io voglio essere garantista. Peccato che non vivrò abbastanza per vedere, diciamo,
2: chi
1: così.
2: Per vedere la vincita.
0: No, posso dire una cosa veramente da analfabetissimo dei motori.
1: Alfa Romeo.
0: È una di quelle cose che dici: guarda, hanno fatto vista così,
1: sì.
0: Così. Sai, hanno fatto una versione un po' più pop delle Ferrari che con 100-120 mila euro elettrica
1: te la
0: porti a casa.
2: La smart delle Ferrari.
1: Questo te lo concedo, l'ho
0: capito?
1: Pensato anch'io. Io mi son detto ieri, questa qua a 40.000 euro io me la comprerei.
0: Capito quello che ti ho detto.
1: Che ne costa 650.
0: È questo il problema. Cioè che poi a fronte di una cosa così più piccolina, più...
1: Più costano le cose e più la gente fessa poi gli va dietro. No?
0: Sì.
1: Non c'è nessun motivo per cui certe borse da donna debbano costare 20.000 o 30.000 euro.
0: Già.
1: Invece è proprio per quello che poi hanno successo. Insomma.
2: Mettiamo i biglietti
1: come disse,
2: di party, like,
1: come disse uno, come disse uno una volta... La gente ha un disperato bisogno di lusso.
0: Certo, nel Diavolo Veste Prada 1.
1: Non soltanto, anche nella vita reale.
0: Esattamente.
1: Quindi staremo a vedere. Poi dipende anche un po' dal colore. Sì, diciamo che ruolo ha avuto quello che disegnava i computer della Apple in questa vicenda?
2: È il designer principale.
1: È lui il capo del team, diciamo.
2: Il suo studio ha progettato sia gli interni che fuori. Quando all'inizio si sono visti gli interni, che bella, che cosa sofisticata, che svolta importante. Poi hanno visto pure il resto, è rimasta bella dentro.
1: Sai che anche gli interni non mi piacciono tanto.
0: No, davvero?
1: Mi piace il cruscotto, non mi piace quella roba dell'iPad che si muove, che sa tanto di macchina cinese. Quella roba lì non mi piace.
2: Ci sono delle cose...
1: Però non mi piace a me. Non mi metto a dire che è merda, che è la fine del... Ho detto troppe parolacce oggi.
0: Un po' di parolacce.
1: Ieri sera ho fatto festa e oggi sono un po' disinibito.
2: Ci sono delle cose un po' coraggiose, per esempio il tergicristallo che di solito è orizzontale. Sulla linea del cruscotto, per ragioni aerodinamiche, si alza e rimane lungo sui fianchi.
1: Capito? Anche il cristallo è nuovo, insomma.
0: Rimane alzato.
2: Lungo i montanti.
3: È un po' corriera così.
1: Ma che palle, siete tutti antichi. Siete tutti antichi.
0: A me piace invece questo contrasto. Dobbiamo dare addosso a Linus. Toga, da avvocato difensore.
1: Io sto cercando di dire che quando c'è una cosa nuova che spezza gli equilibri, è sempre una cosa importante. Magari poi dopo, fra 5 anni, il verdetto sarà: no, non valeva niente.
0: Oppure
1: tra 5 anni faremo la coda, mica tanto, perché 650.000. Però ecco, una cosa dalla Apple hanno preso proprio: il prezzo.
2: Il prezzo. Sì,
1: no.
0: Completamente.
2: Anche l'abitudine a non fare sconti, credo.
1: Sì, questo mi piace molto.
0: Sì.
1: Perché il cara devi girarla sotto
2: come
1: sopra,
2: il mouse,
1: come un mouse.
2: Il Mighty Mouse di Apple.
0: Un po' autoreferenziale, uno dei commenti che è arrivato qui a Radio DJ, che è questo: due punti, virgolette. È più bello Roberto Ferrari.
2: L'hanno fatta vedere al Papa.
1: Sì, ieri un sacco di commenti anche sui colori. No, anche sui colori. In realtà ne avranno avute pronte, che ne so, una ventina, e quindi ne hanno messa una qua, una là. Io l'ho vista bianca, l'ho vista azzurra, l'ho vista rossa. Quella che hanno portato dal Papa, che colore
2: bianca,
1: era?
2: Bianca.
1: Bianchissima. E il Papa che cosa ha detto?
4: Madonna Benedetta di Manfredonio, figlio mio, siamo in guaiaggio sotto tutti i punti di vista.

0: Poi l'ha guidata, credo, perché ho visto il Papa seduto e la macchina che si allontanava. Non ho capito se alla guida c'era lui, però il Papa fa tutto, gioca a tennis, guiderà pure la macchina.
1: Anche relativamente giovane.
2: Questo è interessante perché io ho visto bene i filmati. Fammi vedere se si vede. Ecco, si vede Mattarella.
0: Mattarella è entrato agile.
2: Perché entrare in una di quelle robe lì, tu me ne insegni, che tu quante ne hai?
1: Si è seduto più agilmente di quelli che c'erano ieri sera al compleanno di Bagatta.
2: Di Bagatta! Quante ne hai?
0: Si dovevano sedere piano.
2: Tu ne hai 10-12, no? Di Ferrari, se non mi sbaglio.
1: Sì,
2: cioè, 15. Sedersi lì e praticamente ti devi sdraiare per terra.
0: No, perché questa è la smart delle Ferrari.
2: Sì,
0: quindi c'è la seduta di una multa.
2: Perché se no è Ficarra e Picone, ti ricordi questo?
1: Allora si vede che tu, Nico, si vede che tu non hai una macchina sportiva. Il problema non è entrare e sedersi, scendere. Il problema è scendere.
2: Scendere,
1: specialmente
2: davvero,
1: se la macchina non ha il tetto rigido e quindi non hai una maniglia a cui aggrapparti. Volevo... Non si scende da quelle macchine, si rotola.
2: Ok, volevo sapere se negli allenamenti che fai il lunedì con Paolo fate anche shending
1: dall'autovettura. Macchina
2: dall'autovettura.
1: Va bene.
2: Bella, quindi il responso è
1: il mio responso è sospendo l'opinione finché non l'avrò maturata.
2: Dico l'ultimissima cosa, tra 10 anni magari la guarderemo e diremo vabbè.
1: Allora, Alex,
2: ma non era male,
1: conserva questo intervento, mettilo in un cavò che fra 10 anni lo faremo risentire,
2: mettilo
1: e vedremo chi avrà avuto
2: nella bara, nella bara.
1: Morire con il sorriso,
2: esattamente.

0: Die with a smile, cioè morendo con il sorriso sulle labbra. È come, non so, uno che... un famoso playboy, non facciamo nomi perché poi non vorrei che qualcuno se la prendesse a male, che dopo una vita passata a conquistare giovani e meno giovani donne è morto proprio a letto con una, con l'ennesima giovane donna con cui si era appartato. Quindi insomma è morto giovane ma con il sorriso,
1: certo,
0: almeno
1: certo,
0: fino a pochi istanti prima della fine.
1: Guarda che bello, sembra che dorma, sai quando si dice
0: esatto,
1: sempre, no?
0: Meraviglioso, mi sono appena svegliata arrivando dall'Alabama dove vivo e voi mettete Sweet Home Alabama, vi adoro, dice
1: wow,
0: Serena.
1: Ragazzi,
0: ma che ascoltatori abbiamo, internazionali.
1: Sì,
0: proprio.
1: Sì, questi glieli mettono a Linus perché sanno che a lui piacciono quelli internazionali.
0: A me piace avere una visione del mondo
1: sì,
0: che va un po' oltre sì, la cortina sì, di ferro.
1: Ma sei di Paderno.
0: È per quello,
1: certo,
0: è per quello,
1: certo,
0: è la provincia che esplode.
1: È per forza, periferia.
0: Dico solo, al Centre Pompidou di Renzo Piano, è andato tutti della merda appena l'aveva costruito.
1: Sì, sì.
0: Amico o amica che hai scritto anch'io.
1: Sì.
0: Io
1: sì,
0: sono stato a Parigi, nella zona lì di Les Halles, che l'avevano appena ultimato, e ho detto, ma cos'è sta roba? Perché
1: sì,
0: è un
1: adesso
0: insieme
1: ti
0: di tubi.
1: Adesso ti piace. Ah, ecco.
0: Adesso
1: io non
0: c'è
1: mi
0: la sua.
1: Sì, cioè, però voglio dire, se tu mi
0: fai impazzire,
1: ecco,
0: però,
1: bravo.
2: A Parma abbiamo visto un auditorium di
1: un po'
2: bello, di Renzo Piano, molto,
0: molto
2: bello.
0: Molto bello,
1: bello.
0: Poi diciamo che non è fatto per fare le cose che
2: teatro,
0: facciamo noi. Quello lì è Centre Pompidou.
1: Sì, sì, ma l'ho visto e confermo che a me ancora non, cioè, posso io avere un parere difforme.
0: No, te sei troppo conservatore. Te non fai testo.
1: Non mi fa impazzire, se non proprio devo scegliere.
0: Aspetta che lo leggo. Mauro, buongiorno ragazzi, volevo dire ai mariti preoccupati per le visite dell'idraulico che possono tranquillamente chiamare mio compagno, che tanto non è interessato all'articolo.
1: Ma è interessato al marito il tuo. Caro Mauro, adesso la fedeltà è quella che è tra etero o
0: certo,
1: non etero.
0: Max da Brescia, ciao a tutti, se fossi un idraulico punterei sulle compagne dei giocatori di calcio o di uno sport simile dove di sicuro lui è impegnato per qualche ora. Il massimo puntare sulla compagna di un ciclista sia da tappe che da classica, l'idraulico se la può prendere più comodamente. Eviterei, questa è la parte interessante, DJ e conduttori televisivi perché spesso i programmi sono registrati.
1: Esattamente, questo per esempio è registrato, sto rincasando, man.

0: Porta il calcio a Party Like a DJ nel Visa Soccer Village. Il divertimento sarà per tutti, grandi e piccoli. Vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2, speed cage, tiro al bersaglio, ma anche biliardino e calcio da seduti. Oltre a un'area clinic per allenarsi sui fondamentali del calcio. Il 6 e il 7 giugno venite al Visa Soccer Village di Parco Sempione a Milano per vivere i vostri mondiali da campioni.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: 3, 2, 1, go!
6: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
7: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite i servizi in velocità e sicurezza.
6: Un piccolo passo nel digitale, un grande passo nella gestione contabile e fiscale.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50

0: anni.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
15: Have fun with Fiat, l'estate italiana.

0: Dai.
1: Cosa mi? Questo è nato come Africa Bambaro.
0: Fanne ancora un paio, se no ti pagano.
1: Cosa mi?
0: Il destino ha voluto affiancare questa canzone a una cosa di cui abbiamo parlato prima casualmente, partendo da un allerta idraulico che è arrivato a tutti gli abitanti.
1: Senti qua.
2: Cosa me?
1: Siamo noi questi.
2: Cosa me?
0: Stamattina parlando di un allarme idraulico che è arrivato a tutti. Oh, non ce la faccio a parlare se mi parlate sopra, ragazzi.
1: Ma io non sto dicendo niente.
0: Stiamo qua a giocare o a fare una trasmissione?
1: Io non sto facendo niente.
0: Allora fatevela voi.
1: Sei tu che hai fatto tardi ieri sera.
0: No, che cazzo, io sono qua che cerco di fare il mio lavoro.
1: Stavi dicendo.
0: Stavamo a dicembre, come diceva il mio professore di elettrotecnica, partendo da un allarme idraulico che è arrivato a tutti gli abitanti della regione Lombardia e della provincia di Milano, ci siamo trovati a parlare del ruolo dell'idraulico nella vita delle famiglie di tutto il mondo, perché potremmo essere abitanti di qualunque parte del pianeta, ma dell'idraulico c'è sempre da avere paura. Perché l'idraulico, poi?
1: Sì, esatto, e non il falegname. È arrivato il falegname o l'elettricista. No, è l'idraulico che nella nostra... perché c'ha più possenza, non lo so, non ho idea.
0: Secondo me perché ha a che fare con i tubi.
1: Potrebbe... Bravissimo.
0: La roba liquidi.
1: Però, scusami, metto da parte un attimo l'aspetto piccantino.
0: Sì.
1: Solo un attimo. Tu, si rompe un tubo, hai uno che viene subito?
0: No.
1: Ragazzi,
0: faccio partire l'alerta.
1: Fate gli idraulici, vi prego, fatelo.
0: Perché... ne conosco due o tre di idraulici, ma che vengano subitissimo, abbastanza velocemente, ma all'istante no. Poi dipende, non ho mai avuto un'emergenza.
1: No, certo.
0: Una volta sono tornato a casa nella mia vita precedente. Era la classica villetta schiera termoautonoma con la caldaia, e avevo capito che bisognava rabboccare ogni tanto la pressione.
1: Sai, tra uno e due bar.
0: Tra uno e due bar, nella parte verde del manometro. Non so per quale motivo mi viene da farlo alle 4 di notte.
1: E fa quella sbrodolata lì.
0: No, tu non hai capito, ho dovuto chiamare i pompieri, non l'idraulico.
1: Mi è successo.
0: Però i pompieri sono arrivati subito e mi hanno dato nel cretino, perché mi hanno detto...
1: perché non si fa.
0: Se proprio devi fare sta cosa, falla almeno di giorno non di notte. Però tutto questo per dire che casualmente la programmazione musicale aveva previsto questo brano. Di che cosa parla questo brano?
1: È di uno che viene beccato con le mani nella marmellata e dice: ma non ero io.
0: Non ero io.
1: Ma ti ho visto, avevi le braghe calate. Non ero io.
0: Negare, cioè, sempre.
1: Non ero io, che in inglese si dice...
2: Was a me.
0: Contenti adesso? La nostra amica Alice con i suoi messaggi sempre molto molto romantici. Buongiorno ragazzi.
1: Devi schiacciare meglio.
0: Ormai è andata. Buongiorno ragazzi, questo è quell'esatto e brevissimo momento dell'anno di inizio estate in cui ancora si può...

0: Dormire col piumino, ma con le finestre aperte. La sera tutti i profumi del prato in fiore salgono amplificati dal calore del giorno. Uella. E la mattina risveglio al cicaleccio delle gazze. Diciamo che con le gazze si è salvata.
1: Cicaleccio.
0: Perché fino al cicaleccio delle gazze era un po' deludente.
1: Sì,
0: rispetto
1: sì,
0: ai
1: sì.
0: suoi standard.
1: Certo.
0: C'era un po' meno poesia.
1: Chi è costei?
0: Alice. Ci scrive Alice. Spesso dalla Liguria e ha un modo di scrivere molto aulico. Grazie Alice.
1: Piumino lo tocco.

0: cioè basta.
1: Sarcofago come sta?
2: Io sono ancora con la trapunta, ma sono
1: anche ieri
2: sì, sono portato a toglierla.
1: Ci dormi sopra la trapunta?
2: No, a un certo punto la tolgo, ma veramente siamo arrivati a una situazione critica.
1: Ma stai cercando
2: critica.
1: Veramente di farti fuori da solo?
2: Mi piace
0: dormire. No, il problema è che
2: sai qual è il problema? Veramente.
1: No, secondo me nel tuo inconscio tu hai bisogno di qualcuno che ti scaldi le notti.
2: No, a me piace il peso della coperta sulla spalla. Quando è estate questo peso non c'è.
1: Ti ricordo che in alcuni alberghi molto, diciamo, sportivi, coperta è sinonimo di qualcuna che ti faccia compagnia. Vorrei una coperta.
0: E arriva un'idraulica. E quella roba lì.
1: Stai smanettando?
2: Sì, perché ho dei messaggi molto interessanti. Allora, te ne faccio sentire uno su argomenti ovviamente andati.
3: Ciao Linus, ciao Nicola. A me sembra che semplicemente la linea della Ferrari Luce strizzi l'occhio al mercato asiatico, dove è molto forte il mercato dell'elettrico, senza tanti giri.
0: Sì, cioè,
2: lui sostiene che
1: questo era quello che in origine durava 5 minuti.
2: No, questo è questo qua, questo.
4: Ciao Linus, buongiorno. Avrei voluto scrivere, ma è il mio discorso un po' più articolato. Non penso che manderete mai questo messaggio, tantomeno però lo farete sentire, ma è uno spunto con alcuni argomenti, perché questo è un argomento interessante.
1: Ma non l'hai tagliato.
4: E a me, Linus, come ne parli tu, piace. Ciao.
1: Hai tagliato così.
0: Ha preso la testa e la coda.
1: Come si fa col pesce?
0: E ha tagliato il filetto che dà a un'altra radio. Il filetto lo manda in onda.
1: Ma in mezzo era interessante.
2: Non lo so.
1: Non lo sapremo mai. Però lui era consapevole di questa possibilità. Quindi non ci rimane neanche tanto male. Anzi, dai, una piccola gratificazione l'ha ricevuta.

0: Esatto, invece che parlava emetteva soltanto dei suoni.
1: Ecco, volevo invitare Jerry.
0: Accadeva 40 anni fa.
1: 40 anni fa, Jerry, adesso, certo, Jerry, si nasce incendiari e si muore pompieri. Certo che è una bella puntata della ruota della fortuna che inizia.
0: Allora, a parte il fatto che non è da escludere che non l'abbia già fatta,
1: potrebbe,
0: conoscendolo, magari era in giornata buona. Comunque, secondo me è capace anche di raccogliere.
1: No,
0: il nostro...
1: non l'ha mai fatto.
0: Le hai viste tutte adesso.
2: No, quasi,
0: tutte, quasi.
1: Le guarda,
0: quasi.
1: Devo dire che Alex apprezza, e anch'io apprezzo molto, gli inizi.
2: L'inizio, sì, perché fa radiofonico.
1: Perché
2: sì,
1: è molto radio l'inizio.
0: Sì, sì, sì.
1: Molto
2: secondo
1: radio,
2: me le canzoni le sceglierei.
0: Anch'io
1: totalmente,
0: la guardo sempre.
1: Totalmente.
0: Anch'io la guardo sempre.
1: Sì, eh? Ah,
0: anch'io
1: per
0: la
1: Samira.
0: Guardo sempre. Perché per ho ancora Samira. Negli occhi per quella Samira. Volta che ci è venuta a trovare.
1: Sì, sì.
0: Purtroppo le arrivavo esattamente all'altezza.
1: Ma lascia stare.
0: Dunque, fammi mettere un pochino d'ordine. C'è anche chi scrive libri serissimi sugli idraulici e l'immaginario che ne deriva. Ho ordinato da poco un saggio in francese dal titolo Rôle fondamental du plombier dans le porno.
1: Cioè il ruolo fondamentale dell'idraulico nel porno. Perché comunque c'è un pensiero, no, nell'immaginario.
3: Cioè, parte della trama inizia da lì.
1: In che categorie siamo?
0: Piccoli artigiani.
1: Plumber
0: vuol dire idraulico.
1: Anche cuckold qui è cuckold.
3: No, perché qual è il problema?
1: Guarda
3: è
1: come che si fa serio.
3: No, è perché la trama nasce da quello, no? Si presuppone che la donna sia inesperta di fronte al problema, ma è solo in casa. Quindi lui, che però risolve, ha un a campo libero sul pagamento che può essere sostituito in natura.
1: Okay.
0: Maestro di vita lui comunque.
3: Lui sì.
0: E anch'io, Matteo, stessa cosa. Ho bisogno di coprire le spalle anche in pieno agosto. In compenso dice tengo i piedi fuori dalla coperta anche
3: perché
0: a gennaio
3: perché diventano bollenti.
1: Quindi sì. Questa è scuola altoatesina. Sai chi
3: hanno quel piumone corto. E non rimboccato.
0: Io ancora non riesco a farcela. Sì, guarda, sono 30 anni che vado in Alto Adige e non riesco a dormire con
1: tu
0: quella spalla.
1: Tu arrivi in camera, però tu dovresti farla grossa come l'ho fatta io la prima volta.
0: E hai chiesto una cosa?
1: Certo, sono andato. Guardi che non hanno fatto il letto. Perché tu entri in camera, puoi dire che cosa vedi.
3: E trovi il materasso
0: no, c'è
3: con
0: un
3: lenzuolo.
0: Pacchetto, c'è un pacchetto. Perché
1: come militare.
0: Sì, cioè. Sì, un pacchetto, un cubo appoggiato sopra la tua parte di letto matrimoniale e un altro sopra la parte della tua compagna o compagno.
1: Sì.
0: Quello tu poi lo apri ed è una specie di sacco a pelo nel quale non ti infili,
3: no,
0: te lo puoi solo appoggiare sopra i piedi.
1: Ma non è lungo.
0: A me copre tutto.
3: No,
0: è vero, però se si siede uno molto alto, se Giovanotti andasse in Alto Adige.
1: Ma è polpaccio.
3: Ne deve mettere due.
1: Due. Io
0: lì è tutto un lavoro con le dita dei piedi per tenerlo ancorato.
1: Sì, bravo, per tenerlo giù.
0: È una ginnastica interessante.
1: Scusi, me lo può rifare il letto? No, veramente, questo è il nostro letto fatto così.
0: Giuliano da Milano. Come tante altre mattine mi fate compagnia, ma questa giornata è diversa. Rido e piango in alternanza. Rido per voi, piango per quello che ci aspetta in famiglia. Sto mettendo a fuoco che forse la mia più grande figlia, immagino, non sarà ammessa alla maturità dello scientifico.
1: Chi ti parla, non io, ma Linus, quante volte ha vissuto?
0: Allora, ho fatto un percorso netto, pur essendo un pessimo studente, fino alla quarta superiore. Okay. Mai neanche una materia a settembre.
1: Okay,
0: bravissimo,
1: okay.
0: Senza fare, diciamo, neanche il minimo indispensabile.
1: Facendo poco.
0: Ero come il portiere dell'Inter, ti ricordi? Astutillo.
1: Malgioglio, esatto, Astutillo, sì. Però in quinta
0: le cose sono un pochino degenerate. Io andavo magari poco a scuola, ma soprattutto eravamo una classe un po' ribelle di cui ero il leader. E quando sono arrivato a vedere i cosiddetti tabelloni, non so come li chiamavate
1: i quadri.
0: Tu arrivi, c'è l'atrio della scuola e ci sono tutti i tabelloni e tu cerchi la tua classe.
1: Sì, e tu vedi da lontano perché tu sai che sei il quarto in
0: sì,
1: lista.
0: Sì, io ero tipo il numero 10, numero 12 su 25. E siccome non ne hanno ammessi agli esami 15... non hanno ammesso agli esami i 5 prima di me e i 5 dopo, quindi io l'ho visto da 10 metri
1: rossa.
0: Che okay. non era il caso.
1: Quindi ecco, per
0: mi sono scappato di casa.
1: Esattamente. Quindi per dirti, è un'amica o un amico? Un amico.
0: No, in realtà era Marina. C'è una giunta di un Giuliano che non c'entra
1: ecco
0: niente.
1: Marina è successo anche nelle peggiori famiglie, quindi
0: sì,
1: è successo anche comunque con mia figlia che in
0: e
1: terza
0: poi ti
1: liceo.
0: Assicuro Marina, se il problema pensi che sia tuo, il problema è suo.
1: Sì, ma poi...
0: Cioè, a te ti può dispiacere.

0: ma è lei che ne pagherà le conseguenze, sì, nel senso che perderà i compagni di classe e dovrà rifarsene,
1: sì,
0: altri.
1: Però no, io sono giunto, sì, a una... No, niente, dobbiamo andare alla pubblicità.
0: Sei giunto alla pubblicità.
1: Ciao pubblicità, bravo. DJ, DJ, Roma
2: Italia. Radio, DJ. One nation, one station. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
7: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 €. In negozio, app e sul sito.
18: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
19: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
20: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
21: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
22: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
23: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
24: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: primissimi anni 90, forse addirittura fine anni 80,
1: fine 80
0: 89, una roba di quel genere.
1: 88,
0: la terza release di questa canzone, la terza volta che questa canzone veniva incisa e la terza volta che diventava un successo.
2: È 86.
1: O figuriamoci,
0: 86,
1: sì,
0: ci sta, avete ragione. Perché la prima volta fu di Harold Melvin and the Blue Notes,
1: yes.
0: Poi ci fu la versione molto bella di Thelma Houston,
1: esatto.
0: E poi questa appunto dei Communards.
1: Dei Communards, Communards. Volevo dire una cosa sui Communards, su questa canzone. Sarà uno dei 1000 vinilli che ci saranno sabato pomeriggio alle 17
0: a Party Like.
1: Bravissimo. Uno dei 1000 vinilli è questo dei Communards. Communards.
0: Communards, che è un termine anche curioso, deriva dalla rivoluzione francese, cioè quelli della comune.

0: cioè quelli che praticamente hanno partecipato al, come dire, i rivoluzionari.
1: Ma è da lì che arriva il comunismo? Cioè il termine?
2: No, non credo.
0: Cioè forse le radici sono le stesse, però il comunismo perché arriva 200 anni dopo.
1: Boh, però magari si rifanno a quell'esempio.
0: Qualche scrittura in comune, insomma. Quindi questi sono i comunardi, da non confondere con i savoiardi, giusto?
2: Sì, sì,
0: che
2: certo,
0: arrivano dai Savoia, immagino.
2: Potrebbe essere, sì. Io, a me viene in mente Comunardo Nicolai.
0: Comunardo, ecco. Nicolai è un calciatore. Ho cercato di spiegare a Matteo chi fosse Comunardo Nicolai.
2: Il reuccio delle Autoreti.
0: Delle Autoreti.
2: Prima di Riccardo Ferri.
0: Esattamente. Centrale difensivo del Cagliari di Gigi Riva. Messico 1970. L'Italia va a giocare appunto dall'altra parte del mondo. Comunardo Nicolai è fra i convocati. Il suo allenatore Manlio Scopigno.
2: Sì.
0: Dice la famosa frase: tutto mi aspettavo dalla vita tranne che vedere Nicolai in Mondovisione.
2: Certo. Vabbè. Perché non era, diciamo, proprio il principe del bel giuoco.
0: Allora, c'è una statistica che è abbastanza inquietante, perché mette insieme cose secondo me abbastanza distanti fra di loro. La statistica dei nomi che si vanno estinguendo, nomi comuni italiani fino a poco tempo fa molto diffusi, che piano piano si stanno perdendo. Comunardo è il nome che è proprio sull'orlo del precipizio, è come Thelma e Louise, capito?
2: Bravo,
0: c'è il burrone
2: sta
0: davanti,
2: per precipitare
0: proprio.
2: E quindi è per questo che noi abbiamo messo i Comunards.
0: Sì, perché ho letto sta cosa. No,
2: perché poi Linus osteggia i Comunards in favore di. No. Tu osteggi perché ti piacciono di
0: ma
2: più le altre.
0: Io sono un purista, a me piaceva di più quella originale. Però
2: meno male che Comunardo si sta estinguendo, così abbiamo potuto sentire i Comunards. Okay. Comunardo si sta estinguendo.
0: Comunardo, nome molto diffuso, evidentemente in Sardegna, credo. O dove? Non lo so, comunque si sta estinguendo.
2: Sì.
0: Al secondo posto della classifica dei nomi italiani classici che si stanno estinguendo c'è Alvise.
2: Alvise, grande Alvise.
0: Io
2: Borghi.
0: Ne conosco due: Alvise Borghi, il giudice di Canale 5, sì. E poi un nostro amico che fa lo skipper, ma questo è un altro tipo di discorso.
2: Si chiama Alvise.
0: Che si chiama Alvise.
2: Comunque Alvise è uno degli autori che lavora con Gerry Scotti,
0: sì, sì, sì.
2: Da molti da anni, sempre. Da 30 anni, da 40
0: sempre. Però mi sembrava un nome che godeva anche discreta salute.
1: Evidentemente no,
0: no.
1: Io l'ultimo che ho conosciuto è il figlio di Pupi Avati, che si chiama Alvise. Anche lui.
2: Okay.
1: E basta.
3: Ringrazio per averlo citato, perché mio figlio se lo merita.
0: Al terzo posto di questa classifica dei nomi maschili italiani che stanno un pochino sparendo, Pasquale.
2: No!
4: Pasquale?
0: Sì, la teoria è che...
4: Pasquale?
0: Sono qua. La teoria è che tanto è inutile chiamarvi Pasquale, perché tanto poi vi fate chiamare in un altro
2: Lino,
0: modo.
2: Sì, Lino, Pachi.
0: Pachi,
2: sì. Ricordiamo ancora una volta, il mio amico Pasquale Visaggi, detto Lino Visaggi, ha un'app che si chiama Satispay, ok?
0: Ok, Satispay. Si vergogna.
2: Quando tu vai a pagare, la cassiera ti dice... ok, che paga? Pasquale, giusto? Ecco, lui pur di non farsi chiamare Pasquale,
0: ma finta di non capire.
2: No, non la usa più. Non la usa più. Capito? Vedi tu, tu hai superato ormai il complesso,
0: ma
2: di
0: sì,
2: Pasquale.
0: Non è che ne vado particolarmente orgoglioso.
2: Certo.
0: Ho solo due mani, Alex.
2: Può partire,
0: non so
2: può partire il brano. Può partire.
5: Ogni tanto mi sfugge, scusami.
2: Come un gas di cui adesso.
5: Ogni tanto mi sfugge.
0: Ho visto.
2: Potevi anche farlo con la terza mano.
0: Il terzo occhio.
2: Esatto.
0: No, l'ho superato, ma sì, mi sono fatto una ragione. Insomma, anzi, mi fa anche molto divertire che quello sia il mio vero nome.

0: Buongiorno Radio DJ e DJ Cam Italia fino a mezzogiorno. La stagione televisiva sta volgendo un po' al termine, posso dirlo, amico televisivo, caro Nicola Savino che fa la televisione.
1: Sì, sta volgendo al termine, soprattutto per le reti commerciali. Devo dire che la 7 invece, che è una rete un po' più all news, un po' più sugli approfondimenti,
0: dura un po' di più.
1: Dura un po' di più, sì.
0: A confermare questa teoria c'è il fatto che stasera parte la prima delle tre puntate di questo piccolo ciclo che si intitola Faccetta Nera, per la serie Una giornata particolare. Non è una adunata televisiva, ma è un approfondimento di una pagina della storia che forse in pochi conosciamo, almeno in maniera approfondita. Ce ne parla il protagonista, e cioè Aldo Cazzullo. Buongiorno Aldo.
2: Buongiorno Lino, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
1: Prima di cominciare a parlare di una giornata particolare, tu sai evidentemente di essere diventato un volto televisivo per antonomasia, perché disponi anche tu di una parodia, di un'imitazione che viene fatta durante Jalappa Show.
2: A dire vero sono due, perché anche Crozza.
0: Successo si misura in imitatori.
1: Veramente.
2: Crozza ha il vantaggio di avere la stessa mia pettinatura.
1: In effetti sì, gli viene
0: più facile. Senti, questo è un viaggio senza filtri, spiega il comunicato stampa, nella storia coloniale dell'Italia fascista, sulle orme di Montanelli, che già l'aveva raccontato tanti anni fa. Ma la prima domanda è questa: perché siamo andati in un posto così, tra virgolette, inutile? Perché alla fine che cosa ce ne siamo fatti dell'Etiopia e dell'Eritrea?
2: Per prenderci una rivincita. Perché Mussolini nell'ottobre del 35, parlando dal balcone, dice: con l'Etiopia abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. Cos'era successo? 1896, 40 anni prima, la grande sconfitta di Adua. Avevamo già un pezzo d'Africa, l'avevamo chiamata Eritrea, perché Eritros in greco vuol dire rosso, siccome eravamo sul Mar Rosso, diciamo, qualcuno che aveva fatto il liceo classico disse: chiamiamolo l'Eritrea. Da lì poi provammo a muoverci verso l'interno per prenderci l'Etiopia, l'Abissinia, che era l'unico grande stato africano indipendente, e fummo l'unica potenza europea a essere sconfitta da una potenza africana. Da qui il mito dell'Etiopia, no? Ma Bob Marley, la religione rastafariana, eccetera. E cosa succede? Mussolini vuole prendersi la rivincita e arma la più grande spedizione militare della storia italiana, 500.000 soldati, 400.000 civili, l'invasione dell'Etiopia, la vittoria, 5 maggio 1936, 90 anni fa, in questi stessi giorni, Mussolini dal balcone proclama: il maresciallo Badoglio telegrafa, oggi 5 maggio alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba. Sì, abbiamo vinto, ma a prezzo di crimini orribili, gas vietati dalle convenzioni internazionali, stupri, massacri di innocenti, e poi l'impero è durato 5 anni, perché poi nel 41 gli inglesi ci sconfiggono.
0: Senti,
2: nella guerra mondiale.
0: Ma se anche fosse durato un po' di più, non è che era una zona particolarmente ricca di risorse
1: di materie prime.
0: No? Quantomeno in quegli anni era un po' difficile comunque estrarle, no?
2: Certo, però era la propaganda che interessava Mussolini. Certo. Voleva fare degli italiani un popolo guerriero. Sì, poi i risultati non sono stati però i crimini li abbiamo commessi.
1: Certo, scusami, poi mi guardo una giornata particolare, però hai detto 500.000 militari e 400.000 civili. I 400.000 civili

0: a fare cosa?
1: A prendere, intanto, viverci.
0: A viverci.
2: Intanto,
0: cioè.
2: Non tutti a viverci. Cioè, intanto una grande spedizione militare ha sempre bisogno di avere dei civili con sé, no? L'intendenza, la logistica, eccetera, eccetera. Poi il piano di Mussolini era proprio di insediare una grande colonia.
0: Sì, una colonia. No?
1: Come, come avremmo fatto con la Libia.
2: Esattamente. Ma noi cerchiamo di... è la cosa più impegnativa che abbiamo fatto in questi 5 anni di una giornata particolare. Siamo stati 3 settimane tra l'Etiopia e l'Eritrea, partendo ovviamente dalla guerra d'Etiopia, che è quella che ha coinvolto più persone, proprio i nostri nonni, i nostri bisnonni, e poi cercando di raccontare tutta l'avventura del colonialismo italiano, che fu anche un crimine, non c'è dubbio, e noi li dimostriamo, li facciamo vedere le immagini, i filmati inequivocabili. Nello stesso tempo parliamo di milioni di persone, non erano tutti criminali ovviamente, persone erano persone in buona fede che andarono a cercare un futuro migliore o a cercare di fare quello che in quel momento sembrava loro giusto, ma furono invece ingannati. Ed è bene che
1: senti, la puntata di questa sera si chiude con una battaglia leggendaria che però anche qui nella cultura popolare non è molto presente, se non fosse per il nome stesso del luogo e anche di quello che evoca, la battaglia dell'Ambaradan.
0: Come no?
1: In Italia dire Ambaradan significa fare un casino. Perché?
2: E perché l'esercito etiope andò all'assalto e l'esercito italiano sostenne l'assalto su questo monte, Amba vuol dire monte, Amba Aradam, in cui cercammo in tutti i modi di comprare una parte dell'esercito etiope, perché sai, c'era il Negus Negesti, Rastafari, l'imperatore Haile Selassie, e poi c'erano tanti Ras, alcuni dei quali furono comprati dagli italiani. Il problema è che il nostro esercito non sapeva bene più chi erano gli amici, chi erano i nemici, da qui l'espressione Ambaradam. Poi facemmo la battaglia e inseguimmo l'esercito del Negus in fuga con i gas, bombardandoli con i gas. La morte per gas era una cosa terribile, ti riempivi di vesciche, non riuscivi più a respirare.
0: Tremendo.
2: Centinaia di morti soltanto in riva al lago Ashanghi perché avevano bevuto l'acqua contaminata. E poi, concludo, la cosa più terribile fu che dopo l'occupazione di Addis Abeba, Graziani diventa viceré, due resistenti tentano di ucciderlo, lui sopravvive e ordina la repressione. Migliaia di innocenti massacrati così del tutto a caso, e addirittura i monaci cristiani di Debra Libanos, che come dire Monte Cassino o Assisi, una grande città conventuale, vengono falciati con le mitragliatrici. Cose che molti italiani non sanno o peggio ancora non vogliono sapere, e noi gliele raccontiamo.
1: Va bene. Senti, insieme con te in studio ci sono Luca Guadagnino, regista, e Marco Travaglio, giornalista. La scelta
2: e anche Maraini.
1: Hai ragione. Cosa fa Luca Guadagnino?
2: Ma Luca Guadagnino ci racconta la sua Etiopia, perché lui va in Etiopia da appena nato praticamente, al seguito di una mamma algerina, di un papà siciliano che vivevano là, e quindi ci racconta con gli occhi di bambino cosa vuol dire crescere in Africa. Tantissimi italiani sono nati e cresciuti là, e devo dire che non c'è un sentimento anti-italiano, anzi si parla una lingua dove tantissime parole vengono dall'italiano.
0: Vedi, ecco, volevo chiederti velocissimamente, esistono ancora tipo bar Roma, via Roma, questa roba qua, le hai viste?
2: Guarda, ad Addis Abeba ce ne sono parecchi, ma una città proprio sembra di stare in Italia è Asmara, il bar Crispi, il bar Gianna, il cinema Impero. E poi scusami, siccome hai citato Travaglio e Dascio Marini, al volo voglio dire perché discutono la figura di Montanelli, che va lì come soldato, sposa, ahimè, una bambina di 12 anni,
1: certo.
2: E Dascio Marini ovviamente condanna questa cosa, e Travaglio cerca di contestualizzarla, di spiegare perché è accaduta, era un'usanza dell'epoca, però è un'usanza ovviamente di cui non possiamo dare
1: fiducia. Ma era quasi 100 anni fa. Grazie Aldo, questa sera in prima serata sulla 7, buona giornata.
2: Grazie Linus, grazie.
0: Grazie, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: Al primo posto nelle classifiche dei club americani nel 1980, insomma da quelle parti, produzione italiana ma disco inciso a New York. Mi servirebbe la voce di un corista bravo. Guarda, c'è questo ragazzo nero molto molto bravo che ha già cantato nel disco di David Bowie, Young Americans. Come si chiama?
1: Luther Vandross. Eccolo lui, produzione Mauro Malavasi, Change italiana, produzione italiana del Globo. No, mi eccito quando sento, sono Massimo Oldani, Back on Radio, quando sento i Change sono praticamente parte del filamento dei miei DNA, cazzo. No, scusate per il francesismo.
0: The Globe
1: che mi è
0: of Love
1: scappato.
0: Su Radio DJ, Change di Mauro Malavasi, che ha avuto un ruolo importante anche in Mare Mare di Luca Carboni.
2: Certo,
0: ricordiamo sempre il gemellaggio fra due canzoni apparentemente lontane. Che cosa hanno in comune Luca Carboni e Mauro Malavasi? Bologna.
2: Bologna.
0: Giusto
2: che,
0: per dire.
2: È una regola, come si dice.
0: Ciao ragazzi, io una volta ho chiamato un idraulico. Aspetta, Barbara. Ciao ragazzi, io una volta ho chiamato un idraulico che le mie amiche ritenevano super, me l'hanno garantito. Peccato che tutto il tempo abbia parlato solo della sua fidanzata. Che delusione. Delusione non
2: ragazzi.
0: Perché non ha sturato il lavandino, ma perché.
2: No, perché non ha sturato lei.
3: Ha pure appoggiato senza accortezze la borsa con gli attrezzi. Sai che c'è questo problema che arrivi sulle piastre del bagno, boom. Faccia piano.
0: La borsa quella un po' quadrata,
3: quella
0: nera.
3: Quella quadrata, sì, pelle dura con
0: le borchie.
3: Gli attrezzi che un po'
2: si spaccano le piastrelle.
3: Se vai forte,
0: ma
3: vai
0: in giro con quella borsa lì, secondo te?
3: Sì.
0: Cioè la USAG non gli ha fatto una borsa speciale?
2: Sì, magari con le ruote,
3: no, perché so, le make-up artist che arrivano col trolley.
2: però a volte quando sanno quello che devono fare, arrivano solo con quell'utensile. Non so se capisci.
3: Io
2: li vedo arrivare con poche cose.
3: Te lo dico
2: perché
3: l'ho visto. Loro arrivano, guardano, poi tornano in macchina, e vanno tutto, prendono quello che serve, ma arrivano col borsello.
0: Sì.

0: saltato il passaggio di quando poi chiudono la macchina con 8 chiavistelli per paura di quelli che sì. gli fottono gli attrezzi mentre certo, stanno lavorando. Sì.
1: Certo, certo.
0: Adesso forse è un po' passata questa cosa.
1: No, niente passa. Lo appendono alla gru. Sai che sì. quando vedi appeso alla gru sì. c'è un baule.
0: Quelli
1: c'è
0: sono
1: un baule.
0: I carrelli dei quartieri.
1: Un baulone e dici: ma cosa c'è? Quello è il miglior, quello lì è il miglior antifurto. Perché lo tieni appeso lì a 30 metri, chi vuoi che vada a prenderli? Sì.
0: Oggi giorno di stipendio, dice Denise. Per la prima volta dopo 20 anni non ci sarà la trattenuta del mutuo. Ultima rata pagata a fine aprile. Gronda felicità.
2: San Paganino felice oggi.
1: Come?
2: San Paganino felice.
1: San Paganino 27, certo. Perché... E adesso, cioè voglio dire, ci vuole sempre uno scopo, no?
0: Ho capito, intanto andiamo, facciamoci adesso, una vacanza.
1: Festeggiamo, certo, questa cosa qua, il prossimo anno.
0: Perché
1: mi
0: qui veniva decurtata direttamente dallo stipendio, curiosa come cosa.
1: No, dal conto corrente. Conto corrente, vedi, meno 400, meno quello che è, meno 400, meno 300. 3,80 in genere.
0: Ciao ragazzi, mando un messaggio per il papà della ragazza non ammessa alla maturità che avete letto poco fa. A me anni fa, Rolfi, sì. mi hanno proprio bocciato, dice, alla maturità insieme ad altri 6. Ad oggi, 31 anni, sono un architetto laureato e realizzato nella mia professione, per cui non sarà una bocciatura a compromettere la vita.
1: Assolutamente.
0: Avanti tutta.
1: Come mi ha detto Matteo Curti durante la pubblicità, se milioni di esseri umani si sono messi d'accordo che a fine anno, se non sei stato tanto bravo, lo ripeti, ci sarà un motivo.
0: Cioè, sì, vi spingo a dire un'altra cosa. Noi genitori vorremmo sempre per i nostri figli un'autostrada con l'asfalto perfetto.
1: No.
0: Ma sono le buche che ti insegnano a guidare.
1: Così, non si impara niente.
0: E quindi quella buca lì... La prima volta la prendi, la seconda volta la giri, la terza volta ci stai più attento.
1: Assolutamente.
0: Te capi?
1: Ho capito tutto.
0: Ci sentiamo tra poco.
1: Ecco, vorrei sapere chi c'è tra le 11:30 e mezzogiorno.
0: C'è Fabrizio.
1: Fabrizio chi?
0: Poi Fabrizio chi? Fabrizio.
1: Fabrizio, perché
0: Fabrizio
1: tu
0: Fabri.
1: Hai...
0: Fabri Fibra. Yes, è
1: davvero?
0: Già arrivato anche da 20 minuti perché è una persona educata.
1: Bravo.
0: Tra poco live.
1: Yeah. DJ, Roma Italia.
3: L'estate italiana inizia adesso. Fiat vi aspetta a Party Like a DJ e in tutte le sue concessionarie con la promozione Estate Italiana Fiat.
4: Gamma 500 con nuovo motore ibrido da 14.950 euro oltre oneri finanziari fino al 31 maggio. L'estate italiana Fiat. Per maggiori informazioni vai su fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Eccolo, Exquisa!
4: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
5: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
6: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Have fun with
12: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
13: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: State ascoltando Radio DJ, sono le 11.37, avete ascoltato col volume anche abbastanza alto sicuramente questa bella canzone che ci avrà una certa dal punto di vista dell'età e ci spiega il perché l'abbiamo suonata questa mattina mio fratello, che è venuto da casa.
1: Giusto.
2: Tutto così. Io sono qui in veste di accompagnatore ufficiale del vero ospite della mattinata, non è che sono qui
0: però
2: per...
0: Però prima di svelare l'ospite, puoi dire che cosa rappresenta in questo momento aspettando il sole di Neffa?
2: Rappresenta la storia di un programma di Radio DJ che originariamente era Venerdì Rap, poi è diventato One Two.
1: Venerdì Rap di cui mi vanto di aver fatto la regia, perché io facevo la regia di Venerdì Rap. Io ero in console prima che esistesse Fabio B. C'est moi.
2: Grande Nicola.
1: Io ho fatto tutto.
2: Bravo.
1: Qua ho fatto qualsiasi cosa.
2: E quindi siamo qui per ricordare un appuntamento di domenica 7 giugno all'Arco della Pace all'interno di Party Like a DJ, dove celebriamo questo programma con la partecipazione di vari protagonisti.
0: Se vuoi te li dico in ordine alfabetico.
2: Vai,
0: c'è Ele A. Va bene?
2: Sì, okay.
0: Due parole su Ele A.
2: Beh, nuova generazione, quindi una ragazza molto brava.
0: Emi Schilla. From Vimercate.
2: Sì.
0: Ernia.
3: Fabri Fibra. Ci sono.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Fibra.
3: Mi avevano detto tu devi venire a accompagnare Albertino.
2: No, quindi, era il contrario.
3: Io sapevo che eri tu l'ospite.
2: Sei tu
3: invece
2: quello
3: adesso
2: famoso.
3: Sono diventato io.
0: Scusa Fabri, ma lui è il tuo DJ?
3: Sì.
0: Ti mette le basi?
3: Sì, abbiamo fatto il tour insieme. Solo che arrivava tardi.
0: Davvero?
3: Sì. Arrivava a metà show.
0: Iniziato. Che
2: Fabrizio,
0: non sei altro.
2: Oggi poi per lui, anzi ieri è stata una giornata molto importante per te.
3: Sì, perché ho fatto 20 anni
0: da tradimento
3: il disco dove c'era Applausi per Fibra.
0: Che cosa rappresenta quel disco per te? La svolta definitiva?
3: Il disco che mi ha cambiato la vita, sì.
0: Perché fino a tradimento come te la passavi?
3: Fino a tradimento sapevo che non avrei fatto questo come lavoro. Da tradimento in poi ho detto è andato.

0: Ok, sono
1: ma
0: salvo.
1: Che
2: si fa rap.
1: Che ruolo ha avuto quello che ti sta alla tua, quello che sta alla tua destra nella fase pre-tradimento?
3: Ah, quindi no, io sono qui per prendere dei complimenti o degli insulti?
2: No, lui vuole arrivare lì.
1: Stavo cercando gli insulti, devo dirti la verità. Albertino. No, perché se non mi sbaglio l'hai anche tipo detto in qualche pezzo, che Albertino non ti passava i pezzi.
2: Allora, io aspetta, prima di arrivarci, di mettermi andiamo in questa subito. Posizione subito. Io sono cresciuto con Venerdì Reppa e One Two One Two. Cioè io sì. a Venerdì Reppa facevo la seconda ragioneria e già il giorno dopo che avevo sentito la prima puntata di Venerdì Reppa con J-Ax ero impazzito.
1: Sì, certo.
2: Perché a me già piacevano i Sangue Misto e gli Articolo 31 Strade di Città, che però era il 93-94.
0: Sì. Sì,
2: Venerdì Reppa mi sa che è 95 l'anno dopo. O forse
1: no, quello è 1-2-1-2.
3: No, Venerdì Reppa era 93-94.
1: Sì, sì, sì.
2: Comunque era già uscito Strade di Città. Quindi mi ritrovo questa cosa, ero impazzito. A te già ti conoscevo comunque perché ascoltavamo.
3: A te già ti avevo puntato.
0: No, secondo me l'avevi già visto all'Aquafan.
2: All'Aquafan.
0: E tu facevi dei mixtape.
2: Facevo le cassettine con le compilation, con le pezzi migliori. Poi io già ti stimavo tantissimo.
0: Poi l'hai conosciuto, purtroppo.
2: No, l'ho conosciuto e ho detto, ma è una delusione.
1: No.
2: Mi parla solo dell'Aus. No, in realtà, grandissimo fan, ma io devo tantissimo a One Two One Two. Solo che a un certo punto io continuavo a fare il rap, però mi passavano avanti gli altri, un po' perché ero più scarso, un po' perché ero troppo nel rap.
3: Eri acerbo.
2: Ero acerbo. A un certo punto ho detto, qui però, cioè, ho preceduto Donald Trump, ho detto, qui per farsi notare, devo un po' andare a fanculo.
1: Certo. Sì.
2: Come insulto Albertino, il giorno dopo ero qua, a Radio DJ, invitato.
0: Vedi
2: che
3: però me lo ricordo il giorno che l'ho invitato in radio, perché lui qualche anno prima mi insultò in una delle canzoni.
1: Certo.
3: E io,
0: piccolo dissing.
3: Sì.
0: Anti-dissing.
3: Sì, era una provocazione, no? Ovviamente.
2: Però era simpatica.
3: Sì, molto simpatica. Non me la sono presa.
1: Okay.
3: E ho aspettato, ho detto, quando fa un disco buono,
2: certo,
3: lo chiamo e voglio vedere che faccia fa.
2: Perché sei vendicativo nel sangue.
0: No, perché sei cattivo.
2: Hai aspettato al barco.
1: Insomma, una mezz'ora che...
0: Beh, ce la siamo presa anche noi la nostra piccola razione, perché poi dopo, durante una puntata del programma delle invasioni barbariche, io difendevo Fabri.
1: E io dicevo, non mi piace. Mi sembrava molto elementare.
3: Ah sì?
1: Mi sembrava...
0: Sì. E lui si è fatto dare il video di quel pezzo lì ed era l'inizio.
1: Aspetta, faccio ancora una autoaccusa.
3: Quanti
1: ancora
3: link
1: più,
3: ci sono in queste cose?
1: Pesantissima. Allora la Paola Zucker, la sua manager, diciamo, mi chiede, guarda, vogliamo usare questa roba qua? E io dico, no, ma mi prende male, dai, no. Poi ci ho pensato un po', gli ho detto, dai, va bene.
2: Poi
1: va
2: abbiamo
1: bene.
2: Fatto il bonifico?
1: No, zero.
0: E
2: Nicola
0: zero.
2: Ha detto,
1: zero. Sì, beh, sarebbe stato gradito, quello sarebbe stato molto bene.
2: No, però, c'è sempre stato grandissimo rispetto e ho preso sempre un sacco di ispirazione. Però in quel periodo in cui io ero un po' aggressivo, stava arrivando il rap politicamente scorretto. Tradimento è, diciamo, il Gotha, l'album dove c'era il pezzo contro Eric e Omar, il Tribunale dei Minori mi aveva detto che i pezzi erano scorrettissimi, e lo erano, però il disco era andato prima in classifica, era un po' il momento in cui il rap diceva, guardate che non siamo solo quelli lì che fanno passami il microfono.
3: Certo.
2: C'era più cronaca nera e quindi
0: a me piace molto questa cosa che sono 30 anni che abiti a Milano ma c'è ancora le vocali di Senigallia.
2: Va bene.
0: Il momento. Sì, però è il marchio di fabbrica. Applausi per Fibra.

0: fra tanti Braccio Fuori e Fibra l'autoradio, che bei ricordi. Di figura classica.
1: Che poi ascoltare applausi per Fibra. Con Fibra è tutto un'altra roba.
0: Mica tanti se lo possono permettere. Quando hai deciso di fare una canzone che diceva applausi per Fibra, qualcuno ha cercato di frenarti? No, è troppo, poi ce la tiri.
2: No, in realtà io ero già stato in studio con Fish, che avevamo fatto una quindicina di canzoni, e io stavo iniziando a lavorare con Paola, e lei mi disse servirebbe un singolo, deve essere un pezzo che ti presenti. E quindi ho pensato, cazzo, devo dire subito il mio nome a raffica. E quindi
1: che fa parte un po' della cultura hip hop, quello di
0: non si usa più però adesso, di cominciare col nome del rap.
1: Beh, alcuni di
3: hanno quel logo iniziale. Più del produttore forse.
2: Non lo dicono nelle rime, lo dicono all'inizio o alla fine, no? Mettono la firma. Però io quando ero in studio e facevamo queste cose, questi pezzi qua, io quando abbiamo fatto applausi avevo sentito che per la prima volta c'era davvero una magia. Allora, un po' l'avevo sentita nelle basi di Neffa quando avevo fatto Turbi Giovanili. Avevo fatto un pezzo che si chiamava Di Fretta, e nel ritornello facevo Di Fretta, già da mattino vado di fretta. Di Fretta era un po' il mantra. Quando ho iniziato a ripetere Fibra, ho detto, cazzo, è musicale al di là della parola. Poi ci ho fatto così confidenza che non ho pensato fuori, la gente abituata a sentire tutt'altra musica, che effetto avrebbe potuto fare, però è rimasta.
0: È rimasta molto anche.
2: Sì.
0: Allora, mi sono fermato alla F nel leggere l'elenco di quelli che ci saranno domenica prossima, dopo Fabri c'è Frankie
1: Energy, grande Frankie.
0: Allora, se tu sei uno dei padri del rap italiano, Frankie è il nonno. E lo dico con tutto l'affetto per Francesco.
2: Beh, Frank è stato nel 92, ha fatto
3: 91,
2: 91 Fai da Fai, che è stato uno dei primi pezzi rap italiano. Già aveva gli haters, tra l'altro, Frank.
1: E sì, di denuncia sociale, cioè, perché lui parlava della mafia in quel pezzo.
2: Sì, però aveva una gran metrica.
1: Sì,
2: Frank. Io lo andavo a vedere nei locali. Mi ricordo, aveva fatto una cosa fortissima per me. Ero entrato al Bar Fly nelle Marche. Entro, c'era Frankie che fa: se avete pagato il biglietto più di 15 euro, vi hanno fregati.
3: No, questa è stata 15.000 lire.
2: Più di 7.000 lire, vi hanno fregati. Questo è proprio Fight the Power contro il sistema. Mi piaceva tantissimo perché c'era la ribellione, no?
0: Sì, un piccolo public enemy.
1: Tra l'ispirazione era quella.
2: Frankie ha fatto un disco recentemente dove

0: tutta la parte strumentale
1: recentemente
0: è fatta con la batteria.
2: Sì, beh,
1: sì.
0: E a me mi ha chiamato in un pezzo.
2: Lo so, lo sappiamo.
0: Abbiamo fatto un pezzo insieme e mi ha chiesto se lo facciamo a...
1: Ah, bello.
0: Al 7 giugno.
2: Quindi stiamo spoilerando che nella serata del 7 giugno, a parte la che
3: serata, Albertino, inizia alle 6 di pomeriggio, ecco, diciamo.
2: Tardopom. Ci saranno delle commistioni tra gli ospiti, sì. Neffa, Frankie Energy, Fabri.
1: Ti è mai venuta voglia di suonare uno strumento?
0: No, me ne frega un cazzo.
1: Bravo. Questa è la risposta che mi aspettavo.
3: Bravo, bravo.
1: Era il mio dovere chiedertelo.
3: Senti, ormai dobbiamo finirlo l'alfabeto.
1: L'elenco, sì, dopo Frankie c'è Madame, rap femminile italiano.
0: Assolutamente.
1: Anche se Madame è qualcosa di oltre.
0: Ma cioè, allora, che... parlavamo prima del fatto che 1212 ha iniziato a passare il rap italiano anche molto coraggiosamente,
2: sì.
0: E nessuno si aspettava che sarebbe diventato così, così grosso, così importante, così rilevante. La novità, il fatto che il rap esista e continua ad esistere, perché continua ad essere una novità. L'ultima grossa novità del rap italiano è stato il rap femminile, LA, figura femminile fortissima.
3: Svizzera, LA?
0: Sì, sì. La Fra Madame anche ha una voce incredibile, dei testi incredibili. E poi loro sono cresciute con noi. Questa è la,
3: certo,
0: la figata.
3: Certo, certo.
1: Poi Night, Neffa, l'abbiamo già detto prima.
0: La N, la doppia F-A.
2: Cicco, già sai, passaparola.
1: I Boys to Men italiano, cioè i Sottotono, e poi TY1. Giusto?
0: Taiwan. DJ, beh, che salutiamo.
1: Sì. Ho dimenticato qualcosa?
3: No, direi di no. Si inizia alle 6, insomma. Alberto l'ha detto, farete cose insieme. No, volevo sapere, Nuova Scena lo fai ancora?
0: Certo, Nuova Scena, ho visto i primi 4 episodi, mi hanno mandato qualche giorno fa.
3: Ok. Cioè, quindi c'è la nuova serie che arriverà.
0: C'è la nuova, serie che arriverà e c'è Gue in più come tra gli ospiti.
3: Ok,
0: ci siamo divertiti tantissimo. Ci sono anche rapper molto bravi.
3: Ecco, esatto, arriva qualche fenomeno che dici wow.
0: Guarda, dalla prima stagione che era un po' acerba, logicamente abbiamo pensato tutti, con la visibilità i rapper da casa... avranno voglia, si infotteranno.
1: Di questo parleremo nei prossimi giorni, perché tornerai tu insieme con Gue per parlare appunto di Nuova Scena.
0: Ottimo.
1: Ottimissimo.
2: Ci sta mandando via.
3: Finisce.
1: Sì, sì,
3: finisce.
1: Sì. Grazie. No, lo mando via perché adesso andiamo a correre, perché la grande novità è che Fabri corre.
3: No, davvero.
1: Ce l'abbiamo fatta. Corro. Non è mai troppo tardi.
3: Davvero.
2: Non farlo.
1: È timido,
2: ti prego,
1: corre, ancora, corre ancora in casa, okay. Ma lo porteremo fuori.
0: Corro intorno al palazzo.
3: Allora, Albertino, Albertino, di bene, quando ci vediamo, a che ora? Perché io le cose
1: 18,
3: le voglio ripetute.
1: 30, dai, 18:30
2: Arco della Pace, domenica 7 giugno.
3: Perfetto.
1: Yes,
3: perfetto.
1: Buona giornata.

0: Lilly, azienda farmaceutica che da 150 anni si impegna nel migliorare la vita delle persone, è sponsor della Milano Health Week 2026 e per l'occasione vi invita a un evento aperto a tutti, dove medicina, sport e benessere parlano la stessa lingua, quella della prevenzione e della cura di sé. 6 padiglioni, talk, screening gratuiti e incontri con gli specialisti.
1: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana, 2,99 euro.

0: e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
10: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
11: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Sabato 6 giugno è

0: Fulminacci e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Mezzogiorno ora.
2: E di nuovo il momento delle notizie. Il ministro della difesa israeliano Katz ha confermato che il nuovo capo militare di Hamas, nominato solo 10 giorni fa, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera a Gaza. Katz ha anche detto che il piano di emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza sarà attuato nei tempi e nei modi appropriati. Intanto, 6 componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della flottiglia per Gaza sono stati rimpatriati oggi dalla Libia via Istanbul. Il gruppo, atterrato stamattina all'aeroporto romano di Fiumicino, era stato attaccato da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, fermati con l'accusa di ingresso illegale e portati a Bengasi dai miliziani del

0: generale Haftar. In Spagna la Guardia Civil ha perquisito la sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. L'operazione sarebbe stata disposta dal Tribunale dell'Audienza Nazionale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa dal caso del salvataggio finanziario della compagnia aerea Plus Ultra, su cui indaga la stessa Corte. Rientro in sicurezza in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo per un medico italiano entrato in contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. La donna chirurgo di Medici Senza Frontiere non ha sintomi e in giornata arriverà all'istituto Spallanzani per la quarantena e la sorveglianza attiva. A Milano è morto nella notte in ospedale il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione Certosa. Il giovane è stato aggredito dopo una rissa che ha coinvolto una decina di persone. Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Caivano, in provincia di Napoli. Diverse persone sono state fermate con l'accusa di associazione per delinquere, rapina, furto aggravato e riciclaggio. 70 i colpi riconducibili alla banda, tra cui rapine ai bancomat con la tecnica della spaccata. L'Italia si prepara a registrare le temperature più alte di questa ondata di calore fuori stagione. Oggi le città con allerta arancione sono 14, domani ci saranno i primi bollini rossi per Bologna, Firenze, Roma e Torino. Ma è tutta l'Europa a fare i conti con il caldo anomalo, con temperature record per maggio. Un guasto elettronico in una stazione di servizio in Alto Adige ha causato uno sconto involontario sul diesel, che per diverse ore è stato erogato a 19,9 centesimi il litro. Un'offerta speciale che ha gettato nel caos la zona. Si sono formate lunghe code di auto e alcuni clienti si sono presentati perfino con delle taniche. La magia è durata fino all'esaurimento delle scorte di carburante.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, alle 14 le notizie sportive in Ciao Sport.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Have fun with Sprite. It's that fresh.
8: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: siamo animali notturni, siamo animali notturni. Quando è stata l'ultima volta che siete stati animali notturni voi?
1: Stavo proprio pensando.
0: Stavi pensando? Io l'altro giorno, no, un paio di settimane fa, quando c'è stata la finale di Amici, sono stato costretto a essere un animale notturno perché ero là a Roma, ho finito tardi così. Sai che ne porto ancora i postumi oggi?
1: Tardi?
0: Due. No, due ragazzi. Ma due di notte, ma ho bisogno di un mese per rimettermi. Quando è stata l'ultima volta che siete stati animali notturni?
1: Non
0: che
1: ricordo.
0: Siete proprio tornati tardi?
1: Can't remember.
2: Veramente tanto tempo.
0: Stiamo parlando almeno di 10 anni fa? Forse
3: io
0: di
3: sabato
0: più.
3: Sabato scorso.
1: Sì.
0: Cosa hai fatto?
1: Sono andato a Chiese.
3: Sono andato a fare la DJ set. DJ set a Chieri con Quarna. Siamo tornati alle 2 di notte.
0: No, vabbè, ma siete dei pazzi. Sì. Ma io pensavo che i vostri DJ set, visti un po' gli argomenti così, fossero alle 18.
3: No,
0: tra
3: no,
0: le 18 e le 19.
3: Ho fatto anche il momento elettronico.
0: Ma siete andati giù tardi.
3: Giù bellissimo,
0: e poi in
3: tutti,
0: macchina
3: grazie.
0: Chi guidava?
2: Chi è che
3: io.
0: Guidavi tu.
3: Gli organizzatori.
0: Potevi scegliere la musica o Quarna faceva
3: no,
0: il programmatore musicale
3: no,
0: anche.
3: Dormiva.
0: Si è addormentato.
3: Si dorme al ritorno, guido io.
0: Si fa?
3: No.
2: Non si fa.
0: Non si fa, però io sono un po' come Quarna. Buongiorno a tutti ragazzi, buon mercoledì a tutti, questa è la nostra sigla.
2: Convivialità.
4: Perché c'avevo altro da fare, dovevo lavorare.
0: La la la la la la. Come va? Come va?
4: Tutto ok.
1: Bene.
0: E l'amore? Com'è che finiva? Non mi ricordo.
1: Bene.
0: E come va? E l'amore? Era l'amore?
1: Come diceva, bene? No.
0: Come va? Tutto ok. Questo di sicuro. E poi diceva e l'amore. Forse non c'era una vera risposta poi a questa.
1: Ah, era
0: questa
1: una domanda
2: aperta. Ma c'era bene.
1: Sì, a me sembra che dicesse bene.
0: Ma cosa?
1: La canzone.
2: Come va?
0: Tutto ok. Ah,
1: bene.
0: E l'amore bene. Ah, boh, può essere. Buon per lui comunque. Buon per lui. Come
1: e
0: va?
1: Per noi.
0: Esatto, anche per noi. Noi siamo proprio da questo punto di vista delle persone felici.
1: Sì.
0: L'amore ci va bene a tutti quanti.
1: È vero.
0: Siamo
1: fortunati.
2: E il cuore.
0: Ah, il cuore. Bene, anche il cuore, va bene. Allora, ultimamente sento delle fittine panate. Sento delle fittine panate qua sotto.
1: Ma non sono i muscoletti?
0: Probabilmente. Sì.
2: Perché ti stai allenando.
0: Ma perché da quando Maurizio è diventato il mio role model, da quando Maurizio è diventato il mio guru.
1: Tutto petto.
0: Maurizio, per me è diventato come quel giapponese che ci ho messo un mese a capire che era fatto con l'intelligenza artificiale. Io inizialmente pensavo fosse una persona vera. Il giapponese, quello che esce su Instagram ogni tanto e ti dice arrivato a una certa età non devi più correre, devi fare tai chi. Tutto lui tutto squadrato con gli addominali così. Per un po' questo giapponese qua è stato il mio faro, diciamo, ma io voglio invecchiare come lui. Dalla settimana scorsa il mio faro è Maurizio Rossato. Maurizio, posso fare qualcosa per te? Hai bisogno? Io sono il tuo schiavo.
3: Beh, dopo ti do un elenco
0: okay,
3: di
0: dammi
3: cose
0: una
3: fare.
0: Lista di cose da fare, io la farò per te. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è mercoledì, quindi viene a trovarci la dottoressa Stefania Andreoli che è entrata in studio in questo momento.
2: Oh, incredibile.
0: Cioè, è stata in studio, qui tutto è entrata perfetto. In redazione in questo momento. Capelli benissimo. Capelli. Beh, tu, secondo me tu non li valuti bene perché sono un po' scompigliati. Sembrano i capelli di Michael Jackson nella fase non finale della sua carriera dove aveva la cofana, quando aveva un po' i ciuffettini che gli incorniciavano il viso e il codino. Sì. Avete presente?
2: No, sì. Michael Jackson il col
0: miglior,
2: codino.
0: Il miglior sì. Michael per me esteticamente il miglior Michael Jackson della storia di Michael Jackson.
1: Ma piaceva col cappello rosso.
0: Cappello rosso?
1: C'era un video in cui era vestito tutto di pelle rossa, aveva un cappellino rosso.
2: Beh, in Thriller
0: pelle rossa era Thriller
2: rosso.
0: Ma non aveva nessun cappello
1: no,
0: però
1: allora
0: no?
1: Sto
0: mixando le cose. Aveva il Panama in Smooth Criminal. E poi però c'è stato un ti,

0: tipo They Don't Care About Us.
1: Sì, quel momento lì.
0: Esteticamente il miglior Michael Jackson. E oggi l'Andreoli sembra Michael Jackson. Così, volevo accoglierti, ma in senso buono. Nella sua fase migliore, Stefi. Dai, cominciamo che abbiamo tante cose da dire. Immagino che voi avrete un sacco di cose da domandarci. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS. Sì. Partiamo. Ah, questa la riconoscete. È una di quelle canzoni che a Sara Banda la becchi proprio. Non serve neanche un secondo di canzone. Metti proprio meno di un secondo.
2: E la tolgo.
0: E poi la levi.
3: Però scusa, almeno la prima nota, no? Prima
0: nota? Ma secondo me è questa la parte. Vabbè, vai, no, prima nota, vai.
2: Prima nota?
0: Vai.
3: Ah, beh.
0: È proprio la Sara Banda livello zero. Le Hall, Celebrity Skin su Radio DJ. Oh,

0: Ma ricordo dobbiamo cambiare un attimo canzone. Eh sì, è entrata in Moonwalker. Ragazzi, giuro che nella mia testa
1: sì?
0: era un complimento.
1: Ok, solo anche... nella tua.
0: Vabbè, ma devi tu lavori con la mente delle persone, cioè devi riuscire a, a elaborare questa cosa. Hai anche la camicia svolazzante che ti permette di fare
1: che però non farò.
0: Potresti, siccome oggi potrebbe essere.
1: Ci penso la... su. Diciamo comunque... che tra tutti i complimenti che mi hai fatto, questo è quello che ho riconosciuto un po' meno come tale, ma so che sei in buona fede.
0: Ma io sono un artista.
1: Certo.
0: Te vado a cercare le cose dove gli altri non le vedono.
1: Hai ragione.
0: Se no, se no...
1: ecco cosa mi sfuggì. Scusa, limite mio.
0: Scusami, io il mio lavoro è andare lì dove gli altri non vedono. Va bene, è arrivata la dottoressa thriller Stefania Andreoli. Metti il

0: avrai quando avrai tu dei figli.
1: Bene, bene, bene, bene, Steffi. C'è già una Silvia pronta, carica, che ha bisogno di dire delle cose.
2: E io
1: su cui
2: pure
1: ho anche delle opinioni, ma le dirò alla fine forse, ma forse nemmeno. Silvia!
3: Sì,
1: ciao,
3: buongiorno.
1: Eccoci, come stai?
3: Tutto bene, grazie.
1: Tutto bene, vai, vai, vai, vai, vai, vai, chi ce
3: l'ha? Allora, niente, dottoressa. Allora, volevo solo dire che mia figlia...
1: Però allegra, Silvia. No, no, in tristezza, Silvia.
3: No, no, no.
1: Put a smile on your face, Silvia. Vai, dai.
3: Perché mi aveva detto che non mi sentiva bene, quindi sto cercando di essere concentrata.
1: Ok, vai, vai.
3: Allora, dicevo, mia figlia ha quasi 8 anni.
2: Sì.
3: E

0: diciamo da sempre l'ho sempre fatto mettere costumi di ogni genere, interi o due pezzi o la mutandina normale. Da un po' però mi chiede spesso quello a due pezzi. A me mi sta iniziando a dare un po' fastidio, perché se prima magari lo trovavo anche buffo su una bambina piccola, adesso lo vedo troppo sessualizzante. E niente, quindi volevo capire se aveva senso dirle qualcosa che, di questo fastidio mio, o ormai, visto che comunque l'ho sempre fatto mettere, gestirmi il mio fastidio e lasciarla libera, ecco. E un'altra cosa, lei mi sta anche chiedendo ultimamente di, siccome ha trovato questo reggiseno a fascia in casa che era di sua cugina, siccome a scuola sua alcune bambine lo mettono,
1: perché sono già sviluppate?
0: No, assolutamente no.
1: Aia.
0: Lo mettono, infatti io su quello sono stata categorica, ho detto no, il reggiseno non si mette perché non è il momento, e punto. Sul due pezzi al mare sono un pochino più in difficoltà, perché ormai diciamo è sdoganato, ce l'hanno tutti, e quindi non so, io non voglio essere nemmeno lapidaria, però volevo capire se ha senso appunto provare a parlarle di questa cosa oppure no.
1: Allora Silvia, due o tre cose, non è una domanducola la tua, non è una domanducola.
0: Sì,
1: allora partiamo da questo, che è l'aspetto che smarco più velocemente, chiaramente sì. Attenzione al lo fanno tutti, perché non è un criterio, può valere per il cellulare, può valere per il due pezzi, quindi quello sì, tienilo presente perché è un dato di realtà, dopodiché in cantina tra le cose che poi non si guardano più e non sono importanti. Ti faccio una domanda per arrivare ad aiutarti, così anziché essere calata dall'alto da me, costruiamo insieme un sapere condiviso che puoi anche maneggiare meglio insieme a tua figlia. Perché la sessualizzazione la vedi oggi e non la vedevi a due anni?
0: Perché ho letto un articolo su questa cosa che mi ha aperto un po' gli occhi. Prima sinceramente non ci avrei mai pensato, e invece adesso ho letto questa cosa.
1: Che hai letto? Aiutaci. Cioè io lo immagino, però magari gli ascoltatori di Ale si allineano.
0: Certo, un articolo soltanto su questa... modo di sessualizzare un po' le bambine, mettergli, truccarle, mettergli, fargli i trattamenti subito estetici o comunque mettergli le toppe.
1: Silvia, insisto perché so che sto per offrirti qualcosa di prezioso, sì. Quindi mi sento autorizzata perché chiedo ma poi ricambio.
0: Certo.
1: Secondo te, e lo chiedo davvero in forma laica, cioè stiamo facendo pensiero, non c'è giudizio. Come mai prima di leggere questo pezzo era un pensiero che tu non avresti autoprodotto?
0: Forse sono quelle cose che non ci pensi, poi essendo anche che era più piccola adesso si atteggia anche più la bambina più grande, capito? Quindi
1: ma non pensi che le cose siano collegate? Cioè non pensi che in qualche modo la bambina di un anno e mezzo che trovavamo buffa con il due pezzi si conosca e abbia a che fare con quella di 8 che poi comincia, come fanno tutti, a chiedere le unghie, la skincare. Ok, quindi questo intanto per dire che, e c'entra con la proposta di roleplaying che sto per farti, pensarci prima è meglio, ma pensarci dopo comunque non va male. Allora, come si chiama tua figlia?
0: Sara.
1: Tu vuoi iniziare a fare Sara o vuoi iniziare a fare te stessa?
2: No, lo stiamo facendo.
1: Lo stiamo facendo,
2: baby.
1: Yeah. Tu chi sei?
0: Sara, perché so che cosa mi... Perché già un pochino... Cioè,
1: va bene, dai. Allora io faccio Silvia, così poi in realtà a parte invertite non servirà.
0: Vai.
1: Sara, tesoro, stavo facendo un pensiero. Tu quest'estate al mare hai già in mente che costumi portare? Perché forse quelli dell'anno scorso dovremmo provarli, sei sicuramente cresciuta, vediamo cosa ti va ancora bene, forse ne compriamo un paio d'altri della tua taglia perché ti sei allungata, alzata, che dici?
0: Sì, voglio quello a due pezzi della mia cugina che mi piace molto.
1: Però facciamo finta che si chiami Giuseppa. Giuseppa ha 14 anni, va al liceo, caspita, siete tanto diverse, anche i vostri corpi sono diversi, no? Ci vuole un costume?
0: No, erano i costumi di quando era piccola.
1: Ah, ok, che erano due pezzi, nel senso che li eredita?
0: Sì, esatto.
1: Non mi dai dei dettagli, Silvia?
2: Silvia,
1: okay.
2: Sono dettagli che possiamo anche saltare, dai, andiamo, dai.
0: Hai ragione.
1: Allora, volevo parlarti di questo. Io penso di aver commesso un errore. E non l'ho capito prima, cioè, sì, è vero, hai sempre messo i

0: due pezzi, te li ho messi io quando eri molto piccola e so che le tue amiche li mettono, però io non avevo considerato che il due pezzi si mette quando c'è un seno da coprire. E tu ancora non ce l'hai perché sei una bambina che sta crescendo ma ancora piccola, quindi in realtà o mettiamo il costume intero o non occorre coprire le parti del corpo che ancora sono quelle di una bambina e non di una ragazzina.
1: Sì, vabbè, ma una volta.
0: Beh, però una volta, allora tanto vale per farlo una volta, non facciamolo mai, no?
1: Ma a me piace.
0: Lo so. Ci credo che ti piaccia molto, ma sarà ancora più bello quando diventerai grande godertelo, anche perché l'avrai aspettato. E lì ti sbizzarrirai e ti metterai tutti i costumi che ti piaceranno, però perché avrai anche un corpo sul quale staranno ancora meglio, li porterai con ancora più eleganza.
1: Ma il corpo è mio, mamma, decido io.
0: Sì, tesoro, però sei piccola. Sei piccola e in realtà l'ultima parola per adesso è ancora la mia.
2: Basta, direi che con questa è con questa.
1: E qui c'è un grandissimo, ce l'hanno tutti, però.
2: Vabbè, però tu gli hai già detto, Silvia, che sei la mamma.
1: E quindi ci sta.
2: Ma
1: infatti volevo solo avere sicurezza in questo.
0: Sì, io seguirei questa strada. Mi piace molto, mi piace in tutti i casi, non solo sul costume a due pezzi. Mi piace tantissimo il genitore che a un certo punto viene invaso da un pensiero nuovo e modifica la sua traiettoria dichiarando oh, su sta roba sai che non ci avevo pensato, ma adesso ci ho pensato e si devia. Punto. Certo. Prendi e porta a casa. Il figlio a 8 anni... la tenterà, però l'ultima parola sarà tua.
2: Ciao Silvia, ti mandiamo un abbraccio.
1: Grazie mille. Grazie.
2: Ciao, ciao.

0: Allora, eccoci qua. Abbiamo salutato Silvia, che c'era Mauri che si stava sbracciando, che stava andando un po' per le lunghe, però tanto il discorso ormai era era molto chiaro. Io ero d'accordo con quello che dicevi tu all'inizio, cioè perché invece prima non ti veniva questa... Cioè, a me stupisce sempre molto quando i genitori si divertono a conciare i bambini piccoli come se fossero degli adulti, e poi quando diventano adulti improvvisamente vogliono tornare indietro. Cioè, lo fanno quando hanno 0 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, così, e
1: complicandosi
0: poi...
1: moltissimo le cose, perché
0: sì,
1: poi
0: certo,
1: in effetti
0: certo,
1: hai delle castagne da togliere dal fuoco.
0: Sì, ma l'altra cosa invece che però ho capito meno è veramente un problema mettere un due pezzi a una bambina di 2 anni?
1: Allora,

0: Cioè, perché dobbiamo dirle no?
1: Nella categoria problema di 2 anni, hai detto,
0: scusi, 8 anni, scusami.
1: Allora, nella categoria problema, alla P della Treccani, i problemi sono altri. Tuttavia, è un tema e secondo me ha avuto senso trattarlo con Silvia, cioè in effetti il due pezzi, perché lo mette una bambina di 8 anni e non un maschietto di 8 anni?
0: Perché è un costume tipicamente femminile, perché serve a coprire il seno che la bambina di 8 anni magari non ha ancora. Cioè,
1: In questo senso la scelta è discutibile, nel senso rimanda già ai caratteri sessuali secondari che spunteranno con la pubertà, il seno in questo caso, anticipando qualcosa che, se non ci trovassimo in questa società nella quale tantissimi input bersagliano i nostri figli anticipando e precocizzando i tempi, tutto sommato non significherebbe niente. Traduco: io ho in mente le mie foto in spiaggia, 6, 7, 8 anni, ce l'ho al due pezzi, però il contesto era molto diverso. Oggi in effetti arrivano degli input continui che parlano di sesso e di corpo anche quando i nostri figli sono molto piccoli, e sembra, soprattutto sull'anticipo del menarca, ovvero l'arrivo della prima mestruazione, una delle ragioni per le quali è sempre più anticipato, al punto che moltissime bambine ormai hanno il ciclo mestruale in seconda, terza, quarta elementare.
0: Non ho capito il collegamento. Ce
1: il
0: l'hanno
1: collegamento
0: prima perché?
1: È che gli studiosi stanno valutando una serie di cause che producono questo tipo di anticipo sullo sviluppo del corpo, e insieme a un'alimentazione migliore e a un diverso stile di vita, quindi fattori concreti, dal punto di vista dei fattori psicosociologici sembra che il corpo risponda prima, sviluppandosi prima, a continui bombardamenti sessualizzati e sessualizzanti. Per cui sono questioni un po' raffinate, cioè dei genitori che magari prima hanno già sdoganato tutta una serie di cose, e in sé niente di male. Però, volendoci pensare, tra il sì e il no, il senso è più per il no.
0: Ma secondo te, Silvia, la sessualizzazione che vede nel costume a due pezzi la intende nei confronti della figlia, cioè scusami, non nei confronti, vista dal punto di vista di sua figlia di 8 anni o dagli adulti che la vedono in giro? Perché per esempio noi al mare sempre, quando erano molto piccole, ti dovevi cambiare il costume, cambiati il costume. Già dai 6 inizi a coprirla con un, non so, poi sto dicendo cifre che, cioè età che insomma 5,
1: sì,
0: 6, 7,
1: ci stiamo
0: 7,
1: capendo
0: 8,
1: però.
0: Esatto, stiamo parlando di quella cosa lì. A coprirla, non so, con l'asciugamano. 8 anni, 8, 9, 10, poi adesso non so il caso specifico della figlia, però non è già un'età dove iniziano ad avere un corpo che, se è per, il punto è proteggerla dalla sessualizzazione degli altri, può avere senso,
1: sì,
0: coprirle?
1: Allora, caspita, qui però devo affondare perché ci sono un sacco di argomenti importantissimi dentro allo stimolo che mi dai. Sì, dipende da quel tipo di corpo. Nel senso che se fosse il corpo asciuttissimo di una bambina ancora assolutamente puerile nelle forme, sicuramente penso che non vadano esposti i genitali, però il seno non c'è, non c'è niente da coprire. Ma divento ancora più spinta. Diverso sarebbe una bambina che comincia ad avere il seno. Allora, a quel punto si può immaginare un costume diverso, che magari è l'intero,
0: Sì, perché
1: poi il tema, Ale, tu sei un maschio e quindi forse non sai che il tema non è tanto il due pezzi, è che oggi alle bambine di 8 anni vengono disegnati e offerti sul mercato due pezzi con la brasiliana dietro,
0: con il push-up.
1: Naturalmente noi stiamo parlando di questo, il costumino con i personaggi dei cartoni animati, fosse anche due pezzi.
0: Chi se ne frega,
1: è già più laico come discorso, no? Però io su questo sono ancora più spinta, e con me anche alcuni colleghi il cui parere stimo molto, su tutti Alberto Pellai, l'abbiamo già nominato, lui ha scritto 25 anni fa, forse anche 30, Un bambino è come un re, dove spiega queste cose e dove per esempio parla del costumino in spiaggia con una filastrocca che si riferisce a bambini piccolissimi, cioè in realtà anche il neonato non dovrebbe essere cambiato sotto gli occhi degli altri, lasciato nudo, perché ha quel corpo, primo, è lo stesso corpo di quando poi avrà 5, 10, 15 anni, e la verità è che tu no, perché sei una persona sana, la popolazione generale no, perché poi i disturbi sono residuali sul totale, ma credimi che non serve avere 11 anni è un accenno di seno per essere appetibili dal punto di vista sessuale.
0: Certo, è esattamente quello che intendevo.
1: Ah, scusa, allora io ho capito il contrario.
0: No, intendevo
1: cioè, per
0: quello.
1: Per me anche da minuscoli non ci, ci si mostra nudi in spiaggia.
0: Sì.
1: Anche perché appunto già dà un'idea di tutela del corpo e delle parti da

0: scoprire che poi non devi spiegare a 10 anni, a cui si è già avvezzi da sempre. È proprio rispetto di quelle pudenda che non vanno coperte quando uno è grande e quindi appetibile eroticamente. Vanno coperte sempre, perché un sedere è un sedere a qualunque età.
1: Certo.
0: Un seno, se non c'è, non è da coprire. Quindi mettere il reggiseno dà un'idea, ma ti ripeto, stiamo facendo i lavori di fino, di una attribuzione alla bambina che già è iperfemminilizzata per coprire o mostrare le parti del corpo che potrebbero un giorno suscitare interesse.
1: Bene, un po' più chiaro. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco, sempre qui su Radio DJ.

0: Siete pronti ad un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci al Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
8: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
9: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
10: www.sistemi.com.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati

0: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Muro del Salone. Con quel colore nuovo vai al Max.
2: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
1: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer dal 1895.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, ma

0: e alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Have fun with...
5: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
6: E chi è questo Catalan?
7: Stiamo per scoprirlo. Niente. Provo a scriverlo in modi diversi. Nessun risultato.
6: Non c'è niente nell'intero database. Cosa non abbiamo capito?
7: Magari non esiste Catalan.
6: O è più grande di quanto crediamo noi. Radio DJ. This is it!

0: bentornati, bentornati su Radio DJ. Siamo sempre in compagnia della dottoressa Stefania Andreoli, che potrebbe, se vuole, rispondere a questa domanda. Buongiorno Ale, buongiorno dottoressa. Domanda secca. 1x2, qui è 1x2.
1: Ok.
0: Secondo lei, gemelli in classe insieme, sì, no, dipende. E poi aggiunge, se possibile, anche un perché.

0: Che domanda secca, allora.
1: L'ha voluta mascherare da domanda secca.
0: Dipende da mille cose. Allora, intanto non sappiamo l'età. Presumibilmente, te lo stai chiedendo adesso, è la prima primaria? Non è detto.
1: Angela da Roma, mamma di due gemelle, ma non si
0: detto.
1: Capisce.
0: Potrebbe essere la scuola dell'infanzia, potrebbe essere a un certo punto la secondaria di primo grado.
1: Però facciamo finta che la domanda sia sensata.
0: La domanda è sensata.
1: Elementari, dai.
0: Ok, allora.
1: Cioè all'asilo, secondo me ti viene anche da dire, ma sì, dai, andate lì, vi porto lì così. Primaria magari inizia già ad avere un...
0: Perfetto. Okay. Potrebbe essere ancora più raffinato sulla media, sulla secondaria di primo grado, nel senso che alla primaria i bambini sono ancora piccoli, e forse un'idea di differenziazione, perché di solito è questo che sta dietro al pensiero se separare o no i gemelli, potrebbe essere particolarmente intrigante quando si inizia proprio con l'arrivo della pubertà e poi della preadolescenza a identificarsi, a soggettivizzarsi, e è utile poterlo fare senza l'ombra del fratello gemello. Però anche lì, sai, dipende.
1: Omozigota, eterozigota,
0: eterozigote, cioè, quindi sono
1: zigote?
0: Due
1: Ah, io ho detto sempre
0: zigote.
1: Ah, ok.
0: Sono due femmine, sono due maschi, sono un maschio e una femmina. Ti do un altro dato. Io non sono espertissima di gemelli, nel senso che non è uno degli approfondimenti che ho fatto nella mia carriera, però ho studiato e ho delle reminiscenze. In effetti, anche dal punto di vista fisico, organico, esiste uno dei due che molto più spesso è un pochino più gregario dell'altro, anche nei gemelli omozigoti, no? La valutazione può anche dipendere da come i due si intralciano potenzialmente a vicenda.
1: Il bilancio delle personalità.
0: O al contrario invece si supercompensano. Quindi no, credo che sia, così come i bambini mandati da anticipatari oppure no a scuola, una situazione sartoriale tailor-made da affrontare caso per caso. Io direi non da parte dei genitori, che non sono mai oggettivi. Chiediamo agli insegnanti, chiediamo a uno zio un po' sveglio, chiediamo il parere di amici che sentiamo che ci vogliono bene, possono essere un pochino, mentre sono coinvolti, però più oggettivi.
1: Ok. Salve, figlio 19enne. Prima relazione seria, appena fatta la maturità si trasferisce a vivere in Danimarca col suo ragazzo, già trovato anche il lavoro. Sono incosciente ad essere felice che vada a vivere all'estero e che studi là e lavori per mantenersi. Mio marito è più dubbioso. Elena.
0: Tu, Elena, sei una mamma che mi piace moltissimo. Non
1: sei,
0: sei
1: quasi una mamma danese.
0: Sì.
1: Sì. Lui va in Danimarca, tu sei una mamma danese.
0: Sei quasi una mamma papà. Cioè, mi piace dire una cosa che forse non abbiamo mai specificato insieme. Esistono ruoli e funzioni, cioè c'è la mamma e c'è il papà, nella maggior parte dei casi poi ci sono due mamme e due papà, o uno dei due, insomma. Quando dico sei una mamma paterna, intendo dire che hai proprio quella funzione lì emancipatoria, no? Il padre, dal punto di vista simbolico, è quello che separa il bambino dalla madre ed è quello che lo porta nel mondo. Quindi che tu consegni al nord Europa tuo figlio al suo amore e sostieni che vada a lavorare, che si mantenga da solo, è esattamente quello che mi aspetto da un genitore. Appunto, simbolicamente una funzione paterna, ma non vuol dire che debbano farlo i padri, vuol dire che almeno uno dei due genitori lo dovrebbe fare.
1: Certo.
0: Quindi se sono tutti e due a 19 anni, che ormai è grande, meglio ancora. Altrimenti prova a usare questo tuo entusiasmo, che io personalmente sposo, per contagiare un po' anche tuo marito.
1: Mettiamo una canzone e poi torniamo, che mi piace questa, questo fuoco velocissimo di domande e di risposte. Cos'è questa? Lighthouse Family, Hide su Radio DJ.

0: Se volete saperlo, se volete approfondire la conoscenza della dottoressa Stefania Andreoli, questa era una delle sue canzoni preferite quando era già più giovane di adesso.
1: Ho detto che mi piaceva molto. Canzoni preferite, mi sembra una dichiarazione un po' forte.
0: Come partita hai proprio detto, ma che bello.
1: Vabbè, sì, io ero un po' così da ballad.
0: Vabbè, ci sta, era una bellissima canzone. Dottoressa! Nostro figlio soffre una forma di mutismo selettivo. Lo stiamo già portando dallo specialista, ma vorremmo un secondo parere su come comportarci con lui in ambito familiare.
1: Sì, sì, mi sembra un
0: ottimo. Areli si chiama.
1: E chi?
0: La madre, credo.
1: Ah, mamma mia, bello, nome particolare. Allora, mi piace, mi sembra un'intuizione davvero corretta. Mutismo selettivo, penso che sappiamo tutti che cosa significhi, cioè la capacità.
0: Sì, nella definizione, ma un esempio pratico vuol dire che lui in casa parla, a scuola no.
1: Esattamente, okay. In modo più preciso, sono bambini che sono perfettamente in grado di produrre dei suoni, mm-hmm. conoscono la comunicazione, sanno parlare, ma di fatto parlano generalmente solo con i familiari stretti. Mm-hmm. Mamma e papà, già i fratelli e le sorelle, punto di domanda.
0: E non vogliamo vederla come una virtù invece?
1: No.
0: Siamo sicuri che la stiamo trattando come se fosse un problema?
1: In realtà sì, no, considera certo. Che è un disturbo precipuamente pediatrico, mm-hmm. nel senso che riguarda i bambini molto piccoli, è difficile che superi i primi anni di primaria, riguarda mm-hmm. spesso la scuola dell'infanzia e i primi anni delle elementari, basta un mese per porre diagnosi, nel senso che il sintomo è subito riconoscibile, è bene non aspettare, e dentro in effetti c'è tutto un mondo, c'è tutto un universo spesso fatto di rabbia. È una sorta di forma punitiva, sai quando si parla del silenzio punitivo?
0: Che è un po' quello che
1: punitivo.
0: Si fa anche quando gli adulti litigano, c'è chi risponde a un litigio non parlando più. Sì,
1: qui c'è all'inverso una cosa da considerare, cioè le persone con le quali continui a parlare non sono quelle graziate.
0: Ah, sono proprio quelle...
1: sono quelle che metti spalle certo. al muro, cioè... Perché con me sì? Cosa c'è che non va? Perché poi a scuola stai zitto? Perché non posso portarti a giocare a una festa? È una sorta di privilegio che fa il giro, è molto affascinante, molto doloroso. Quindi la tua ascoltatrice che pensa di andare magari da un terapeuta esperto in queste cose dell'età evolutiva, che magari aiuti la famiglia a stare in questo comportamento sapendo come porsi, credo che possa massimizzare il rientro del sintomo e la possibilità di ricominciare a comunicare.
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Steffi, grazie mille.
1: Oh,
0: ci
1: prego.
0: Vediamo mercoledì prossimo.
1: Certo.
0: E ti congediamo, vediamo se questa canzone... Anche questi sono uno dei tuoi gruppi.
1: Non la so, cos'è?
0: Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ah, non è... Sono moderni questi qua.
0: No, certo.
1: Qua.
0: Però mi sembrava
1: piacciono
0: uno dei...
1: alle mie figlie.
0: Perfetto, allora la dedichiamo a loro.

0: Chi è, Mauri?
1: Sono i pinguini tattici nucleari chi? Sulla 1.
0: Con chi vogliono parlare?
1: Con la dottoressa Andreoli.
0: È andata ormai. Le figlie non hanno il telefono, niente, per stavolta o rispondi tu o...
1: Scusi, signori pinguini, la prossima volta. Grazie, arrivederci.
0: Ragazzi, grazie mille a tutti. Domani ritorniamo in vostra compagnia. Saremo qua puntuali, non vediamo l'ora. Il tempo che ci separa è insopportabile. Ma domani da mezzogiorno a luna saremo ancora qui. A domani, ciao!
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini

0: colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
1: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
1: e Furio.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
14: Finisce sempre così quando siamo io e te.
13: Madame.
15: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
13: Night.
16: Dici che resta, allora urlalo forte.
13: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
17: Buongiorno Vic e Mari, sono le ore 13.
13: Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
18: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
13: Ciao, sono Albertino.
18: Adesso sì! Adesso sì!
19: La DJ Parade con Albertino, Farcetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
20: Ciao Vic e Mari.
21: Buongiorno, consiglio a tutti i pazienti, prima dei pasti, una bella dose di Vic e Mari, prolungatela per un bel periodo, almeno 2-3 mesi, sempre prima dei pasti, va bene?

0: Ma che gioia! Sombra su Radio DJ fa iniziare la puntata di oggi. Aspetta che devo organizzarmi, perché questo lo voglio qui a destra, questo
1: bravo,
0: lo voglio qui a sinistra.
1: Oh.
0: Ho tutte le mie cose messe per bene.
1: Anch'io, perché me lo fa Daniele.
0: Vero.
1: Mica per altro.
0: Ti apparecchia tutto lui.
1: È l'unico lusso, veramente. Grazie Dani. Un giorno ti risarcirò. Allora Vicky, Vicky sì, apre la sua scatoletta e ha un nuovo paio di occhiali. Adesso diventerà uno di quelli, sai, che sono tutti buffi, belli, questi,
0: questi
1: sono più tuoi.
0: Ti piacciono di più, vero? Sì,
1: sì, infatti, non sei sexy commercialista, sei normale,
0: sono
1: sei
0: normale.
1: Con gli occhiali.
0: Esattamente, sì, molto.
1: Ti prego, non diventare uno di quelli che indossano gli occhiali buffi.
0: No, no, no, no, il mio limite, perché ha provato il tipo,
1: certo.
0: Angelo, lo saluto, è anche un grande ascoltatore, mi ha detto, ma questi qui tipo azzurro cenere?
1: No, no, no, no, no, no, no.
2: Togliti gli occhiali un secondo.
0: Cioè, con e senza? Ah.
1: Certo.
0: Sono, aspetta, li metto.
1: Adesso vola.
0: Li tolgo. Che gag pazzesca, e non,
1: ragazzi,
0: l'avevamo provata,
1: no,
0: tutto...
1: no, perché noi siamo creativi.
0: Bravo,
1: estemporanei,
0: eccezionale. Va bene, allora amici, in tutto questo direi di dare inizio alla puntata,
1: alle danze.
0: Alle danze. Volo verso la porta, se non ti dispiace.
1: Vai, vai, io sto qui fermo in poltrona.
0: La posso buttare giù anche con un raggio laser dagli occhi, però aprirò. Sì, chi è?
3: Oh, coi, come sono contento.
0: Ah, bello.
3: Ah. Sì, ascoltare Vicky e Mari su DJ.
0: Zanza,
1: grazie,
0: bello,
1: grazie.
0: Bello, niente male.
1: Sei messi di buon umore.
0: E con questo entusiasmo che vi diamo appuntamento a fra poco.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca

0: Un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: sempre le nostre discussioni, no, sei denti dopo, no, la discussione che un italiano su tre manca un dente. Abbiamo detto, ma sarà vero? In effetti a Dani ne mancano due, ma non si vede.
1: No, perché sono in fondo in fondo.
2: Li ho nascosti, sono in fondo, li ho spostati.
1: Però non indaghiamo, dai, povero Dani.
0: Ma non si vede, non si vede neanche se ride proprio con la bocca spalancata.
1: Ti abbiamo fatto fare quella prova.
0: Tipo cartone animato.
1: Deve proprio. Niente. Sai con che cosa forse si vede? Con quella fare che adesso ti mette il dentista. Hai visto quello spalancatore di bocca?
0: Sì, beh, certo.
1: Quello ti fanno la radiografia, credo.
0: Sì, sì.
1: Con quello si vede, sì. Ma non è che normalmente ci va in giro con quel coso lì, che è controproducente. Va bene,
0: va
1: allora
0: bene. Vogliamo parlare del gas esilarante che adesso utilizzano i dentisti. Era una delle papabili notizie di oggi, perché viene sempre più utilizzato questo gas esilarante per renderti insomma esilarato nel momento in cui
1: è un momento
0: devi
1: difficile.
0: Venir trapanato.
1: È un momento molto difficile quello. Però più di tutti, se posso dire, è la pulizia dei denti, quella che a me proprio mi manda ai matti.
0: Lascia perdere che io la devo fare. Parliamo d'altro. Parliamo di qualcosa di bello, caldo torrido.
1: Però il caldo torrido ognuno di noi tenta in qualche modo di contrastarlo. Adesso sono questi giorni qua, sono complicati. Poi ci sarà il calo termico.
0: Visto, però, come
1: non vedo l'ora.
0: È bella questa cosa, che fuori si schiatta morta, sì, ma dentro casa la casa non si è ancora scaldata, no, come in estate.
1: Esatto.
0: E quindi entri in casa e fai... salva.
1: No, ecco, io nella mia mansarda proprio salvo, no.
0: No, però ti rendi conto che ci sono meno gradi rispetto a fuori, mentre d'estate è tutto dentro e fuori è uguale.
1: Vabbè, comunque si tenta, no, in qualche modo l'aria condizionata sicuramente, ma anche altri strumenti, e cioè dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea del Sud, insomma tutti i paesi dell'Asia, in generale, da lì arrivano, perché vengono molto utilizzati da tanti anni, i ventilatorini portatili.
0: Sì, è diventato sempre più comune vederli usati. Prima lo si vedeva in viaggio, oppure quando turisti dall'Asia venivano qui in Italia e vedevi che avevano questo ventilatorino e tutti a fare
1: ma guarda
0: veramente questi col ventilatorino.
1: Adesso,
0: ma dove credono di andare?
1: Vai,
0: esattamente in una direzione nella quale li seguiamo, perché ieri mia sorella mi ha telefonato e fa guarda, noi ci siamo, che abita insomma in Umbria, e fa un caldo pazzesco, dice noi ci siamo comprati il ventilatorino portatile. Dico,
1: brava,
0: ma come
1: Gigi.
0: I cinesi sì.
1: Bene, ho visto io che frequento diciamo il 10, che sono, per chi non è di Milano, è quel tram, quello proprio bello, cioè di legno, quello vecchio di Milano, che non è proprio freschissimo diciamo in questi giorni, anche se tiri giù quelle finestrelle a scorrimento verso il basso, fa un caldo boia,
0: spesso si bloccano.
1: Poi c'è la signora che gli dà fastidio l'aria, quindi insomma
0: sono io
1: tutto da gestire,
0: però...
1: è complicato. Per cui ho visto ieri per esempio in tre ce l'avevano, ho detto ma cosa è successo, ed ecco subito la notizia oggi,
0: sì, una
1: a
0: notizia
1: confermarlo.
0: Fresca arriva dal Post, ma giustamente dice che ci sono dei modelli sempre più tecnologici e addirittura di lusso,
1: sì,
0: del ventilatorino, che normalmente sembra una cosa che la usi 10 volte e poi si rompe,
1: sì,
0: no?
1: Poi anche solo a guardarla, perché è un po' di plasticona. No, in questo caso ci sono delle marche molto famose che
0: quella
1: con la D.
0: Sì, ecco. E quella con la S.
1: E quella con la S che fa anche i televisori.
0: Dai, basta.
1: O le console per i videogiochi famose. Vabbè, comunque uno 100 euro, l'altro 230.
0: Tanto.
1: Ha voglia qua di ventilatorini.
0: Proprio io non me lo comprerei, perché il ventilatorino è la classica cosa, tipo il cappello, tipo l'ombrello che lasci in giro.
1: No, 230 euro te lo devi ricordare. Ma
0: lo
1: infatti,
0: stesso motivo per cui io non ho gli AirPods.
1: Però posso dirti, qua leggevo, non ho capito capito come siano, bisognerebbe vedere la foto, che non sono proprio quelli che tieni in mano, li metti al collo, praticamente come se li indossassi,
0: sì,
1: ok? E poi ti sparano l'aria da soli.
0: Perché c'è gadget su gadget.

0: da una parte il ventilatorino e poi i necessari supporti.
1: Perché è tutta un'altra roba. Poi se non vi basta il ventilatorino, che comunque in effetti l'aria in faccia fa, cioè non ti abbassa la temperatura corporea,
0: però almeno
1: né
0: non sudi,
1: però ti sembra di star più fresco.
0: Sai chi è? Il primo che ho visto con quel ventilatorino.
1: Chi è?
0: Diego Batantuono. È venuto ospite, aveva il suo ventilatorino.
1: È venuto a giugno probabilmente.
0: Non mi ricordo quando, però ce l'aveva. Ho pensato, certo. Simpatico.
1: Poi ci sono altre cose che adesso arrivano e che possono, per esempio ci sono dei collari, delle fasce che vaporizzano l'acqua e quindi fai come
0: un po' troppo,
1: sai, come, non so, tipo io mi ricordo a Disneyland in America c'era, faceva molto caldo, era dato d'agosto e c'erano dei tunnel all'aperto e tu passavi sotto, vaporizzavano l'acqua per un attimo,
0: anche nelle gelaterie in Riviera,
1: esatto, all'epoca lì funzionava bene
0: perché ti attira come proprio un'oasi di fresco,
1: ti sembra, ma in effetti fa. Oppure c'è anche il gilet refrigerante, io
0: quello
1: lo metti nel freezer la sera e poi ti si attacca la pelle, tra l'altro dandoti un ustione poi, però sei freschissimo
0: e vai in giro bello fresco.
1: E quello
0: va
1: forse
0: bene,
1: non
0: se avete altri rimedi
1: fatecelo sapere. Va bene, cosa facciamo? Iniziamo la puntata di oggi, ricordiamo il numero che serve sempre, 347 342 5220, e senti con che cosa partiamo.

0: il disco di 50 Cent su Radio DJ.
1: Che ridere, a proposito di Pip col collanone,
0: sì.
1: Invece scopriamo che il nostro pubblico di ascoltatori è composto da persone che hanno sì il collanone ma con attaccato
0: dei ventilatori che non capivo. Adesso ringrazio, mi sembra Elena, sì, che ha mandato la fotografia. È proprio un collare rigido,
1: sì,
0: che poi ha due ventilatori a loro volta rigidi che ti puntano verso la faccia appoggiati al petto. Sì, diciamo non
1: belli.
0: Va bene, poi altri messaggi arrivati, sentiamo.
2: Mio marito ha comprato all'IKEA un tappetino refrigerante azzurro e dice che è il top. Oppure
0: sì,
2: ha comprato in un altro posto il tappetino refrigerante per animali e dice che quello batte addirittura il refrigerio dell'IKEA.
0: Cavolo.
2: Ciao.
0: Avrei delle domande da fare. Intanto, il tappetino come si usa? Cioè lo metti per terra come un tappeto e appoggi i piedi?

0: E basta, funziona
1: sì,
0: così.
1: Io sono più interessata a quello del cane e tu ti sdrai.
0: Ma poi anche lì, quello del cane.
1: Morsicando, mordicchiando qualcosa.
0: Ma voi il cane ce l'avete o l'ha comprato perché funziona meglio, lo usa lui?
1: Sì, sì. Cioè, guarda che molti ce l'avevano già raccontata ed ero stata un passo.
0: Ma certo, perché ti fai un pisolino di pomeriggio appoggiato sul... alla cuccia del cane refrigerante. Poi, senti qua.
2: Il metodo migliore per ripararsi dal caldo estivo è la Norvegia, la Scandinavia o la Groenlandia, insomma.
1: Appese al collo.
0: Ne vuoi un altro, l'ultimo?
1: Sì, dai, oramai.
3: Ciao ragazzi, Silvia di Caorle. Io l'ho preso il ventilatorino, quello da portare al collo, che sembrano delle cuffie, a causa delle gradite scalmane della menopausa.
1: Certo.
3: Ma il ronzio ti manda fuori di testa. La vibrazione che tu hai nella zona delle orecchie ti fa venire la nausea.
0: Fammi dire, non hai speso 230 euro.
1: No.
0: Secondo me quello da 230 non costa così, cioè non vibra così tanto. Va bene, senti, a proposito di spese importanti, qui quanto mi costerà il matrimonio di Taylor Swift?
1: Non ti devi preoccupare, Vittorio, perché non sei stato invitato.
0: Ma meno male, guarda.
1: Non fai parte del prestigioso parterre.
0: No, ma io sono felicissimo perché pensa alla busta. Che cosa gli metti nella busta, Taylor Swift?
1: Un ventilatorino di quelli con la S, minimo.
0: Forse non basta.
1: Allora, la data c'è, ma io non so quando.
0: No, no, la data c'è, aspetta, il 3 luglio.
1: Ah, il 3 luglio.
0: Sì.
1: Ma dove l'hai visto?
0: Qua in alto nella notizia. Si sposerà con il
1: campione del
0: il 3 luglio a New York. Qua scrivono, anche se non è sicurissimo.
1: Sì, però pare che sia a New York. Infatti c'è già Taylor Swift. L'abbiamo detto che stiamo parlando di lei. Okay.
0: Sì, proprio subito all'inizio l'abbiamo detto.
1: Perché non me lo ricordo più. E cosa mi sono completamente persa,
0: sì, che lei...
1: ma adesso rientro.
0: Sì, lei si sposa a New York.
1: Ecco cosa volevo dire. No, perché tu hai detto probabilmente a New York, perché non è
0: non
1: certa la location.
0: No.
1: Lei, tra l'altro, è tipo te, è una possidente immobiliare, ha varie case dappertutto. Ha una mansion neoclassica a Nashville, ha una mega villa sull'Atlantico a Rhode Island.
0: Ma certo.
1: Insomma, tutti i posti dove...
0: Anch'io ce le ho. Ah, no.
1: È tipo te. Poi ha un bilocale a Cervinia, ma in alto. Lontano dal paese.
0: Lontano dal paese, ma vicino le piste, cioè ci sono sempre dei pro e dei contro, io e Taylor ne parliamo spesso.
1: E no, dicono perché appunto non si sposa in queste sue prestigiosissime case,
0: questo,
1: si vede che
0: questo
1: non vuole
0: strano.
1: Avere macello.
0: Lei non vuole casino in casa sua e poi a un certo punto quando va via non deve mettere a posto, cosa che peraltro immagino Taylor faccia. No, dicono che potrebbe essere il Waldorf Astoria la scelta definitiva, però qui la notizia ruota intorno al fatto che pur essendo, ci sono due le cose all'interno di questa notizia. Una è che non comunica il luogo preciso neanche agli ospiti. Fino al giorno prima.
1: Senti, però gli avrà detto la città.
0: Secondo me la città sì, perché non è che all'ultimo dici ho cambiato idea, andiamo a Cuneo a sposarci, che tocca organizzarsi.
1: È difficilissimo.
0: È difficile. E quindi...
1: La città la sanno, mica, dai.
0: Ma dai,
1: non
0: sappiamo,
1: sapranno dove.
0: Lo sappiamo anche noi, perché qua c'è secondo il Daily Mail è New York.
1: Ah beh, e allora tu vedrai che tutti gli ospiti sono già hanno già prenotato per New York. La notte dell'uno.
0: Vai a capire, non lo so. E poi c'è quell'altra questione, e cioè che secondo il galateo americano non puoi avere un più uno a meno che non sia proprio
1: certificato.
0: Cioè tipo tua moglie, la tua fidanzata, la tua compagna, la tua convivente.
1: Sì, ma da quanto state insieme?
0: Esatto.
1: Ma avete progetti per il futuro? Vabbè, ma lasciami in pace.
0: Io voglio dire con chi voglio. E quindi ci sono alcune invitate, soprattutto le ragazze che parlano, dicono ma noi siamo in difficoltà, perché se non mi fai portare un più uno che non è certificato, con chi vengo? Con chi parlo?
1: Sì, magari ho una storia relativamente recente che non ho ancora reso pubblica, però al matrimonio di Taylor Swift ti porto.
0: È un'ottima occasione comunque per mostrarle in pubblico. E quindi c'è questa. E poi alcune che anche le dicono, scusa, comunque Taylor adesso perché te ti sposi, non è che fino all'altro giorno eri sempre fidanzata.
1: Anzi,
0: cioè ci sono dei periodi.
1: A lungo.
0: Ci sono dei periodi. Cosa
1: e
0: facciamo?
1: Cosa fanno? Lo spifferano ai giornali di gossip,
0: che sono fonti vicine alla coppia, sai,
1: sempre,
0: che si dice sempre così,
1: che dici, ma chi diavolo siete? Allora, secondo me, se sono amica gliela, cioè, se lo diranno, se ti aggiungimi un più uno perché
0: E porto mio cugino che ne so, per non far proprio quella che arriva zitella. Vabbè, insomma, questo per dire cosa, che se c'è gente che ci ha avuto problemi di più uno
1: imbucati al matrimonio.

0: al mio matrimonio ci sono stati degli imbucati e parecchi parenti non hanno potuto partecipare, mentre degli imbucati sì.
1: Beh, però era bizzarro, l'abbiamo raccontato tante volte, non era proprio un punto di partenza normale il tuo matrimonio, quindi ci sta che ci fossero dei perfetti sconosciuti.
0: No, non ci sta, no. Non portati dai miei ospiti, scusa.
1: No, certo, nella cricca stretta no, un altro discorso.
0: Come ti permetti.
1: Ma chi è che li ha portati? Adesso me lo dici durante il prossimo disco.
0: La Manu, se vuoi saperlo.
1: Non me ne ero accorto. Vabbè, 347 342 5220 è il nostro numero. Intanto

0: Bossa nostra, solo nostra, il disco di Gaia su Radio DJ, le 13:24 minuti.
1: Roberto dice: pensa a tutta la gente che deve salutare il Vic quando va via dal matrimonio di Taylor Swift.
0: No,
1: uno per uno, è lunghissimo.
0: Lo sbattimento lunghissimo. Pazzesco.
1: Stai lì fino all'anniversario, il primo anniversario.
0: Va bene, senti, poi a proposito del matrimonio di Taylor Swift è arrivato questo messaggio, io ci credo, sentite.
2: Cari Vic e Mari, Taylor Swift non si sposerà solo a New York, allora a New York farà il preaperitivo della sera antecedente all'addio al nubilato, poi un giorno dopo andrà in Texas, poi da lì andrà alle Hawaii, poi dalle Hawaii mi pare che va in Norvegia, poi dalla Norvegia scende giù in Spagna, fa un concerto, poi torna a Los Angeles per l'addio al nubilato,
0: vero e proprio,
2: poi fa una tappa a Las Vegas, poi torna a New York, prende un elicottero e si sposa a Martha Vineyard. Segnato tutto?
0: Sì, adesso siamo preparati.
1: Tanto il
0: Vic è invitato
1: poi alla roadmap.
0: Soprattutto, poi vi faccio la foto del menù, sai come si fa il matrimonio che lo fotografi sempre. Vabbè, insomma, deve fare un sacco di giri dello Swift e anche tutti i suoi invitati a prendere gli aeroplani e adesso diamo loro una serie di indicazioni che possono essere utili, perché a me personalmente non è mai capitato di sentire l'equipaggio di

0: bordo dire Bob, però non so se a voi è mai capitato.
1: Magari
0: però...
1: non ci avete posto la giusta attenzione. Periodicamente esce un articolo in cui non solo le amiche di Taylor Swift spifferano ai giornali i loro sentimenti, ma anche gli assistenti di volo si lasciano un po' andare parlando dei codici che regolano la vita sopra
0: a bordo,
1: aereo.
0: Esatto. Allora, questo è un articolo inglese del The Sun, quindi non sappiamo
1: ripreso
0: se poi valga.
1: Il romano dal Messaggero.
0: Sì, perché poi è stato anche tradotto in alcun... No, però era giusto. Vabbè, comunque, allora, ci sono delle parole che vengono dette, sono un po' in codice, utilizzano tanto i nomi perché almeno così non si capisce tanto, tipo il nome Bob sta a significare best on board, per cui se il Bob sei tu, vuol dire che sei stato proprio un bravo passeggero, perché fra di loro si dicono, guarda, il 13F
1: è un Bob.
0: Sei un Bob.
1: Sì, però difficilmente viene da te, dice, gradisce qualcosa Bob?
0: Bob. No, infatti no, non no. credo.
1: Se quindi tu devi sentirli parlare sì. tra di loro.
0: Sì, esatto.
1: Allora, il peggiore invece on board è Philip.
0: Sì,
1: cioè,
0: esatto.
1: Dici il 14F è Philip.
0: Che è proprio di fianco, tra l'altro. No, è subito
1: sì,
0: dietro.
1: È subito dietro, li ho messi lì vicini. Perché così quando devono andare in bagno litigano.
0: Certo, certo.
1: Perché Philip rompe le palle a Bob, il quale invece dice...
0: Prego, vada prima lei, passi oltre.
1: Spilp sarebbe passenger I'd like to punch, cioè il passeggero che vorrei prendere a pugni.
0: Esatto, quindi da lì è diventato Philip.
1: Normalmente
0: poi,
1: sono quelli che bevono troppo, che fanno casino, si lamentano.
0: Sì, che hanno mille richieste. Allora, se senti che lo steward tipo chiede alla hostess o viceversa che vuole un caffè caldo, cioè
1: dove?
0: Che qualcuno vuole
1: al
0: un
1: 3B,
0: caffè
1: al 3B,
0: qua c'è nell'esempio, vuol dire che il passeggero o la passeggera del 3B è molto attraente.
1: Wow. Io non l'ho mai avvertita questa cosa, però ho visto delle hostess un po' ringalluzzirsi per mio marito.
0: Ah, davvero?
1: Sì, mentre
0: gli portavano del caffè caldo?
1: No, però le vedevo tutte frullare di ciglia.
0: E tu?
1: A me no, nessuno. Fuori...
0: No, non tu, tu. Tu fuori le unghie?
1: No, zero.
0: Cioè, cosa te ne frega, giustamente. Senti, e poi ti lascio raccontare il morso del coccodrillo, che è, diciamo che poi anche lì non ho capito perché devono fare il verso del morso del coccodrillo per chiedere un panino, non possono andare a dire mi dai un panino.
1: No,
0: tra
1: perché
0: di loro.
1: Lo fanno da in lontananza.
0: Ah, in lontananza,
1: no? Sai,
0: okay.
1: Che c'è tutto quel corridoio, no? E magari uno deve dire all'altro guarda, ho fame, no?
0: Certo.
1: In questo caso si parla di EasyJet.
0: Sì.
1: E quindi dall'altro capo dell'aereo uno fa il gesto del coccodrillo e significa mi porti un panino.
0: Un panino, prosciutto e formaggio.
1: Sì, il toast.
0: Il toast. Vabbè, insomma, questo che poi noi italiani avremmo potuto fare anche adesso, purtroppo, alla radio, cioè mano piatta che te la picchi sul fianco, vuol dire che hai fame.
1: Sì, anche però, oppure, che cosa ti porto? Non lo
0: cosa
1: so.
0: Ti porto.
1: Fanno anche roteare le mani in aria per dire voglio il wrap.
0: Ah, ecco, certo. Sì. E quella questione del calzone, scusa, della quale abbiamo dibattuto prima, ce la siamo un attimo persi. C'era un calzone.
1: Unire due palmi mantenendo le dita chiuse, ma non ho capito, sai, tipo a preghiera o piatto. Forse
0: piatto, quello lì è il calzone.
1: È il calzone, che ho detto, ma non c'è il calzone. Poi siamo andati a vedere, c'è il mini calzone, che è una specie
0: di pizza arrotolata.
1: Pizza arrotolata quadrata, non è proprio un calzone.
0: No,
1: perché
0: esatto.
1: Dico, se no l'avrei preso.
0: Che lo scegli spesso. Dai, cosa facciamo? Ci fermiamo per un istante, tra poco ritorniamo con la seconda parte.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
3: tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Radio DJ consiglia Anima Eden World Tour 2026.

0: che ha rivoluzionato la musica elettronica, torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
1: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto!
13: Alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
15: Todis. Buongiorno convenienza.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.

0: Sabrina, Madonna, su Radio DJ, le 13:37 minuti. Allora, messaggi degli ascoltatori che sono arrivati. Dunque, intanto, dei professionisti di imbucarsi ne abbiamo. Nel caso specifico, la figlia di Ines. Senti questo vocale.
1: Ciao Vic, ciao Mari, ma vale anche tipo imbucarsi alle feste dei quattrenni, perché mia figlia è un'imbucatrice di feste seriale, perché sì, qui a Torino c'è l'usanza di festeggiare soprattutto in estate e in primavera i compleanni all'aperto, sì, e quindi noi che siamo lì al parco, lei insieme alle altre sue amiche si ritrova in queste feste di gente sconosciuta a mangiare, a bivaccare.
0: Bravissimo, sì, ma certo, ma fa bambini.
2: Si inizia così, sì, a 4 anni e poi si diventa dei professionisti. Poi un bacio alla Martina che dice: al mio matrimonio mi sarei accorta se qualcuno si fosse imbucato. Eravamo in 13.
0: Ah, sì, allora in quel caso lì sì. Sempre rimanendo in tema bambini, ma spostandoci sui matrimoni, senti qua.
3: Ciao Vic e Mari, al mio matrimonio avevamo invitato certi parenti, solo la coppia adulta senza bambini. E niente, quando sono andati per prendere i bambini, sono tornati dicendo: ehi, senti, tanto dovevamo prendere i bambini, abbiamo portato anche l'amico, perché ci stavamo divertendo. E quindi ci hanno imbucato altri bambini. Sì. Però in compenso c'era mio cognato che ha tentato 3 volte di andarsene per fare il cammino di Santiago di Compostela a piedi, partendo proprio dal matrimonio.
0: Da lì!
3: Ciao!
0: Era anche
3: forse,
0: vestito giusto, credo.
2: Forse anche per via di tutti gli imbucati bambini, no?
0: Beh, allora io vado,
2: cioè, io
0: dove
2: vado,
0: vai?
2: Inizio a fare il camminare, poi vediamo dove arrivo.
0: Fermatemi.
4: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Esatto, 2 biglietti un po' speciali del Plaid li regaliamo a Daniela da Treviso che è al telefono. Buongiorno Daniela.
5: Buongiorno, buongiorno.
2: Oh, ciao. Ciao cara, allora è successo circa 15 anni fa, tratta aerea Monaco Hong Kong.
0: Sì, cos'è successo?
5: Allora davano con il pasto anche il Toblerone.
0: Sì.
5: Avete presente, no?
0: Come no?
5: Io mi sono addormentata.
0: Sì.
5: Non so bene come il Toblerone mi è finito sotto la chiappa, sostanzialmente, sulla schiena. Insomma, quando mi sono svegliata sentivo questo odore di cioccolato.
0: Sì, forte.
5: Eravamo sulla fila da 4 centrale, i due posti centrali erano vuoti, io viaggiavo da sola.
0: Sì.
5: Era un altro signore dall'altra parte, per cui eravamo un po' tutti e due sbaccati. Insomma, sento questo odore di cioccolato, mi guardo attorno, vedo che avevo schiacciato il Toblerone e c'era tutta la cioccolata spalmata sul sedile, sullo schienale del sedile,
0: sì,
5: sui miei pantaloni, sulla mia maglietta.
0: Certo.
5: La parte complicata è che io non parlo inglese. Viaggiavo da sola e quindi sono dovuta andare, era la parte notturna, eravamo in volo di notte, sono dovuta andare dall'hostess a spiegarle che si era sciolto il Toblerone, che non era altro.
0: E che cosa ha detto l'hostess? È arrivata la Philip, certo. Eccola qua.
2: Sicuro,
0: pensavo fosse una Bob.
2: Sarà stata anche un po' schifata, perché tu vedi tutte queste macchie,
0: certo,
2: sul sedile, poi
0: pensi al peggio,
2: invece
0: no, dai, era Toblerone.
5: Giuro, e la parte appunto era difficile spiegare a Jessie che questo Toblerone

0: Giappone. The chocolate is... scioglievo con le mani il cioccolato.
1: Brava.
0: The chocolate is...
1: is sciolto.
0: ho detto sciolto io.
1: Come si fa
0: e
1: sempre
0: mi
1: questo.
0: Una cosa tipo... Adesso ho dimenticato. Softly, morbido, insomma, io ho capito.
1: Beh,
0: quello.
1: Comunque ha capito alla fine anche lei, anche la hostess, quantomeno arrivando l'avrà capito. Vabbè, senti Filip, ti regaliamo due biglietti per Party Like a DJ, va bene?
0: Wow, grazie mille!
2: Ci vediamo lì,
1: forte, ciao!
0: Ciao, un abbraccio!

0: It takes a fool to remain sane dal 2001.
1: Hai visto? Quello di cui stiamo per parlare.
0: È la canzone perfetta proprio. Con ordine, abbiamo al telefono, come accade sempre il mercoledì, e ne siamo come sempre molto felici, Beatrice Dondi che ci sta aspettando.
1: Eccola, ciao. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno amici miei.
0: Ciao. Cioè,
2: buongiorno a quel che rimane di me, perché dopo aver visto quello che sto per raccontarvi.
0: Veramente... Non sei più quella di prima, di la verità.
2: No, sono rimasti dei così, tipo uno straccetto, ecco, con un mocio avanzato in un angolo, sì. Perché ho visto

0: le prime puntate di The 50,
1: Sì.
0: questo, oddio, però veramente non so davvero da che parte cominciare. Allora, Prime Video che cosa ha fatto?
1: Sì.
0: Ha messo in piedi una sorta di grande reality game, è composto da 50 concorrenti. Questi 50 concorrenti sono la creme della creme dei reality.

0: cioè l'inutilità di, sotto, che, diciamo che ci viene sottoposta a piccole dosi, lì invece è in dose massiccia.
1: Esatto.
0: Non contenti quei mostri di ideatori, li hanno messi in un castello in cui c'è un conduttore vestito da leone, circondato da guardiani vestiti da conigli e da volpi. Vado avanti. E di volta in volta
2: fino a, alle prime parole era la mia personale idea d'inferno. Adesso sì, con i conigli si è un po' ingentilita.
0: Allora, Mari, può solo peggiorare. Okay. Allora, voi considerate che la grande novità di questo game,
1: sì,
0: è che il vincitore, che riceverà un premio intorno ai 50.000 euro, poi vi dico neanche di soldi, ma tipo di buoni tasto.
1: Stupendo, che userà anche al super, perché certo, sai che spesso.
0: Esatto. Non è uno dei concorrenti, ma è uno dei follower dei concorrenti. Cioè, quindi tu, mentre vedi questo obbrobrio, devi votare mano a mano il tuo preferito.
1: Sì.
0: Se metti uno di questi preferiti, vince. Avendo poi ognuno di questi 60 miliardi di follower, uno di questi vincerà. Quindi praticamente il pubblico te lo devi pagare, perché se no non lo guarda.
1: Sì.
0: Cioè, capito? Ti costringo a dire: guarda, ti prego, perché poi alla fine vinci il buono del supermercato.
1: Sì.
0: Allora, faccio dei nomi.
1: Vai.
0: Allora, ci sta, cioè, diciamo, è lo zoo, è una specie di Squid Game, i mostri di Dino Risi e il cantante mascherato. Valerio Scanu, Federico, sì, Fashion Style, sì, Floriana Secondi, il porno attore che dice la vera difficoltà è mettersi al nudo, che tu vuoi capire. Cominciamo malissimo. Poi ci sono ex di Temptation Island che mettono insieme tipo due che si sono lasciati e quindi litigano tantissimo.
1: Certo.
0: Poi ci sta un sacco di gente che si è rifatta il colore degli occhi, per esempio, ho scoperto. Sono diversi, sono tre.
1: Non è solo lui, Chiofalo.
0: No, ce n'è anche un altro che si chiama John qualcosa, che quindi fanno a gara a chi ce l'ha più chiari.
1: Certo.
0: Perché
1: non l'abbiamo ancora visto?
0: Poi ci sono quelli che dicono: ah, guarda, io ti rispetto, fino a che respiri ti rispetto.
2: Dopo basta.
0: Io non vorrei essere snob, perché poi comunque c'è gente che viene seguita da milioni e milioni di persone. Però poi dopo, quando tu vedi un episodio, senti un desiderio fortissimo di leggere Proust in francese. Sì.
1: Certo, per ribilanciare.
0: No, per forza, perché veramente ti manca un po' il terreno sotto i piedi, anche perché poi mancano ancora un sacco di puntate che vengono rilasciate tutte le settimane, quindi si arriverà fino a giugno per sapere chi ha vinto l'ananas in scatola, perché questo si tratta. Che io mi dico, che ho pensato alla morale.
1: Sentiamola.
0: Allora, sono una morale. Allora, mi viene da adattare la celebre citazione sul leone e la gazzella, e verrei a dirvi che ogni mattina un telespettatore si sveglia e sa che accendendo questo telecomando gli capiterà sicuramente qualcosa di brutto. Ora, è bene che cominci a correre subito.
1: Di prima mattina. Brava Beatrice Dondi, quello che ci racconta, ma anche molto di più, lo scrive per l'Espresso, poi dopo commenta anche sui suoi social, cercatela, e poi noi ci sentiamo il prossimo mercoledì. Ciao.

0: Il disco di Bresh su Radio DJ, l'ultima canzone di oggi. Siamo arrivati in fondo a questa puntata e chiudiamo ritornando al punto di partenza, perché era stato citato all'inizio in un vocale il cuscino, o meglio il materassino, anzi il tappetino, ecco, di Ikea. Allora io mi sono interrogato, rinfrescante, mi sono interrogato su come funzionasse, grazie a Sabrina che nel frattempo ce l'ha fatto sapere. Allora, è tipo un piccolo cuscino, lo puoi mettere sulla poltrona oppure nella versione più grande lo puoi mettere sul materasso, diciamo sotto il lenzuolo. Chiaramente funziona bene solo se ti muovi spesso, per cui quello del letto d'estate funziona benissimo, perché avendo caldo continui a girarti per cercare il fresco, e lì non so se si il movimento lo attiva.
1: Non
0: evidentemente
1: lo so, te lo regalerò, Vittorio.
0: Mamma, come mi
1: così
0: piace,
1: così potrai sperimentare a casa.
0: Sì, sì,
1: io invece sono venuta a capo di un messaggio che non avevo capito inizialmente, cioè ci siamo imbucati al nostro stesso matrimonio.
0: Ah, già.
1: Sembrava impossibile, ma perché? Ho dimenticato di segnare me lo sposo nei tavoli, cioè nel senso ho pensato tutti gli ospiti ma non
0: i due protagonisti
1: sposi.
0: No,
1: abbiamo fatto cioè stringere i posti del tavolo degli sposi il giorno prima,
0: sì,
1: e nessuno si era accorto che noi non eravamo segnati e non l'ho mai detto neanche allo sposo, ma ormai il mio ex marito.
0: Ah vabbè, neanche lui lo sapeva.
1: No, non l'ho mai
0: però
1: saputo,
0: siamo qua tutti attaccati.
1: Fine sei mesi che organizziamo.
0: Sto mangiando in braccio a Bruno. Vabbè amici, torniamo domani alla stessa ora.
2: Ripetere tutto da capo con stesse mente.
1: Ti telefono.
0: No, te lo spieghiamo poi. Ciao!
1: Ciao!
3: Ciao Vic! Ciao Mari! Ci vediamo domani! Ciao! Radio DJ! One
4: Nation, One Station. Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
5: e di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Walk-in?
1: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
6: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
7: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
8: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
7: Così come?
8: Pelati.
9: Ciao, sono Zero Calcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità. Quindi a posto così. Ciao.
10: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Party Like a DJ, domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Un minuto alle 14.
2: DJ! Amici sportivi!
3: Ciao Sport!
4: Appuntamento sportivo di Radio DJ, ultimi giorni di maggio bollenti e non solo per via di questo agosto anticipato. A casa Milan, dopo aver azzerato la dirigenza, Gerry Cardinale si è dato una settimana per trovare il nuovo amministratore delegato e il nuovo direttore sportivo, figure fondamentali per portare avanti quella che sarà un'estate di grandi cambiamenti. Figure che, se individuate in tempo, avrebbero soprattutto il compito di scegliere il nuovo allenatore, ma evidentemente l'esperienza Fonseca non è bastata. Ibrahimovic vuole avere voce in capitolo e accelera per Andoni Iraola, che molto bene ha fatto quest'anno con il Bournemouth, che ha chiuso la Premier League al sesto posto, che vale l'Europa League. Sul tecnico basco però è forte la concorrenza del Crystal Palace, e allora ecco che torna di moda un nome che qualche anno fa era già stato accostato ai rossoneri, quello di Ralf Rangnick, oggi commissario tecnico dell'Austria. Era l'estate 2020 quando il Milan pensò a lui, prima di confermare Pioli, che poi vinse lo scudetto con i rossoneri. Questa volta però, più che per la panchina, sembra che il ruolo del tedesco potrebbe essere quello di direttore sportivo. Se al Milan piace straniero, visto che gli altri nomi in lizza sono quelli di Xavi e Glasner, al Napoli piace italiano. E parliamo di Vincenzo, che sarebbe a un passo dall'accettare la corte di De Laurentiis. Domani il tecnico dovrebbe liberarsi dal Bologna per poi firmare un triennale con il club partenopeo. Italiano ha dunque superato Allegri, che a questo punto, se non dovessero aprirsi le porte della nazionale, potrebbe anche restare fermo, forte dell'anno di contratto che è ancora con il Milan. Ex sia di Napoli sia della nazionale, Luciano Spalletti, l'uomo da cui ripartirà la Juventus, l'altra grande delusa del campionato. È stato un fallimento, Spalletti, l'uomo giusto per noi, dice la di bianconero Damien Comolli, che definisce incedibile il Diz, ma parla anche di un

0: una probabile cessione non prevista dopo il mancato raggiungimento della Champions. Bremer, il principale indiziato a lasciare Torino. Terminati tutti i campionati, questa è la settimana in cui si assegnano gli ultimi due trofei continentali. In attesa di sabato, giorno della finale di Champions tra Arsenal e Paris Saint-Germain, questa sera all'Ipsia si assegna la Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano, sfida inedita che mette in palio per entrambe il primo trofeo europeo della loro storia. E l'Inghilterra punta al tris, il Crystal Palace è favorito e dopo il successo dell'Aston Villa in Europa League potrebbe portarsi a casa anche la Champions grazie all'Arsenal. Non la penseranno così a Parigi, dove intanto il protagonista di questi giorni è il Roland Garros. Arnaldi, Darderi e Sinner ieri hanno passato il primo turno e al prossimo troveranno rispettivamente il greco Tsitsipas, sceso alla posizione 79 del ranking, e gli argentini Francisco Comesagna e Juan Manuel Cerundolo. Poco più di un allenamento, quello di ieri sera per il numero uno al mondo, che si è sbarazzato agevolmente del francese Tabor, pronostico ribaltato invece per quello che si pensava essere uno dei suoi possibili avversari in semifinale, Daniil Medvedev. Il russo è stato battuto in 5 set dall'australiano Adam Walton, numero 97 al mondo. Per Medvedev è la settima sconfitta al primo turno dello Slam parigino su 10 partecipazioni. Infine il basket, Bologna e Venezia sono le ultime due semifinaliste del campionato. Nelle quinte e decisive gare di ieri sera battute Trento 106-95 e Tortona 89-83. Definito dunque il quadro delle semifinali, da una parte Brescia-Milano, dall'altra Bologna-Venezia. Attenzione, spoiler NBA! Oklahoma prosegue la corsa verso la finale e ha in mano il match point nella notte battuta a San Antonio 127-114, un successo che vale il 3-2 nella serie. Nella notte tra giovedì e venerdì, gara 6 in Texas. Già in finale, ad attendere chi vincerà a Ovest, i New York Knicks. Con questo è tutto, ciao Sport, vi dà appuntamento a domani alle 14, sempre qui su Radio DJ, da Ale Prisco. Buon pomeriggio.
1: Ciao Sport!
2: Radio DJ!
3: One Nation, One Station.
4: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
5: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con PeopleLink.
6: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
7: Con il software PeopleLink avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
6: Il futuro è digitale. Con PeopleLink è più personale.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
8: Eccolo Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: Lady Gaga Ducci con Runway su Radio DJ, sta per iniziare. Ciao belli.
1: Prima qualche amico, dai.
2: Vai. Ciao Angelo, ciao Ferro.
0: Ciao bello.
2: Facciamo uno scherzo agli ascoltatori.
0: Vai. Vai.
2: Alexa, metti su Radio DJ.
1: Ok.
0: Bravo, bravo.

0: paio di ore.
1: Arrivo Autogrill.
2: Una novità musicale da Berlino ha dato il via al Ciao Belli di mercoledì, il segnale perfetto per iniziare bene la giornata.
1: Esatto.
2: Nella puntata di oggi abbiamo aperto una stanza virtuale tutta dedicata al caffè. Quello che cambia, si reinventa, sì, si contamina, sì, dal ginseng al matcha, passando per il moccaccino. I nuovi modi di berlo dicono molto di come stiamo cambiando. A raccontarcelo anche Sofi, ospite giovane con le idee chiarissime.
3: Vai, Sophie, ma vai. Ve volete tornare a bere
4: il caffè normale?
3: Il caffè al posto di sto matcha, le mate. Ma regà, pensate a bere l'erba. Pensate a bere l'erba, odore Dio. Fa cagare. Hai provato? Sì, ma sono pure pentita. 10 euro per un c***o, regà. Se non gusti, amore, hai dei gusti di merda. Va bene? Vatti a bere il caffè per cortesia.
1: Okay.
3: Bevete che c***o, sono più freddo. Marmacia, regà. Cioè, vi prego. Vi prego, sta moda mangia tutte le palle, ve lo giuro.
2: E con il ponte del 2 giugno alle porte è il momento del meteo. Con Francesca Astice alla guida, il supporto del tenente colonnello Mino Giubbotti e la presenza di Ciccio Graziani, scopriremo tutto quello che c'è da sapere sul tempo per il lungo weekend. E siccome il caldo quest'anno si è fatto aspettare un po' più del solito, andiamo dritti in Veneto, dove Alice Guerra ci aggiornerà dalla regione.
5: No, io ho già i c***i girati, ve lo dico. Non sei neanche a giugno, mi messo a salutare i coioni. Penso coiombi rosti. Guarda, sono spusa la scagi. Sono messo a toccare dentro un zenoccio che sia acqua che viene su. No, non si rove per me, guarda, signora, se arriva sarda e pene maestra. Non mi sono neanche in corta che si arriva all'istà. Non mi sono neanche in accorta. E pareva ieri che avevo il giubin colpeo. Tipo mai in arte. Mi bisogna che vado viva in mezzo di sgrebani, in mezzo a neve, tempeste di neve.
2: E poi spazio alle grandi serie. Intrighi e passioni è tornata si ferma più. La saga che tiene incollati allo schermo milioni di italiani si prepara a fare il grande salto. La prossima estate arriva in tutta la Spagna, forte di un cast di attori versatili che ha già fatto innamorare il pubblico di casa nostra.
6: Elisabetta, sì. Che pasa?
7: Che pasa?
8: Tu pensa ancora a Luis Miguel?
6: Chicas, soy muy incasada, eh?
7: Incasada. Arriva Luis Miguel, amico.

0: Arriva. Vai Luis!
1: Buonasera signoritas Elisabeth, Carolina, Gabriele.
2: Por favor, Luis Miguel. Andales, por andale, favor. Andale. Vai via.
0: Sì, vai via.
3: T'aveva vestitos. Sì. Non me gusta.
4: Però, che guapo.
3: Che guapo.
2: Per favor, Gabriela, non far la stronzas, eh?
0: Non è spagnolo.

0: si chiamava il cantante?
1: Beh, famosissimo lui.
0: Grande.
1: Dai, non so ne dire.
0: Mark Anthony. Bravo, Roberto. 14, 14, qualche amico.
2: Minchia, fra.

0: parla tanto della nuova Ferrari elettrica che a noi tantissimo. È piaciuta tantissimo.
1: Come no?
0: Certo. Come al solito qualcuno storce il naso, un po' come quando dalla TV al tubo catodico siamo passati al plasma.
1: Quando c'è un grosso cambiamento.
0: E allora andiamo su Rai 3, vai!
2: Questa settimana, allo stato delle cose su Rai 3, parleremo di motori con Massimo Giletti, sì, che ci porterà a Maranello per scoprire la nuova sportiva elettrica. E non allora c'è. Entriamo nell'ufficio del conduttore che è già on fire.
0: Come il Pioli.
3: Pronto?
4: Siete in linea con il centralino Ferrari.
0: Grande.
4: Vi risponderemo il più presto possibile.
0: Vai girettone!
5: Centralino Ferrari, Gianluca?
3: Sì, buongiorno, senta, buongiorno, sono Massimo Gianluca. Giletti, conduttore della trasmissione Cronacron su Rai 3. Senta,
0: cose, sì,
3: stiamo realizzando un servizio sulla nuova Ferrari.
5: Si chiama la trasmissione?
3: Cronacron di Rai 3. Sarebbe in realtà lo stato delle cose, però
5: sarebbe, per avere queste informazioni ed eventualmente avere, sì, il via libera per venire, ovviamente, certo, quelli dovrebbero dovranno darle dei pass eccetera, sì, eccetera, certo, mandare una, sì, mail, sì,
3: non ha anche, sì, un numero di telefono accessibile?
5: Allora Ferrari @pec.ferrari.com.
0: Ferrari
6: Flagship Store Maranello, buongiorno, sono Matteo.
3: Sì, Matteo, buongiorno, buongiorno. Sono Massimo Giletti, il conduttore della trasmissione Cronacron su Rai 3. Senta, vabbè, stiamo realizzando un servizio sulla nuova Ferrari elettrica.

0: No, che avete lanciato sul mercato in questi giorni. Volevo solo avere qualche info tecnica, se era possibile.
1: Ah, ok, allora io, lei ha chiamato il negozio, la boutique. Okay.
0: Sì, le spiego. Sono un po' scettico sulle macchine elettriche. Sì. Comunque il mondo mi affascina. No? Cioè, tra l'altro, la vostra auto, ragazzi, secondo me, è bellissima. Se non sbaglio,
1: anche secondo me.
0: Esatto, è stata concepita da un Archistar, giusto?
1: Dallo studio di John Ivy, che è il designer di iPhone.
2: Fatta bene.
1: Studio di Silicon Valley, che insomma, è un po' il top designer del mondo tech.
0: Infatti, cioè, a me piace molto anche l'interno, questo cruscotto. Sì. Tra gli ospiti della prossima puntata su Rai 3 avremo Fedez, Alessandro Barbero,
2: grande.
0: E poi ci sarà anche il rapper Malanga, non so se lei lo conosce.
3: Non lo conosco.
0: Che tra l'altro lui fa...
1: Forse la mia collega un po' più giovane la conosco.
0: Magari sì, perché... provi a chiedere, c'è la sua collega lì?
1: Sì. Non ci credo. Sì, un secondo, guarda, io chiedo in diretta.
0: Sì, grazie.
1: Conosci Malanga?
2: No.
1: Malanga.
2: Ma non lo conosco.
1: Perché ho Massimo Giletti al telefono. No.
2: Ma non può, non conosce.
1: No, la collega non lo conosce.
0: Guardi, è qua con noi perché sta... Malanga, senti, cosa ne pensi della nuova Ferrari elettrica?
4: Luce. Guarda, a me la Ferrari è una macchina che piace.
2: È
4: anche elettrica, fa la sua poca figura.
0: È quello che diciamo noi.
4: 500.000 euro. Sì. E io al momento potrei comprarmi solo il portachiavi. Io sono un Malanga, sono sincero. Sì. Non come gli altri miei colleghi che non leggono macchina, qualifichi.
0: Bravo Malanga. Sì. Senta, la sua collega lì vicino, perché lui fa dei freestyle al volo così.
1: No, certo.
0: Fai sentire Malanga la canzone che hai fatto sulla nuova Ferrari elettrica. Dai.

0: sentito.
1: Allora
0: non piace molto i suoi coetanei, ma noi lo teniamo in trasmissione perché è il figlio di uno dei nostri cameraman, no? Sì. Senta, io posso passare comunque al limite a vedere la macchina?
2: Aspettiamo.
0: Va bene, io contatterò, poi magari faccio un salto con Francesca Gibati, che è la mia nuova fiamma, che non so, è un'attrice, non so se la conosce. Me la sono trovata una sera che ero in albergo a Roma sotto le coperte. Infatti, va bene. No, noi siamo su Rai 3, si figuri.
2: Sì, no, certo.
0: Esatto. No, lei, questa Francesca qua, mi ha voluto conoscere in questo modo un po' bizzarro, intrufolandosi nella mia camera. Lei non ci crederà, stiamo insieme da 2 anni. A volte sono quelle cose, no? E uno dice, ci tento, ci provo e poi ce l'ha fatta. E via. Va bene, Matteo, la ringrazio. Fortunatamente il girettone funziona sempre.

0: belli live.
1: Mi piace un'amica
0: che ora
1: da casa.
0: Sono di Angelo Ne
1: 14:24.
0: Bravissimo.
2: Ciao, una melanzana dice a un'altra melanzana:
1: sì.
2: Ma come sei invecchiata?
1: Sì.
2: Per forza, sono una melanziana.
1: Brava. Allora, prima della pausa, richiestissimi a livelli assurdi, arrivano i 2G con antistaminico.
0: Vai. Siamo nel periodo.
3: Concordo con lei.
4: Ma che fa così,

0: questa piace molto al nostro amico Pino, lo sai?
1: Veramente. Questi fanno i DJ in radio, sì, sembrano dei morti proprio, sì, sembrano dei cadaveri, sì, ma fai, no, un altro lavoro.
0: No, ma perché?
2: Ciao Pino,
0: a tra poco.
3: Ciao belli.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
12: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
13: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
14: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
12: Parola di Giorgio,
15: Gabriele
14: e Furio.
16: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
17: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
23: Siamo in radio, non si vede nulla.
22: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
24: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
25: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
26: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
27: Have fun with...
28: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
29: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza

0: la nuova di Shakira con Burna Boy, questa era Dai Dai Dai Dai.
1: Hola papacito.
2: Chi era il cantante?
0: Burna Boy.
2: Burna Boy, grandissimo.
3: Ciao belli.
2: Buongiorno.
3: Mi siete mancati.
0: E dove sei stato? Noi siamo sempre qua.
2: 14.34, c'è la notizia dell'ultimo minuto,
0: sì,
2: secondo la quale il mister Pep Guardiola in questo momento si troverebbe a casa mia.
0: Dici? Sì.
2: Sono già delle foto che circolano. Vi aggiorneremo più tardi perché dobbiamo andare, dobbiamo parlare della tappa di oggi per quanto riguarda la battaglia dei comici.
4: Un saluto a tutti dal vostro Nino.
0: Ciao,
4: mi trovo al teatro Pietro Paolo Virdis di Cagliari,
0: sì,
4: dove questa sera andrà in scena la 43esima edizione, sì, della Battaglia dei Comici.
0: Sì.
4: È da due settimane che siamo in Sardegna,
0: sì,
4: e mi sto affezionando a questa isola, il tutto grazie alla giovane Vincenza Mandorloni, la vice manager della mia agenzia,
0: sì,
4: che per fare carriera tutte le sere viene in camera mia a leggermi le battute del copione e vuole leggermelo nella vasca da bagno.
2: Ah, okay.
4: Ieri sera la lettura del copione è durata 4 ore e 35 minuti,
0: faccia,
4: nonostante il testo era una pagina di Word. Ma veniamo allo spettacolo di questa sera. Per ora sono previsti 34 spettatori,
0: sì,
4: ma è ancora presto, le prevendite procedono a gonfie vele anche per la promozione lanciata dalla Polizia Municipale di Cagliari.
0: Sì.
4: Vieni a teatro e ti togliamo tutte le contravvenzioni. Vi ricordo che la settimana prossima saremo a Punta Marina,
0: sì,
4: la città dei pavoni.
0: Come
4: ed io mi sono portato un bel barbecue a carbonella,
0: no,
4: con il
0: quale,
4: se tutto va bene, mi farò una bella grigliata di pollo. Tutto dipende dal mio cugino Pino, che mi ha promesso di catturare due pavone con la sua cerbottana che spara proiettili.

0: degli anestetici.
1: No.
0: Ma adesso siamo qui a Cagliari, sì, e vi invito a venire in tante persone,
2: sera,
0: perché
2: sì,
0: più tante persone siamo e più le persone si divertono. E allora adesso direi bando alle ciance, okay, e andiamo a sentire chi c'è sul palco
2: c'è
0: in questo
2: palco?
0: Momento
2: sentiamo.
0: A provare.
2: Sì.
0: C'è il mitico Paolo Pachi Mazzaglia,
2: ah, bene, bene,
0: poi
2: bene,
0: sarà la volta di Simona Rosini, e poi tocca a me.
3: Questa è la voce Paolo Pachi. Comici Italia.
0: Bravissimo Paolo Pachi, facciamo
2: sentito
0: un applauso e lo uniamo anche all'ingresso della stand-up comedian Simona Rosini.
2: Sì.
0: E chi non batte le mani,
2: sì,
0: domani mattina trova un serpente a sonagli nel gabinetto di casa.
3: Questa è la battaglia dei comici Italia.
2: Che non era pronto.
4: Ciao a tutti, ecco, da Simona Rosini.
2: Buongiorno.
4: Allora, no, scusate, vengo avanti io a fare la prova perché
2: sì,
4: il mio collega purtroppo si sta ancora truccando.
2: Ah, ok.
4: E sono felice di essere ancora qua in Sardegna,
2: sì,
4: per l'ultima settimana. Ma siamo collegati con la radio?
2: Siamo noi, siamo eccoci qua. Sì, sì, sì.
4: Allora, no, scusate un attimo, sì, che saluto mio marito. Robby! Robby, ci sei?
2: Non ti riconosco.
4: Guarda, no, che io torno domani,
2: Ah, domani.
4: Poi vado a Punta Marina,
2: sì,
4: che voglio andare a vedere i pavoni. Tu Robby,
2: sì,
4: come stai?
2: Io sto bene.
4: Hai mangiato,
2: sì,
4: hai fatto tutto?
2: Sì, è andato lì in Corso Sempione.
4: Sai che oggi pomeriggio vado a fare il bagno a Porto Cervo?
2: Ah, che meraviglia,
4: sì,
2: stupendo.
4: Aspetta un attimo però che, sì, prendo un posto top, Robby, perché
2: posto
4: se non telefoni non ti danno il posto top.
2: Ma di costa, oh.
5: Se servo, buongiorno, sono Giorgia, come posso aiutarla?
4: Pronto, buongiorno. Senta, sono Simona Rosini, mi hanno passato a lei. Senta, io volevo un'informazione, vorrei,
2: sì,
4: venire a prendere il sole oggi pomeriggio.
2: Sì.
4: E le volevo chiedere un'informazione, fino a che ora
5: a
4: c'è
5: prendere...
4: il
5: scusi
4: sole?
5: Scusi se la interrompo, a prendere il sole nella nostra
2: anch'io
5: spiaggia privata?
4: Sì, sì, sì. E volevo capire fino a che ora c'è il sole, più o meno.
5: Signora, però la nostra spiaggia privata è riservata soltanto agli ospiti dell'hotel.
4: E non posso venire se pagando una tarifa, qualcosa,
5: sì,
4: perché sono qua per
5: no,
4: lavoro.
5: Signora, purtroppo, purtroppo no.
2: Signora.
5: Se vuole, se gradisce, le posso consigliare, signora, delle spiagge dove può andare.
4: Sì,
5: a
4: ma
5: sole,
4: molto volentieri, posso... se può. Mi dica.
5: Sì. Lei dove si trova in questo, sì, momento?
4: A Porto Cervo.
5: Sì,
2: sì, è arrivata.
5: Ok, allora la spiaggia più vicina, però deve prendere la macchina.
4: Sì,
5: lei è
4: sì, siamo automuniti, sì, sì, sì, sì, sì. Abbiamo la macchina elettrica che non so se ci porta fino a dove ci deve mandare, però insomma diciamo.
5: Sì,
2: ma certo,
5: sì, questa spiaggia è a 7 minuti da... da Porto Cervo,
2: ah,
5: si,
4: sì,
5: chiama Grande Pevero.
2: Sì.
4: Grande,
2: ah,
4: Pevero.
2: Okay.
4: E secondo, sì, lei fino a che ora ci sta il sole? Perché ho letto su Vanity Fair che il sole è buono è quello dopo le 18,
2: mezza,
4: però.
5: Sì, allora se lo prende prima delle 18, io le consiglio anche in questo periodo di mettersi la protezione,
2: la crea,
4: sì,
5: e
4: sì,
5: di portarsi. Comunque la spiaggia del Grande Pevero è attrezzata,
2: certo,
4: ah, quindi
2: certo,
4: ecco, è una cosa che ci tenevo, ecco, i lettini ce l'hanno, non mi devo portarlo io,
5: sì,
4: quello,
5: no,
4: che lo compro alla bancarella, no, devo, ci
5: no,
4: sono,
5: no. Ci sono, sì, sì, sì, c'è la concessione, c'è anche il ristorante se volete,
2: sì,
5: mangiare,
2: benissimo,
5: c'è qualcosa da bere,
4: sì,
5: è attrezzata la spiaggia,
4: magari faccio,
5: sì,
4: uno,
5: sì,
4: strappo,
5: sì,
4: alla regola, prendo, magari hanno anche quello con la tenda,
2: sì,
4: sì, può,
2: sì,
4: essere
2: la, cabana,
5: la,
2: sì,
5: tenda, no, che io so piano,
4: okay,
5: c'è, cioè, l'ombrellone, basta, gli ombrelloni,
2: okay,
4: perché non vorrei che mi fanno le foto quelli dei giornali. Io sono la moglie di un personaggio famoso che si chiama Porchera Roberto, non so se l'hanno sentito.
5: Non seguo il calcio, signora.
4: Mio marito Robby fa DJ, per quello che volevo essere un po', diciamo, privatamente, diciamo così. Però, va dai. Allora va bene. Spiaggia, mi ha detto del Pevero, giusto?
5: Grande Pevero.
4: Pevero, perfetto. Allora siamo a posto. Io la ringrazio, è stata gentilissima.
5: Ma si figuri,
4: signora. Ci saranno anche i pesci, sicuramente, perché io vengo con retino. Magari ci salta fuori la cena, chi lo sa, vabbè, io la ringrazio.
5: Sì, sì, di solito lì l'acqua è molto chiara.
4: Chiara, si vedono, bello, bello,
5: sì,
4: d'accordo,
5: sì,
4: sono contenta, la ringrazio,
2: la
4: è stata gentilissima.
2: Ciao.

0: Radio DJ.
1: Le 14:25, un po' di amici da
0: e
1: casa.
0: 45.
2: E con il numero 9, Roberto.
0: Ciao bello.
2: Porchera,
3: ma tu sei trequartista o falso 9?
0: Secondo, forse
4: ciao,
0: meglio secondo.
4: Pep Guardiola ha appena firmato per il Milan e ha chiesto come attaccante Roberto Porchera.
0: Sono pronto,
1: Porcherino.
5: Ciao belli.
1: Buongiorno.
5: Roberto, stasera una bella grigliata di pesce e polpo.
1: È vero, siamo correttino, pronti, correttino. Allora, 14:45. Torniamo in Sardegna e la storia che vi raccontiamo questa volta è quella di una donna che trasforma il pranzo al ristorante in una fuga. E poi Carlo Cracco ci spiega come capire subito se mangeremo bene quando andiamo a casa di ospiti.
0: Ah, benissimo.
1: Io vai.
6: Da dentro la notizia, il ristoratore e la donna che è uscita senza pagare. Dalla cucina italiana, Carlo Cracco e gli inviti a cena. Da Non aprite quella podcast, J-Ax e la convivenza. Dalla zanzara, la mistress torturatrice. Da oltre la terra, la vita nei pianeti del sistema solare.
7: Il ristoratore e la donna che è uscita senza pagare.
8: La signora ha preso 6 antipasti freddi e 4 gaggia, una bottiglia di champagne, un sorbetto corretto alla vodka, un
0: bene,
8: caffè,
0: eh?
8: Il coperto per una cifra pari a 90,80 euro, sì. Dopodiché si è alzata, è uscita e non ha pagato.
9: Capelli corti, biondo scuro,

0: Maglia nera e sguardo basso, è così che questa signora si è presentata in questo ristorante a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno per poi scappare via senza pagare. Tra una portata e l'altra, la donna ha trascorso più di 4 ore nel ristorante sorseggiando un calice di bollicine.
1: Ha finito di mangiare, la signora si è diretta verso l'esterno, quindi l'uscita. Io mi sono avvicinato per chiederle se le dovevo portare il conto fuori e lei mi ha semplicemente risposto: sei troppo ricco per portarmi il conto.

0: sono capaci
1: Ah, di
0: per fare
1: girare.
0: bella figura. Per cui,
1: Certo.
0: se l'obiettivo è quello di far bella figura, devi invitare gente che non capisce.
2: Sì,
0: Se
2: certo. A
0: invece
1: casa,
0: inviti
1: sì, a
0: qualcuno che
1: casa, sì.
0: capisce, basta poco. Se
2: No,
0: io
2: poi
0: vado in casa di una
1: così,
0: persona,
1: sì.
0: chiunque sia, la prima cosa che faccio è guardare cosa ha in frigo. Da lì
1: Ah, da lì
0: capisco
1: capisci se
0: se
1: mangerai
0: posso
1: bene.
0: mangiare decentemente
1: O
0: o
1: di
0: se
1: merda,
0: ho,
1: va.
0: se oppure
1: Ok.
0: devo
1: Lì
0: andare a mangiarmi una
1: capito,
0: pizza
1: ho
0: dopo.
1: capito. Grande
3: GX
1: cavolo!
3: e la convivenza.
4: Come fai? Come capisci quando è tempo di convivere con una persona?
5: Di convivere? Convivere?
4: Cosa ti fa dire? Posso convivere con questa persona?
5: Ma ci provi subito.
1: Sì.
5: Quando ti senti, insomma, quando pensi che
4: Qual è la
5: è una.
4: caratteristica di una persona che può convivere con te?
5: Io ho detto che molte volte la pigrizia mi ha salvato, no?
1: Ah,
5: Anche lì la pigrizia era che non c'avevo più voglia di andarla a prendere, che
1: sì. Sì.
5: abitava lontano, così non ti
1: Certo.
5: devo venire a prendere 3-4 volte a settimana per uscire. E
1: Sì.
5: vieni a vivere con me, e adesso è mia moglie da
1: Ah,
5: 30
1: vedi,
5: anni.
1: vedi, vedi. Bello,
3: La
1: bello,
3: mistress torturatrice.
6: Mi dicono che è
1: Divertente.
6: molto
1: Siamo dal
6: ricercata da lei la
1: Cruz.
6: CBT. Che cos'è la CBT?
2: Questo qua.
6: Cioè, che
1: Ok,
6: cosa si chiama?
1: ok. Va
6: Coke,

0: Va bene lei?
1: Ma abbastanza bene, tutto ok. Ma io pensavo di vederti. Ma pensavo di vedere pure te, Roberto. Ma tu che fai anche tu i contenuti? Ormai i giochi si fanno qua a Punta Marina.
2: Ah, contenuti social.
1: Ma lo sapete che qua ci sono più influencer che pavoni?
2: Ah, veramente?
1: Ma davvero vengono tutti qua a fare i contenuti.
0: Sono uguali gli influencer.
1: Siamo qua in mezzo alla pineta, con i telefonini in mano, a darci fastidio uno con l'altro. Può abbassare un po' la voce, per piacere, mannaggia.
2: C'è calca di influenza.
1: Ma certo, adesso io vi devo salutare, perché devo andare a registrare, perché se vuoi fare delle views come si dice, dei contenuti.
3: Views, è un po' anzianotti lei,
2: vabbè. È un po' boomer lei.
1: Devi venire qua a Punta Marina.
2: Okay,
1: scusate, ma adesso io devo registrare, non ho tempo da perdere con voi.
3: Il cane?
1: Carissimi amici, siamo qui a Punta Marina. Eccomi qua. Lo sapete che mi sono comprato un cane, io che faccio il mago?
2: Ma che contenuto è?
1: Io faccio il mago e mi sono comprato un labracadabrador. Wow. Mettete un bel mi piace nei commenti, va bene,
3: ragazzi.
1: E seguitemi sul mio canale TikTok.
3: Ok, con l'abra.
1: Chi ha bussato? TikTok. Era una battuta questa qua.
3: L'ha detto davvero.
1: Era una battuta.
3: Ok.
1: Ma non c'è un pavone da intervistare.
3: Va bene.
1: Va bene. Allora seguitemi sul mio canale.
3: Va bene. Ci vediamo.
1: Non lo devo dire.
3: A proposito di pavoni, richiesta, vai, chiuda.
4: Le spiagge brutte.

0: piace. Anche perché è un po' da discutere.
1: Minchia che pedalata.
2: Ciao, buongiorno Lorenzo.
3: Un po' caraibica, vai.
0: Andiamo velocemente a Punta Marina dove c'è un nostro amico.
4: Wow, wow, wow. Oh, buongiorno, eccomi qua. Buongiorno. Come state?

0: tutti i giorni fisso.
1: Tutti i giorni, ancora oggi.
0: Mercoledì 27 maggio.
2: Con i pavoni.
0: Go!
2: Sotto il sole, sotto il sole. C'è un pavone che mi rompe.
0: No, no, no, no,
2: e non ne posso più, dai, e non ne posso più. Se si accoppiano i pavoni, poi diventano migliori, li perdo. Ma ti chi ne se ne
0: ciao Mago, buona giornata.
1: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao belli.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: In the sky.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
11: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.

0: tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come Primo Sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e Prosciutto Cotto Light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Sabato 6 giugno è parte.

0: bel camp. Oh, questa canzone adesso, invece di stare qua a lavorare dentro il furgone, era proprio da stare qui in spiaggia a Termoli, magari smoke someone.
1: Bello rilassato lui dalla voce, sì, mi sembra.
2: Dai, è finito il turno, no?
1: Sì.
2: Ormai è bello fino alle 9:30 di sera. Ma poi la spiaggia, guarda che è bella anche di sera, magari.
1: Ma voglio adesso anche di notte, certo. No, sempre bella la spiaggia. Vabbè, sono d'accordo con te.
2: Poi uno si deve svegliare presto, magari non alle 4 di mattina. Però insomma, dai, se hai la possibilità di avere una spiaggia vicino, perché non frequentarla anche in after hours?
3: Per fare la controora, ad esempio.
4: Questo sole, ma non è proprio arrivata l'ora di mettersi in costume sul balcone con un ottimo caffè leccese.
1: Caffè leccese, che è un espresso con dentro il cubetto di ghiaccio, oppure forse quello con la mandorla.
3: Ma sai consigliarmene uno in particolare?
2: Ma come fai? No, ma un posto dove si beve un buon caffè leccese.
1: Guarda, Nicky, in Salento ci sono tantissimi caffè leccesi, come tu immaginerai. Naturalmente. Ma come fai a dirne uno dove cadi bene?
3: Caffè freddo invece, ragazzi, come vi ponete voi? Vi
1: io
3: piace?
1: Sempre bene, quello shakerato.
2: Caffè in tutti i modi,
1: Che in greco si dice schietto.
2: Il caffè bello. Schietto?
1: Sì, scusami, il caffè freddo si dice freddo e schietto senza zucchero. Mi è sempre piaciuta questa cosa, perché senza zucchero è schietto, è sincero, non lo trucchi.
2: Certo,
1: non
2: certo.
1: Lo trucchi.
5: Ciao ragazzi, ecco Snoop Dogg e Wiz Khalifa, anche se fa un cazzo di caldo, alla controra non rinuncio. Ciao ragazzi.
3: Si sta già addormentando.
1: Sì, si è sentito un po'.
2: Cercheremo di pompare un po', perché a me questa cosa che ti addormenti.
1: No,
2: proprio,
1: basta.
2: Appena iniziamo noi, insomma, dai.
1: Sono d'accordo.
3: Fa caldo, ragazzi. Uno
1: no,
3: che
1: ho capito. Perché voi dormite facilmente col caldo, no? Ti viene un po' di spossatezza, ma non dormi.
2: No, ma poi, cioè, non vuol dire. Anzi, a volte proprio le voci degli amici, delle persone insomma per le quali provi affetto, no? Aiutano a conciliare il sonno. Sì. Io un paio di notti che per esempio mi addormento con i Red Hot, lo sto vedendo tutto a pezzettini questo documentario. Che poi
1: sei arrivato, perché sono tre giorni che ce ne parli,
2: è super emozionante. Ne guardo un quarto d'ora, ma a me le loro voci questi racconti parlano tanto appunto di Hillel, il loro primo chitarrista che poi insomma è mancato, no? È stato sostituito da ma come ne parlano, guarda, c'è questa
6: sei
2: magia.
6: Già arrivato a Flea che piange.
2: Sì, gli è già scappata un po' la lacrimuccia. È bello, e mi addormento tutto felice e mi sogno un po' di Red Hot. Va bene ragazzi, tutto è pronto, allora nuova puntata di Summer Camp. Oggi con noi ci sarà Frankie Energy, quindi tutto anticipato insomma.
1: Sì.
2: Però poi prendiamo il ritmo, perché finisce comunque fra due ore.
1: Beh, lui viene a trovarci alle 4, no? 4. La solita ora per gli ospiti di Summer Camp.
2: 3:30 canzone. Vabbè, insomma, dai, un po' lo sapete.
1: Lo scoprirete,
2: com'è.
1: Lo scoprirete, non vogliamo.
2: Un programma tutto da scoprire.
7: Sì. Summer Camp
8: Radio DJ
9: One Nation, One Station.
10: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati senza uso di antibiotici.
15: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
17: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
18: Have fun with Sprite.

0: Lo so, Dino, che dobbiamo andare, ma aspetta un attimo. Se vuoi, mare,
1: montagna o città. La Gioconda il prosciutto se l'è mangia.
2: C'entra, bellissima.
3: Perfetto.
2: Grazie, bellissima. Scusate, posso risentirla? Posso chiamare un bar delle cose che mette DJ Aladdin?
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: La Gioconda è una pubblicità. È una pubblicità che dice così, che mi piace molto.
4: Ciao ragazzi, io sto facendo la mia camminata quotidiana e nonostante il caldo c'è una bella rietta e quindi si viaggia, che è una meraviglia. Ciao Summer Camp.
2: Si sente la rietta,
3: si sente perché fa quell'effetto sul microfono che non è...
5: Ma è la rietta che spostano le macchine quando passano qua a Milano.
2: Sì, sì, no. Meno male che ci sono, perché così sconfiggiamo il caldo.
3: È una... un po' allora, è una teoria singolare, diciamo.
2: Rivoluzionaria.
3: Sì, però sai che ci sono tanti appunto complotti, alcuni anche insomma senza proprio delle basi scientifiche, mi verrebbe da dire. Però insomma dai,
2: fanno da ventilatore, sfrecciandoti di fianco ti fanno un po' d'aria.
5: Quindi una bella auto che ti passa davanti e un caffè freddo in mano che rinfresca.
6: Ragazzi, dalle mie parti, se entrate in un bar e chiedete un caffè freddo vi cacciano fuori dal bar. Dovete chiedere una granita.
2: Okay. Granita al caffè, un'altra cosa.
3: Però granita è tutto il ghiaccio lì, come si dice, maciullato, no?
2: Tritato.
3: Tritato.
2: Maciullato un po' splatter.
3: Un po' horror.
2: Me
3: come...
2: lo immagino tutto incazzato quello che fa la granita.
3: È l'heavy metal che comunque mi porta a utilizzare... noi da ragazzi, insomma, bevevamo sempre caffè col ghiaccio maciullato.
2: Il ghiaccio macellato. Che la deve stagionare poi.
3: Certo. Vabbè, no, dai, secondo me è accettabile, dai, il caffè freddo, dai.
2: Anche secondo me, sì, però che nessuno si offenda, ragazzi.
5: Sì, con personale. Con un goccio di Baileys, qualcosa.
3: Ultimamente, insomma, qui si è alzato un po' il tasso, diciamo, no? Non del mutuo, anche del mutuo. No. Però insomma,
5: goccio, dai.
3: Sì, ma infatti per un po' di coraggio liquido, diciamo, sì, no? Così lo chiamano gli inglesi, no? Liquid courage, o no?
2: Bello, sì, è molto bello, è vero, un'immagine.
3: Sai, non so, il cantante che è al suo primo concerto ed è un po' emozionato e il manager gli fa: bevi un po' di coraggio liquido.
2: O quello che ha il colloquio di lavoro importantissimo e c'è qualcuno che gli fa: dai, fai uno, ma non è proprio consigliabile.
5: Voglio fare una band, la chiamiamo i coraggio liquido.
2: Sai, bellissimo. La facciamo.
3: Va bene, iniziamo con le bambole di pezza, la nuova canzone porno.

0: Mamma, se mi è entrata in testa, ragazzi. Oh, me la canto sempre durante il soffritto. Ho mollato un po' col soffritto perché adesso fa molto caldo, in casa, ma la canzone non molla, è sempre nel cervello.
1: Soffrigge senza fuoco.
0: Mamma
1: adesso.
0: Mia, ragazzi.
2: Ciao, da me che dal mio paese, in provincia di Napoli, la granita si chiama Ugazza Boccia. Cioè, sarebbe. Cioè, non ho capito il significato da dove deriva, però in dialetto si dice. Me la Ugazza Boccia, per piacere.
1: Un bello cazza bocca,
3: con un bel libro piccolino, magari poi.
1: Sì, un bel cazza boccia da fare, cazza boccia.
0: Ma che cosa vuol dire letteralmente cazza boccia?
1: Cazza boccia.
3: Allora, puoi identificare, ad esempio, il San Pietrino, quindi il blocco di pietra, quelli lì delle strade.
0: Che spesso poi viene staccato e lanciato, no? Purtroppo, no? Perché purtroppo, poi desampietrinizzi il pavimento.
3: Poi un generico oggetto non meglio specificato, diciamo.
0: Contundente, però.
3: A Napoli viene utilizzato in modo scherzoso per indicare una cosa qualsiasi.
1: Ugazza boccia.
0: Ah, ok, sì.
3: In alcune zone, nell'area vesuviana, in particolare a Torre Annunziata, che è la città di Gianluca Vitieri.
1: Tra l'altro, c'ha da fare un
3: cazza bocchio. È proprio la granita, ok?
1: O cazza bocchio.
3: Però può anche essere un dolce tipico sempre dell'area.
0: E vabbè, scusa,
1: comunque un freddo, tutto, o un dolce freddo semifreddo.
3: È il allora, coso, praticamente.
0: Prima bisogna geolocalizzarsi. Se sei nella zona giusta, chiedi un cazza bocchio se vuoi un caffè freddo. Sì. Se no, magari ti arriva un San Pietrino che non è piacevole, come il caffè freddo, secondo me.
3: No, fa male i denti. Comunque anche il ghiaccio, se lo mastichi, fa male, quasi come un San Pietrino, volendo.
1: Certo. Sì, è vero, bisogna saperlo fare, ecco.
4: Mio caffè preferito d'estate, caffè espresso, normalissimo, bollente, con dentro un cubetto di ghiaccio, è la vita, la vita.
1: Molto pugliese come tradizione, mi sembra.
0: Sì, annulla, no? Cioè...
1: Beh, il caffè è il tuo caffè espresso.
3: Come il gelato fritto cinese, no? Un po' quella roba lì, alla fine.
0: Quindi ti piacciono i contrasti, diciamo, no?
1: È come fare il tè freddo, ma lo fai caldo e aspetti che si freddi.
0: A proposito di contrasti, mi è piaciuto molto partecipare, seppur brevemente, al compleanno del nostro Guido Bagatta.
1: Che c'è un cartello fuori.
3: Auguri, in ritardo. Perché contrasti, scusa?
0: No, perché io arrivo lì, stai con la bicicletta, con la camicetta di jeans, invece insomma era un po' un ambiente
1: un po' più tirato, diciamo.
0: C'era il Ferrarino di Guido parcheggiato proprio davanti all'ingresso.
3: Cinico Brambilla c'era? No.
0: È venuto anche Nicola, ma nella parte di Nicola.
1: Camicie inamidate della Moreno
0: Ferretti. Allora era un ambiente diverso dal Miami Fest, però a me piace insomma andare un po' dappertutto. E
1: tu sembravi proprio quello del Miami, cioè tu sei arrivato che eri faccia nuvola.
0: Sembravo molto più Miami Fest di quello che
1: Oh, ragazzi, è arrivato safe. Ah no, ma è Nicky.
3: E i cazzabocchi c'erano lì, davvero?
1: I cazzabocchi.
0: No, ma non era ora da cazzabocchi, dai.
1: Un ubogo e cazzabocchi.
5: Ciao ragazzi, a Roma si chiama grattachecca, quella granita che dite voi, grattachecca.
1: Ciao. Allora, grattachecca è leggermente diversa dalla granita, perché la grattachecca è un blocco di ghiaccio.
0: Ah, bravo, come dire, ghiaccio è una specie senza niente. Di kebab di ghiaccio.
1: Bello, sì, bello. Esatto.
0: No, perché viene un po' tirato via con quella, come si chiama la cosa che usi per...
1: O cazzabocchio che si usa per grattare via il ghiaccio. Sì, quello lì che è lo stesso per grattare via il parabrezza. Sì, tu tosi il ghiaccio e quindi fai una sorta di granita da te, però presa direttamente dal ghiaccio senza gusto al momento, e poi ci aggiungi...
3: Cipolla piccante e tutto il resto, no?
1: Lo sciroppo e dei pezzi di frutta. La grattachecca va molto a Roma, specialmente la grattachecca era in Via Trionfale, che c'ha sempre 200-300 metri di coda.
0: Beh,
1: tutti gli anni.
0: Quando sei in Via Trionfale, insomma.
1: Bello, no?
0: Bello. Sì, mi piace anche questo parlare di cose, di cose fresche, su queste basi anche fresche che hanno. Beh, perché insomma la radio è anche immaginazione.
1: È parecchio in questo caso.
6: Mago del gelato.
1: Mago del gelato.
3: Grande.
1: Vabbè, ma allora ragazzi, tutto torna.
0: Non c'è un progetto parallelo che si chiama il mago della grattachecca
3: o la cazzabocchia.
1: A Napoli c'è o mago o cazzabocchia.

0: Beh, il grattacheccaro più famoso a Roma sta a Lungotevere, altezza Piazza Navona, e la sera sì, c'è un po' di fila, però ce se la fa a prenderla.
1: Er gratta che caro.
2: Beh, dipende anche dal giorno, no? Magari nei weekend.
3: Sì, no? Sì, sì. Io mi ricordo quella è via Trionfale, davvero, davvero, davvero lunga. Ma poi la coda perché era la più buona, mi sembrava, mi ricordavo fosse la più buona.
2: Ma poi secondo me è come col kebab e la grattachecca, la stessa cosa del caffè salentino. Cioè, se chiedi a qualcuno, mi sai consigliare
3: ognuno
2: un posto,
3: il suo,
2: dove... ognuno ha il suo e ti dice, ma dove cogli?
3: Dove adica di bene.
4: A Bari, tempo fa, ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: C'era la grattata, che praticamente la grattachecca, ma si chiamava la grattata.
3: La grattata.
1: Beh, anche in Piemonte, però la facciamo col tartufo.
3: Perché tu il ghiaccio lo gratti per avere la granita, in effetti.
2: Non so se si usi anche a Foggia, ma lì sicuramente diventerebbe la grattata.
3: Senza vocali, giusto?
2: Certo. Bella.

0: molfetta alla granita si fa con gratta Marianne, che non si è mai capito chi è questa Marianne, però è così.
1: Molfetta. Gratto Marianne, quasi come il cazzabocchio, sono già i miei preferiti.
2: Allora ragazzi, noi siamo di Salerno, sì. E sì. Mio fratello dice che c'è una bevanda che si chiama Sarchiavone. Sono andato a vedere, perché di solito Sarchiavone è una persona un po' fessacciotta, invece sì. È una bevanda veramente.
3: Ma non è un piatto? Robe di, con dentro un po' di tutto.
4: Ma anche una bevanda sempre della zona di Napoli,
1: sì. Ok, sì sì sì. Diciamo che a Napoli, se dici Sarchiavone, puoi voler dire tante cose.
4: Oltre al famosissimo tormentone del 1958 di Walter Chiari, che tutti noi conosciamo ovviamente.
1: Grande. Giusto, giusto, giusto.
4: Numero.
1: State ascoltando Summer Camp. Diamo il benvenuto alla nuova chitarra

staffa non la vogliamo. Ragazzi, qui il pubblico è già caldo. Coppa d'Afa cominciata a Spinea, provincia di Venezia, 35 gradi, umidità credo oltre, ben oltre il 90%. Pazzesco.

0: ascoltarci a Party Like a DJ, divertitevi, rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
1: Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
2: Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
6: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
7: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
8: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
7: Così come?
8: Pelati.
9: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: E se fosse solo colpa mia?
14: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
13: Cosa è cambiato?
14: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: E che sapori, Antonella!
17: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: idol dannata, hot in the city, perché è hot anche in the paesino, sì, ma in the city di più, perché c'è più cemento, più palazzo, quindi insomma secondo me ci sta che la canzone fosse dedicata alla grande al calore della grande città,
1: la famosa isola di calore delle città, sì, delle grandi,
2: sì,
1: città,
2: sì, è vero, è vero,
1: bisogna
2: è vero.
1: Piantare gli alberi, ragazzi, bisogna depaventi
0: ancora paventi, con questa cosa che gli alberi fanno
1: togliere
0: bene,
1: asfalto, via, via,
0: e poi
1: via,
0: come via. Facciamo a farci rinfrescare dalle macchine che passano, veloci,
3: ma, esatto, prendi... soprattutto dove cavolo le parcheggiamo,
1: prendi una bella granita e passa tutto,
4: Ragazzi, in Sicilia abbiamo la granita, la granita che originariamente venne inventata dagli arabi e che veniva fatta con la neve raccolta sull'Etna o anche su altre montagne come le Madonie. Infatti in origine veniva chiamata la nivarata, a cui veniva aggiunto ovviamente poi il succo del frutto prescelto.
3: E anche quella come me la farei adesso, una
0: bella, ma a proposito di Etna con la neve mi tornano in mente le immagini del film su Franco Battiato, di cui qualche volta effettivamente mi è scappato.
1: L'hai visto alla fine?
0: Sì, cioè, un pochino, sì, ne ho parlato, però insomma ci sono queste immagini psichedeliche che ricorrono, diciamo, durante il film, che stanno in piedi da sole, no? In questo periodo di grande caldo secondo me possono aiutare, perché c'è appunto Franco Battiato interpretato, diciamo, dall'attore bravissimo Dario, adesso mi sfugge il cognome, ma comunque bravissimo, che cammina vestito anni 70 come era il primo Battiato su questo Etna innevato con musiche, cioè sono dei momenti molto molto fighi del film, ma ecco, tipo questo qui, vedi? Mamma
2: sì,
0: mia,
2: molto bello.
0: No ragazzi, che psichedelia, che bellezza proprio.
1: E quindi adesso arrivate voi.
0: Bene, adesso sì, no, ma infatti volevo cambiare il discorso.
3: Adesso è il momento di ascoltare la canzone all'incirca così, che oggi
0: è incredibile,
3: un pezzo del 79.
0: Del 79, un pezzo che conosciamo tutti, ma che incredibilmente non è mai stato fatto. E forse
3: da domani non si potrà più dire questa
0: cosa. E forse
3: cosa.
0: Aspettavamo l'arrivo appunto della nuova.
3: Impazzisco,
0: faceva l'incirca.
3: Vai.

0: trasparenza. C'è trasparenza.
1: Ti ho visto tornare con le lacrime agli occhi. Ho pensato fosse successo qualcosa di brutto. Invece era solo
2: no, era la vostra canzone. L'effetto che mi fa.
1: Meno diciamo. Male, dai. Presto i fazzoletti.
3: Fate divertire anche gli stonati che non sanno cantare le canzoni che però gli piacciono. Wherever you stay. Wherever. Wherever.
1: Whatever. Whatever.
2: Siete proprio due sarchiaponi.
1: Sì,
2: ragazzi.
1: Sì.
4: Comunque, tornando seri, sarchiapone, sì, in campano. Sta a significare aggettivi, diciamo, non proprio edificanti.
2: No,
4: di una persona. Ma anche una persona alta, uno spilungone, potrebbe essere etichettato come sarchiapone.
1: Sei un po' un rammollito.
0: Se sei un sarchiapone.
2: Quello che in milanese è il gandula.
1: Quello che in fiorentino è il doddo.
2: Hai capito? Gandula.
1: Che gandula fa anche rima poi, no? C'è anche
2: c'è la canzone quella lì di Elvis, no? Hip Hop Gandula, no?
1: Beh, sì, sì, Jim Vincent, ma vabbè, un po' come se fosse
0: sì, ma sì, Elvis, ma quei rock and roll lì sì, adesso va a puntualizzare
1: giù due robe,
0: ma
1: dai.
0: Sì, sì.
5: Ciao. In un paese che si chiama Rizzo, nella Barbagia, in Sardegna, mm-hmm. la granita si chiama Sacara Pigna, fatta col limone. Nel comune invece di Tonara, famosissimo per il torrone, fanno anche la granita unendo torrone e limone.
1: Ah, questo è interessante.
5: Un bacione, Silvia da Cagliari.
1: Un mashup praticamente.
0: La Sacara Pigna.

0: Io me ne accorgo spesso quando prendo il treno che collega l'aeroporto di Malpensa a Milano, no? Che notoriamente è frequentato da, vabbè, anche da italiani che rientrano, ma anche da stranieri che sono appena arrivati e insomma, con l'usanza internazionale prendono il treno per andare in città.
1: Certo.
0: E tra di loro
2: mi sbigliano.
1: E poi senti, a un certo punto però senti
0: c'era 40 gradi ma lì è secco, non lo senti.
1: E tutto questo che tu stai facendo in videochiamata, quindi senti anche molto bene la voce di chi è dall'altra parte.
3: Invece scusate, i gallesi bisbigliano oppure sono rumorosi?
0: Non lo so, bisogna sentire qualcuno che ha amici gallesi, non so se c'è qualcuno.
1: Ce l'hai amici gallesi?
4: Un po' che non li sento, però se
1: però le amicizie vanno coltivate, però
3: ce l'abbiamo un gallese qua.
1: Ah sì?
0: Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo. No, perché si era detto che poi non ci sarebbe.
3: Ma poi Dino ha cambiato idea.
0: Ah, ok,

0: Tra l'altro non so se ci avete fatto caso, ma è stato un triste di videoclip con insomma una certa presenza, una presenza importante. Adesso poi tanti ci ascoltano soltanto in radio, ma magari dicono
1: di... scusatemi,
0: no, allora poi a un certo infatti mi aspettavo, okay. Ma tutta questa
2: Bimbi, ma tutta sta fagliana nei video su
0: TV c'era quello. Bene, eh.
1: Beh, sembra bene, sembra bene.
0: No, nel senso c'era Billy Idol, Hot in the City, che riprendeva un po' quella cosa dello schiaffetto, un po' di White Wedding, un altro suo video, quella nuova dei Rolling Stones, anche questa di Tom Jones, che d'altronde si chiama Sex Bomb. In mezzo c'eravamo noi, perché insomma,
1: vabbè, ragazzi.
0: Non abbiamo il videoclip quando facciamo la canzone all'incirca così. E neanche tu accendi la tele e vedi noi.
1: Non ci autotitoliamo

0: No, Sex Bomb, no, però è così. Oh, canale 69, avete visto anche questo.
1: Ragazzi, torniamo a parlare di granita, sentite qua, eh.
2: Ragazzi, però per precisazione, in realtà ho letto non poco tempo fa in un libro che parlava di usi e costumi della cucina romana, che la granita veniva già usata all'epoca dei Romani, dove mandavano delle spedizioni sui monti più alti, diciamo dalla parte degli Appennini, prendevano questi grossi blocchi di ghiaccio, li avvolgevano nella paglia e li conservavano poi nelle grotte scavate.

0: te prendi il blocco di ghiaccio e poi arrivi giù e insomma non è no, che proprio si conserva tutto tutto.
1: In quest'era in cui vengono, non so, anche stamattina si parlava della tentata conquista dell'Eritrea, no? Di questi 500.000 soldati più 400.000 civili. Cioè un periodo in cui ne sentiamo, no? Putin manda altri soldati.
0: Sì, sì.
1: Però quest'idea della missione di un gruppo specializzato che va a raccogliere ghiaccio per la granita a me fa tanto simpatia.
0: Io questa
1: cioè,
0: casa
1: attrezzati, cattivi, eh? Dai raga, su, forza, andiamo a prendere il ghiaccio per la granita.
0: L'ho vista fare in Messico ad agosto, cioè ho visto uno salire su quelle le camionettine, diciamo che sono quei taxi collettivi, con un blocco di ghiaccio, ma c'erano 50 gradi, un blocco di ghiaccio e aspettare di arrivare a destinazione non sapendo
1: con
0: quanto ne
1: arriva
0: di quel blocco di
1: quello
0: ghiaccio.
1: Quello che arriva arriva.
0: Era
2: un giorno
0: cubo.
2: Ero in zona Fede, volevo farmi una granita.
0: Zona Fede? Cosa vuol dire in zona Fede?
3: Cashmirino, Cashmirino District.
0: Via Cashmirino.
2: E invece la granita si detto carpaccio di ghiaccio.
1: Sì. Che è il pezzo di Metal Carter? Sì. No, quello è pagliaccio di ghiaccio. Sì. Pezzone, bello.
0: Sì, in zona mia lo fanno proprio delle fettine di ghiaccio, fresco, fresco.
1: Steso su un letto di qualcosa.
0: Virgola e ci strizzi sopra il limone.
4: Ragazzi, aggiornamento dalla Coppa d'Afa. Incredibile, febbre a 40 a Prato. Sentite come va il climatizzatore.
1: Wow, febbre a 40 vuol dire toccati 40, eh? No,
0: io pensavo che avesse lui la febbre a 40 dalla voce. Mm.
2: No, no.
1: Però insomma sembra che in questa stretta, in questa morsa, no?
0: Morsa del caldo.
1: Morsa del caldo, sì, siamo un po', almeno tutto il continente è dentro.
3: Sì, beh, sì, tutta meno, Europa, no?
0: A Parigi record,
1: sì,
0: sì. A Londra,
1: Londra
0: record.
1: Cioè. Quindi boh, insomma dai, è un po' quel mal comune mezzo gaudio.
3: Ma ha sempre fatto caldo, Nicky, cosa dici?
1: Lo so.
3: Non a maggio.
1: Eppure continuano questi articoli della comunità scientifica che dicono appunto che tutto questo combustibile fossile che continuiamo a bruciare come se niente fosse, come se non ci fossero delle guerre che fanno dei danni incredibili, come se non ci fosse caldo, contribuisce tantissimo,
3: sì,
1: no?
3: Sì, sì, è la principale causa del surriscaldamento globale.
1: Ma allora dico io, ma perché non dico smettere di colpo, ma almeno rallentare, perché la gente non
3: lo so, io ho tanta fiducia nei Gen Z a questo punto, perché in questa generazione attuale non ci credo più, perché diciamo
1: però,
3: che è troppo comodo andare avanti così.
1: No, speriamo
3: che quelli che arriveranno dopo magari
1: dai su
3: dai,
1: ragazzi, basta
3: su,
1: con questi weekend lunghi, aiutateci
3: su.
0: infatti perché

0: un'aranciata di Madame, vero? Sì. Mi piaceva un casino, cos'era? Sì. 2-3 anni fa, no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Frequentale sarà dei nostri a Party Like DJ nella serata di sabato 6 giugno all'Arco della Pace.
2: Volete le info oppure i biglietti?
1: Io vorrei tutte e due, dove
2: allora,
1: li posso trovare?
2: Info su dj.it, poi lì comunque c'è il link per acquistare i biglietti, okay, su Ticketwire.
0: Vabbè, ma beh, tu che le hai lette un casino queste info, dai, riportaci qualcosa.
2: Insomma, anche tutte le altre attività collaterali, diciamo così, che ci saranno durante,
0: certo,
2: il PLAD.
0: Durante il giorno,
2: durante
0: quindi,
2: il giorno,
0: no?
2: Sì, attività gratuite, sì, alcune delle quali bisogna prenotarsi.
1: Beh, tra l'altro ricordiamo che sabato dalle 16 alle 17 sul quella, palco dentro, sì, Parco Sempione, ci sarà la reunion dei The Blessed, sì, Maremma, il nostro progetto musicale.
2: Wow.
1: Io e Francesco Quarna.
2: Prima di Nicola, sì, Savino, ragazzi. Apriamo,
0: sì,
2: Nicola.
0: Aprite
2: Savino.
0: Nicola.
1: Apriamo Nicola che mette i vinili.
0: Ma
1: dai,
0: mi ha già mandato la lista per dire non mi mettete quella, non mi mettete quell'altra.
1: No, ma i Blessed
0: Maremma, c'è il rischio, non c'è.
1: No, noi ce ne fottiamo perché noi siamo così, siamo.
2: E poi dai vinili al vino, perché io subito dopo mi trasferisco al DJ Caffè con Maurizio Rossato e farò una degustazione del mio vino per solamente 60 persone, sì, quindi fate
0: wow, fronte, ragazzi, godetevela, sì, perché quando non capita tutti i giorni.
1: Si muove con l'elicottero.
0: Noi è 5 anni che vogliamo degustare sto vino e ancora non l'abbiamo assaggiato.
1: Oh. Sì, sì, sì, con l'elicottero proprio, cioè le guardie del corpo, perché deve essere veloce a salire, andare da una parte all'altra del parco.
0: Va bene, tutto per la prima ora di Summer Camp. Ci sentiamo tra poco con Frankie High Energy.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Sun in the sky, you know how I feel.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: And I'm feeling good.
3: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.

0: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidare.

0: Deghi.it, perché se non deghi non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
2: Eccolo Exquisa,
3: è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa, Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: Attenzione per la mezz'ora che sta per cominciare a Summer Camp. Tra l'altro siamo andati a pescare dai followers su Instagram di Frank e Energy. Ho detto vediamo
1: se chi la segue.
0: Intanto bentornato a Radio DJ, ma questa,
2: Ciao,
0: merita ragazzi. Un racconto anche pubblico.
3: No, in realtà non sono su Instagram, ma su Twitter. Twitter è una piattaforma.
1: Ancora meglio, perché quindi così volevo proprio sentire cosa dici.
3: Un giorno ho scoperto di essere, cioè mi è apparsa la notifica.
0: No,
3: Chuck
0: vabbè.
3: D ha iniziato a seguirti.
1: Ce l'ha la spunta blu, Chuck D?
3: Mamma mia, cioè, almeno all'epoca ce l'aveva. Poi non so se come me l'ha persa perché si rifiuta di pagare il patron della Tesla per tenerla.
1: Io voglio sapere gli altri tre che ti seguono. Facciamo una top 3 di quelli che ti seguono
3: di
1: pesanti.
3: Quelli pesanti. Vabbè, c'è lui, c'è El Cool J.
0: Scusa.
3: Poi c'è il ministro Crosetto che
0: non è
3: tanto hip hop, però
0: ti tiene d'occhio.
3: Fornisce le armi però alla crew.
0: Ma era Chuck D che diceva quella faccenda che il rap è la CNN dei poveri,
3: del ghetto.
0: Del ghetto. Perché è sempre stato un po' l'alfiere di quello che rappava, ritmica, voce importante, però insomma anche grande contenuto. Tra l'altro anche un po' largo, no? Perché al di là della collaborazione con gli Anthrax, no? Di Bring the Noise, che anche per noi Metal Kids è stata molto importante. L'ho visto adesso nel documentario degli Iron Maiden, una delle voci narranti è proprio quella di Chuck D, che non te l'aspetti, però dove c'è purezza c'è anche Chuck D. E stamattina Fabri Fiber, che era ospite di Linus e Nicola, raccontava questo aneddoto che magari tu non ti ricordi, non so se stavi ascoltando, ma dicevano: ma come ti sei appassionato al rap? No, io ascoltavo sempre Venerdì Rap, no? Diceva Fabri. Poi una volta sono andato al Big Mama, si chiama quel locale di Senigallia, secondo me era quello, e diceva: e ho visto Frankie High Energy e sono entrato al concerto, e a un certo punto Frankie dice: se avete pagato il biglietto più di, non so, invento 15.000 lire, vi hanno fottuto, no? E lui l'ha presa molto bene questa cosa, dice: vedi che qui c'è il rap, ma non è semplicemente siamo qui a fare la festa, ma diciamo delle cose anche contro il sistema.
3: Beh,
0: no?
3: Sì, intendo,
0: fight the power.
3: Pensa, anni in cui spendere 15.000 lire
1: adesso
3: ci sono persone che si fanno pagare 300 euro per fare due foto e un autografo insieme. Mamma mia, paiuras.
0: Vabbè, comunque insomma, rap conscious, dai, questo è stato sempre
1: Sì. Poi con Fabri vi siete trovati anche per questo album. Vi troverete magari anche.
0: L'ha detto stamattina.
1: Il giorno è quello.
3: Il 7 giugno.
0: Quindi vuoi
1: anche
0: vedere
1: anche backstage che... uno vuoi mettere, cioè insomma, magari salite insieme. Vediamo.
0: Vabbè, di sicuro ci si sente tra poco qui a Summer Camp. Con noi c'è Frankie High Energy.
4: 1, 2, 3, 4. Anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: altre, insomma, in voce batteria, una nuova versione, no, di un tuo pezzo. Qui con Lorenzo, che insomma sappiamo essere un grande pedalatore.
1: Sì, ci dicono dalla regia che ami il mezzo.
2: No, sì, mi piace che gli hai chiesto: ti va di fare una collaborazione insieme? Pedala così si fa in bicicletta.
1: Ti andrebbe.
2: E tu hai detto: mi piace vincere facile, nel senso che comunque è molto convincibile, no?
0: Lorenzo, tu pedali invece? O è...
1: estemporaneamente, okay, non sono un appassionato, sicuramente. Okay, okay. E, insomma, il mio fisico è qui per dirlo ad alta voce. Silenzio, il mio fisico parla.
0: God. No, però è veramente incredibile risentire questi classici, tranne uno che manca all'appello, poi magari ne parleremo, però in versione ancora più minimale, no? Tutte canzoni che sono invecchiate molto bene, nel senso che quello che dicevi in Fight the Fight, cioè ha tutto ancora molto, molto senso, e questo non succede sempre con la musica, no?
1: No, devo dire che essendo comunque sì, canzoni che principalmente hanno un cotè sociale, no?
0: Parlo
1: di cose che riguardano un po' tutti quanti, il fatto che siano ancora attuali, diciamo, non...
0: Tu dici, non è un... avrei preferito, cioè, non lo fosse.
1: È un vantaggio per me, ma certo, un palese svantaggio per chi comunque tiene in piedi questi disagi in maniera ancora così forte e vigorosa.
0: Certo, ecco.
1: Sarebbe meglio fossero passati di moda e rimanessero come un antico ricordo. Ah, ti ricordi quando...
0: Mamma, no, quando Franky quando
1: eravamo razzisti, ti ricordi?
2: Ti ricordi
0: Sud, non ti fare castrare.
1: Esatto.
0: Ma ormai è tutta un'altra cosa.
1: Esatto.
2: No. No, è bella la collaborazione con Lorenzo, anche perché tu hai raccontato più volte, ce lo dicevi anche prima fuori onda, che hai visto per la prima volta un video di Run DMC lanciato da Lorenzo proprio.
1: Sì, perché io all'epoca abitavo a Caserta, non c'erano i canali, il canale tematico musicale che era Video Music, lì non arrivava il segnale.
0: E MTV doveva ancora arrivare in Italia.
1: MTV sarebbe arrivata anni e anni dopo.
2: C'era quella americana, forse inglese.
1: C'era quella. Ma gli unici video musicali li si vedevano a ora di pranzo con DJ Television. E quindi quando è arrivato Lorenzo con

0: il cappellino boy a farci vedere i video. Il primo dei Randy MC l'ho visto perché me l'ha mostrato lui, così Public Enemy e via discorrendo.
1: E tra le altre cose, poi quando hai fatto Fight the Fida, se non sbaglio, tu hai aperto anche il tour, eh?
0: Ho aperto due date a Randy MC, sì,
1: che tu combattevi la Fida, loro invece combattevano per fare festa, cioè erano dei Beastie Boys ancora molto poco impegnati, o forse era un po' dopo.
0: Dunque no, allora ho anche aperto i Beastie Boys, ma successivamente,
1: ok, okay.
0: E il che erano però già quelli di Paul's,
1: certo,
0: Boutique,
1: certo, non erano perché più... lì è solo il primo, quello dove loro sembrano un po', sì, quelli dei film college americani,
0: sì,
1: eh,
0: dove gli era stato specificamente richiesto da Rick Rubin di essere quella roba lì, mentre certo, loro hanno dimostrato immediatamente, sì, con il secondo album Paul's Boutique, che è considerato universalmente The Dark Side of the Moon dell'hip hop,
1: bravo, sì, vero, sì,
0: vero, un capolavoro, vero, totale, vero, di essere dei grandi musicisti e parolieri e quant'altro,
1: certo.
0: E Randy MC erano quello che sono sempre stati, cioè alfieri del knowledge e della, della cultura, nel senso proprio anche classico del termine, dell'andare all'università e laurearsi anche in scienze mortuarie, sì, come nel caso del reverendo.
1: Chi è che è laureato in scienze mortuarie?
0: Run.
1: Ah, Run.
0: Ah, Run.
2: Ma scusa, scienze mortuarie cosa si studia?
0: Impari a imbalsamare, quelle robe là, quelle robe là.
2: Ok.
0: Sì, che, insomma, cioè, adesso non è proprio una laurea.
1: Non lo sapevo questo
2: non
1: fatterello.
2: La conosco la facoltà di scienze, no, mortuarie, soltanto lui.
1: In Italia,
0: diciamo,
1: va,
0: è un bizzarro,
1: no,
0: pezzo di carta.
1: Certo.
2: Ci sono quelli che poi si laureano in scienze mortuarie e non trovano lavoro.
1: Mica è il momento
2: carta,
1: per recuperare, la facciamo.
0: Ma guarda, si laureano ogni morto di papa,
1: tra l'altro. Allora, di Fight the Fida parlavamo, tra l'altro ci dicevi a microfono spento che quando esplose la canzone, io c'ho il vinile, sai, tra l'altro, ancora, perché
0: sì,
1: comunque serviva, sì, per le serate, perché io mettevo rock, mettevo i vinili rock, però era quel periodo in cui comunque Walk This Way, Run DMC, non era apprezzata, Bring the Noise, degli Ant, allora facevo andavo un po' verso il crossover, che ancora,
2: sì,
1: cioè,
2: sì, sì,
1: e mi ricordo che la mettevo un vinile bianco e blu,
0: sì, cioè,
1: no?
0: Con un disegno, con, sì, una piovra in copertina, sì.
1: Però devo dire, sono affezionatissimo a quella versione, ma mi piace molto questa nuova, dove ho scoperto, grazie a DJ Chiam Italia, nei cori c'è Elisa,
0: e i cori sono interpretati completamente, è solo la voce di Elisa quella,
1: ma
0: dei
1: incredibile,
0: cori,
1: cioè, è sì, lei moltiplicata,
0: è lei che si è moltiplicata, cioè ci, mm-hmm, ha dato un pacchetto di suoni, di musiche, che messe insieme costituiscono un coro completo, bassi, medi e alti, sinistra, centro, destra, un paio
1: mia
0: di variazioni, ma insomma, quando chiedi una cosa a Elisa e lei la
1: è
0: fa
1: precisa,
0: per te, minchia, sei precisa.

0: Ciao a tutti, un saluto particolare a Frankie. Faide Faida, il giorno che morirò, ho chiesto per favore di metterla con altoparlanti in fortissimo in giro per la strada dove passa la mia bara. La voglio anche in chiesa.
1: Vedi, scienze mortuarie.
2: Chiamiamo anche Ran allora a questo punto.
3: Lo chiedono a scienze mortuarie all'esame, è la prima domanda che ti fanno. La canzone che vorresti per...
4: Ma veramente, cioè, fantastico. Cioè, sì. In abbinamento un feretro, intendo.
2: Ma quale versione vuoi, l'originale o quella da voce a batteria che abbiamo appena ascoltato con il cuore di Elisa? E dove comunque il rap finale è diverso rispetto a quella originale.
4: Sì,
2: no?
4: Perché sì, è una filastrocca in napoletano che ho scritto per l'occasione. Sì,
2: invece che in siciliano,
3: esatto,
2: come era.
3: Ti ha aiutato qualcuno per scrivere la filastrocca?
4: Giobbe Covatta.
2: Beh, che professore, insomma, Giobbe di napoletano. Covatta, consulente linguistico per la nuova versione di Fad. E avevi sbagliato qualcosa? Cioè, sei stato ripreso?
4: Alcune cose mi sono state rifinite. Okay, tipo? Io avevo scritto a sort e lui ha detto no a mala ciorta.
2: Comunque short, uno aspetta shorta, la sorta, esatto. Shorta,
4: a short, infatti io così, diciamo, sì. Miei 13 anni a Caserta, però non sono stati.
3: Ti dico solo che noi oggi durante la puntata, prima che tu arrivassi, abbiamo scoperto che la granita in napoletano si dice o cazzabocchio.
2: Bello. Però in particolar modo nella zona del Vesuvio, perché da altre parti può voler dire anche San Pietrino, Aggeggio, Pietra,
4: cioè,
2: no?
4: Però è bello, intendo. Cioè, c'è la grattachecca romana.
3: Parlato anche di quello. Senti, voce batteria, la copertina dell'album è meravigliosa. Noi prima ci siamo incantati nel vedere, perché ti devi un po' incantare per capire bene, devi un po' strizzare gli occhi, perché si vede una batteria, ora per radio è difficile da descrivere, però si vede una batteria, ma se tu strizzi gli occhi e la vedi da lontano diventi tu.
4: Esatto, c'è il mio ritratto.
2: Cioè, non è solo una batteria in uno studio di registrazione, quindi dietro ci sono anche i monitor, no? le casse attraverso le quali il batterista ascolta, ci sono dei cavi, però è inequivocabile il volto, il tuo volto, no? Che viene composto. Poi se lo guardi molto vicino,
4: pareidolia, diciamo.
3: Pareidolia. Non so se hai mai visto quella foto di quel paesino, credo riprodotto con l'AI, che se lo vedi strizzando gli occhi diventa Pippo Franco. Te lo faccio, è bellissimo.
4: Ho utilizzato più o meno quella tecnologia lì per fare questa copertina.
2: Beh, ti sei intrippato, diciamo, no? Con le stai giocando molto con la cosiddetta intelligenza artificiale,
4: sì,
2: no?
4: Sì, io diciamo che frequento quell'ambito da quando si chiama AI, quindi sono 5 anni quasi. E prima ancora si chiamava Deep Dreaming, che era una cosa un po' diversa, però era quello che trasformava ogni immagine in delle specie di cani lumaca, violacei, eccetera.
2: Okay.
4: Però insomma, stiamo parlando di 8 anni fa, quindi più che la preistoria, intendo, cioè il cenozoico delle AI. E io, nella fattispecie, quelli che sto pubblicando in questi giorni, nella maggior parte sono
2: anche i cosiddetti canvas, no? Che accompagnano le canzoni su Spotify.
4: Sono realizzati da Valentino Grassi, i visual e il canvas invece di Pedala

0: quelli coloratissimi, sì, che vedo che mandate anche voi in rotazione,
1: sì, sì, sì,
0: e
1: sì,
0: sono di Giorgia Zoe Righini, che sono due artisti che utilizzano il, l'AI come strumento della loro palette espressiva, e devo dire sono particolarmente,
1: certo,
0: bravi,
1: sì, sì. Ecco. Se c'è un modo, adesso non so, per esempio sono colpito da tutti questi articoli che parlano del, dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista ambientale, no? Perché a quanto pare, insomma, per far andare il chip di un computer, adesso la dico male anche perché non la so dire bene,
2: i famosi data center,
1: esatto,
3: cioè,
1: questi
3: quando
1: data
3: tu fai una ricerca o
1: metti quando fai una ricerca semplice metti a lavoro il computer, quando lavori con l'intelligenza artificiale il computer ha bisogno di più energia, sì, no? Per elaborare questi dati, e quindi scalda di più, diciamo, noi non li vediamo, ma ci sono dei posti un po' in tutto il mondo, ce n'è uno anche a Magenta, non
2: sì,
1: lontano da Milano,
2: costruendo, diciamo,
1: lo stanno costruendo,
2: e tanti altri nella zona dell'Interland milanese, sì.
1: Dico, chissà se c'è un modo di fare, perché poi effettivamente tanti usi sono stupidi, ma tanti sono veramente geniali, sono bellissime alcune cose create,
0: sì,
1: soprattutto quelle appunto dove sì, l'intelligenza viene guidata da una umana, no? Quindi c'è un misto,
0: diciamo,
1: di...
0: che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale prevede un'intelligenza umana alle
1: sì,
0: spalle, perché nel momento in cui questo non accade significa che si è raggiunti,
1: esatto,
0: la cosiddetta intelligenza generale,
1: ah,
0: che è quella autosenziente e,
1: certo,
0: e diciamo quella che poi stermina l'umanità e fa diventare le mucche dei robot, eccetera.
1: So sì, sì.
0: Comunque il, è vero, il, le, i data center, le computer farm che,
1: esatto,
0: ci sono in giro per il mondo, indubbiamente dovendo raffreddare queste CPU il più possibile,
1: sì,
0: hanno un bisogno di un tot di risorse. E, non ci scordiamo però che il 75% dell'acqua viene utilizzata in maniera assolutamente dissennata in agricoltura,
1: sì,
0: cioè per la produzione di una bistecca, di una maglietta di cotone vanno
1: sì,
0: migliaia di litri di acqua, e il, sarebbe senz'altro utile includere per
1: ah,
0: chi
1: certo,
0: ha questo tipo
1: certo,
0: di sensibilità
1: certo,
0: la visione
1: certo,
0: globale, perché
1: certo,
0: è facile dire, diciamo, prendersela con l'ultima moda del momento.
1: Bravo, però la carne, il combustibile
0: si sostiene
1: certo,
0: ampiamente
1: sì,
0: il,
1: certo,
0: il grosso
1: certo,
0: della, no, del
1: no,
0: danno.
1: Giusto, giusto. Practice what you preach,
0: esatto,
1: dicono, che è l'inglese di predicare bene e razzolare bene, cioè
0: esattamente,
1: sarebbe,
0: esattamente,
1: cioè metti in pratica sì, quello che...
3: A proposito di mettere in pratica, metterà in pratica quest'album anche dal vivo, e questa cosa insomma ci...
0: Mi sembra un'ottima idea.
3: Ci piace
1: sì,
3: molto dal 30 maggio in poi, poi io sai, sono molto focalizzato su questa data del 2 luglio al Castello Sforzesco di Milano.
0: Perché è russo?
3: Così,
0: parlacene.
3: Guarda, così perché diciamo me ne sto occupando un po' così direttamente della rassegna.
0: Ti vedo appassionato su quel 2.
3: Sono molto appassionato e quindi quel 2 luglio ci tengo moltissimo. Cosa si
0: Ma
3: vedrà
0: ci tengo
3: sul
0: anch'io.
3: Palco?
0: Sul palco ci saremmo io e Donato Stolfi.
1: E tu sei la voce, lui
3: è la batteria.
1: E
0: boh,
3: cioè,
0: fine. Cioè,
3: batteria.
0: Tutto il tour è sì, impostato con me e Donato Stolfi sui palchi e il pubblico davanti che balla.
3: Cioè, prendendo una frase che ti ho sentito dire, un titolo che non tradisce le attese, vale sia per l'album che per il tour. Nel
0: manteniamo
3: senso,
0: le promesse.
3: Cioè, voce e batteria.
0: Sì, sì, sì, sì, guarda, siamo proprio super flat. Non
3: sì,
0: ci sono, tra l'altro, le videoproiezioni, i maxi schermi,
3: sì,
0: i mortaretti,
3: sì,
0: eccetera. Ci saranno delle luci, perché chiaramente è un po'.
1: No, perché
0: anche
1: al buio per non allora, si vede.
0: Sì, eccetera. Ma il
3: al castello c'è un'illuminazione vabbè, impeccabile,
0: straordinario.
3: Non...
0: ma poi insomma ci sei tu che riduci.
3: Io vengo, io proprio vengo con quegli abiti con le lucine proprio.
0: Mamma
3: sì,
0: mia,
3: sì,
0: veramente non vedo l'ora. Non ti vedo l'ora.
3: Anch'io giuro.
0: Cioè, human mirror ball.
1: Allora,
3: giuro.
1: Dicevamo su questo voce e batteria, ci sono tanti tuoi classici. Non ce n'è uno, diciamo, no? Cioè, può essere anche uno lo ascolta e dice, ma scusa, quelli che ben pensano, non c'è. Forse non rendeva magari dal punto di vista armonico con solo voce batteria,
0: ma il non lo so, cioè non mi sono proprio posto il problema, ho pensato che da un lato è già talmente ben costituita
1: sì,
0: e formata nella memoria collettiva, poi il, è una canzone talmente grande e pesante che l'obiettivo era puntare un riflettore su dei miei testi,
1: okay,
0: e penso che avrebbe anche rubato l'attenzione
1: okay,
0: ingiustamente a un tot di altre canzoni, quindi magari dal vivo hai visto mai, se insisti
1: visto mai,
0: te la posso
1: infatti,
0: anche fare Fede.
1: Allora nel frattempo forse anche per una sorta di legge di compensazione, DJ Aladdin ha preparato un mashup un po',
3: sì,
1: un po' speciale, diciamo.
0: Ma è veramente un brighella.
1: Sentiamolo un pezzo. A me piace molto, cioè.

0: stata poi tra l'altro voce batteria, c'era giusto un po' di basso,
1: vero, quindi sono stati fedeli.
0: Va bene, ci vediamo in giro allora. Intanto grazie per essere tornato. Voce batteria, il nuovo disco, ma anche il nuovo tour di Frankie High Energy.
2: Nuovo tour, tante le date, dal 30 maggio al 3 ottobre. Il 2 luglio, scusa, non mi ricordo dove sei.
3: Il 2 luglio sono...
4: Sì, ma prima.
3: No. Il prima
2: al allora, sono prima al ancora il 7 giugno. Ecco. Party Like a DJ alla serata dedicata a 1212.
3: Sì, dove non c'è.
0: Ma come
3: voce,
0: siete milanocentrici.
3: Ragazzi. Però il 19 sono anche mulino. A Roma, che poi a Roma poi si incazzano, eccetera. Il 19 sono al Parco delle Valli a Roma. Iniziamo il 30 giugno da Bologna.
2: Il 5 giugno sei a Firenze.
3: Sono a Firenze, quindi ragazzi, comunque sia, cioè, ma quanto è bella l'Italia nostra!
2: È bella, ma poi come,
0: e
2: si,
0: come
2: mangia
0: si mangia?
2: Bene,
3: mamma mia, poi la gente è di cuore, simpatica,
2: sì,
3: ti accolgono a braccia aperte.
2: Ragazzi, scusate, prima di chiudere, informazione di servizio.
5: Ciao ragazzi, potete salutarmi Frankie High Energy, che è un mio concittadino e con il quale ho avuto l'onore di fare il rogito 15 anni fa della CAD dallo stesso notaio. Cioè? Lui era proprio dopo la mia pratica.
0: No, ma bellissimo.
2: Stesso notaio che se n'è andato via, proprio bello, bello arricchito quel giorno.
0: Ha fatto la doppia.
3: Rogito ergo sum.
2: Come si dice?
0: Bello, bello incontrarsi in sala d'aspetto,
2: Vi saluta anche il notaio, appunto, che ricorda ancora quella bella doppietta.
0: Insomma, dai, via, uno via l'altro.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
1: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
0: Beh, dovresti proteggerti di più.
2: Corridoio, io uso Max Meyer.
3: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
4: La bella stagione chiama. Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
5: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
6: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
7: Vabbè. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Have fun with...
14: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per folleggiare in compagnia.
15: Summer came night. On Radio DJ.
16: On Summer came night.

0: uno dei giovani artisti newyorkesi più di grande successo, Somber. Però insomma, quello che ci tenevo a ricordare è che verrà anche in Europa. Adesso non è che uno, perché è nato a New York, è cresciuto a New York,
1: loro,
0: e
1: lui
0: tutte
1: solo
0: queste robe fighe, New York sta sempre lì, cioè
1: Lower East Side, dove è cresciuto, nato e cresciuto, lui solo lì.
0: È un ragazzo di città,
2: del
0: però
2: ghetto,
0: insomma,
2: del ghetto,
0: ma
2: del Lower
0: East Side. Per niente, è un po' un Kashmir, diciamo, di Manhattan, però insomma è molto talentuoso e sarà protagonista di molti festival europei. Uno in particolar modo è legato, insomma, per certi versi anche a Summer Camp, perché tutti gli anni, da quando abbiamo cominciato, vi regaliamo degli abbonamenti per questo festival, sì, che si tiene a Budapest. Il festival è famoso in tutto il mondo, si chiama Sziget, sempre intorno a Ferragosto. Quest'anno mi sembra sia dall'11 al 15. Ci sarà Somber, c'è Peggy Gou, c'è Luis Capaldi, Florence and the Machine, 21 Pilots, giusto per citarne qualcuno. E presto a Summer Camp avremo dei quiz per regalare gli abbonamenti, quindi insomma, se vi interessa, non perdete le prossime puntate di Summer Camp.
2: Quindi non oggi, giusto?
0: Non oggi, perché oggi abbiamo il premio Fedeltà.
2: E si vince oggi?
0: E oggi vi mandiamo al cinema.
1: Certo, si vince la stessa cosa che si vinceva ieri, la stessa cosa che si vinceva l'altro ieri.
0: Sì, ma non prendetela leggera, perché poi un attimo che è finito.
1: Stand By Me, no? Il film, se non l'avete mai visto, se lo volete rivedere al cinema, andate, grazie a noi, dall'8 al 10 giugno.
0: Tanti l'hanno visto, ma non tutti l'hanno visto al cinema.
1: Infatti, no, io l'ho visto in TV.
2: Sì, Italia 1.
1: Su Italia 1, non in TV, proprio solo su Italia 1.
3: L'hanno visto col pezzotto.
1: Non c'era.
2: Scusate, ragazzi, c'è un mistero che avvolge il Lago d'Orta.
4: Ci porto, sentite. Ciao, ragazzi, sono Cinzia dal Lago d'Orta. Ma una curiosità: questa notte, verso lunedì, qualcuno era in sveglio e guardare fuori il cielo? Perché io ero in giro quell'ora e ho visto come una meteora, una palla infuocata che attraversava il cielo. Ciao, grazie.
1: Il mistero si infittisce. Intanto, cosa facevi in giro a 1:20 di notte di martedì?
2: Ma scherzo. Esatto. Ma poi sul Lago d'Orta, soprattutto.
1: Sul Lago d'Orta, infatti.
0: Così bello essere immersi nella natura e vedere un po' il cielo stellato.
3: Si va a correre di notte.
0: Sì. Per dire, adesso che fa caldo.
1: È vero anche quello. Qualcuno ha visto qualcosa di strano in cielo?
2: Io non trovo traccia sul Google, niente, ragazzi, nel Lago d'Orta. Magari qualche ascoltatore ce lo farà sapere. Aspetta.
1: Non c'è niente di più brutto di vedere qualcosa e poi non essere creduti.
0: Tante volte anch'io, quando mi faccio i peperoni, una roba praticamente pesante, poi vedo cose che, no?
1: Poi tu all'ultimo piano vedi proprio bene in cielo, no? Sì. Vedi le cose vicine.
0: Beh, insomma, non è che sono in un grattacielo, sì, però.
2: E dire che non è neanche il caldo, perché comunque sul Lago d'Orta, secondo me, fa molto più fresco.
0: Sì,
2: di sera,
0: non è stretto nella morsa.
2: No.
1: Continuiamo a smontare le teorie di questa ascoltatrice.
5: Ciao, ragazzi, buon pomeriggio. Stamattina, parlando con uno, mi fa: ma no, ma sto caldo qua è solo percezione. Se non ci pensi, non ci fai caso. E mi ho risposto: ma vai in Mona, va.
0: Hai capito? Basta non pensarci.
1: Sì. Anche l'andare in Mona è solo percezione.
0: Ma sì. Allora, ho letto che stanno preparando il nuovo disco.
1: Le Four Non Blondes.
0: A distanza di, non so, 34 anni da,
1: buongiorno,
0: dal precedente.
1: Siete tornati.
0: Ho capito, ragazzi, uno deve anche cercare l'ispirazione.
6: Quella palla infuocata sul Lago d'Orta era il risultato di una buffettona di Antonino dietro alle spalle di un cliente.
2: Ah, da Villa Crespi, vero?
1: Un buffettone di Antonino Cannavacciuolo.
2: Al ristorante sul Lago d'Orta, certo. Villa Crespi.
1: Ovviamente, ecco cos'è. Spiegate.

0: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me.
1: Colleghiamoci con una località molto famosa per il vino, ma non c'è soltanto il buon vino, ci sono anche degli ascoltatori storici di Radio DJ e uno di questi è in collegamento con noi. Il suo nome di battesimo è Cristian Collacca, ma per tutti noi è il Piemo. Benvenuto!
2: Ciao!
3: Buongiorno!
2: Ciao
3: a tutti! Ciao amici!
4: Ciao. La località è Gattinara, famosa appunto anche per il vino. Sì,
5: sì, vicino a Gemme ci separa il fiume Sesia, diciamo.
4: Ma siete rivali?
5: Beh,
4: dal punto di vista del vino,
5: molto.
1: Cosa dici, Piemo? È più buono il vino di Gattinara o quello di Gemme? Cioè, adesso un parere...
2: Allora, è difficile dire se è più buono il Gattinara o il Gemme. C'è un'annata da una parte e un'annata dall'altra.
5: Sai cosa? Che cambiano i suoli, esatto, è sempre a base nebbiolo, ma i suoli diversi danno delle sfumature diverse.
4: Mamma, cioè, che sportività però da parte di tutti e due.
1: Scambio di gagliardetti, veramente.
4: Volevamo che vi scornaste.
1: Che poi magari ti devi toccare in Piemonte, sai che questa cosa...
4: In Piemonte non si picchiano perché non vogliono toccarsi.
1: Senti, a proposito di scambio di gagliardetti, il Piemo ci racconta un fatto increscioso successo a una squadra di ragazzi, anzi forse di bimbi addirittura,
5: sì.
1: Perché ci gioca tuo figlio, giusto?
2: Sì, esatto, gioca il mio Diego di 9 anni, è una squadra composta solo da bambini di 9 anni,
1: sì.
2: Solo due squadre del 2017, si chiama AS di Pratosesia,

E l'altra notte dei ladri hanno avuto la brillante idea di andare a rubare tutto quello che c'era a disposizione al campo sportivo. No, poi parlo di conetti, palloni, poi c'è un piccolo bar, hanno portato via la macchinetta. Poi tutta l'attrezzatura per tagliare il prato, quindi trattorino, decespugliatore. E ci troviamo un po' spiazzati e con l'acqua alla gola, perché tra poco c'è la festa del Prato Sesia, della squadra. E non abbiamo nemmeno da fare il caffè ormai.

0: È
1: beh.
0: improbabile, dai.
2: Dai.
1: Tra l'altro, ragazzi, campo da calcio dove un giovane Francesco Quarna ha calcato, diciamo così, ha tirato i primi calci.
2: Veramente,
1: di Prato Sesia.
2: Cioè,
1: sì.
2: Tu di Gemme sei andato a giocare dall'altra parte del fiume.
1: Sono cresciuto a Prato Sesia.
2: Ah, hai capito.
3: Sei cresciuto a Prato Sesia, ok.
0: Ma anche noi a Gattinara per un po' non avevamo il campo agibile. E io nell'86 giocavo a Prato Sesia.
2: Ma no, scusa, ragazzi, ma c'è veramente una sportività.
3: Che rivali siete?
2: Senti, allora, il Piemo ha fondato la classica pagina GoFundMe. Ci sono tante, è un modo di raccogliere fondi, è quello che si chiama crowdfunding, cioè nel senso, sì, che sì, grazie alla gente, insomma, sostiene dei progetti. In questo caso è ricomprare decespugliatore, tagliaerbe, i cinesini anche.
3: I cinesini,
0: sì,
3: sono quelli,
0: tutto.
3: Esatto, si chiamano, sì, così. E le divise sono rimaste?
0: No, le divise ognuno le porta a casa, quindi ci sono stati quelle.
2: Eh sì, perché anche perché
0: non
2: se
0: avendo
2: quelle...
0: la lavanderia, ognuno lava.
3: Anche a me me le facevano lavare.
2: E
3: vero,
2: se no sappiamo
3: vero,
2: bene
3: fa.
2: Cosa succede alle maglie da calcio sudate tenute in una borsa per qualche giorno. Poi quando riapri, la borsa viene da sola in campo,
3: sì,
2: diciamo.
3: Vero, gioca anche bene.
2: Esatto. Va bene, quindi GoFundMe, scritto GoFundMe.
3: Sì.
2: E insomma, esatto, cercate, credo, anche senza scrivere esattamente, fai ripartire la nostra squadra. ASD,
0: esatto,
2: Prato,
0: sì,
2: Sesia, cercate e così magari insomma si dà un po' una mano, no?
1: Ma torniamo secondo al vino, ragazzi, che è importante.
2: Sì.
4: Più buono il vino di Gattinara o di Gemme? Ma come fai,
3: ma
4: a, scegliere?
3: Ma come fai a scegliere? Come cadi, cadi bene, giusto?
2: Vai Piemo, due biglietti, ciao, per andare a vedere Stand By Me.
0: Grazie ragazzi,
2: tra l'8 e il 10 giugno.
0: Vi voglio bene.
2: A
0: ciao,
2: te,
0: ciao,
2: anche noi, ciao,
3: ciao.

0: chiama Intermezzo Bianco, una delle nuove canzoni di Max Gazzè. Questa è la canzone che chiude il Summer Camp di oggi. Quanto mi sono goduto il lyrics video che accompagna la canzone, perché scorre il testo, che è utile insomma se vuoi canticchiare una canzone, in questo caso nuova, ma c'è questa immagine di un acquario con un castello sommerso in sottofondo che trovo particolarmente
1: ipnotica.
0: Hai guardato
1: bene il castello, che si vede anche un direttore vicino?
2: Un direttorino.
1: Guarda è bene,
2: lì.
1: È piccolino,
2: ma lo vedi, se strizzi gli occhi lo vedi.
3: Dai amici del Summer Camp, facciamo vedere che abbiamo un cuore. 10 euro a testa, nel giro di pochi giorni tiriamo

0: sui soldi per ricomprare tutto il Prato Sese, dai, su e pure quella roba.
1: Ah,
0: dai,
1: anche
0: dai,
1: la società, dai, però. Sì, tutto, sì, compriamo, sì, rileviamo squadra, proprio la società.
2: Palazzetto, il campo, tutto.
1: Facciamo il miracolo Prato Sese. Basta, sì, con questi fondi, sì, americani, ah, arriviamo, no, noi.
2: Siamo
1: noi.
2: Summer Camp. Però attenzione, noi, ragazzi.
3: Sì. Allora, va bene il cespugliatore, va bene i vari attrezzi, però ricordiamoci che prima c'è la macchina di Aladdin.
1: Vero, queste sono le cose che contano.
4: Non dimentichiamoci.
5: Diamo precedenza al primo, ragazzi.
1: Beh, questo è un bellissimo, bravo, gesto,
2: ti fa veramente onore.
5: Ho già messo in pausa il crowdfunding, così non potete comunque,
1: bravo, ti fa, anzi, onore. Potresti mettere un link che ridirige i fondi destinati alla tua, certo, macchina.
4: Sei davvero una bella persona e un cuore grande così, dice Aladdin.

0: nostri mare.
1: Oggi è venuta da
0: città.
2: Oh yeah,
0: ci trovasti qua.
2: DJ,
0: inizia.
3: Adesso regà una bella rosetta, mortadella,
0: sì,
3: e auricchio.
0: Sì, sì, anch'io.
4: Anche solo con l'auricchio.
5: Anche il birrozzo, guarda.
1: Sì, tutto, tutto, va bene tutto.
6: Siamo.
4: Voi non l'avete visto ieri Francesco che rovistava qui
1: l'ho
4: nel
1: visto,
4: frigo?
1: Sì, come no. Sì. C'aveva la testa dentro il frigo a fine puntata.
5: Avevo fame di auricchio, sì, ragazzi.
4: No, aveva caldo, aveva caldo.
1: Sì, era dentro il frigo fino alle spalle era dentro il frigo.
4: Buona serata a tutti.
1: A domani.
4: Ciao.
7: DJ One Nation One Station. Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato, ogni dettaglio è personalizzabile, la qualità è tutta italiana. Cucine uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
4: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 17. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ. La TV di Stato iraniana ha ottenuto la bozza non ufficiale dell'accordo tra Washington e Teheran. Secondo quanto trapela, l'Iran riaprirebbe la navigazione nello stretto di Hormuz e gli Stati Uniti in cambio metterebbero fine al blocco navale nel Golfo Persico. La gestione e il coordinamento del traffico di Hormuz sarebbero nelle mani della Repubblica Islamica in collaborazione con l'Oman. Se si arriverà ad un accordo tra Stati Uniti e Iran, il testo dovrà essere sostenuto entro 30 giorni da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ma colpo di scena, pochi istanti fa la Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui chiede di non credere alle notizie della TV di Stato iraniana, poiché pura invenzione. L'aviazione israeliana bombarda incessantemente il Libano, dove l'esercito di Tel Aviv ha dato anche il via ad un'offensiva di terra nel sud del paese. Sono almeno 34 i morti nelle ultime 24 ore, tra loro diversi bambini. Sul fronte di Gaza, invece, le forze armate israeliane hanno reso noto di aver eliminato il nuovo comandante dell'ala militare di Hamas, Mohammed Odeh, che era a capo dell'intelligence della milizia palestinese durante il massacro del 7 ottobre. Nell'attacco sono morti anche la moglie e i figli. Ennesimo incidente sul lavoro, il quarto mortale in soli due giorni. Un operaio 35enne ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel siracusano. Oggi dovrebbe essere la giornata più rovente dall'inizio del picco di calore dovuto all'anticiclone marocchino che domina l'Europa nord-occidentale. Ma a partire dalle regioni del nord-ovest sono in arrivo temporali di calore, eventi che potrebbero essere estremi con grandine e fulmini. Ma le temperature non caleranno fino a dopo il weekend, a boccheggiare in queste ore tutta l'Europa. Caldissimo anche in Francia, dove è allerta massima in 17 dipartimenti con picchi di 39 gradi. Non è da meno Parigi, dove è in corso Roland Garros. Si ferma al secondo turno la corsa di Federico Cina. Il 19enne palermitano cede nettamente all'olandese De Jong in 3 set. Tra poco meno di un'ora scenderà in campo Lorenzo Sonego contro l'americano Paul.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Altre news tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Yeah!

Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: abbiamo un problema con Diego, no, oggi
1: ho un po' di stupidera forte.
0: Ma oggi è stupidera fortissima.
1: Forte, sono in
0: forma.
1: Sarà
0: che sta prendendo queste microdosi di funghi e ha mandato in confusione, guarda.
1: Fungo Chaga?
0: Sì.
1: Fa bene, fa benissimo per la lucidità mentale.
0: Diego, sapete, però va bene la lucidità mentale,
1: sapete
0: ma
1: qual è la verità?
0: Abbiamo...
2: è molesto.
1: No. È che io sono l'unico lucido.
2: Ma sono lucido.
0: Però io a un certo punto ho temuto per la mia verginità.
2: Perché il caldo scalda.
0: Passoni, carico pallettoni.
1: La gente pensa male.
0: Giusto.
1: Poi si confonde.
0: Su quello sì.
1: Dai.
0: Facciamo che mettiamo la sigla, dai.

0: siamo al completo. Buonasera Diego,
1: buonasera.
0: Valentina,
1: buonasera.
0: Gioca, Manuel, Marta. Benvenuti a Pinocchio.
2: Ciao.
0: Allora, la Marta si è tirata a patto.

0: studio del Monaco, che è venuto ospite, Monaco buddista, è venuto ieri ospite a Pinocchio. Come va Marta? Ti sei ripresa? Stanca! Sei stancata. Diego è tutto matto e per dai. Il resto ragazzi dai, siamo carichi, abbiamo una puntata di notizie miste.
1: Sì.
0: A Diego sono state rifilate delle sole non indifferenti.
2: No, ma abissali. Per cui ho preso di funghi per la lucidità mentale. Ho detto dai. No, ma c'è della roba.
0: Cosa c'è, Vale?
1: No, niente, stavo guardavo le mie. Belle. Belle.
0: No, belle. È scesa una lacrima. Sì. Saranno belle, ma le ho visto scendere una lacrima. Da una lacrima sul viso, ho capito molte cose.
2: Bravissima. A quella
0: vabbè,
2: cosa lì.
0: Dai, come va ragazzi?
1: Ma sì.
0: Le aspettative lasciano il tempo che trovano. È l'energia che ci mettiamo, è vero o no, Diego?
2: Ma poi stiamo insieme.
1: No,
2: stretti,
1: io non ce
2: stretti.
1: La faccio. Fino alle 19 io non ce la faccio. Perché la sua energia spegne la mia.
2: Adesso vengo a
0: un'energia devastante.
2: Adesso vengo a sbocciocchiarmi.
0: Vado giù a prendere due birre?
1: Sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Allora.
1: Sì.
0: No, birre contro funghi, vediamo cosa
1: dai,
0: finire. Andiamo. Guarda le 19 se non arriva la polizia. Vai.

0: Come fai a entrare su un giro di basso così? Non mi sento a mio agio, non mi sento all'altezza. Poi guardo voi che non me ne può fregare di meno e mi riprendo.
1: Comunque non lo siamo, ragazzi, all'altezza.
2: Però abbiamo anche messo la testa a tempo come per dire sì sì, ho capito.
0: Falsamente male.
2: Ho capito che ti riferisci al basso.
1: Tipo i cagnolini sul cruscotto.
0: Allora, partiamo da Diego, dai.
1: Cioè, c'è una notizia
0: che secondo me ha dell'incredibile.
1: Sì, allora, sì, però forse non per quello che per cui sembra. La notizia parte dicendoci che stanno trovando applicazione delle tecniche rivoluzionarie cellulari che portano indietro le cellule di 30 anni.
0: Allora, io ho visto una foto su Instagram, mano mia di vecchia e la mia stessa mano 30 anni meno. Adesso io con le mie, perché sono piene di tatuaggi, non si capisce più. Però no, ecco, non sono giovane.
1: Sì, la vecchiaia sulle mani si sa, è proprio quella.
2: Mani e collo.
1: Le mani, mani e collo.
0: È per quello che hanno messo la foto delle mani, capito?
1: Dico la verità. Comunque, la notizia è questa. C'è stato un premio Nobel, Shinya Yamanaka, giapponese, che ha trovato un modo per entrare nelle cellule una per una e interferire con tutto il sistema interno della cellula.
0: Cioè, praticamente apre la cellula e gli dice: sei giovane, sei giovane, sei giovane.
1: Allora, più o
0: e
1: meno
0: lei si convince.
1: Sì, più o meno così. E quando l'ha detto a queste cellule per un attimo sono state ferme un momento, hanno rielaborato il concetto. Poi sono tornate a fare quello che facevano e sono tornate a produrre collagene, l'ingrediente chiave per la
0: capito.
1: Guarigione delle ferite, per la tonicità della pelle, proprio come le cellule più giovani.
2: Ma solo dicendoglielo?
0: No, non glielo.
1: I fibroblasti.
0: No, è un sistema di intervento però sulla cellula, capito?
1: Sì, i fibroblasti hanno scoperto che si sono ringiovaniti e hanno fatto quello che facevano prima molto meglio.
0: Perché invecchi? Ti lasci stare?
2: Ma perché mi è entrata una roba nell'occhio?
0: Ma cosa ti è entrato? Vieni qua.
1: Devo soffiare?
0: No, c'è. Perché è capace che ti mette la lingua nell'occhio e poi.
2: Allora, credo sotto la palpebra. Guarda.
1: È un orzaiolo?
2: No, no, ma adesso mi è entrato. Sarà un pezzo
0: così,
2: di mascara.
1: Mamma, non so. Vabbè, io aspetto un attimo, sì. Perché se no non mi ascoltate.
2: Via. No,
0: devi mettere la palpebra sopra quella sotto.
1: Soffio? Okay.
0: Comunque la notizia era incredibile, l'abbiamo rovinata.
1: No,
0: però
1: la notizia è che lui ha trovato un cocktail di proteine che inserisce nella cellula. E cosa succede? Questa è la cosa interessante. La cellula dell'epidermide, per esempio, ha una forma di recessione e torna ad essere cellula staminale. Perché poi si sente parlare
0: giovane.
1: Si sente parlare delle cellule staminali.
2: Sì,
1: Ale, sembri
2: forse no. Ce l'ho fatta.
1: Sai quelle bambole di ceramica che si aprono e chiudono gli occhi quando però.
2: Brava Pina, brava. Vuoi soffiare, Diego?
1: Sì.
0: Gli ho messo una, gli ho parlato a una cellula dell'occhio. Dai.
2: L'ho baciato io.
1: Sì, ma io ero pronto.
0: Perché avete avuto la stessa idea stupida contemporaneamente. Si sono ammoccati, che cosa
1: allora,
0: ignobile.
1: Le cellule staminali di cui si sente parlare molto sono cellule primitive che sono indifferenti.
0: Piene di energia.
1: No, ma sono indifferenziate. Cioè una cellula che poi diventa, che ne so, un pezzo di muscolo,
0: un organo, quello che ti
2: cioè,
0: serve.
2: Sono la base da
1: sono
2: cui
1: l'origine,
2: nasce tutto.
1: Per cui c'è dentro tutto. C'è una potenza esagerata. Hanno un grande potere. L'autorinnovamento.
0: Ma
1: e
0: io,
1: poi la
0: però,
1: differenziazione.
0: Allora hanno esposto la pelle a questo trattamento cellulare.
1: Questo cocktail
0: ma come
1: di proteine le ha fatte ridiventare staminali. E poi loro sono tornate a quello che erano destinate a fare e l'hanno fatto più velocemente e meglio.
0: La domanda è questa, Diego. Cioè loro come gliele hanno.
2: No, ma secondo me quella foto della mano giovane è fake. L'hanno già fatto su un corpo?
1: Allora, la notizia è che questa cosa è stata fatta su delle cellule probabilmente di coltivazione.
2: Lo sapevo.

0: io.
1: Ma cosa sai? Non sai neanche cosa sono delle cellule di coltivazione.
2: Io non avevo quale di dire. Chiudiamo. Vieni che gira no, intorno.
3: Allora, ragazzi, c'è entusiasmo, sì. C'è potenzialità, è ancora molto lontano, sì. Però è una bellissima
0: sì,
3: notizia.
0: Ma bellissima.
3: Sì, bellissima. Soprattutto non tanto per la giovinezza della pelle, ma per rinnovo degli organi, per
0: certo.
3: La salute,
2: la guarigione, perché certo. Guarigione delle ferite.
3: Per esempio, uno estremamente ipocondriaco come Ciocca dovrebbe essere felice di questa notizia.
0: Lo è, lo è.
3: Sta piangendo di gioia.

0: 21 minuti e Radio DJ. Siamo partiti come siamo partiti, con la Vale con una roba in un occhio. Vabbè, a posto?
1: A postissimo.
0: Oggi la vedo tutta intenta in redazione a osservare. No, anzi, mi sono girata perché ha detto che brutti piedi che ti Holmes.
1: Hai piedi bruttini.
2: Sì, eh?
1: Sì, sì, sì.
2: Vabbè.
1: Beh, lei indossa
0: la,
1: però
0: la Vale, allora c'è da dire, la Vale, se uno ha i piedi brutti, ha piacere.
1: Ho piacere perché io ho i piedi molto brutti e non lo dico per farmi dire no, non è vero. Cioè, ho un alluce valgo molto importante e quindi che tende a peggiorare di anno in anno, quindi cioè, mio marito mi chiama fiore di loto perché
2: io ragazzi meno male che sono lucido oggi
1: perché ho la luce che tende ad avvicinarsi di anno in anno sempre più al mignolo
0: e quindi,
2: incrociate.
1: Si accovaccia su se stesso il piede, vabbè, comunque
0: il fiore di loto
2: e le gambe incrociate, una va di qua, una va di là,
0: ok. Vabbè, stupendo però,
1: e quindi simpatico. Posso permettermi di dire sì, ha dei brutti piedi,
0: sì, certo,
1: perché io ce ne ho più brutti, ok, sono bruttini, ha le dita
0: sì con le nocche alte, sì un po' raggrinziti,
1: sì sì, però indossava quelle che sono state definite dai giornali di moda di questo periodo le scarpe dell'estate, ossia le infradito col tacco.
0: C'è qualcosa, il passo dopo è la tortura.

0: fattura, quella però perseguita dalla legge.
1: Sono,
0: okay?
1: Sono esistite tipo negli anni 2000 per un momento.
0: Sì,
1: io
0: forse sì.
2: Sì, col tacchetto. Esistono sì. Anche in versione infradito di gomma, capito? Però col tacchetto. Queste nello specifico invece erano indossate per una soirée, quindi avevano pure il tacco bello alto.
0: Io a soirée forse esco.
2: Abbiamo messo la foto delle scarpe, ma soprattutto dei piedi di Katie Holmes, sull'account Instagram di Pinocchio DJ. Siccome non sapevo cosa aggiungere relativamente all'infradito al contatto, ho pensato, in questo periodo in cui cominciamo a scoprire i piedi, vi do qualche indicazione relativa al pediluvio, che andrebbe fatto in questa stagione 2 o 3 volte a settimana.
0: Come mai?
2: Perché il piede si secca, il piede suda, il piede ha bisogno di rigenerarsi.
1: Stasera lo faccio.
2: Allora,
0: ma vogliamo fare il baby foot?
2: Baby foot è quella calzina che poi ti squami?
0: Sì.
1: Però a me non basta.
0: Io
1: a
0: però
1: me non
0: no,
1: basta.
0: Perché io voglio invece fare quella cosa di calzino solo sulle dita dei piedi, con sandalo non infradito.
2: No?
0: No, sandalone.
2: Ciabattone?
0: Ciabattone. Però... non so, sono molto incerta sul colore dello smalto dei piedi.
1: Ma tanto hai il calzino.
0: No, le dita sono calzini tagliati, capito?
2: Cioè tipo i guanti di Lola Pons, però
0: brava,
2: ai piedi.
0: I piedi di Pons si chiama. No, sono sì,
1: ah, cioè, le unghie escono.
0: Sì, sì.
1: Ai, ok.
2: Sì. Ai, cosa vuol dire?
1: No,
0: che è complessa la cosa.
1: Se sei Katie Holmes non li metti.
0: Perché ho preso i sandali gommosi, grossi, rosa tenue.
2: Ok.
0: I calzini di tanti tipi, ma tutti colori
1: rosso,
0: un po'
1: mettilo rosso.
0: Ma secondo me no,
2: o rosa.
0: O bianco o rosa.
1: Allora mai bianco o rosa.
2: Volete i consigli?
1: Io più che altro
2: allora,
1: io vorrei fare.
0: Bacinella.
2: Diluvio, certo.
1: Sì.
2: Bacinella.
1: Beh.
2: Con acqua dai. Che deve essere
1: bacinella, acqua e sale, poi però...
2: acqua che deve essere calda ma non bollente.
1: Beh.
2: Tempo minimo 15 minuti,
1: ecco.
2: 15-20 minuti minimo.
0: Ma acqua e sale?
2: Adesso vi dico cosa dovete mettere a seconda della tipologia di problema del vostro piede. Aggiungi gli ingredienti all'acqua prima di immergere i piedi. Durante l'immersione il piede non è che sta fermo, si automassaggia, cioè i due piedi si scontrano,
1: okay,
2: si toccano,
1: punta.
2: Esatto. Per i piedi doloranti, prendete nota perché sono tantissime. Piedi doloranti, menta piperita e rosmarino. Caviglie gonfie, decotto di rosmarino.
1: Troppo.
2: Calli e duroni, camomilla e foglie di menta. Pediluvio rilassante, lavanda e camomilla. Pediluvio emolliente, latte e argilla bianca.
1: È presa larga, eh?
2: Pediluvio rinfrescante,
0: no.
2: Aghi di pino e olio di rosmarino. Antiodori, aceto e limone. Ne ho altri. Pediluvio disinfettante, sale grosso e zenzero.
0: Ilaria aveva l'infradito col tacchetto, è caduta in un negozio pieno di gente. Amore, che pena.
2: Per piedi rilassati, frullate 2-3 fragole per piede.
1: Dai, vale.
2: Insieme a 10 gocce di lavanda per piede.
1: Scusami,
2: sempre.
1: Con quello che costano le fragole, col cavolo che faccio il pediluvio. Capito?
0: E tu hai ascoltato le cose che ha detto?
1: No, solo fragole alla fine.
2: Ve li ripeto? Ripeto. Allora, aspetta.
3: Solo su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per

0: tutti. Approfittane subito.
1: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
2: Pioggia di fatture da Saturno.
3: Fatture processate.
2: Pratiche nebulose.
3: Già chiuse.
4: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
5: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
18: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
6: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One Station. Pinocchio!
5: Nothing at all seems to get me these days.

0: Lo confermo ad Alessia che ci scrive: dopo la puntata spirituale di ieri, oggi sbaglio, siete più serenamente sconclusionati del solito? Sì.
1: No, io sono lucido.
0: Sì.
1: Io sono
0: no, proprio
1: lucido.
0: Da lui che deriva poi tutta una
2: esatto.
0: No? Una slavina di stupidera.
1: Ma dai, ma dai.
2: È vero.
0: Lo senti?
2: Sì,
1: no,
2: sì.
1: Ma smettetela. Comunque, tocca a me?
0: Sì.
1: Dai,
0: ma è micidiale.
2: Micidiale.
0: Ecco. Io glieli levo quei funghi.
1: Ma ragazzi, poi diventa una leggenda che supera la credibilità della cosa, dai.
2: Ma gli occhi, agli occhi
0: agli
2: strani.
0: Agli occhi pagliacci.
1: Lo sveglio da tanto.
0: Da quanto?
1: Dalle 5:30, perché dormo poco. Fa caldo, mi sveglio, c'è la luce, comincia l'estate e non dormo più. Per ora sono così. Poi sulla lunga mi passa
0: cattivo.
1: Il buon umore.
0: Vabbè, dai, infatti, approfittiamone. Abbiamo parlato di piedi e di intradito col tacco.
2: E di pediluvio che è piaciuto tantissimo. Purtroppo, caro Marco, non posso ripetere gli ingredienti,
1: no,
2: ma domani vatti a riascoltare la puntata.
1: Sì, in podcast, sì, sull'app, dove vuoi.
0: Poi?
1: Non abbiamo pace, perché se non metti l'infradito e ti metti una scarpa normale, ti allacci le stringhe, ma a un certo punto, perché le stringhe si slacciano?
0: Dipende dalle stringhe però, perché alcune le allacci non si slacciano mai.
1: Vabbè,
0: più, altre è un continuo.
1: Oh.
2: E dipende anche
0: continuo.
2: Da come le allacci però forse. No.
1: Dipende un po' da quello, comunque così come l'altro giorno vi ho spiegato che il MIT, l'università, il MIT si è appassionata
2: Massachusetts
1: Institute of Technology. Si è appassionato dello spaghetto, della curvatura dello spaghetto. A Berkeley si sono appassionati moltissimo gli studiosi e le studiose della questione dei nodi delle stringhe. Perché? Perché
0: delle scarpe.
1: Perché? Perché i nodi delle stringhe delle scarpe dimostrano la resistenza di quel oggetto tubolare che è la stringa a delle forze interessanti, secondo gli studiosi. Sono due tipi di forze. Uno è la forza che il nodo subisce ogni volta che il piede viene appoggiato a terra. Perché? Perché noi diciamo, la scarpa viene tirata su per fare il passo. Quando poggia, il piede riceve la spinta gravitazionale,
0: sì.
1: E quindi si allarga. Quindi il nodo tira.
0: Sì.
1: Poi cosa succede? La seconda forza è pari a 7 volte quella di gravità.
0: Ulla. Ok, vabbè, ci sta.
1: Eh sì, perché fai il passo. Poi il piede.
0: Per esempio, la Marta, quando ha le ballerine come oggi, spinge ancora di più. 10 volte la gravità. Sì,
1: sembra quasi un bersagliere. Dici, tu la senti arrivare dal corridoio, dici, è un bersagliere?
0: No, è la Marta che ha le pianelle. È la Marta con le pianelle.
1: Amore, avanti, marsch!
0: Sì, le prende una sicumera di piede sul pavimento che è 10 volte rispetto a 7, sono 3 in più. È un orecchio molto allenato che riconosce questa cosa.
1: È il cambio della guardia, tipo, che la marcia lì.
0: Sì.
1: La ballerina non ha la stringa.
2: È vero.
1: Comunque, quando poi il piede lo risollevi, quindi la prima tirata ce l'ha così il nodo.
0: Sì.
1: Quando tiri sul piede, c'è una seconda forza che è molto interessante, perché è una forza di ondulazione, non del nodo.

0: ma delle parti che pendono.
1: No, non ho capito.
0: Lo mi stai allora,
1: no, cioè,
0: del... quando tiri sul piede, sì, il
2: i lembi si muovono e ondulano.
0: L'ondulazione dei lembi, sì, dell'asola.
1: Sì, delle parti finali.
0: Sì, delle parti finali, ma anche delle asole, di quando allacci la stringa, d'ondulano. Quell'ondulamento lì, nella velocità con cui facciamo i passi, e sono una forza diversa da quella di prima, per cui è come se tu tiri e smolli, tiri e smolli, tiri e smolli.
2: Sì, non è che ondulano tantissimo, a vederli. Cioè, sono abbastanza fermi quelli della pina.
0: Ma
2: poi,
0: non importa, perché comunque ricevono quella forza. Per cui è come se il nodo fosse strattonato in avanti e indietro dalla camminata.
2: Ok.
0: Capito? Quando, quando appoggi, tira tutto. Cosa stai facendo? Stai controllando.
1: Tocco in una, e in un'altra, e mi si stava slacciando.
2: Io ho levato le scarpe adesso che mi sudano i piedi.
1: Per fare un pediluvio.
0: Ragazzi, poi
2: no, quindi due forze.
0: Ma e hanno detto qual è il nodo migliore? Perché ci sono due modi di allacciare le scarpe. Diciamo, l'asola che facciamo, il mondo si divide in due. Quelli che fanno il nodo, il primo nodo, poi fanno un'asola con una mano, un'altra asola con un'altra mano e le annodano insieme.
1: Okay.
0: Metà del mondo le fa così.
1: Pensavo, non conosco nessuno.
2: Pensavo quello con cui impari, no? I bambini piccoli fanno così, le due asoline.
0: Beh, in realtà è più difficile. No, l'altra è più facile, che fai il nodo, con una mano fai un'asola, giri intorno, quell'altra la infili. Questa secondo, che si chiama granny knot, è quello che funziona meno. L'altro si chiama square knot, che regge di più, perché è un nodone, cioè sono due asole annodate.
1: Allora va fatto così.
2: Per forza.
1: Non lo so fare.
0: Bisogna
1: mi devo costruire come all'asilo la scarpa di cartone e allenarmi.
0: Amore, proviamo insieme.
1: No, Diego, lasciami stare. Non avvicinarti oggi.
0: No, no.
1: Sei tremendo.
0: No, ma vabbè.
1: Hai una carica addosso.
0: Sì, questo sì, ma questa canzone mi aiuta, eh.

0: demoniato. Sì. Erano anni che non lo vedevo così.
1: Anch'io.
0: Ah, è un e questa cosa ti stordisce a
1: sì,
0: te, eh?
1: Sì.
0: Ti affatica infinitamente.
1: Tantissimo. Come mai? Non so come mai. Devo parlare.

0: con la mia psicologa.
1: Parli di me? Oddio, che emozione, me la saluti.
0: Sarà mica la prima volta.
2: Allora, parliamo di lacci, di questo importante studio di cui Diego ci ha parlato, e possiamo inserire, oltre ai due, come hai detto tu, il mondo si divide in due grandi squadre, poi c'è la squadra del doppio nodo e non doppio nodo.
1: Certo, ovviamente.
2: La squadra del doppio nodo è gente che non si fida in generale, è proprio un modo di essere, fa il doppio nodo. Sì. Se ne frega degli studi e fa il doppio nodo per essere tranquillo.
1: Giusto, vero.
0: E poi c'è la squadra di quelli che mandano i messaggi audio.
3: No, no, no, state sbagliando. Il nodo quadro è un'altra cosa, non è il fiocco. Non avete fatto gli scout, no, evidentemente.
2: No, no, ma si sente da tante cose che non abbiamo fatto gli scout.
1: Non hai voluto
2: me
1: dirci com'è.
0: No, no, no. Non abbiamo fatto gli scout.
2: Devi fare lo scout.
4: Ciao Pinocchi, secondo me la questione principale è tutta nel materiale. Dipende da qual è il materiale con cui sono fatti i lacci. Perché
0: sono
4: io
0: d'accordo.
4: Ho delle scarpe che annodo in un faccio l'asola attorno all'asola che ho già fatto con un dito.
1: Sì.
4: E non si smollano mai. Altre invece che il materiale più scivoloso, più setoso.
1: Maledetto.
4: E non c'è verso che restino annodate.
2: Ecco. Chi dice che le Clark si slacciano sempre, chi le ha le ama tantissimo, sì, però quindi deve stringerle meno, e allora quando si stringe meno reggono.
1: Per quello, okay, perché più stringi più riceve il nodo quelle due forze, capito?
0: La centripeta e la...
1: Non ho da parlare. Non ho...
5: Ciao Pinocchi, un alpino ha insegnato al papà della mia fidanzata che se utilizzate il secondo metodo, cioè quello dell'asola e del girare attorno, ma girate attorno due volte, il nodo diventa molto più stabile e non si slaccia.
2: Alpini.
0: Oh.
1: Adesso voglio provare.
2: Tu hai detto centripeta perché peta piete?
0: No, così mi era venuto. Perché le forze quali sono? La centripeta,
2: sì,
1: e la centrifuga.
0: E la centrifuga.
1: Per dire, per,
0: cioè due forze famose. Volevo citare.
1: Famosissime, famosissime.
0: La centripeta e la centrifuga.
1: Giocano con noi. La forza centripeta. No,
2: poi, perché qui si parla solo di forze famose.

17:48 Radio DJ Ghigo, nostro ascoltatore, dice: nylon o sintetiche, le stringhe si slacciano. Cotone o materiale naturale, molto più a fatica. E si firma Ghigo.

0: amaca, che significa amaca.
1: No, significa ramaya.
0: Aia. Amache che stanno vivendo un grandissimo momento di gloria, perché sono state introdotte in tantissime aziende, soprattutto tecnologiche, e in tantissimi spazi di coworking, soprattutto super fighi, perché si è scoperto che effettivamente una sessione di 15-20 minuti sull'amaca
2: arricria,
0: ti resetta la testa.
2: Bello. Io la volevo mettere, allora, in ufficio, poi mi vergognavo, però è bella.
1: Fatto bene.
0: Allora, dal punto di vista fisico,
1: dove la metti? È tutto cartongesso, viene giù tutto, sì. Ma in alto dove? Diego, ma lo vedi che ci crolla il
2: sopra la tua scrivania?
1: No, ragazzi, poi pigliate dentro i bambolini.
0: No. Innanzitutto, dal punto di vista fisico, fa benissimo, perché è il modo ideale per dormire, perché il fisico viene accolto. Il fisico viene accolto tutto e non deve far peso su nessuna roba. E in più c'è l'ondulazione, l'orecchio interno lo sa e se la gode.
2: L'orecchio interno.
1: A me me li ha tolti Diego tanti anni fa. Non li ho
0: dove
1: più.
0: Li hai messi?
2: Non lo so, in un cassetto.
1: Li hai persi? No, in un trasloco sono andati persi le mie orecchie interne. Fai tu se questo è giusto.
0: Vabbè, basta. Mi fermo qui. Dai, sì, sappiate, fermiamoci, che fa bene dormire.
2: Comunque ci sono anche dei supporti per l'amaca da mettere in ufficio.
1: Prendi quelli. Adesso prendi tutto.
2: Adesso
1: e li mettiamo.
2: Va bene.

0: Spinotti, casomai voleste aprire un negozio di amache, vi do due nomi papabili. Il primo è Amica Amaca e il secondo Hai Mica Una Maca.
1: Ehi, non andate via, torniamo tra poco. Pinocchio, continua.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
8: e Furio.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
15: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
16: E di vincere, Antonella!
17: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
17: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
3: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot.

0: Tony da McDonald's Canada.
1: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Tony e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Manca pochissimo alle 18. DJ!
2: Una buonasera dalla redazione di DJ, un'invenzione totale, così la Casa Bianca definisce la bozza di un accordo tra Washington e Teheran, diffusa dalla TV di Stato iraniana. Fonti vicine all'amministrazione del presidente Donald Trump respingono l'ipotesi che sia in corso un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. La presunta bozza parlava di un possibile allentamento delle restrizioni sul traffico marittimo iraniano e di un ritiro parziale delle forze militari statunitensi dalla regione in cambio di un aumento dei flussi commerciali iraniani nello stretto di Hormuz e nel Golfo Persico. L'aviazione israeliana bombarda incessantemente il Libano, dove l'esercito di Tel Aviv ha dato il via anche a un'offensiva di terra nel sud del paese. Sono almeno 34 i morti nelle ultime 24 ore, tra loro 6 bambini. Lo sport, il tennis, si ferma al secondo turno la corsa di Federico Cinarro, Roland Garros. Il 19enne palermitano cede nettamente all'olandese De Jong in 3 set. In campo Lorenzo Sonego contro l'americano Paul, Jannik Sinner domani se la vedrà con Cerundolo. E infine il ciclismo, il danese Michael van Gren vince la 17esima tappa del Giro d'Italia, la Cassano d'Adda Andalo di 202 km. La maglia rosa resta a Vingegaard.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Parla, me ne vale.
1: Oh, l'avevi già aperto?
0: Sì.
1: Ok.
0: No, dico, no.
1: Ah, di Bruno Mars? Mi piace da matti. Sì, è struggente. Struggente.
2: È bellissimo, sì, questo pezzo. Mi è preso che faccio tutte fa fa fa fa fa fa fa tutte le trombe.
1: Rovinando, ragazzi, l'ascolto.
2: Fa fa fa.
0: No, stavo dicendo, sono in difficoltà a gestirlo oggi. Lo so.
2: Parlate di me.
1: È strano, eh. Dai. Cioè, tra un po', dico, tra un po' ci preoccupiamo. Fino a qui va
0: no,
1: bene.
0: Allora, di solito a quest'ora, partendo così su di giri, di solito a quest'ora gli era già venuto il cattivo umore.
2: Il crollo, crollo emotivo anche. Sì.
0: Tipo il calo di zuccheri.
2: Sì.
0: Quella roba là, niente.
2: Sono lucido.
0: Lucido e ancora Pallettoni ha molestato Paganelli.
2: Perché Paganelli, che
0: lo fa apposta,
2: ha dei capelli lunghi, mette una ciappa in testa.
0: Sì, mette il pinzone adesso.
1: Sì, pinzone. Ha uno chignon.
0: Con un pinzone.
2: Sì.
1: E lui diventa il mollettone.
0: Ah, il mollettone.
2: Il mollettone, quello, capito? E io dico, lo fai apposta Paganelli, perché per alcune persone comunque, dai, che poi sembra molesto, insomma, dai. Cosa vogliamo parlare?
1: Pensa che un tempo era sempre così.
0: Ah sì,
1: Diego? Passoni? Non te lo ricordi?
0: No.
1: Sì. Era sempre così.
2: Poi sono successe delle cose.
0: Poi ti sei intristito.
2: Sei un po'. Esatto. Ma oggi?
0: Oggi è un grande tornato nuovo tutto inizio. Cioè, Manuel è sotto shock di come Diego. Ha paura.
1: No, ma non temere, non temere.
0: No, io temo invece.
1: Ma io mi preoccupo.
2: Male non fare, paura non avere.
1: Ho dei gossip, ho dei gossip. Partiamo da Jennifer Lopez, che ha presentato la sua nuova commedia romantica che uscirà il 5 giugno su Netflix. Si chiama Office Romance. Vi dico la trama?
2: Dai,
1: allora,
2: prego.
1: Lei è un'amministratrice delegata stacanovista di una compagnia aerea che impone ai suoi dipendenti una politica antifraternalizzazione, cioè non si può uscire insieme tra colleghi e colleghe. Purtroppo
0: un'idea geniale per una trama.
1: A un certo punto entra a lavorare nel suo team
0: un bono del ciao.
1: Esattamente, come si dice, la chimica tra i due è palpabile.
2: Quindi proprio lei.
1: E io non voglio spoilerare perché non l'ho visto, però secondo me alla fine si mettono insieme. Me la butto lì.
0: Pensa, lei cambia la legge per se stessa. Questa cosa l'ho già sentita, non mi ricordo in che paese.
2: No, neanche io, però sì. Comunque ha funzionato.
0: Sì, certo, funziona sempre.
1: Comunque si parla del film, ma si parla soprattutto dell'abito che lei ha indossato ieri sera per solcare il primo red carpet di presentazione. È un abito Naked Illusion.
0: Stavo per dire,
1: è Naked Illusion.
0: No, ragazzi, però quello fa bene perché c'ha un telaio.
1: No,
0: che
1: ma è incredibile.
0: No, è incredibile.
1: Sì, sì.
0: Incredibile. Un nervoso, una rabbia.
1: Quella pancia.
0: Io la chiamo rabbia.
1: Sì.
2: Rabbia. Sì. La rabbia.
1: Vabbè, andate a vederlo. L'abbiamo pubblicato. Praticamente sembra che. Allora, il Naked
0: nuda,
1: è sotto il seno. Sembra che sotto il seno ci sia la carne viva e invece, cioè sotto il corpetto all'altezza del, sembra che le tette siano nude, invece sotto c'ha una roba color carne.
0: Non si è capito.
2: No, tipo le drag queen.
1: Sembra un corpetto che è tutto tagliato, quindi sembra che si veda il seno, cioè la pelle nuda delle tette.
0: Invece
1: c'è tessuto. Questo è, quindi è Naked ma Illusion. Gwyneth Paltrow
0: Di simpatia in simpatia.

0: Tom reciterà per la prima volta con la figlia Apple, o meglio, Apple fa, fa il suo debutto a Hollywood con sua mamma Gwyneth.
1: Quella cosa che uno se la deve sudare da una parte, dall'altra anche fare la sua vita, no?
0: No, Apple ha scritto un sogno che si avvera, grazie per aver creduto
2: era
0: in
2: quella
0: me.
2: Che aveva detto mamma, puoi non postarmi e far finta di non conoscermi, questo gli aveva detto l'ultima volta.
0: Allora, tra il 5 e il 7 giugno, per cui nei giorni caldi della festa di Radio DJ,
2: sì?
0: Dua Lipa si sposerà con Callum Turner a Palermo.
2: Cosa facciamo, annulliamo la festa della radio?
0: Ormai è tardi per farlo, quindi niente, non andremo. Anche a sto giro non andremo.
2: Leggevo che su Dua Lipa aleggia questo scandalo che i suoi follower, fans,
0: sì?
2: Le danno della vecchia.
0: Perché?
2: Le dicono non sei più bella, sei invecchiata.
0: Fa vedere, ma dai, vai, bellissima.
1: Allora,
0: Dua Lipa,
1: Dua Lipa, fai ragazzi, vedere ai tuoi fan le nostre foto.
2: Come che gli scrivono tipo non è più la stessa, non è più niente di che.
1: Non sei più la stessa, povera.
0: Vabbè, si sposa tra il 5 e il 7 a Villa Val Guarnera, la più sontuosa villa di Bagheria. Lei è già lì con Donatella Versace, che ha firmato l'abito da sposa.
1: Stanno facendo gli assaggi del menù.
0: Esatto.
1: Provano
0: attesi,
1: il tris di primi.
0: Attesi tantissimi ospiti di fama internazionale.
1: La forza centripeta.
0: Attesissimo Elton John, che dovrebbe farle da testimone. Di più non so dirvi.
2: No, non dirci.
1: Beh, però
2: di più.
1: È tanto, così.
2: È così, è tantissimo, Vale, ci hai riempito.
0: Ah, avevo ancora due cosine.
2: No, ma daccele tra un attimo, dai.
0: Cosa le do c'è? Tra un attimo o dopo?
1: No, tra un attimo.
0: Tra un attimo. Vi dico solo di chi parliamo?
2: Sì.
0: Di Pippa Middleton e di un nuovo bono.
1: Olè!
2: Oh, ma un nuovo bono, quindi imperiale?
0: No, quasi. Quasi.
2: Va bene.
3: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: Qualcuno commenta: oggi Amy, che seleziona per noi la musica, dice è molto groovy e ci piace.
1: È vero
0: 18:14 Radio DJ. Allora, abbiamo ancora due piccoli gossip.
2: Allora, uno a riguardarlo è veramente inutile, però ormai c'è e volevo dirvi il segreto di bellezza di Pippa Middleton per rimanere in forma è la corsa. Probabilmente l'ho selezionata perché in qualche modo inconsciamente voglio ispirarmi a lei.
0: Sì.
2: Quindi
0: da
2: Pippa
0: sempre,
2: Middleton
0: vale.
2: È la mia ispirazione.
0: È tornata ad esserlo.
1: Ricordiamoci che abbiamo messo in programma una mezza maratona di Palermo
0: sì.
1: a novembre.
0: Sì. Ah, non so niente.
2: Allora dobbiamo andare a fare la mezza maratona a Palermo.
0: Ma chi?
1: Io, la Vale,
2: Diego e Maiolo. E Angelino, l'amico di Linus, deve farmi il piano per arrivare a correre la 21.
0: Ma ragazzi, ma io vado via, vi infilate in questi
1: sì.
0: ginepraio.
2: Però
1: sì.
2: Io sono arrivata solo a 5
0: da a 5 cosa?
2: Chilometri. Devo aggiungerne altri
1: la mezza è 21.
2: Quindi 16. 16, se la matematica non è un'opinione.
1: No.
2: sto attendendo.
0: La matematica è un linguaggio universale.
2: Sto aspettando che mi arrivi il programma in modo tale da potermi allenare.
1: Prima
2: perché
1: se no
0: senza prima sta seduta no. fissa non
2: finché
0: è di casa
2: finché non arriva che devo fare.
1: Senti,
0: dai, allora
1: del bono.
0: Sì, parliamo, no, perché si è aperta. Allora c'è la grande categoria i nuovi buoni,
2: sì,
0: poi c'è la categoria buoni imperiali. In realtà questa settimana nasce per totale casualità i buoni parenti,
2: sì.
0: Perché ultimo bono imperiale celebrato era il fratello di Bad Bunny.
2: Esattamente.
0: Anche oggi parliamo di un nuovo bono imparentato con qualcuno.
2: Esatto.
0: Sigla.
2: E il nuovo bono è il figlio di Richard Gere. Gere. Non hai capito se è giro giro.
0: Ghia!
2: Omer Ghia! Ha 26 anni, una faccia. Allora, è Federico Russo. È un po' Federico Russo.
0: Sì.
2: Ha 26 anni.
0: Allora, fammi vedere un attimo.
2: Si lo trovate? Omer da Omero.
0: Certo.
2: Da Omero.
0: O da Homer Simpson.
2: O da Homer Simpson. Gere.
1: No, a te non piace, Pino.
2: Però è un po' Federico Russo.
1: Sì,
2: eh?
1: Sì, ha la mascella di Federico Russo.
2: Bello,
1: sì, sì.
0: No,
2: bello.
0: Sai chi mi ricorda un po' come tipo di bellezza? Luis Miguel.
2: Ah, certo.
1: Ha qualcosa.
2: Certo, beh, ma lui ha comunque è di madre spagnolo.
1: Spagnolo,
2: è di madre spagnolo. Perché lui è di madre spagnolo.
0: Ah, okay.
2: Sì, la mamma è. Però Luis Miguel era sudamericano?
1: Sì.
2: Vabbè, niente.
1: Lei di
0: allora niente, dai.
2: La mamma è della Galizia.
0: No,
2: la mamma.
0: Ma ragazzi, scusate, ma assomiglia anche molto a Leo Gassman.
1: Un pochettino,
2: anche,
1: vero?
2: Anche,
1: è quella tipologia.
0: Adesso
1: lì.
0: Somiglia, adesso il gioco è a chi somiglia.
1: Sì,
0: a tutti.
1: No,
2: comunque,
1: tutti no.
2: Homer.
0: Assomiglia anche alla figlia, a una delle due figlie della Gera, la mia migliore amica. La Elena, un po' la Elena della Gera.
2: Poi?
1: Basta.
2: No, io ci vedo solo Fede Russo, Leo Gassman, il papà, poca roba dal papà. Il papà sapete quanti anni ha? 76. Il papà invece
0: vede.
2: Sapete di chi ha molto? Di Guido Bagatta.
0: Anche mia zia Cristina.
1: È vero, è un mix, è vero.
2: Tra Bagatta e tua zia Cristina.
1: Sono d'accordo.
0: Che però mia zia Cristina somiglia a un sacco di gente.
2: Va bene, dai, fatemi sapere cosa ne pensate alle nostre coordinate.
1: Io sono lucido.
2: Ci ha contagiati.

0: 8:21, per fortuna poi da casa ci correggono. Luis Miguel è nato a Porto Rico da papà spagnolo e mamma italiana, comunque, quindi ci stava la tua osservazione.
1: Ok,
0: vai.
1: Ok. Poi, però io ho sbagliato, perché in realtà la mamma di Homer Gear, no, dai, Gear non è spagnola, è americana.
2: Quindi, ah, okay.
1: Lui adesso sta con una ragazza spagnola.
0: Che è diverso, però.
2: È molto
0: che
2: diverso.
0: È molto diverso.
2: Mi chiamo Lola e sono spagnola.
0: Mamma mia.
1: Tra l'altro, ho detto
0: fortuna,
1: ragazza,
0: ragazzi, manca poco. 18:22, ma non passa mai con Diego in queste condizioni.
2: ma dai, sono qua per parlarvi di due stelle. Grazie, Francesco. Due stelle di cui stanno parlando al MIT. Guidate un gruppo di astronomi guidato da Emma Chickles, che hanno osservato queste due nane bianche fare una danza. Come se fossero in ascolto della canzone Figli delle Stelle, le vedono girare, danzare. Hanno detto che carine. Fanno una rivoluzione reciproca in 8 minuti e 33 secondi.
0: Ti viene da vomitare?
1: Sì, perché fa schifo, questa notizia fa schifo. Cioè ha un risvolto, scusa, te l'ho bruciato,
2: sì.
1: scusa. Ma no, perché lei mi guardava che avevo tipo un po' di conati.
0: No, lei sì, aveva questi piccoli conati, mi ha guardato e mi ha fatto segno, stiamone fuori, mi ha detto la Vale, capito? A mezzo posa mi ha detto, noi stiamone fuori.
2: Mi dà la notizia e poi, dai, dilla tu allora.
1: No, non la so bene, no dai, dilla tu.
2: Quello che sai, cioè,
0: tanto. No, dilla tu, Diego, dai, dilla tu. Assumiti le tue responsabilità.
2: No, ma io me le assumo.
0: Dai,
2: allora,
0: noi siamo zitte, vai.
2: Le vedevano che facevano questo giro intorno una all'altra e facevano questa doppia eclisse, perché prima una va dietro e poi torna davanti. Oh, che carine. In realtà le nane bianche, che sono ciò che rimane delle stelle, come fossero il nostro sole, quando hanno esaurito il combustibile nucleare. Quindi nuclei incandescenti densissimi di dimensioni paragonabili alla Terra. Cioè gnocchi, piccole gnocchi. Le nane bianche, una delle due si sta mangiando l'altra.
1: Hai capito?
2: Cioè, schifo. Sta assorbendo
0: dai,
2: pezzi.
0: Dai, Diego! Ma basta!
2: Non sono vivo.

0: sta con la forza di gravità assorbendo pezzi che fanno tutto un anello intorno a lei, pian piano le scippa il materiale. No, la forza di gravità girano, centrifuga, centripeta è la forza di gravità, nell'orbitazione le tira via pian piano, le tira via la pelle dalle ossa, come si suol dire.
1: Che orrore, Diego, madonna.
0: Ma lo spazio è così.
1: Ha avuto più successo parlare di Luis Miguel, mi sembra, a spanne, così, guardando l'aggregatore.
0: Piace molto Luis Miguel.
1: Piace ancora molto, sì.
0: È difficile pensare a Luis Miguel e a Leo Gassman e capire chi è quella persona che assomiglia a tutte e due.
1: Il figlio di Richard Gere.
0: Strano però metterli assieme, eh?
1: Beh, ma è...
0: O come il giorno e la notte.
2: Me ne devo vomitare.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
14: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank.

0: Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
1: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Have fun with...
4: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone. E ancora, basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
6: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale. Solo

0: biopic, dillo.
1: No biopic, niente biopic. Shrepa! Allora, la prima è il primo film creato con l'intelligenza artificiale. Abbiamo messo il trailer sull'account Instagram Pinocchio DJ, Hell Grind. E ci hanno messo 2 settimane per farlo, però tantissimissimi tentativi, $400,000. La startup che l'ha realizzato dice: non vogliamo diventare una casa di produzione, però ça va sans dire che questo sarà un po' il futuro. La seconda invece è diametralmente
2: opposta.
1: Ma
2: volevi opposta. Mettere zizzagna, polemica?
1: No,
2: oppure no,
1: ma va.
2: A noi non ci interessa.
1: Ma va, a me non me ne frega di nessuna cosa. Vedete?
0: Da,
1: non posso dire. No. Questo è un grande classico di Ciao Belli.
0: Scusami, la mia domanda, perché la domanda che ormai faccio quando c'è un film nuovo, quanto dura?
1: Poco.
2: Lo puoi mettere al doppio della velocità.
0: Perché fai
2: dei
0: film di 3 ore, dai.
2: Ti dico. Ho visto quello lì con Brad Pitt e... no. Quello con DiCaprio e Sean Penn.
0: Sì.
2: Una battaglia dopo l'altra,
0: sì,
2: come
0: esatto.
2: si chiama?
0: Ti è piaciuto?
2: Mi è piaciuto.
0: È bellissimo, è molto bello.
2: Mi è piaciuto. Dura quanto? 9 ore?
0: È perché è come se fossero 2 film, se ci pensi, no? C'è tutto un prima e poi un dopo.
2: No,
0: però si
2: non
0: dura
2: ho
0: tanto.
2: Notato questa cosa.
0: Non importa. Perché io sono lucido.
2: Io ne ho visto uno solo.
1: Però dice che sono, capito, che si incastrano. Sono storie parallele che si incastrano.
0: La moglie
2: ma cosa
0: di lui...
2: stai dicendo?
1: Non lo so,
0: sì,
1: quello che ha detto.
0: Tutto il primo è con la moglie di lei, che poi a un certo punto non c'è più e c'è la figlia. Ma non importa.
1: Magari hai dormito un po'.
2: No.
0: Io sono lucido.
1: Comunque, questo 95 minuti, la storia è di quelle che a noi non prendono tantissimo. Ve la dico, 4 giovani ladri di strada, Rocco, Lulu, Jax e Rain, specializzati in furti ad alto rischio, a un certo punto rubano qualcosa che non andava rubata.
0: A me piace.
1: Sì?
2: Che trama
1: è? Più o meno, dai, più o meno. Il secondo esce nelle sale domani e si intitola Hen, storia di una gallina.
0: Sì.
2: Questo meglio.
1: Ed è
2: questo è più nostro, diciamo, più immaginario nostro.
1: Ed è recitato da
2: una gallina.
1: Gallina, in realtà sono 8 galline attrici. Comunque la storia è quella di una gallina nera.
2: Cioè, in 8 fanno lo stesso personaggio.
0: Sì.
2: Perché ci rovini?
1: Perché
2: ci hai voluto
1: comunque,
2: dire questa cosa? Perché rovinare questo maialino babe che ha imparato tutte le battute?
0: Per esempio, bravissimo.
1: No, allora, perché hanno intervistato l'addestratore di queste 8 galline, hanno fatto un casting della Madonna, perché ne hanno provinate tantissime e ognuna di queste 8 aveva una sua specialità, era molto brava a fare una cosa.
2: Ha rovinato il film.
0: Purtroppo...
2: Io adesso devo far passare 8-9 giorni per dimenticarmi completamente tutto e poi andarlo a vedere, perché adesso non cioè, lo guarderei immaginando adesso che gallina è.
1: No,
0: non lo saprei mai.
2: Mi hai rovinato il film dell'anno.
0: Vabbè,
1: comunque
0: dai.
1: Ti dico la trama.
0: Però
2: sì,
0: dai, è come pensare agli stuntman, cioè, quando vedi il film non ti ricordi più che non è l'attore.
2: Stuntman?
1: Sì, che al centro c'è una gallina nera fuggita da un allevamento intensivo che trova rifugio nel cortile degradato di un ristorante. In questo microcosmo scopre l'amore, si confronta con le gerarchie del pollaio e lotta per proteggere le proprie uova. Comunque è recitato tutto da galline.
2: Da galline.
0: A me piace.
2: Anche a me. Era il mio film dell'anno, proprio la trama, tutto, la capisco.
1: Guardami. È recitato da un'unica gallina.
2: Bello.
0: Molto brava.
2: Bello, brava.
0: Grande attrice.
2: Bravissima. Metto adesso la testa sotto l'ala, ci sentiamo tra un po'.

0: 18:40 Radio DJ, tocca a te Diego, poi a una certa, ragazzi, veramente
1: ci salutiamo.
0: Ma sì, perché
2: ragazzi, come tutti i giorni,
0: l'orario, no, ma oggi è tutto strano. Non lo so, almeno il percepito da qua dentro, fateci sapere da fuori se è tutto a posto.
2: Ma intanto vi parlo di un'idea che ha circolato per un po'.
0: Ma non che non ne abbia voglia, è che mi sembra tipo
1: che siamo qui da tanto tempo.
0: Ma tipo giorni.
2: Sì,
0: ci hai messo delle robe nel drink tu?
2: Ma io? No, io ho preso io dei funghini.
1: Che stanno cominciando però a
2: lucido.
1: Non far più effetto.
2: Perché mi fate muro, dopo un po' cedo, avete stufato.
0: Sì, ha finito, è innervosito.
2: Sì, mi sono stufato. Allora, non si capisce come.
0: Ora ti riconosco. No, bentornato.
2: No. Grazie, no, ma io stavo bene prima. Stavo meglio. Allora, non si sa come. A un certo
1: è tornato, finalmente.
2: A un certo punto gli è presa a qualcuno
0: impestato.
2: Di fare. Cioè l'idea è: facciamo un panino grande, enorme, grandissimo, farcito, ma così grande che il panino contiene tutta la terra.
1: Bello.
0: Ma chi?
2: Allora, in tanti l'hanno avuta l'idea. In particolare a esserci riuscito è Etienne Naud, studente di informatica, perché poi fai cioè sei appassionato di quelle cose lì. 19enne di Auckland, Nuova Zelanda, che nel 2020 ha deciso di trasformare il suo sogno. Ha avuto questo sogno impossibilità in realtà. Come ha fatto?
0: Ma cosa ridi?
1: Ho cercato Etienne Naud, ma ho scritto Naudet.
2: Etienne.
1: Mi è venuto fuori un signore.
2: Ce l'hai Etienne cantata però da Alba
1: Parietti?
0: Dai, troppo. No, perché
2: no.
0: Poi
2: no, perché non farlo? Comunque lui ha pensato a questa cosa pensando a un concetto che si chiama antipodi. Cioè, la Terra è sferica, se tu adesso dove sei seduta tu, Pina?
0: Sì.
2: Esattamente, sei in un punto che ha il suo corrispettivo dall'altra parte della Terra, nell'altro emisfero.
0: Non farmi vomitare.
2: Però vomitate ogni due per tre, ragazzi. Stupa, prendete qualcosa.
0: Come cioè, direbbe la mia nonna, abbiamo il budello facile.
2: Avete un budellino, figliole. Allora. Dall'altra parte, se tu fai un buco
0: dritto fino in fondo,
2: però
0: fino di là.
2: Non fare un buco, no. Pensa solo che di là c'è un'altra persona.
0: Ma proprio in quel punto c'è una persona?
1: Sì.
2: Non è detto, perché cosa ha fatto lui prima da nerd? Ha mappato il mondo pensando a tutte le zone della Terra che hanno un punto antipode, cioè un punto dove dall'altra parte c'è ancora terra, perché invece molto spesso c'è il mare e quindi non ci può mettere.
0: E se c'è terra ma non c'è nessuno? Perché c'è tanta terra.
2: Esatto, lui comunque ha trovato il posto e il punto, si è messo lì e ha detto, calcolando le coordinate dall'altra parte.
0: Non ci sto credendo.
2: In Spagna.
0: L'ho capita.
2: C'è qualcuno, si è dato appuntamento su Reddit con qualcuno, lui ha messo una fetta di pan carré qui e l'altro l'ha messa dall'altra parte.
1: Bello.
2: Ha fatto il panino più grande del con dentro tutta la terra.
1: Tutti noi dentro, bello.
2: Antipodi. Questa è la notizia.
0: Ma forse, cioè, potevamo dirla prima? Perché secondo me è una notizia pazzesca.
1: È bella. Beh, ormai dai.
2: Mi avete anche fatto muro,
0: Sì, molto. Però è anche una forma di difesa, Diego, perché oggi tu sei molto, molto, molto molesto e pericoloso.
2: Oggi sono così.
0: Sì.
2: Prendetemi.
0: Vabbè.

0: Palo, l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Prima ti domandavi se da fuori il percepito era come da dentro, cioè che sta puntata non passa, non finisce più, e arriva questo messaggio.
2: Ragazzi, secondo me sentite da fuori la solita pazzia che Regna Sovrana, Pinocchio DJ, però magari voi la percepite diversamente.
3: Ok, no, ma hai fatto bene, amore, grazie. Ti regaliamo quindi
4: due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa domenica 7 giugno all'Arco della Pace di Milano.
3: Oh, che piacere.
1: Adesso un minuto e mezzo per darvi 8 trucchi.
3: Vabbè, dai, perché è già finito il tempo.
1: Adesso un minuto per darvi 8 trucchi per bere di più, perché
4: Marta,
1: bisogna bere tanta acqua, cara Marta.
3: Marta bevi.
1: Allora, bisogna tenere la borraccia sempre in vista, bere prima con gli occhi.
3: E tu ce l'hai.
1: Trasformare l'acqua in un gioco a obiettivi, che segnate sulla borraccia.
4: Pensavo in vino.
1: No. La borraccia con delle linee, con degli orari, fino a qui, 10. Poi la regola dei 3 bicchieri prima dei pasti: un bicchiere prima di colazione, un bicchiere prima di pranzo, un bicchiere prima di cena.
3: E sono 3.
1: Un bicchiere appena svegli e un bicchiere un'ora prima di andare a letto. Sorseggiare tutto il giorno, non bere a secchiate,
3: come fa Diego.
1: Rendere l'acqua più interessante.
3: Oggi ti abbiamo dato il martirio.
4: Sì.
3: Beh, ci stiamo difendendo.
4: Per felicità, per eccesso di felicità.
3: Sì.
4: Non puoi essere felice.
1: No, non è felicità quella. Non è felicità. Non è felicità. Bere l'acqua senza zucchero, ma renderla interessante.
4: Dai, vale.
1: Mettere l'acqua nel piatto, quindi mangiare anguria, melone.
4: Mettere l'acqua
1: tagliare le bevande che disidratano per un caffè, un mezzo bicchiere.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: E che sapori, Antonella!
18: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia!
19: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
20: Finisce sempre così quando siamo io e te.
19: Madame.
21: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
19: Night.
20: Dici che resti, allora urlalo forte.
19: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
22: Manca poco alle 19.

0: Una buonasera dalla redazione di DJ. Le trattative con l'Iran stanno procedendo bene. Il presidente ha chiarito le sue linee rosse. Lo comunica la Casa Bianca dopo aver smentito seccamente le indiscrezioni su una bozza di accordo diffusa dai media iraniani, definendola una totale invenzione. La presunta bozza parlava della riapertura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran in cambio di uno stop del blocco navale statunitense nel Golfo Persico. Il controllo dello stretto sarebbe affidato all'Iran con la collaborazione dell'Oman, ma appunto tutto è stato smentito dalla Casa Bianca. Poco fa il presidente statunitense Trump ha dichiarato che non c'è alcun accordo tra Washington e Teheran e che non si ritiene soddisfatto dell'intesa. Produciamo il doppio del petrolio di Russia e Arabia Saudita messe insieme, quindi non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, ha detto il capo della Casa Bianca. E sulla scia dell'incertezza su un potenziale accordo di pace chiudono contrastate le borse europee. Il FTSE MIB lascia sul terreno lo 0,64%. Ed è sempre più in espansione il conflitto in Libano. Israele continua incessantemente con i raid dell'aviazione e ha lanciato anche un'offensiva di terra nel sud del paese. Sono almeno 34 i morti nelle ultime 24 ore, tra loro 6 bambini. Sono una decina i presunti partecipanti alla rissa di ieri sera a Milano Certosa, tutti fuggiti in treno dopo la colluttazione che ha portato alla morte di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne, deceduto in ospedale per le conseguenze di una lesione all'arteria femorale, era assieme al fratello e al cugino. Si indaga anche sul mondo delle gang. Il movente potrebbe essere il controllo della zona. Ennesimo incidente sul lavoro, il quarto mortale in soli 2 giorni. Un operaio 35enne ucraino è morto schiacciato da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel siracusano. Lo sport, il tennis, si ferma al secondo turno la corsa di Federico Cinarro Roland Garros. Il 19enne palermitano cede nettamente all'olandese De Jong in 3 set. Alle 19 sarà il turno di Lorenzo Sonego contro l'americano Paul. Yannick Sinner domani se la vedrà con Cerundolo. Infine il ciclismo, il danese Michael Valgren vince la 17esima tappa del Giro d'Italia, la Cassano d'Adda Andalo di 202 km. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard. Domani si corre la 18esima frazione, la Fai della Paganella, Pieve di Soligo di 171 km.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di...
1: Che pausa?
2: Che c'è?
1: Non lo so, c'è stata una pausa.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma a cui oggi non funzionava il wifi, quindi abbiamo dovuto ricopiare il notiziario a mano. Oggi qui nel building non va il wifi, lo diciamo.
1: Va e viene, va e viene.
2: Quindi la trasmissione potrebbe funzionare e non funzionare.
1: Anche i vostri messaggi li sentiamo, poi non sentiamo più, sentiamo.
2: Però voi mandateceli perché li sentiamo. Oggi è mercoledì 27 maggio 2026, siamo sempre in cerca dei santi strani, San Gausberto e Sant'Eutropio, non sono nomi inventati.
1: Gausberto
2: ed Eutropio, quindi qualora ci fossero all'ascolto dei Gausberti o degli Eutropi, mandateci la vostra foto col documento e vincete un premio. Non sappiamo quale, ma un premio lo vincete. Vai con i titoli di
1: premio?
2: Lascia fare, poi capiamo.
1: Tanto nessuno
2: infatti
1: ci scrive.
2: Vai con i titoli di oggi, Chiara.
1: Esteri, Zelensky scrive una lettera a Trump: aiutaci con la difesa aerea. E Trump si dice pronto a inviare Cannavaro. Io non l'ho capita, ma mi ha fatto ridere. Bella. Comunque.
2: Iran, dopo 3 mesi di blackout, torna internet e ora i Pasdaran sarebbero al lavoro sul wifi qui in via Massetta.
1: Dai, allora.
2: Speriamo.
1: Allora. San Pietro, uomo sviene per il caldo durante l'udienza e il Papa corre in suo aiuto bagnandolo con dell'acqua. L'uomo sta bene e ha confessato che era solo un trucco per avere gratis un battesimo.
2: Non credo valga. Auto, altra tegola sulla Ferrari. Il nuovo modello elettrico non può essere usato insieme al fonno, scatta l'interruttore.
1: Allora.
2: Intanto la casa di Maranello assicura ai suoi clienti che vorranno continuare a inquinare che per ogni auto elettrica venduta nella foresta amazzonica saranno tagliati degli alberi.
1: Dai, allora. Stati Uniti, cane spara col fucile e ferisce una persona. Ora la polizia starebbe cercando di capire se il ferito era immigrato per eventualmente assumere il cane.
2: Italia ha commissariato l'ospedale di Padre Pio per troppi debiti, ma la direzione si difende. Se non noi, chi è che deve avere le mani bucate?
1: Oi! Oi! Internet, allora... Internet, forse trafugati i dati di 340 milioni di iscritti a OnlyFans per un totale di 12 diotrie. Dai, alla fine.
2: X Factor, nella prossima edizione in giuria arriva Irama e per l'occasione cambia anche il format, saranno i partecipanti a dover trovare il talento nei giurati.
1: Dai, allora.
2: Si scherza.
1: Sciacquati la bocca.
2: Community di fan di Irama, noi lo amiamo tantissimo, è una battuta, non fate come l'altra volta che per la battuta su Modà ho ricevuto DM,
1: sì,
2: foto
1: minacce,
2: di minacce nei DM per una roba sui
1: foto di minacce
2: vabbè, hai capito, in DM è una battuta, sì. Vogliamo molto bene,
1: no,
2: Irama, sto facendo il cuore con le mani.
1: Sport. Gucci sbarca in Formula 1 e presenta la sua vettura a forma di mocassino.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone, lasciateci dire un pezzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio!

0: Allora, normalmente noi entriamo con un messaggio di qualcuno che sbaglia a indovinare il motivo perché abbiamo scelto Cobra di Donatella Rettore ad aprire.
1: Hai fatto bene a far sentire la K.
0: Cobra di Donatella Rettore ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese che è tornata.
1: Oh, finalmente.
0: Sua. E in regia Francesco Pagax Paganelli. Dicevo, normalmente apriamo con un messaggio di qualcuno che sbaglia. Oggi era impossibile.
1: No, niente,
0: perché
1: giusto.
0: Avete indovinato tutti. Evidentemente è una notizia che è rimasta nell'immaginario collettivo, sì, di tutti i nostri ascoltatori. Deborah per tutti, diciamo. Sì.
2: Deborah da Carmignano, io penso che sia il ministro della salute americano che oggi si è preso, ieri, non lo so, i due serpenti scodinzolanti che l'hanno anche morso.
1: Sì.
2: Yuhu.
0: Esatto.
2: Yahoo. Ciao.
1: Yahoo.
0: Bravissima Deborah, quindi andiamo alla Casa Bianca.
1: Sì, allora... Non proprio alla Casa Bianca, ma ci troviamo in un gruppo di persone che hanno a che fare con il governo americano, in particolare con la salute degli americani, perché appunto Robert Kennedy Jr. si trovava, che è, scusate, segretario alla salute, quindi sì, il ministro della salute americano.
0: Colui che ha dichiarato di aver più volte pippato cocaina dalle assi del water e quindi
1: elegante, una persona elegante. Molto.
0: Conosce come si sta bene in America.
1: Esatto, era a casa in Florida del dottor Oz.
0: Certo.
1: Sai chi è dottor Oz? Famoso medico televisivo.
0: Nonché consulente della sanità americana. Esatto,
1: amministratore del Center for Medicare.
0: La rimetto ancora, sì?
1: E si trovava a casa sua, c'era anche la moglie di Robert Kennedy e a un certo punto ha girato un video proprio la moglie mentre Robert Kennedy si alza e va a prendere due serpenti che... erano tutti annodati tra di loro, quindi probabilmente si stavano facendo i fatti loro, diciamo
0: stavano
1: così.
0: Facendo all'amore,
1: non lo so, però noi non siamo esperti.

0: qualcuno dice così. E dice, vabbè, sai che c'è, vado e li prendo in mano tutte e due. Beh, prendendoli per la coda.
1: Che è una cosa che ti consiglia ogni etologo, quella di dire, se ci sono due animali che si stanno accoppiando, tu prendili per la coda, è proprio la cosa più consigliata.
0: E la moglie nel frattempo gli dice, ma perché lo fai, perché lo fai? E lui ridendo, ho preso due serpenti velenosi. In realtà non sono serpenti velenosi, sono dei colubri neri.
1: Ah, Marco Colubro, me lo ricordo.
0: Esatto. Che sono una specie tipica, molto comune in Florida e pare non essere comunque velenosa. Meglio così, perché a un certo punto giustamente uno dei serpenti lo morde.
1: Uno dei serpenti,
0: uno
1: non
0: dei
1: tutte
0: due si gira e fa
1: sai, il maschio così. O la femmina, secondo te, chi è più disturbato in quel, nel momento dell'accoppiamento? Non lo so,
0: non
1: però,
0: lo so.
1: Però è bello,
0: magari entrambi.
1: È bello pensare, non so voi, ma è bello pensare che in un'eventuale, che ne so, epidemia di Ebola o di antivirus, a decidere c'è questa persona qui.
0: Una persona che vede due serpenti, dice, sai che c'è, li vado.
1: Io li prendo.
0: Sì.
1: Io tutto sommato mi sento sollevato a questa notizia, perché se arriva l'Ebola, lui lo prende, no, con
0: prende
1: due mani.
0: Prende l'Ebola dalle gambe.
1: E pazienza se viene morso.
0: Sì. Quindi insomma, ha iniziato a prendere in giro anche la moglie, che era preoccupata. Siamo anche noi preoccupate per la moglie, comunque. Cioè, vabbè. In generale, e quindi insomma poi il video si chiude.
1: È diventato virale,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Si chiude
1: su
0: appunto
1: internet.
0: Su questa scena buffa che però insomma ha fatto pensare a tutti. Ma lui fa questa cosa di solito che quando vede dei serpenti li tira su.
1: Possiamo dire
0: di no.
1: Non fatelo a casa, sia quello di pippare sulle assi del water, nonostante lo faccia il ministro della sanità, lo sconsigliamo, sia prendere dei serpenti per la coda mentre si stanno accoppiando. Detto, apro e chiudo parentesi, come si accoppia? I serpenti.
0: Cioè, annodano, non lo
1: si
0: so.
1: Si mettono l'uno sull'altro, fanno come?
0: C'è
1: qualcuno che lo sa,
0: ce lo fa. Si devono annodare? Cioè, se tu gli fai un nodo.
1: Dici tu si annodano?
0: No, non lo so. Faranno c'è un guazzabuglio.
1: 347 342 5220, se c'è qualcuno che sa come si accoppiano i serpenti o come si accoppiano i sottosegretari alla sanità americani. Va bene, uguale, visto che c'era
0: anche
1: la moglie.
0: Certo.
1: Questa è la notizia, fra un attimo al 347 342 5220 su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme.

0: siete un programma di pubblica utilità,
1: sì,
0: io vorrei solo un chiarimento: voi sconsigliate di pippare o di pippare sulle assi del water, oppure sconsigliate proprio in toto il pippare sulle assi del water?
1: Ma guarda, allora, noi sconsigliamo anche di ascoltarci, diciamo, no, così, in generale, no, così ci togliamo.
2: No, sconsigliamo tutto. Noi sconsigliamo in generale di fare cose sull'asse del water diverse, sì, da sederci
1: così
2: sopra.
1: Come sconsigliamo di pippare ovunque voi siate,
2: anche
1: quindi
2: in altri posti.
1: Non è che due,
2: quindi,
1: cose brutte si annullano,
2: no,
1: ecco,
2: no,
1: diciamo,
2: non funziona così.
1: Diciamo così. Vi abbiamo chiesto però, prima di cominciare a fare chiacchiericcio sulla notizia del segretario della salute Kennedy morso dai serpenti in un video internet, come si accoppiano i serpenti, e c'è qualcuno che ci ha risposto.
3: Ciao, allora i serpenti, che io sappia, che sono appassionato di natura.
1: E qui mi chiedo, è appassionato di natura come materia o
2: di
1: proprio
2: natura,
1: è di natura appassionato?
2: Natura. Ah,
1: qui c'è già,
2: sì,
1: il primo dubbio.
3: Maschio e femmina fanno una specie di, si chiama danza, si avvinghiano tra di loro finché il maschio inserisce l'emipene.
1: L'emipene.
3: Perché la struttura sessuale del maschio si chiama emipene. Nella, diciamo, non è proprio la vagina, dovrebbe essere il foro, chiamiamolo il foro della femmina. E così avviene l'accoppiamento.
1: Però attenzione, che l'emipene mi è metà del pene. È una delle due parti dell'organo riproduttivo.
2: E l'altro
1: non è
2: che
1: dove lo
2: va?
1: Sto leggendo
2: l'altra
1: su,
2: parte dov'è?
1: Su internet. Secondo che me
2: fa?
1: A casa.
2: Sta a casa.
1: Per sicurezza la lascia nel nido.
2: Certo.
1: Comunque, stiamo parlando di questa notizia perché, ragazzi, c'è un racconto fresco fresco che ha sconvolto la nostra vita e che arriva da Agnese, che questi due giorni se n'è,
2: sì,
1: stata a casa. Noi ci scherziamo ovviamente, ma la accogliamo a braccia aperte, siamo molto felici del suo ritorno, e che hai vissuto un'esperienza quasi shock, direi.
2: Beh, quasi, sì, da Robert Kennedy.
4: Quasi, però non ho fatto come lui, lo volevo fare perché...
1: Ma racconta.
2: Cosa c'entra questa?
4: Però
1: fa niente, lascia
4: di sera a mangiare in un ristorante in campagna.
1: Era, sì, di sera.
2: Dai, allora.
1: A mangiare in un ristorante in campagna.
2: Allora, Stefano Nazzi.
1: Vogliamo
4: certo
1: dire il nome
4: punto
1: del ristorante? No, perché no, sta per accadere una cosa.
2: No, no, esatto. Okay.
1: Dove però? La località? Inventatela.
4: No,
2: Romagna.
4: Profonda Romagna.
1: Profonda Romagna.
4: Scacciano.
1: A Scacciano.
2: Scacciano.
1: Adesso a Scacciano c'è un solo ristorante che ci querela.
2: No,
1: è un posto inventato.
4: Beh, comunque era post chiusura.
1: Perfetto.
4: E eravamo solo tra di noi così, perché conoscevamo i proprietari, e a un certo punto si sente un urlo.
2: Diciamo,
4: chi è stato, cosa è successo, e una cameriera fa: è entrata una biscia, l'ho vista.
1: Attenzione. È entrata una biscia.
2: Una biscia, ok.
1: Come
4: era, nera.
1: Era nera.
4: E un metro e mezzo, no, un metro e mezzo, no, un metro.
2: Come quella del video di Kennedy.
4: È proprio
1: scura
4: così.
1: Forse lei. Quindi una biscia, non una vipera. Perché
4: lei
1: le vipere sono più corte, tozze,
4: infatti,
1: e hanno la testa schiacciata. Quindi non una vipera.
2: Ma che cosa? Ma chi sei tu? Quello lì, quello lì che andava a toccare. Esatto.
1: No, la verità è che io sono ho una famiglia molto ansiosa. E quindi mia madre mi ha cresciuto con il terrore delle vipere. Per cui so più o meno come sono fatte.
4: E niente, non sapevamo come comportarci. Se prenderla, non prenderla con le mani. Non avevamo una pinza, niente.
1: Le avete offerto la cena?
4: No, abbiamo chiamato i vigili del fuoco.
2: Addirittura.
4: Non sapevamo
2: si chiamano
4: come fare.
1: E loro come hanno
2: cosa succede? Chi
4: sono
2: deve chiamare?
4: I sette? Ma niente da fare.
2: Di
4: sera.
2: Vabbè.
4: Con la pinza, quella apposta per prendere i serpenti.
1: Quindi questa è una cosa che imparo oggi. Cioè, non t'hanno detto: ma che vuoi, mica c'è un fuoco?
4: No, sono venuti.
1: Cioè, è anche il loro mestiere.
4: Eh sì, perché ci hanno indirizzato a loro. Noi avevamo chiamato un numero generale di emergenza generale. Loro sono andati i pompieri.
1: Vedi, quindi possiamo...
2: Vabbè, in effetti, fra tutti, che devono arrivare i carabinieri, che gli chiedono la patente a serpente.
1: No, però magari la forestale mi sa che non esiste più in questo paese.
2: Mi sa di no.
1: Chi si chiama in quel caso, effettivamente?
2: Bear Grylls.
1: No, appunto, sì, i pompieri. Oppure si chiamano quelli su TikTok, che adesso vanno di moda, che se ci sono vespe, api, coccodrilli, arrivano e fanno il video mentre catturano questi...
2: Io amo quelli

0: delle api che le tirano giù a mani nude.
1: Sì, così.
0: Abbiamo preso la regina dentro un ciappo, un mollettone per capelli. Mi ha preso la regina, adesso li si sposteranno tutti verso di qua.
1: Però penso di aver dato un, cioè, almeno siccome l'ho imparata io, sì, mi piace pensare che abbiamo dato un'informazione.
2: Sì, sì.
1: Se incontrate dentro casa un serpente, chiamate i pompieri. Sì. E se invece incontri un ragno gigante,
0: ti lasci morire. Dai, ce l'avete andata.
1: Ah, lasci la casa, la metti in vendita.
0: Sì, sì, cambi nazione.
1: Metti un annuncio. No, chiedo, magari c'è qualche vigile del fuoco all'ascolto che può darci indicazioni.
0: Che ti ospita a casa sua, no, perché tu non ci sei mai più.
1: Indicazione anche su questo tema qui.

0: Buonasera chiacchiericci.
1: Ciao.
0: Allora, la Guardia Forestale è stata annessa all'Arma dei Carabinieri.
1: Okay.
0: Quindi chi prima era forestale adesso è carabiniere, ma penso faccia sempre parte, cioè faccia sempre comunque il lavoro da forestale.
2: Okay.
0: E invece i pompieri, pompieri sono i nostri eroi, perché non solo ci salvano dalle bisce.
1: Verissimo.
0: Ma se il tuo gatto rimane bloccato su un albero,
1: certo,
0: loro arrivano e tirano giù il micio dall'albero. Provare,
2: sì,
0: per credere, io ho provato due volte.
1: Buona serata. Vabbè, non è che spero tu non metta il gatto apposta sull'albero per vedere se i pompieri lo fanno davvero. Ci scrive Ilaria: una mattina nella pizzeria dove lavoro è entrato un passerotto.
2: Oh.
1: Per paura che iniziasse a scagazzare ovunque, abbiamo chiamato il comune per chiedere chi chiamare. Prima la Lipu, ma non era orario, e allora abbiamo chiamato i pompieri. Sono arrivati con la, camionetta pompa e la macchina in sei. Ora, qui vi potrebbe venire di fare facile ironia, perché i sei, prima Agnese ci ha raccontato, in sette addirittura sono andati. Ma attenzione, qualcuno ci spiega perché in genere vanno in gruppo anche per piccoli, diciamo, lavori, cose che non richiederebbero magari gruppi così grandi.
3: Ciao, non sono un vigile del fuoco, però vi spiego perché sono arrivati in sette. Loro partono in squadra. Qualora servisse in emergenza di andare da qualche altra parte, sono già pronti. Non è che sono degli sfaticati che
1: mai
3: non
1: pensato
3: hanno nulla da fare, quindi a una certa escono dalla caserma in più. Ecco, ciao ciao.
1: Ciao, grazie Stefania.
2: Quello è perché se c'è la

0: fortuna che arriva un'emergenza mentre loro sono fuori, almeno sono già tanti.
1: Esattamente, okay, posso dire, già mezz'ora di programma abbiamo già imparato troppe cose.
0: Sì,
1: dobbiamo
0: basta.
1: Fare qualcosa che svuota i neuroni.
0: Basta.
1: E io un'idea ce l'ho, ma lo facciamo dopo la pausa.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
23: Puoi provare Meclon Lenex?
24: Conosci Meclon Lenex?
23: Meclon Lenex.
24: Ce l'hai Meclon Lenex?
25: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
26: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
27: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
28: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Si vede che è arrivata l'estate, perché ci ritroviamo anche a ballicchiare questi dischi che evidentemente portano il bacino un po' a destra e un po' a sinistra. Carry On Jungle alle 19.38. State ascoltando Radio DJ, chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Pagax, devo chiederti di spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è la lore. Questa parola che sentiamo spesso usare nel mondo del web e che magari i più age non conoscono.
1: La lore.
0: La lore
2: è tutto quello che compone, quello che devi sapere per affrontare
1: una storia, un libro,
2: un libro.
0: Quindi per esempio la lore del Signore degli Anelli significa conoscere i personaggi, chi sono i cattivi, chi sono i buoni.
2: Esatto.
0: Nella lore di Chiacchiericcio i nostri ascoltatori prevedono le nostre volontà.
1: Sì. Okay? Cosa abbiamo detto noi andando verso la pubblicità?
0: Che serviva qualcosa per svuotare i neuroni, avevamo imparato troppe cose.
3: Ciccio, hai detto svuotare i neuroni? Allora sento già la spara jingle, è il momento giovani.
0: E allora è esattamente quello che succederà, cioè... Vai Chiara, vai Chiara.
4: Vergognati.
0: Cosa stiamo per fare?
1: Come ti permetti?
0: Stiamo per dare delle notizie che riguardano il mondo dei giovani, convinti che le generazioni ormai non si parlino più
1: sì,
0: e che ciò che piace ai giovani non piace ai meno giovani.
1: Sì.
0: Noi ci informiamo, grazie anche alla nostra Agnese, che è classe
5: 2000,
0: di tutto quello che riguarda il web e non solo. E quindi Chiara spara dei nomi di persone che non conosciamo.
1: Sì.
0: Se siete in macchina con vostro figlio, vostro nipote, lui potrebbe dire ma certo, e voi non avete idea di chi sono queste cose.
1: Sì.
0: E fin qui tutto bene.
1: Sì.
0: Non capiamo perché lo deve fare con una base trap.

0: cattivarsi i giovani.
1: Ah, e con una spara jingle piena di inutili suonini. Tipo questo. Sì. Io non so quali suonini lei carica.
0: Vuoi un altro? Vuoi Vai. Un altro suono?
2: Basta!
1: Io non so quali suonini lei carica e perché li utilizza, ma tant'è. Questi giovani non sanno
0: perché neanche... Perché no?
3: Chi è da chi ha?
1: Neanche questi giovani sanno chi è. Però di che cosa parliamo? Qual è la prima notizia? Ah, non cercate di capire, eh? No, seguite solo il flusso.
0: Sì, esatto, voi lasciatevi andare.
1: Qual è la prima notizia di oggi?
0: La prima notizia è un aggiornamento dall'ultima volta che abbiamo fatto questa rubrica.
1: Sì, perché?
0: Perché abbiamo parlato di un creator.
4: Godo sì. come un riccio.
0: Matti il biondo.
1: Matti il biondo, Matti giusto? Matti il biondo. Che è quello che diceva questa cosa qui.
4: Finisce lì il mio parlare e inizia lì il mio zittire.
1: Mai Eccoci sentito, qua. Però ok.
0: Lui era tra le persone eleggibili sì. durante le ultime elezioni.
1: Questo
0: in particolare a... Angri. Lui era nella lista Forza Angri a sostegno di Pasquale Mauri, sindaco, e ha ottenuto 51 voti. Adesso perché abbiamo esultato.
1: Sarebbe stato molto più bello se la lista si fosse chiamata Angry Birds. Sarebbe stato molto bello.
0: Questa è la reazione. Basta anche questa.
1: Quindi è stato eletto?
0: No, non è niente. No, purtroppo non è entrato nel consiglio comunale.
1: No.
0: Vabbè, ma è giovane, Matti. Cioè,
1: quanti anni ha
0: la
1: Matti?
0: Prima volta. Non me lo ricordo.
2: Vabbè, almeno la mia età.
0: Ha più di 18, sì. È del 2008.
1: Quindi ha esattamente 18 anni. Sì. E cosa ci. Bene, ci dispiace per lui oppure
0: ah, no, vabbè, ma si rifarà, dai, era troppo giovane.
1: C'erano altri TikToker o creator candidati? No, non ne sappiamo.
0: Casalino, non so se lo vogliamo considerare creator.
1: Beh, se vogliamo, Casalino è stato una creator antilittera, sì. Ecco, mettiamola così.
5: Oi, animali!
1: Sì,
0: allora,
1: esatto.
0: Lascialo in pace.
1: Scusa, Agnese, è una domanda che non c'entra niente, poi sì. andiamo alla seconda notizia. Sì. Hai visto The 50, il nuovo programma
2: sì,
1: su Prime Video?
2: Certo.
1: Per chi non lo sapesse, sono 50 creator, influencer, ma ci sono anche personaggi dello spettacolo tipo Antonella Elia
6: sì. che non pago affitto
1: che senso. Partecipano allo stesso reality.
2: Sì.
1: Per noi abbiamo visto i primi minuti, è stato ecco. tutto un Ma chi è questo? Cioè tipo tipo il Dese.
2: No, il Defe.
1: Il Defe.
2: Il Defe è inspiegabile, non so neanche come descriverlo.
1: È un creator
2: sì,
1: però.
2: Sì, è un TikToker.
1: Ok.
0: Questo è il Defe.
1: Il Musazza, Agnese?
0: Il Musazza, chi è?
2: Il Musazzi non lo conosco.
1: Però me è corretto, quindi in qualche modo l'hai sentito nominare. Ah, vabbè, c'hai un'altra notizia?
0: Sì, certo, sì. Dopo andiamo, ci sono un sacco di notizie.
1: Guarda, hai 9 secondi di intro per dei suonini. Un altro?
4: Godo come un riccio.
1: Bene,

0: chiacchiericci, mancano 212 giorni a Natale. Buon Natale da Radio DJ.
1: Sì, perché questa Take That Back for Good è stata poi rifatta da una storica canzone di Natale di Radio DJ. Non ricordo l'anno, forse però tu Agnese non era ancora nata, Agnese, non lo so. Basta, non è ancora il momento dei jingle, aspetta. Volevo usare questo gancio di Agnese per dire che stiamo parlando dei giovani, ok? Cioè di quelle notizie che noi non possiamo capire, noi che abbiamo sopra i 30 anni, non abbiamo idea. Base trap partita, spara jingle, Chiara ce l'ha. Seconda notizia.
2: Le croissant, la baguette, l'éclair.
3: Ah, manca tempo.
1: Seconda notizia, Chiara.
4: La seconda notizia riguarda una festa di compleanno.
1: Oh, sono le mie preferite perché arrivano una lista di nomi ingestibile.
4: E il compleanno di cui parleremo è il compleanno di Jarno Trulli.
3: Ma come?
1: Aspetta, Jarno Trulli è,
3: suona,
4: è un nome
1: pilota
4: che...
1: di Formula 1.
4: Però non è di lui che parliamo, ma di un altro Jarno Trulli che fa il ballerino.
3: Sì,
4: ballerino.
1: E si chiama proprio Jarno Trulli.
4: Ma chiama Jarno Trulli.
3: Sì. Chiara infatti mi ha svelato questa cosa.
4: Io gli ho detto, ma scusami, ma è un pilota. Cosa... Invece fanno, quale pilota? È un creator,
1: okay, okay,
4: che compie 22 anni.
1: Ok, un caso... Un caso di omonimia, ok?
4: Sì.
1: E
4: ha festeggiato il compleanno, sì. Quindi grande torta, festeggiamenti, così ci sono state tante persone
1: eccoci
4: presenti.
1: Eccoci qua, parte la listona, vai.
5: Giacomino!
4: C'è stata Maya Gori e Pistils, entrambi membri della Breakfast Crew.
1: Non ho idea.
3: Attenzione.
4: Allora, attenzione.
1: Maya Gori?
3: Sì.
4: E Pistils.
1: E Pistils. Che fanno?
3: Fanno parte della break,
1: Non mi aiuta questo evidentemente.
3: È un corpo di ballo.
1: What? Come un corpo di ballo?
3: Si chiama
1: su TikTok
3: la
1: però.
3: La B-Crew. E ballano anche sui palchi loro. Cioè Jarno in particolare fa.
1: Ma aspetta Chiara, sta parlando.
3: Fa parte del corpo di ballo di una famosa cantante italiana.
1: E chi è?
3: Anna Pepe.
4: Anna Pepe,
1: ci arrivo.
4: Jarno Trulli fa parte del corpo di Anna Pepe.
1: È un braccio di Anna Pepe, praticamente.
4: Ok. Eccoci.
1: Quindi c'erano
4: poi poi c'erano gli Snack Club, cioè Lollo De Mutis, Ciami e Diablito Davide.
3: Diablito Davide.
4: Oh. Sentite.
1: Ripetiamoli. Lollo
4: C'erano Lollo De Mutis.
1: Lollo De Mutis.
4: Ciami e
3: fanno parte.
4: È un gruppo di. Tra l'altro sono piccoli, loro sono giovani.
3: Fanno i video su TikTok.
1: Non per questo sono innocenti, come si suol dire.
4: No,
1: e fanno video su TikTok di che tipo?
3: Vita quotidiana.
4: Sì, ma gag. Sì.
1: Esatto. Si ride moltissimo.
3: Veramente tanto.
1: Okay.
4: Poi ci sono stati anche Saretta Wayne, che è un'altra ballerina.
1: Ok.
4: Che ha ballato con Jarna. E poi c'è Arianna Madonna.
3: Sì.
1: Chiara, però allora, Chiara, se dobbiamo farci chiudere, la diciamo bene, però così non direi. Allora. Chi è Arianna Madonna? Scusate.
4: È una creator.
1: Una creator
4: lei,
1: che fa?
4: Che fa video buffi.
3: Sì, fa video buffi e anche per una testata
4: per Webbo. Fa dei video per Webbo,
1: che è una rivista che si occupa di queste notizie del web.
3: Sì, è una rivista online.
1: Ok,
3: sì.
1: quella che ha fatto i premi ne abbiamo parlato.
3: Esatto.
1: Web Awards.
3: No,
1: era
3: vedi
1: proprio.
3: Che
4: esatto,
3: ci segui.
4: Vedi che segui. Così.
1: Altri nomi?
4: C'era anche la sorella Miriana Trulli e poi però c'erano anche degli importanti.

0: assenti.
1: Dimmi che si è svolta ad Albero Bello la festa.
0: No, non so. Non lo so dove si è svolta, scusate. No, però c'erano degli importanti assenti. Questi fanno un po'.
1: Attenzione, chi
0: esatto.
1: È?
0: Esatto.

0: più.
1: E questo come ci deve far stare?
2: Siamo un po' preoccupati.
1: Perché?
2: Perché non c'erano né Viola, né Cristiano, né Fabio, né Martina del Breakfast Club.
1: Ma io spero che Stefano Nazzi faccia una puntata di indagini.
2: Anch'io ci spero.
1: Su questo mistero. Oddio, non mi scoppia la testa. Troppi personaggi in questo film.

0: Ragazzi, ma io non ho capito nulla.
1: Sì.
0: Ma queste persone esistono veramente?
1: Sì.
0: O siamo nel metaverso?
2: No.
0: Forse
2: no.
0: Nemmeno il metaverso esiste più. Mamma che vecchia.
2: Il metaverso non esiste più.
1: Guarda, non possiamo aiutarti perché neanche noi abbiamo capito granché. In questi momenti giovani dobbiamo solo fidarci del flusso.
2: Fidatevi.
1: E sentire un po' di nomi dicendo: ah sì, almeno questo una volta l'ho sentito su Radio DJ. Ma
2: sì,
1: per fortuna il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi grazie ad Agnese in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lanza.
1: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Ci risentiamo domani alle 19. Ciao.
3: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20 in punto. Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. Altra giornata di notizie smentite nell'ambito del conflitto in Medio Oriente. Nel primo pomeriggio la televisione di Stato iraniana ha diffuso una presunta bozza d'intesa che prevedeva il ritiro delle forze americane dalla zona e la riapertura di Hormuz, anche se sotto il controllo di Teheran e Oman. Poco più di un'ora dopo, con il prezzo del petrolio sceso del 5% per la ventata di ottimismo su un accordo, è arrivata la smentita della Casa Bianca. Tutte invenzioni. Ancora più diretto è stato Donald Trump. Non c'è ancora un accordo, ha spiegato durante la diretta televisiva per la riunione del suo gabinetto. Produciamo il doppio del petrolio di Russia e Arabia Saudita messe insieme. Non abbiamo bisogno di Hormuz, ha detto il tycoon. Poi ai giornalisti che gli hanno chiesto se avrebbe accettato il controllo dello stretto da parte di Iran e Oman, ha minacciato

0: l'Oman si comporterà bene, altrimenti dovremo farli saltare in aria. Sulla scia dell'incertezza chiudono contrastate le borse europee. Il FTSE MIB lascia sul terreno lo 0,64%. Ed è sempre più in espansione il conflitto in Libano. Israele continua incessantemente con i raid dell'aviazione e ha lanciato anche un'offensiva di terra. Sono almeno 34 i morti nelle ultime 24 ore, tra loro 6 bambini. Poco fa l'esercito israeliano ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per i residenti del sud del paese, minacciando a breve un nuovo massiccio attacco. Sono una decina i presunti partecipanti alla rissa di ieri sera a Milano Certosa, tutti fuggiti in treno dopo la colluttazione che ha portato alla morte di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne, deceduto in ospedale per le conseguenze di una lesione all'arteria femorale, era assieme al fratello e al cugino. Si indaga anche sul mondo delle gang dei Latinos. Il movente potrebbe essere il controllo della zona. Lo sport, il tennis, si ferma al secondo turno la corsa di Federico Cinarro. Roland Garros, il 19enne palermitano, cede nettamente all'olandese De Jong in 3 set. In campo Lorenzo Sonego contro l'americano Paul. Yannick Sinner domani se la vedrà con Cerundolo. Il ciclismo, il danese Michael Wijngren vince la 17esima tappa del Giro d'Italia, la Cassano d'Adda Andalo di 202 km. La maglia rosa resta sulle spalle di Vingegaard. Domani si corre la 18esima frazione, la Fai della Paganella, Pieve di Soligo di 171 km.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Domattina ancora sole da nord a sud con cieli sereni, isolati temporali tra Emilia e Marche. Nel pomeriggio aumenterà il rischio temporali soprattutto sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica. Il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Have fun with Carrera Eyewear, gli occhiali da sole di Party Like a DJ.

0: Madonna, insieme a Sabrina Carpenter, tra l'altro. Credo che per Sabrina Carpenter questa sia tipo consacrazione, non so come definire. Cioè, sei un artista più o meno emergente, perché comunque hai già fatto dei dischi di grandissimo successo, soprattutto negli ultimissimi anni, Espresso, forse quello su di tutti. Fai Bring Your Love e nella canzone con te c'è Madonna, quindi mi sembra che...
1: Pensa che emozione.
0: Beh, dai, credo di sì, sarebbe bello sapere qualche aneddoto. Tu hai il numero, Eli, di Sabrina?
2: Me lo posso recuperare.
0: Tu hai quello di Sabrina Vita da Strega, ma sì, questa,
2: è, un'altra
0: ma questa è un'altra storia.

0: su Radio DJ in questo mercoledì 27 di maggio. Ci siamo presenti, gridiamo presenti anche a questo giro. Stavo ragionando prima, disannunciando appunto Madonna, Sabrina Carpenter, hit clamorose, successo, babà. C'è sempre un po' d'Italia, alla fine si chiama Sabrina, Madonna. Ha origini italiane, certo. Madonna, neanche l'Italia alla fine,
1: c'è
0: nelle
1: sempre.
0: Cose importanti, nelle cose che contano, c'è sempre. E noi siamo qui, invece. Siamo
1: del
0: qui.
1: Mondo.
0: Beh, sì, dai.
1: Dai, carino.
0: Però in senso buono, dai.
1: Sì,
0: in senso buono. Buonasera a tutti, buonasera.

0: settimana.
1: No, però non potete lasciarmi. Cioè, il giovane Padawan deve rimanere.
0: Però è a... non sono più giovane. Ha una nuova versione. Dato che molti sono entrati nella country era, io sono entrato nella alpaca era, perché avevo raccontato di questo episodio di essere andato a trovare gli amici di Baby Alpaca. Fammeli salutare, che hanno questi alpaca vicino a Verona, un posto di fare mezz'oretta più o meno da Verona e arrivi in Perù e dal Perù poi ti fai il giro con gli alpaca ed è una cosa bellissima. Loro sono bravissimi, li trattano veramente bene, proprio bello, vedi che stai bene. E da lì abbiamo scoperto che Frapaga ha un soprannome che non conoscevamo, dato da due sue grandi fan, o comunque da una sua grande fan, ed è diventato Elpaca. E quindi sei anche tu nella tua alpaca era. Abbiamo la versione ufficiale, perché poi l'abbiamo chiamata questa qua. Abbiamo chiesto alla tua fan, alla tua fan che ti ha battezzato così, cosa dice?
2: Sai
0: che
2: ciao, Elpaca!
0: Ah,
1: Il
0: target delle fan sono...
1: Ringraziamo
0: giovanissime
1: Arianna, Silvia e Sofì che si sono prestate loro. Hanno prestato voce
0: Elpaca. È partito da loro questo soprannome. È una cosa tenerissima.
3: Molto
0: come
3: bene.
0: Fai a non piangere, Fra?
3: Hai già pianto.
0: Io pianto tanto in questi giorni, perché anch'io ho a che fare.
1: Finalmente possiamo dirlo.
0: La cosa che nei giorni scorsi dicevamo: vi racconterò una cosa, vi dirò una cosa che è successa, sta succedendo. Ma oggi è stato annunciato ufficialmente, quindi non prenderò multe nel raccontarlo. Mamma, ma ci pensi, Eli?
1: No, devo pensare.
0: Farò un piccolo cameo, una piccola parte con la voce, che è quella parte che si sente sempre, diciamo, chi ci ascolta su Radio DJ e me conosce bene o male, questa parte qua, la voce, all'interno di Toy Story 5. Cioè, è una roba senza senso. Bellissimo, sono molto contento, anche perché noi l'abbiamo raccontato negli anni. Insomma, noi inteso come gruppo di lavoro di Gazzology, Toy Story è nella nostra top 3 dei film di
1: in generale Disney è nel nostro cuore.
0: Sì, per me sono Re Leone e Toy Story, i miei due film di sempre. E In viaggio con Pippo, lo ricordiamo, cioè, quello fuori categoria.
1: È l'underdog che però
0: ce l'ha fatta.
1: Tu riporterai in alto.
0: No, ma adesso incredibile, è successa questa cosa. Sarò la voce di Bulls

0: Sai che è Bullseye, anzi, perché la pronuncia corretta è Bullseye, che è il cavallo di Woody.
1: Quindi finalmente posso dirtelo.
0: Sì.
2: Sei solo un giocattolo.
0: No, non sono un giocattolo. Però il cavallo di Bullseye, per chi scusami, il cavallo di Woody, che non ha mai parlato in realtà. È presente, sì, praticamente da Toy Story 2. Non ha mai parlato, parlerà la prima volta in Toy Story 5 e avrà questa voce qui, cioè la mia. No, in realtà sarà la voce, come dire, è la voce del personaggio. Quindi ho dovuto
3: Tu darai voce.
0: Non voglio fare spoiler, ma ho dovuto anche... Insomma, non sono tantissime battute, però ho dovuto cambiare. Sì, sì, sono proprio il personaggio. Perché sarà Evil Bullseye. Ma non voglio aggiungere altro.
3: No, dai, non
0: voglio aggiungere altro. Sarà un film, anzi, insomma, è molto, molto bello. Quello che si sa è che ci sarà questa contrapposizione tra i giocattoli storici, classici, e quelli digitali, invece, delle nuove generazioni. Che,
3: molto attuale come tema.
0: Dovranno conquistare l'amore, appunto, dei bambini. Vabbè, dopo, se avete qualche curiosità, ve la racconto. Però, finalmente, questo.
3: Con Katia, come è andata,
0: sì, perché poi è stata una avventura bellissima, condivisa con Katia Follese, con Federica.

0: Senato chiama.
1: Ehi mamma, su Radio DJ Black Eyed Peas. Mamma mia, quanto entusiasmo per questo discorso di Toy Story. Però d'altronde Toy Story è un film che ha colpito diverse generazioni, cioè quelli di quando eravamo piccoli noi, i nostri genitori, noi genitori di vabbè, tante categorie di persone.
2: Sono 5 alla fine, si sono arrivati a fare il quinto.
1: Beh, la verità che ha a che fare con la musica, sapete qual è?
3: No.
1: È che adesso potrò chiamare Bad Bunny collega, perché sai che Bad Bunny, anche lui, è un doppiatore della versione originale in versione americana. Lui sarà

0: fa
1: la pizza con gli occhiali.
2: Ok. No, pensavo che Bad Bunny facesse Bullseye.
1: No, il Bullseye lo fa un altro, dopo vado a vedere, lo fa un altro attore. Ovviamente sono piccole parti, poi ci sono chiaramente i doppiatori,
2: quelli storici
1: ufficiali. Purtroppo ovviamente non c'è Fabrizio Ferizzi, ma c'è Magica, un grandissimo doppiatore. Però bello, insomma, per quanto mi riguarda, bello che questa mia avventura avvenga per questo film, perché è proprio uno dei miei preferiti di sempre.
2: Ricordiamo,
1: diciamo,
2: che tu comunque avevi doppiato anche
1: avevo fatto una piccola parte in Space Jam 2. Io sono a posto così, sono un attore, basta. In realtà questo weekend ne realizzerò un altro, di cui in realtà ne parliamo sempre tra poco, non del mio ma del fatto in sé, che andrò a vedere per la prima volta nella vita un incontro di wrestling. Quindi vedo, a me personalmente, ok, le cose belle che possono succedere nella vita, ma le cose che si riagganciano nelle passioni di quando ero piccolo sono quelle che mi danno le più grandi soddisfazioni. E questo weekend ci sarà, diciamo, uno, poi chiederemo adesso al nostro amico esperto che ci viene a trovare, ma penso sia veramente uno dei più grandi eventi del wrestling mai fatti in Italia, sicuramente il più grande degli ultimi anni. E torna a trovarci il Godzilla Luca Franchini, insomma, voce storica del wrestling. Dopo ci racconterà un po' di cose che stanno succedendo e che succederanno appunto a Torino. E io sono curioso di vederlo da vicino, il wrestling.
2: Non l'avevi mai visto?
1: Tranne io e i miei amici che ci picchiavamo facendo finta di fare John Cena contro Undertaker, non avevo mai visto niente di questo genere dal
2: però
1: vivo.
2: Però hai la...
1: La cintura. Sì, quella l'abbiamo detto, tutte quelle cose lì, come cavallo di Bullseye. Io adesso ce l'ho lì. Voi ce l'avevate? Perché quando è uscito, cosa avevi di tua storia?
0: Avevo Buzz, regalato da mia nonna.
1: Ma a dimensioni come quelle del film?
0: È leggermente più piccolo, sì. E poi ho la lavagnetta dell'uno che io adoro.
1: Ah, bella, quella che si
0: linea rama in italiano,
1: quella che si scancella tu. Beh, anche quella.
2: Ma scusa, ma quella originale di tua storia?
0: Sì, ce n'ho un paio io comunque, cioè, che non ve l'ho mai confessato.
1: Davvero,
0: ma io ne ho un paio.
1: Però dai, molti. Io mi sono portato a casa da Disney adesso Buzz Lightyear nella scatola, come quella del film.
0: È troppo bella.
1: Non me la trovo più.
2: Perché non c'era la prima volta che sei stato a Disney.
1: No, però sai una cosa, in questi giorni abbiamo fatto un sacco di cose che vedrete prossimamente, anche di contenuti attorno al film. E la domanda che mi veniva fatta più spesso in questi contenuti era se hai ancora oggi un pupazzo o a cui tu sei affezionato. Bella. Questa è anche una cosa che potremmo parlarne con gli ascoltatori. Io ho detto, io ho creato il basement per metterci i miei pupazzi, quindi
2: la base
1: ne ho tantissimi, e in ogni caso buon vento.

0: Giovanotti Alfa, a proposito di sogni che si realizzano di quando si è piccoli, fammi fare anche, diciamo, pubblicamente i complimenti ad Alfa per quello che è successo. C'è questa canzone bellissima insieme a Giovanotti, e Giovanotti è uno degli idoli, forse l'idolo di sempre di Alfa, no? L'ha detto tantissime volte, in tantissime occasioni, e quando ha annunciato questo featuring ha postato una foto di lui piccolino con la maglietta con scritto Go Giovanotti Go. Tra l'altro anche nel caso di Toy Story e Bad Bunny sono state date fuori delle foto di Bad Bunny da giovane che giocava con i pupazzi di Toy Story, ma ancora di più durante il periodo del Covid, quando eravamo tutti pazzi chiusi in casa che non sapevamo cosa fare, sì, o facevamo cose folli, lui aveva ricreato una storia su TikTok con i pupazzi, cioè lui che giocava con i pupazzi di Toy Story.
1: Beh, allora anche per lui sarà un sogno che si realizza.
0: Penso proprio di sì, devo dire che per lui l'anno è stato ancora meglio, perché tra il Super Bowl e tutto quello
1: però
0: che gli è accaduto,
1: come dicevi tu, bello fare cose di alto livello, ma se vai a prendere le cose che ti
0: quando vai a toccare
1: bene al
0: quelle
1: cuore,
0: corde lì è totalmente
1: è
0: un'altra cosa. Comunque lo ricordo, detto che qualcuno me l'ha chiesto, il film uscirà il 18 di giugno, quindi fino a quel momento io devo solo stare attento a non fare spoiler, se
1: no anche perché non li vogliamo
0: cancellano
1: sapere,
0: tutti, non è spoiler quello che vi ho detto, ragazzi, è una cosa che si sapeva anche in America, che Bussai avrebbe parlato.

0: di Party Like a DJ. Quest'anno Carrera Eyewear vi aspetta nella zona Urban Sport per farvi giocare, divertire e sorprendervi con la sua nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear vi aspetta il 6 e 7 giugno a Party Like a DJ al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: In the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. Merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto. Fortunatamente.
7: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
8: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
7: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Salone, hai visto cucina?
11: Ringiovanita.
10: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
11: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
12: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
14: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa!
15: Exquisa!
14: La bontà va condivisa!
16: Sai che le spugne Spontex con trattamento grasso stop rimangono pulite più a lungo? L'80% del grasso viene rimosso in un solo risciacquo. Vieni a scoprire le spugne Stop Grace di Spontex nei punti vendita.
17: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
18: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
19: Finché c'è sta la banda si può fa tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
20: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
19: Così come?
20: Pelati.
21: Ciao, sono Zarro Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
22: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
23: Crema di caponata o salsa di fichi?
22: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano. La Piadineria.
23: La più buona perché è mia.
24: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
25: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
26: Questa settimana

0: Alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Have fun with...
2: Hey dude, per sentirvi in vacanza, anche a Party Like a DJ.
3: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: Republic in questo mercoledì 27 maggio. Ancora una buona sera a tutti, sempre Gazzology. Avremo tempo per tornare a parlare delle voci iconiche dei film della Disney,
1: modo.
0: Non solo dei cartoni, anche perché insomma stavamo parlando prima di Toy Story, di Bad Bunny e di tanti altre voci, diciamo, che ci saranno. Ovvio che poi scattano la mia voce, poi ovviamente ricordo della voce di Fabrizio Frizzi in tantissimi, ma avremo tempo, diciamo, prossimamente. Anzi, mi piacerebbe coinvolgere anche qualcuno di questo Toy Story 5 con cui condividere questa avventura, sarebbe sicuramente interessante. Però attenzione, l'avevamo anticipato, anzi si collega bene, perché se parliamo di voci iconiche, per tutti gli appassionati del wrestling, la sua è la voce. E come entra di solito questa voce qua?
2: Amici di Radio DJ, di Gazzology,
0: è tornato il Gozzo.
2: Luca Franchini è qui insieme al Gazzo per fare un grande tag team in vista dei WWE

0: Glass in Italy.
1: Siamo forse la pelle d'oca più adesso che per il Gods. Luca Franchini è tornato a trovarci, voce storica del wrestling, della WWE, che sta tornando ed è tornata più splendente che mai. Intendo la WWE, ormai negli ultimi anni in generale se ne è sentito parlare sempre di più. Insomma, i fan della nostra generazione, delle generazioni precedenti, ovviamente sanno di che cosa stiamo parlando, ma nell'ultimo periodo è ritornata anche per le nuove generazioni. La costante è che il God c'è, che ve la racconta e che ve la racconterà anche in occasione di un grandissimo evento. Perché qual è il primo segnale, insomma, quando vedi che una cosa sta tornando e magari nella tua nazione se ne parla? Che a quel punto quello sport o quella realtà decide di investire, cioè di venire a fare un evento importante nel tuo paese.
0: Intanto buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera.
0: Ciao ragazzi, grazie per l'ospitalità. E quella che ci apprestiamo a vivere è una settimana storica, perché un susseguirsi di eventi del genere in Italia per quanto riguarda la WWE non è mai accaduto.
1: Non è mai accaduto, no, mi confermi questa cosa?
0: È la prima volta che un premium live event, ci sono 10-12 eventi di questo tipo all'anno, il più grande, il più importante è WrestleMania, che si è svolto nel mese di aprile.
1: E anche quest'anno posso dirti, io ho visto WrestleMania ovunque, nel senso che l'ho visto, come dire, molto spinto da chi ci è andato, da chi,
0: certo,
1: insomma, una reale spinta.
0: Allora, diciamo le cose come stanno. Con il passaggio dalla WWE su Netflix avvenuto qualche mese fa, c'è stato veramente un boost molto molto importante a livello di marketing, a livello promozionale. Molto probabilmente anche il fatto di tenere, di ospitare un premium live event in Italia è legato proprio a tutto questo. Che cosa ci apprestiamo a vivere? Beh, ci apprestiamo a vivere una settimana, come dicevo, straordinaria. Perché? Perché domenica sera avremo WWE Clash in Italy, che è un evento speciale e che ci regalerà dei match incredibili. Perché di solito questi premium live event di transizione, cioè che ti traghettano, diciamo, da eventi come WrestleMania verso SummerSlam, ce ne sono quattro più importanti in tutto l'anno, di solito sono degli eventi che hanno dei match di secondo piano.
1: Un po' di esibizione, riempitivi.
0: No, diciamo che... Allora, in questa Clash in Italy avremo in palio il titolo di campione del mondo dei pesi massimi, il titolo WWE, il titolo femminile WWE e il titolo intercontinentale WWE femminile.
1: Quindi roba
0: su cinque match, quattro sono titolati.
1: Okay.
0: E il quinto match è la rivincita tra Brock Lesnar e Obafemi. Quindi avremo Brock Lesnar che combatterà in Italia. Non è mai accaduto. Io l'ho intervistato 10 anni fa a New York e gli chiesi: ma tu non sei mai venuto in Italia? Non sei mai venuto a combattere in Italia? E lui mi disse: no, mi piacerebbe tanto. Eccoci
1: qua. Brock Lesnar in copertina del videogioco a cui ho giocato di più.
0: Bravissimo. Tra l'altro, quell'anno ero a New York con il nostro amico comune Matteo Tinelli.
1: Certo.
0: E proprio per il videogioco lui era in copertina. C'erano le interviste e ho avuto l'occasione.
1: Ma tu che li hai visti dal vivo tutti e due? Più di muscoloso, Brock Lesnar o Matteo? Perché secondo me
0: no, lui è il principino.

0: I think I'm paranoid. Garbage. Tanto garbage è un termine molto utilizzato se seguite lo sport americano, ad esempio nel basket. Cito uno sport così, l'NBA, uno, per dire, no? L'NBA.
1: Ancora.
0: Il garbage time è quando, diciamo, alla fine di una partita, ormai magari la partita è decisa, okay, una squadra più 30, più 40, e quindi si gioca un po' così, un po' scazzati, diciamo, si buttano dentro magari anche quei giocatori meno forti per farli girare un po'. Cosa che non succederà all'evento di cui parlavamo prima, perché c'è tornato a trovare il Gods Luca Franchini dopo il successo dell'ultima volta, dobbiamo dirlo. Quando
2: davvero?
0: Sei venuto a trovarci, sì, eravamo in sostituzione di Summer Camp nel pomeriggio.
1: Vero.
0: E devo dire, tantissimi messaggi anche poi sui social, l'ho visto rimpallare la nostra chiacchierata ed è stato molto bello, quindi il pubblico di fan del wrestling c'è e arriva da generazioni diverse. E parlavamo insieme appunto di Clash in Italy, che sarà questo evento che si terrà domenica a Torino, tra l'altro non l'abbiamo ricordato, ma sarà in Alpi Arena, parliamo di,
2: sì, in Alpi Arena saranno più di 15.000 spettatori. Ovviamente chi non ha trovato il biglietto lo potrà seguire in diretta,
0: sì, pensavo lo potrà comprare da qualche bagarino fuori. No, lo segue
2: anche
0: in diretta,
2: perché io prima ti parlavo della grande settimana targata WWE, perché avremo in Alpi Arena domenica sera Clash in Italy,
0: sì,
2: lunedì,
0: sì,
2: sera una puntata di Raw, che è uno dei due show, okay, settimanali, e poi il venerdì andremo a Bologna per SmackDown. Ma non è finita, ci saranno poi due live show. Okay. Uno a Roma sabato e uno a Firenze domenica.
0: La Wrestling Week, dopo la Fashion Week, la Design Week, c'è cioè la Wrestling Week.
2: Ma posso fare un'entrata a gamba tesa sull'NBA?
0: Sì, certo.
2: Tu sai chi è Danhausen? Il vampiro Danhausen,
0: sì,
2: che è tifoso dei New York Knicks.
0: Ah, certo, capito.
2: E che ha mandato la maledizione ai Cavaliers.
0: Sì, sì.
2: Che in gara 1 stavano perdendo i Knicks di parecchi punti a 8 minuti dalla fine, hanno vinto gara 1 e poi hanno vinto 4-0 dopo 25 anni.
0: Sì, ho visto che è andato in campo con la maglia dei Knicks.
2: Bravo, bravo. Lui, nel suo personaggio, lancia le maledizioni.
0: Beh,
2: no? La sua catchphrase è "You are cursed". Tu sei maledetto, quindi ha maledetto i Cavaliers e
1: hanno vinto.
0: Gli americani hanno un sacco di difetti, un sacco, però
1: diciamo
0: in questa
1: sempre
0: cosa non li batte nessuno. Guarda tutti gli sport come li incassano tra di loro a livello di intrattenimento. E qui ti faccio una domanda, sono curioso di sapere il tuo parere. Ne ho parlato con un altro amico comune, grande appassionato di wrestling e che ha spinto il wrestling in Italia facendo anche il wrestling, Capitan Findus Maurizio Merluzzo. Sappiamo che il wrestling è intrattenimento, no?
2: Certo.
0: Quindi qualcuno quando vuole dire qualcosa sul wrestling è la prima cosa che dice, no? Vabbè, però questo di su, di giù, non è come guardare altri sport, è tutto scritto,
2: è finto. È quella la famosa frase.
0: Però ha un successo clamoroso.
2: Ma perché il wrestling non è finto, è semplicemente predeterminato, che è una cosa diversa. È predeterminato, nel senso che le mosse si eseguono con il consenso dell'avversario, che c'è un copione da seguire, ci sono

0: sono degli sceneggiatori, ma è come andare al cinema,
1: è come guardare,
0: è come
1: una
0: andare
1: serie
0: a teatro, è come seguire una serie TV. Cioè, tu quando vedi una serie TV o vai al cinema, sai che non è vero, però certo, sei nella sospensione dell'incredulità.
1: È il patto che fai prima di entrare lì dentro, no? Tu lo sai, però ti fai coinvolgere comunque, perché poi questi sono atleti di altissimo livello, perché tutte quelle cose lì, don't try this at home.
0: Bravissimo, non provateci a casa. Ma cos'è che cattura lo spettatore? Le storie, certo, le storie che circondano i match. Cioè, non è, con tutto rispetto, non è come le arti marziali mistiche, due entrano nella gabbia, si menano chi è il più forte. Qua lottano sempre e combattono sempre per qualcosa, che sia il titolo. Adesso a Torino ci sarà il combattimento tribale tra Roman Reigns e Jacob Fatu. Chi vince potrà mantenere l'Ulafala, che è la famosa collana polinesiana, sì. Tongana, che determina chi è il capotavola della dinastia samoana. E l'altro è bello, è una figata, ragazzi. Cioè, ragazzi, cioè, non è che, cioè, vuoi metterci, cioè, il capo tribù originale contro il licantropo samoano?
1: Ma cosa vuoi di più? Ma io voglio andare adesso lì, ma anch'io voglio andare su quel ring e buttarmi dalla terza corda. Anche quella deve essere un'esperienza, però occhio, perché non è facile, calma, è molto più facile farsi male.

0: Signori, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari su Radio DJ. Durante il wrestling si chiede scusa? Qualcuno chiede scusa all'avversario? Chiedo a Luca Gozz Franchini che è venuto a trovarci.
1: Magari c'è una stipulazione.
0: Sì?
1: C'è una stipulazione. Prima parlavamo del combattimento tribale samoano. La stipulazione è che se Roman Reigns, che è l'attuale capo tribù, dovesse vincere, sì, l'altro lo deve riconoscere come numero uno. Quindi c'è una sorta di scusa, ho sbagliato, mi sottometto, sei tu.

0: sei tu. Ti volevo chiedere una cosa, al di là insomma del grande evento che ci sarà e che personalmente non vedo l'ora di vivere, come si sente dall'entusiasmo? Tanto complimenti per la passione e l'entusiasmo che ci metti. Da quanti anni ti occupi di
1: Brezza? Dal 2000, io Michele Posa.

0: anche, insomma, anche il riconoscimento che la WWE ha fatto nei vostri confronti.
1: Certo,
0: ma
1: certo,
0: volevo chiederti, quali sono le rivalità storiche perché ti hanno colpito di più, no? Perché anche magari di quando eri uno spettatore, perché ovviamente il wrestling come
1: assolutamente altre... le rivalità che mi hanno colpito di più, quella tra Hulk Hogan e Hollywood Hogan, quindi la trasposizione di Hulk Hogan cattivo e The Rock.
0: Ok.
1: Che si sono affrontati in un match che è passato alla storia, perché tutti pensavano che in quella occasione ci fosse il pubblico tutto dalla parte di The Rock, invece metà del pubblico era dalla parte di Hogan. E quindi quella è stata una delle grandi rivalità, ma poi anche quella tra Shawn Michaels e The Undertaker. The Undertaker e Brock Lesnar che riesce ad imporre all'Undertaker la prima sconfitta nel 2014 a WrestleMania. Dopo 21 vittorie consecutive, Brock Lesnar costringe l'Undertaker per la prima volta ad interrompere la streak.
0: Comunque,
1: quella è passata la storia.
0: Vedi, questo è anche molto bello, perché le imprese che poi un giorno sei l'eroe, magari il giorno dopo sei il villain.
1: Assolutamente, è proprio una contrapposizione. Prima ti sentivo che parlavi appunto di Toy Story 5 e che ci sono i giocattoli buoni,
0: esatto,
1: i giocattoli
0: quelli
1: cattivi.
0: Certo.
1: E alla fine si gira sempre intorno a quello.
0: Ma il nemico di John Cena, chi è stato il suo villain? Ce n'è stato uno?
1: Beh, all'inizio JBL. Okay, JBL, certo, il famoso JBL cornuto. Che entrava
0: con quell'auto
1: con,
2: Edge,
1: perché lui è texano.
2: Edge è una rivalità storica.
1: Beh, con Edge, sì, assolutamente. Molto. Quando c'è stato il primo incasso della valigetta del Money in Bank. Cioè, noi dovremmo fare uno speciale wrestling.
0: Allora,
1: 45
0: anche
1: puntate.
0: Volta. Ospite fisso, il God ci deve venire a trovare, dato che adesso è partita questa nuova wave, diciamo, di wrestling. Ma ci sono un po' di aggiornamenti di cose da fare ed è appunto sempre molto interessante. Dicevamo, grandi rivalità, grandi personaggi appunto che ci saranno. E c'era un'altra cosa ancora che ti volevo chiedere, no? sul mondo del wrestling. Intanto, vabbè, il tuo punto di vista su quello che vediamo. Tu hai mai provato a salire sul ring fisicamente?
1: Sì, quando devo presentare gli show e faccio fatica a passare tra le corde. E già quella è l'impresa.
0: Quel primo passaggio è
1: interessante. Non è facile.
0: Certo.
1: Non è facile perché le corde sono molto tese.
0: Sì, sì,
1: quindi,
0: sì.
1: Cioè, io non è che posso passare sopra, devo passare in mezzo.
0: Certo.
1: No? E quindi l'angoscia mia e di Michele ogni volta
0: quando
1: che presentiamo
0: passare.
1: Anche perché poi ti fanno entrare con le luci basse,
0: certo,
1: non vedi una mazza. Devi stare attento a non cadere, ci sono 15.000 persone che ti guardano.
0: Comunque,
1: quindi...
0: a proposito di personaggi Netflix, c'è un grande personaggio della WWE che è Vince McMahon,
1: okay,
0: su cui c'è stata fatta una serie su Netflix,
1: sì,
0: recentemente. L'hai vista? Cosa ne pensi?
1: Assolutamente. Penso che comunque Vince McMahon sia stato l'inventore della WWE moderna. È un personaggio molto molto controverso. Attualmente,
0: certo,
1: c'è un procedimento giudiziario nei suoi confronti molto delicato. Magari ne parliamo in un'altra occasione. Però è stato un genio da quel punto di vista.
0: Lo ha reso poi grande.
1: Lo ha trasformato da uno spettacolo regionale in uno spettacolo
0: globale,
1: prima nazionale e poi mondiale.
0: Ma ha anche dei difetti, come dice il processo in questo momento. Comunque, Gozzi, io ti ringrazio tantissimo. Ci vediamo all'appuntamento di domenica a Torino, che potrà essere visto dai presenti, anche ovviamente da. Chi è?
3: Mamma botta.
0: Vabbè, il coach, scusami. Un'altra voce storica del wrestling.
1: Saluto il nostro maestro Zampita.
0: Insomma, dalla terza corda, anche quella è una di quelle voci
1: io lui non lo conosco.
0: Ragazzi, abbiamo sognato, non è solo nostalgia ma è presente, come abbiamo detto. Grazie di nuovo a Gods, grazie a Lisa Cyber,
1: grazie a voi,
0: grazie,
4: grazie a voi.
0: Paga il Paca in regia,
2: grazie a voi
4: e grazie al gatto.
0: Con la G ci sentiamo precisi e puntuali domani sera, sempre dalle 20 alle 21, sempre su Radio DJ. Speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia. Voi fate una cosa, nel dubbio non cambiate radio, cioè restate qui sempre su Radio DJ, mi raccomando. Però don't try this at home, sempre
5: verso l'infinito e oltre!
6: Radio DJ!
7: One Nation, One Station.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300.

0: a tasso zero. Danetike Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99€ e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
6: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con Tommaso Paradiso. Roma.

0: Biglietti su ticketone.it.
1: Hey, what's up? Sono le 21.
2: DJ Radio DJ. Go go go.

0: Here we go! Dai dai dai dai! Si chiama Dai Dai, la canzone di Shakira con Burna Boy, star dell'Afrobeat di nuova generazione, canzone che sarà l'inno dei prossimi mondiali di calcio. Ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti. Shakira ha partecipato a più mondiali di calcio negli ultimi 20 anni rispetto all'Italia.
1: È vero.
0: Ora, quando l'abbiamo raccontata,
1: sì,
0: è stato un po' un disastro, però la notizia è vera.
1: È vera, è vera.
0: Non ripetiamola.
1: No.
0: Cioè, basta,
1: è così.
0: Basta
1: punto.
0: Il titolo. Cioè, Shakira ha partecipato, cioè ha fatto la canzone dei mondiali negli ultimi 20 anni più volte di quante l'Italia
1: ha partecipato. Punto.
0: E basta.
1: Sì, è così, è così.
0: Punto.
2: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
3: On Radio DJ.
2: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
3: Say what?
2: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
3: One gang soul.
2: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
3: Say what?
4: Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: Ti produco
0: sei.
14: Radio DJ.
0: DJ.

0: programma incasinato. Poi se è bello, spero di sì, per tutti. Spero, poi non si può piacere a tutti quanti. Ma uno ha detto, ma smettila di pensarci troppo. Pensare troppo è diventata un'epidemia in questa epoca. Per cui stop overthinking, come dice mia zia di Altamura. Lei dice stop overthinking.
1: Brava, lei dice proprio così. Così, sì, in questa maniera.
0: Vi saluto la gang, benvenuti a questa nuova puntata che è chiaramente arriva al centro della settimana. Settimane molto calde qui in via Massena 2, sia da un punto di vista meteorologico, ma anche perché si avvicina sempre di più il Party Like a DJ, che sarà un viaggio a tutti gli effetti,
1: certo,
0: nella musica, nelle emozioni di incontrare gli ascoltatori. E vi garantisco che per esempio per me è una delle emozioni più belle durante l'anno, cioè proprio tipo, che ne so, e per uno che segue la moda, il Met Gala, cioè uno dei momenti più, cioè per Anna Wintour è il Met Gala. Per noi che facciamo radio DJ, il Party Like a DJ è il nostro Met Gala.
2: Bella Wad, è un piacere sentirti anche se non ho capito
1: mai niente.
0: Lui non capisce
1: niente.
0: Anche se poi se vuoi andare al Met Gala devi andare a New York. Invece
1: lontano.
0: Il Party Like a DJ è qua, è a Milano, cioè anche se sei siciliano o sardo.
1: Sì, un treno, un aereo ci sei.
0: Però dicono che gli aerei iniziano a costare un po' troppo dall'Italia per l'Italia e meno verso il resto del mondo. Vorremmo fare un fact check, come dice mia zia di Altamura.
1: Lo
0: fact
1: dice...
0: check.
1: Cioè, lei,
0: proviamo a capire qual è il viaggio più costoso che avete mai fatto nella vostra vita e vediamo, paragoniamolo con i prezzi di oggi, ok? Giaggia alla lavagna.
1: Sono qui.
0: Vai.
1: Il mio viaggio più costoso?
0: Mm-hmm.
1: Quando sono stata in Kenya due
0: solo
1: anni
0: viaggio,
1: fa...
0: non alloggio, solo il volo.
1: È un
0: più
1: mil,
0: o meno.
1: Un mille.
0: Uno su mille ce la fa.
1: Un mille.
0: Beh, mille non è tanto però. Cioè,
1: come?
0: Mille è il massimo che hai pagato di aereo?
1: Beh, sì. Sì, sì.
0: Vabbè, costa di più
1: ma
0: andare a Bari.
1: Non è tanto. Ma ormai a mille euro a Bari, ma sei.
0: Ormai
1: ma no,
0: Milano-Bari, andata e ritorno
1: mille
0: in questo
1: euro.
0: Periodo. No, mille no. 450-500, sì, in questo periodo. Tra un mese arrivi a 6-700. Poi, oh, se lo prenoti, se l'hai prenotato del 2021.
1: Io l'ho prenotato
0: ovviamente
1: quasi un anno prima.
0: Ok, questo è il tuo. Partiamo da mille.
1: Sì, okay. Mille.
0: Partiamo
1: sì,
0: da mille. Ok, ok, let's go. Welcome to the show.
3: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Martin Garrix, è uscita questa canzone nuova di Martin Garrix assieme a Ed Sheeran. Sono amici da tanto tempo, infatti per lanciare questa canzone hanno l'ho trovato un gesto molto tenero che si fa tra amici, hanno riprodotto una storica foto assieme di tanti anni fa, nella stessa posizione, ovviamente cresciuti, passati tipo 10 anni tra una foto e l'altra. Martin Garrix, Ed Sheeran,
1: 347.
0: Cosa c'entra il numero? Ma cosa c'entra il numero?
2: Vuoi chiedere qualcosa?
0: No, l'abbiamo già chiesto prima.
3: Che domanda intelligente che hai fatto, Watch.
0: Cioè, nel senso, voli costosi.
2: Il più costoso.
0: Sembra, vedi, vedo anche cifre, 2000, 3000, se vuoi andare in Giappone, per esempio.
2: Però certo, in Giappone.
0: Ora però ci sono voli poco costosi verso le Maldive o la Thailandia, o comunque meno costosi di molti voli dall'Italia per l'Italia.
2: Okay.
0: Questo non è possibile. Ovviamente c'entra con la guerra in Iran, che ha ribaltato un po' le logiche di mercato. Cioè, volare in Thailandia costa meno, per esempio, che raggiungere la Sardegna.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: Ovviamente generalizziamo, però è tutto vero. Cioè, scritto sull'internet online, voli per le Maldive a 250 euro.
2: Mandata e ritorno.
0: AR 200 per andare alle Seychelles.
2: Ok.
0: 197. Per andare in Giappone, 370 euro.
2: Ma dai!
0: Costa di più fare Milano-Catania in questo periodo, fare Olbia, ok? E questo ci manda in crisi.
3: Ehi, baby!
0: Tra un po' ci colleghiamo con un po' di ascoltatori, sentiamo testimonianze di voli poco costosi e magari se c'è qualcuno che sta approfittando di questo periodo storico poco piacevole per viaggiare dall'Italia per l'Italia, a quanto pare più positivo, favorevole ai viaggi molto molto distanti. Per esempio in territori in cui si balla il flamenco. Si chiama Flamenco Paranoia, il nuovo di Samurai J.

0: era il 1996, Mr. President, gruppo tedesco di Brema, da non confondere con Strasburgo.
1: No, infatti, non confondetelo.
0: Perché spesso uno costa pochissimo adesso andare a Brema. Cioè, ormai sta cosa dei voli è devastante. Senti questa, Eloisa, nome pazzesco.
1: Bellissimo,
0: ciao,
1: infatti.
0: Elo. Ci sei?
2: Ciao, ciao Wad, ciao a tutti.
0: Cioè, commentami questa notizia. Da Milano per le Maldive, partendo il 9 agosto e tornando il 16, se nei primi giorni di marzo servivano 1470 euro circa, oggi ne bastano mille, cioè meno 28% del prezzo. Da Roma a Capo Verde, prima costava 1100-1200, adesso con 800 euro lo fai. Cioè, dimmi tu, Elo, cosa sta succedendo?
2: Non lo so, non mi fiderei più di tanto.
0: C'è della sfiducia.
2: Nel senso, con quello, sì, io sono, non ho grande fiducia, anche perché tipo mio figlio deve partire per Palma di Mallorca adesso alla fine di giugno e ha trovato a febbraio un prezzo stracciato, ecco, non so se con 50 euro va e torna.
0: Capito, cioè ti costa di più il taxi per andare in aeroporto.
2: Sì, ma secondo te, io ho il terrore che, e tutti abbiamo il terrore che parte, ma poi quando torna non si sa neanche se ci sarà l'aereo.

0: con quello che si sente.
1: Cioè lui va in, tu ti immagini la scena che vai in aeroporto e dici ma scusa, ma non c'era l'aeroporto qua? Eh no, ora c'è un centro commerciale.
2: Vai a nuoto. Ciao.
0: Non le dà una barchetta, vieni a casa con la barchetta.
1: Però qui dicono che gli aerei indiretti da alcune aree del mondo restano così vuoti ed è questo il motivo per cui le tariffe
0: per riempire.
1: Si abbassano, perché c'è uno per andare alle Maldive.
0: La gente comunque adesso è spaventata. Io ho tanti clienti, io ho un negozio, ho tanti clienti che di solito viaggiano d'estate e quest'anno no, non rischiano.
1: Motivo per il quale viaggiare dall'Italia per l'Italia costa un po' di più, ancora di più quest'anno.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì,
1: tu, qual è il tuo viaggio, il viaggio in cui hai pagato di più, cioè la cifra più grande?
0: Io il viaggio più impegnativo, ma andiamo indietro di 5-6 anni fa, è stato Barcellona, andata e ritorno. Sono stati sui 140 a testa.
1: Cioè questa è la cifra che hai speso, la cifra maggiore per prendere un aereo.
0: Ma perché mi sono organizzata male all'ultimo minuto, se no ho sempre viaggiato bene con dei prezzi giusti, ecco. Non ho viaggiato tantissimo, però sì. Quello forse è quello che mi ha... Sì, mi ha un po' lasciato un po' perplessa come cifra, perché poi ho fatto Londra, ho fatto Parigi, ma ho speso veramente molto meno. Ma ti ripeto, ho sbagliato io con la prenotazione. Io sono una che prenota a febbraio le vacanze per agosto.
2: Uguale, anche io.
1: Addirittura così.
2: Sì.
1: E scusa, se metti...
0: No, per me se vuoi risparmiare l'unica è quella.
2: Giusto.
1: Ma poi te lo cambiano, poi ti sposta.
0: Magari nell'albergo mi prendo un appartamentino. Certo, Barcellona no, perché comunque erano 3 o 4 giorni, no. Però l'ultima volta sono stata in Sardegna, mi ha costato di più il traghetto che l'appartamento.
2: È sempre così. Sì,
1: Io voglio venire a lavorare un giorno nella tua cartoleria.
2: È il mio sogno.
0: È un mondo magico, è bellissimo.
1: Ma possiamo un giorno, veniamo dalla mattina alla sera, tu ci dai i compiti, noi li facciamo.
0: Bellissimo, vi ospito molto volentieri.
1: Vabbè, teniamo
0: anche perché è proprio una cartoleria come quelle di una volta.
2: Con i giocattoli.
0: Giocattoli,
2: che bello.
1: Ma non puoi rubare niente.
2: No,
1: tu sei lei di Rozzano. Poi vabbè.
2: Allora non vengo.
0: Ok.
1: Grazie, Elo, ti vogliamo bene.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie a voi. Ciao. Sei.

0: Alcuni viaggi che invece di farli con l'aereo li puoi fare con la beach. Questo l'ho capito, sì. Cioè nel senso voi l'avete capita, sì. Era già nell'aria da un po', rimane là. Teniamola nell'aria,
1: sì,
0: no
1: sì.
0: Reaction, no reaction.
2: Avete sentito?
0: È la nuova di Lizzo, che è nata a Detroit. Città molto famosa musicalmente, anche soprattutto forse per 8 Mile e per Eminem. È una Motor City, è un po' la Torino americana, Detroit. Giaggia alla lavagna.
1: Sono qui.
0: Facciamo
1: dimmi
0: questo
1: pure.
0: Confronto. Vai. Partendo da Milano.
1: Sì.
0: Per Detroit, venerdì 31 luglio, con ritorno il 10 di agosto, questo sempre per il discorso dei prezzi dei voli, che a quanto pare sono maggiori dall'Italia per l'Italia rispetto ad alcune parti del mondo, 1000 euro. Cioè tu 1000 euro fai AR Milano-Detroit ad agosto, quindi prenotando un paio di mesi prima. Giaggia alla lavagna.
1: Sono sempre qui.
0: Proviamo Milano-Bari, stesso periodo.
1: Milano-Bari 220.
0: Ah, vabbè.
1: Sì.
0: Partendo il 30 luglio più o meno e tornando il 10 agosto.
1: Esatto, esatto. Sì, 220.
0: Quindi abbiamo smentito la ricerca. Chi ha ragione?
1: Bella domanda.
0: La domanda è questa. Chi ha ragione? Adesso facciamo altri test. State là.
3: Radio

0: Say what?
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema. Scopri gli orari su My Movies.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati sempre.

0: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.

0: all'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Ciao.
0: Ma certo, oggi più che mai stiamo facendo una puntata di fact checking, cioè abbiamo preso questa notizia, questo titolo, e cioè la guerra in Iran ribalta le logiche di mercato, volare in Thailandia o alle Maldive costa meno che raggiungere la Sardegna. Quello che l'articolo ci dice è che appunto andare in posti del mondo, ma anche il Giappone e anche un po' l'America, costerebbe di più dei voli Italia per Italia. Stiamo facendo un fact check che smentisce questa notizia.
2: Per ora.
0: Per esempio, Olivia Rodrigo vive a Los Angeles, per quanto abbia un background misto Filippine, misto Germania, misto Irlanda, vive a Los Angeles. Partenza 31 luglio da Milano per Los Angeles e ritorno il 10 di agosto, quindi un periodo caldo per le prenotazioni, 1030 euro e si vola. Verifichiamo Martina che cosa ci dice a proposito di voli costosi. Qual è stato, Martina, il volo più costoso della tua vita?
3: Ciao ragazzi, per me il volo più costoso è stato un po' di anni fa. Sono andata a San Francisco e al tempo andata e ritorno mi era costato 900 euro, però l'avevo anche acquistato con largo anticipo.
0: Ah, adesso costerà molto di più.
3: Però ti racconto cosa mi è successo pochi mesi fa.
0: Ti prego, raccontami. Ti prego, Marti.
3: Allora,
0: Marti, ti prego. Marti, ti prego di...
3: secondo... Sì. Curiosità. Sì. Curiosità. Intanto siete fantastici.
0: Amore di una vita. Vita mia. Grazie.
3: Come secondo lavoro faccio la modella curvy, semiprofessionista. Non sono famosa, se no non avrei problemi di soldi. E quindi mi avevano invitato a una bellissima catwalk inclusiva a Charlotte nel North Carolina.
0: Bello.
3: Io ero contentissima, era, mi sembra, verso febbraio-marzo, contentissima. Avevo prenotato il volo che mi, prenotandolo in anticipo, mi era costato 600 euro. Cosa è successo? Che in quei giorni i prezzi sono andati su per la situazione politica. E l'agenzia mi ha mandato una mail, mi fa: guarda, scusami, ricalcolo prezzo, il volo costa 2600 euro.
0: Vabbè, non si fa
3: e quindi
0: così.
3: Non ci sono potuto andare perché il prezzo era proibitivo.
0: E non è giusto.
3: Non è giusto, no.
0: Quante cose poco giuste in questa esistenza.
3: Esatto.
0: È vero? Senti, ma puoi spiegare a mia zia di Altamura cosa vuol dire essere, fare la modella curvy quasi professionista?
3: Allora, te lo spiego subito. Forse sapete che la moda inclusiva ha subito un brusco freno. Cioè ci sono molte meno modelle formose sulle passerelle.
0: Secondo te è per colpa di quel periodo in cui bisognava per forza obbligarsi ad avere alle sfilate la modella bianca, nera, indiana, curvy? Cioè c'è stato un periodo di grande, se vuoi, inflazione dell'inclusività che poi si è tornati un po' al punto di partenza?
3: Allora, più che inflazione, perché l'inclusività secondo me è sempre ben accetta quando è reale. C'è stata un'inflazione di inclusività, ma come dire, settoriale. Per esempio in quel periodo era il curvy o il plus size, ma non era vera inclusione, era, come dire, si chiama un po' il token nella moda, come dire: noi abbiamo la modella curvy, ti abbiamo fatto vedere che ce l'abbiamo, però continuiamo a fare vestiti tagliati sulle magre, e anche se li facciamo più grandi non ti staranno mai bene. E quindi la gente ha percepito un po' di questa falsità. Però guarda, non mi bastano 2 minuti per raccontarti tutto, ma ci sono tante motivazioni dietro a questa scelta.
0: Allora facciamo che ti richiamiamo un altro giorno e facciamo una puntata tutta su questo. No, non scherzo, davvero, ci risentiamo prossimamente e ti voglio bene da ora per sempre.
3: Guarda, io purtroppo sono logorroica, vi avviso già, cioè io, siete avvisati.
0: A presto. Vai.
3: Volevo dire una cosa velocissimissimissima.
0: Sì.
3: La Pina mi ha portato fortuna, perché nel lontano 2005 io avevo scattato delle foto fai da te con mia mamma per fare un calendario al mio ragazzo del tempo.
0: Ok.
3: E la Pina mi aveva chiamato al telefono per farmi parlare di questa cosa.

0: 20 anni dopo il calendario l'ho fatto davvero.
1: Che bello, wow. Vabbè, ma la pina è un diamante, porta fortuna.
0: Sì.
1: Ti bacio, ciao Marti, grazie.
0: Grazie,
1: a presto.
0: Ciao, ciao.
1: Ladies and gentlemen, domenica 7 giugno, Milano, Arco della Pace.
2: Radio DJ
1: 1212 Celebration. Molti artisti, tra gli altri anche Emi Schilla.

0: Guarda, tu sei un bravo ragazzo, io non ce l'ho con te, lo sai. Però secondo me tu dici un sacco di cazzate quando parli di musica.
1: Yo, what's up, it's 24K Golden with the Say What Gang on Radio DJ. I've been sending

0: Holden, artista americano che è stato anche nostro ospite e che tra l'altro vi saluta.
1: Yo, what's up? It's 24K Golden with the Say What Gang on Radio DJ.
0: Stai calmo, amico mio, perché che cazzo ti credi di essere?
2: Ah no, ma ci ho salutato,
0: sì, ma
2: scusami.
0: Con questa arroganza. Calma, che questo è il Radio DJ, siamo mica lì a Los Angeles, a Compton, che siete tutti criminali.
3: Ehi, baby.
0: Scherzo,
2: è un prank.
0: Bellissima. 24K Golden, che di nome fa Golden, che è anche questo.
3: Amo, ma tutto a posto.
0: Cioè, come puoi chiamare un figlio? Ma perché, cosa c'ho contro 24K Golden, che
2: so,
0: è stato
2: infatti
0: anche nostro ospite? Però, cioè, come puoi chiamare un bambino Golden? Cioè,
2: sì,
0: che, il
2: nome.
0: Cane, il Golden Retriever.
2: Sì, no, è un brutto nome, dai, è vero, no, no,
4: puoi dire ciò che vuoi,
0: cioè come chiamare un figlio chihuahua, chihuahua
5: gang.
0: Già, alla lavagna.
2: Sono qui.
0: Siccome lui, che quando l'abbiamo intervistato noi aveva 21 anni, che okay, era il periodo poco dopo il Covid, adesso ha 25 anni e da San Francisco si trasferì a Los Angeles. Costa poco,
2: okay,
0: a livello di aereo. Prima dicevamo, per fare Milano-Los Angeles fine luglio e metà agosto andata e ritorno, 1000 euro e via.
2: Sì.
0: Ma 1000 euro se fai quello diretto, perché se no tu c'hai anche i voli con due scali, 600 euro.
2: Fai meno, certo.
0: E inizia a costare quasi quanto un viaggio, un volo dall'Italia per l'Italia in questo periodo. Vero anche che fare due scali
2: è impegnativo.
0: Poi il fiatone a fare le scale
2: io
0: è
2: l'ho
0: tantissimo.
2: Fatto.
0: Hai fatto cosa?
2: Allo scalo, tremendo, scalo. Tremendo.
0: È terribile. Oh, al Party Like a DJ anche la nostra amica Gaia, bossa nostra.

0: appunto. Loro che sono norvegesi, tu vuoi andare in Norvegia, Milano-Oslo per esempio, fine luglio, metà agosto, parti a fine luglio, torni a metà agosto, 300 euro.
1: Via. Ah, bello!
0: Capito? Cioè Milano-Cagliari probabilmente in quello stesso periodo, già alla lavagna, abbiamo tempo di fare un check.
1: Vado,
0: spero. Fai Milano-Olbia, partenza il 31 luglio.
1: Ma Milano-Olbia ce l'ho già qui.
0: Quanto è?
1: Perché l'avevo già cercato dal 30 giugno.
0: Giugno, ok.
1: Ho messo al 10 luglio.
0: Sì.
1: 84 euro.
0: Ah vabbè raga, ma scusa, ma quindi se ci fanno un terrorismo su questa storia dei prezzi degli aerei. Però sì, però vediamo, adesso sentiamo anche un po' gli ascoltatori che cosa ne pensano. Radio DJ.
2: Ciao Wad, mi accorgo di quando mi piace così tanto un programma in radio, quando resisto dal mettere Spotify o Amazon Music per assortire tipo i miei pezzi preferiti, per assortire. Volevo metterli, poi ho detto, ma sai che c'è?

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Amore, mi racconti una storia?
1: Va bene, dai.
2: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
3: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa, Frankie High Energy,

0: Lady Gaga con Doci Doci Doci
1: DJ Watt, giusto?
0: Siccome è quasi finito il mese di maggio, intanto ciao.
2: Intanto ciao.
0: Passate le 22, questo è...
2: Sei qua.
0: Siccome è quasi finito il mese di maggio, a inizio mese avevo promesso agli ascoltatori che avrei letto questo libro suggerito da Doci.
2: Ah, ok, sì.
0: Così per consigliarvi, perché magari non ne valeva la pena. Il libro è The Artist Way, è di Julia Cameron. L'ho finito.
2: Ti è piaciuto?
0: Voto...
2: 7 e mezzo.
0: Il voto è questo, è la mia recensione.
2: Ma che tipo cattela. Sufficiente o proprio insufficiente?
0: Allora, è un libro intanto del 1998, quindi leggere 15 anni dopo un libro che cerca di stimolare magari alcuni atteggiamenti, alcune abitudini della vita di tutti quanti noi. La vita di tutti quanti noi del 98 rispetto a quella di oggi era completamente diversa.
2: Certo.
0: Quindi non so, cioè c'è di meglio. Poi fidatevi di Doci, che vi devo dire.
2: Infatti, cioè Doci ha detto così.
0: Lei
2: strano.
0: Detto, però l'ha detto 5-6 anni fa. Che comunque il mondo va così veloce. Però è un libro che contiene tante citazioni che io poi me le annoto, che sono tutto frizzantino.
2: Okay,
0: tipo
2: vai.
0: L'invidia maschera base citazioni, vai. Una base da citazioni eccitanti. Le eccitazioni.
3: Sì, guarda.
0: Ciao.
3: Cosa stai facendo?
0: Leggo citazioni prese dal libro The Artist Way o La via dell'artista di Julia Cameron.
4: Ciao Italia.
0: L'invidia maschera sempre la paura di non essere in grado di ottenere ciò che vogliamo. Bella, tu la metti lì. Ed è vera, soprattutto.
2: Bella,
0: cioè, quando uno
2: sì.
0: è invidioso, vuol dire che ha paura di ottenere quello che vuole. Ne vuoi un'altra?
2: Vai.
0: Partito dal niente, non mi fermo per niente. Vabbè, questo è un po' banale.
2: Sì, un pochino in effetti, vabbè.
0: No, però per esempio parla di delle persone artisticamente anoressiche, cioè... che non hanno, non riescono a esprimere nessuna forma artistica. Il concetto del libro è che tutti quanti abbiamo della creatività dentro di noi, bisogna saperla sbloccare,
2: okay,
0: quindi
2: sì.
0: non essere artisticamente anoressici. E vabbè, ce ne ho 800.000, vediamo questa. Vi sono rischi che non potete correre e rischi che non potete permettervi di non correre.
2: Bella.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Non ho capito un cazzo di quello che
2: rischia.
0: Sì.
2: Rischia.
0: No, sì,
2: punto. Rischia.
0: Punto
2: e vai.
0: Uno, due, tre. Rischia.
2: Say what?
6: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai. Woo!
7: One Gang Show.
8: Radio DJ.
9: One Nation. One Station.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it.

0: Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.

0: sentire Clara San Giovanni. Ci aveva un po' anticipato qualche settimana fa Clara, quando è tornata a trovarci in Terrazza Martini, di questa collaborazione con San Gio.
1: Hey,
0: yo,
1: what?
0: Ciao a tutti people, questo è
2: Say What.
0: Eh sì, parlavamo di libri suggeriti da Doci che cioè non mi sento, siccome con gli ascoltatori bisogna essere gentili e sinceri sempre, non mi sento di suggerirvelo.
1: Okay,
0: però sentiamo anche gli ascoltatori se hanno dei libri che non si sentono di suggerire, e magari libri che c'entrano con il periodo estivo, visto che l'estate sta quasi per arrivare. Lo chiediamo alla vincitrice del premio Fedeltà.
1: Ciao Italia!
0: Yes!
3: Va tutto alla grande!
0: Let's go!
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film cult Stand By Me.
0: Era Stand By Me, ricordo di un'estate. Assieme a Simona ricordiamoci di un libro letto magari un'estate fa e che però non tanto lo suggeriresti agli ascoltatori. Vai Simo.
5: Buonasera.
0: Buonasera.
5: Allora, io mi piace come scrittore Guillermo Musso.
0: Ti piace o non ti piace?
5: Mi piace da morire, ho tutti i suoi libri.
0: Ah, quindi stai suggerendo un libro, non...

0: No. Sì.
1: Ah, no, non ne hai uno che sconsigli? Cioè, noi siamo da queste parti siamo.
0: Ah, consigliare. Sconsigliare.
1: Cioè, uno che hai letto e pensi,
2: Bah.
0: Ce n'è uno, però per quanto non mi è piaciuto, neanche mi ricordo il titolo.
1: Perfetto. E di cosa parlava o di chi era?
2: Magari ci arriviamo.
1: Allora, se mi fai il quiz, amo molto. Cioè, intanto mi avvalgo.
2: Dai, proviamo ad arrivarci.
1: Dacci degli indizi.
2: Qualcosa.
1: Apro anche ChatGPT, vai.
2: Di cosa parlava?
1: Subito, siamo finiti in un quiz, così, all'improvviso. Senza... Allora, vai.
0: Oddio, lo sai che non me lo ricordo.
1: No, ma dici, non ti ricordi niente?
0: No, perché guarda, a metà libro l'ho interrotto perché veramente era di uno.
1: Ma intanto che cos'era? Un giallo, un romanzo, un saggio?
0: Era tipo un romanzo, sì, era un romanzo che
2: d'amore?
0: Parlava.
1: Amore?
0: No, nemmeno, era di un... di una tresca.
1: Una tresca, scrivo qua. Una tresca. Ma italiano?
0: No. Straniero.
1: No. Straniero.
2: Straniero.
1: Non ti ricordi neanche il nome di un personaggio?
0: No, assolutamente.
1: Zero.
2: Città dove era ambientato, insomma.
1: Colore della copertina, qualsiasi cosa.
0: Era sul bordeaux la copertina.
1: Copertina Bordeaux, ok. Nient'altro, nome, una pagina, niente.
2: Vediamo. La zia Irene?
1: La zia Irene?
0: La zia
2: Irene, non
1: ci credo.
2: E l'anarchico Tresca.
1: A Tresca era... Non ci credo, non sembra vera, sarà veramente.
0: Ma una cosa, sì, guarda, sta zia mi ricorda un qualcosa. Poi ho detto a metà libro, l'ho interrotto e l'ho regalato perché era orrendo. Non mi prendeva proprio, mi ci addormentavo.
1: Comunque la parola Tresca è molto bella. In realtà c'è anche una Tresca in Stand By Me, Ricordo di un'estate, film cult al cinema dall'8 al 10 giugno. Hai vinto 2 biglietti. Grazie Simona.
0: Grazie.
1: TVB. A presto.
0: Io a voi vi adoro.
1: Grazie mille, un bacio. Ciao,
0: ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: just wanna dive, I just wanna dive.
1: Ah yeah, BTS. Giusto?
2: La
1: B, la T, la S.
3: Ciao già la famiglia.
2: Eccomi.
1: Siccome abbiamo parlato molto di viaggi, del costo dei voli verso il mondo, verso per esempio le Maldive, le Seychelles, la Thailandia, il Giappone, che a quanto pare per l'estate costeranno meno, secondo alcuni titoli, che un po' abbiamo anche smentito, però l'internet è pieno di titoli e quindi abbiamo fatto un fact checking. E poi anche libri da portarsi già in vacanza, che comunque il periodo inizia ad avvicinarsi.
2: Giusto. Sì, sì.
1: Lista di libri sconsigliati dagli ascoltatori e anche un po' dalla nostra intelligenza artificiale.
4: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
1: After di Anna Todd. Relazione.
2: No! È stato uno tra i primi libri che ho letto quando ero ragazzina, ero innamorata, però molto adolescenziale.
1: Sconsigliato perché dice
2: sta,
1: relazione emotivamente radioattiva,
2: sì,
1: venduta
2: sì, sì,
1: come amore irresistibile.
2: Verissimo, verissimo.
1: 50 storie, vabbè, mi stronca i libri più belli, cioè più belli, più venduti, 50 sfumature di grigio.
2: Vabbè, c'ha ragione però.
1: Ah, non l'ho letto.
2: Io sì, no, sconsiglio anch'io.
1: Perché è troppo esplicito.
2: No, proprio un
1: però
2: po'.
1: Però sei in estate sotto il sole a Riccione.
2: No, secondo me no.
1: Quindi no,
2: io sconsiglio.
1: Padre ricco, padre povero, sì, vabbè. Anch'io un po' lo, sì. Cioè questi libri della crescita personale.
2: Fuffaguru.
1: No vabbè, fuffaguru no, perché credo che lo
2: tra zio i più
1: sia
2: venduti.
1: Però boh, padre ricco. Però magari oh.
2: Vabbè, va letto, secondo me è carino.
1: Tendenzialmente
2: dai,
1: ci dissociamo da tutte le opinioni che non vi piacciono.
2: Ah certo, però non lo sconsiglierei.
1: Tecnica per piacere a tutti, non,
2: no,
1: non
2: prego,
1: funzionerà
2: dai.
1: Mai la questo l'ho letto, la sottile arte di fare quel cazzo che ti
2: l'ho
1: pare.
2: L'ho letto anch'io.
1: Non è bruttissimo però.
2: Vabbè, non è wow.
1: Non ha un, sì,
2: ma come
1: un po'.
2: Tutti i libri così.
1: È un accrocchio
2: di roba.
1: Poi vabbè, sconsiglia, ma per motivi, sconsigliano gli ascoltatori, ma per motivi di

durata, di, scusami, okay, di lunghezza, Infinite Jest di David Foster Wallace, che invece è un libro pazzesco che abbiamo anche suggerito tempo fa qui in studio con Tegamini, tra i tre libri da portare in carcere, sì, in caso di arresto, no? La Divina Commedia, c'era anche Infinite Jest di David Foster Wallace.

0: Fatboy Slim con i Rolling Stones. In questi giorni, se siete in Sicilia, se siete per esempio a Stromboli,
1: sì?
0: Giusto?
1: Stromboli in Sicilia. Non so cosa vuoi dire.
0: No, ma dico Stromboli in Sicilia, sì.
1: Adesso ti sì, è
0: già,
1: in Sicilia,
0: già la lavagna. No, perché a volte mi viene il dubbio, perché fare l'errore geografico è proprio brutto.
1: È brutto, è vero. No, in Sicilia comunque.
0: Ma infatti sì, era per metterti alla prova.
1: Ah, grazie.
0: Per vedere se ti funziona Google.
1: Funziona.
0: Però cosa stavo dicendo? Che se siete in Sicilia,
1: siete
0: a Stromboli,
1: in Sicilia, sì?
0: Potreste incrociare per strada due personaggi iconici. Mick Chi? Jagger dei Rolling Stones, che sta girando un film pazzesco sicuramente, perché anche soltanto per il cast. Il film si intitolerà in inglese così:
2: Three Incestuous Sisters,
0: cioè tre sorelle incestuose. E nel cast c'è anche, è incredibile, probabilmente sicuramente la mia crush dell'ultimo anno.
1: Ma davvero?
0: Dakota Johnson.
1: Ah, beh, ci sta.
0: Bellezza disarmante, quasi quanto Madison Beer, che però non c'è. E quindi se capitate da quelle parti, sono lì a Stromboli, Strombolicchio. A quanto pare Mick Jagger recita, interpreta il ruolo del guardiano del faro di Strombolicchio.
1: Amo, ma tutto a posto,
0: che ora te lo immagini uno che
1: infatti.
0: Strombolicchio, where are
1: sì,
0: they say I'm in Strombolicchio, chissà come glielo spiegano, che
1: ma
0: cos'è.
1: Infatti
0: ne parleremo domani con Fra Quintale.
1: Ah, sicuramente,
0: che comunque non c'entra niente. Fra Quintale che torna a trovarci domani sì. Puntata con il pubblico in studio, quindi
1: bello.
0: Domani toccherà intanto spruzzarsi ancora più profumo, perché
1: sì,
0: il profumo
1: doveroso,
0: è importante,
1: certo,
0: per l'ambiente. Per partecipare alle nostre puntate come pubblico in studio, l'accesso è quello di Instagram, cioè entriamo in contatto via Instagram. Il profilo del pupazzo che vi sta parlando è Michele Wad Caporosso, oppure sul profilo del programma, che è
3: Say What.
0: Ladies and gentlemen, a domani, linea a di notte.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
6: Have fun with...
7: Hey dude, vi aspetta a Party Like a DJ per polleggiare in compagnia. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
8: We can dance all night.
9: Di notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220.

0: Dracula Bella, i Tame Impala su Radio DJ. Quel finale era un po' di atmosfera alla Dracula, sì. poca Transilvania, però c'era lì. Se dobbiamo fare una sonorizzazione alla Dracula, Simo, senza niente togliere i Tame Impala, ma se ti ci metti tu in 30 secondi siamo molto molto più bravi. Bella però, questa è abbastanza canzone del momento, mi piace molto.
1: Oggi ho invocato Simone perché a un certo punto, con un caro amico anche il nostro, insomma, anche voi conoscete il caro Amedeo, sai, Amedeo, sì, ragazzo che sì, lavorava sì, ogni sì. tanto con me. Allora lui doveva fare un video, voleva mettere c'era una traccia, però lui voleva fare un cut e poi fare che non si sentisse il cut, no, che era tutt'uno.
0: Okay.
1: Fa un tentativo, due tentativi, tre tentativi. Io non mi permettevo perché non era roba mia. Ho detto a Amedeo: qua ci vorrebbe solo Simone. Cioè, se questa roba gliela...
0: Simone,
1: se gliela dà a Simone, penso che ci mette 6 sì. secondi
0: bendato,
1: per farlo.
0: Simone
1: è con una mano dietro. Simone bendato con...
0: Simone che... rendiamola più difficile. Simone bendato con una mano dietro e quella mano dietro io gliela torco.
1: Sì, gliela torco. Forse con la mano libera ha un laccio in mano e fa degli esercizi per la caviglia, che è una cosa che gli vedo fare spessissimo.
0: Va bene.
1: A un certo punto, l'altro giorno... in via canonica a Milano,
0: ancora vedo, non è partita la sigla, già vedo via canonica.
1: Vedo un santone, ho detto Gesù è sceso, è tra noi, altro che alieni. Invece... vedo un santone vestito di bianco che spinge una macchina. A Gesù Cristo si è fermata la macchina. Una volta si fermava deboli, ora si è fermata la macchina.
0: Ok,
1: era Simone che spingeva la sua macchina,
0: la
1: con
0: sua macchina?
1: Sì, perché la macchina col papà si era fermata,
0: no,
1: per strada.
0: Sì, sì, sì.
1: Mi sono fermato col motorino. No, dallo Simone, vieni, spingiamo.
0: Ma questi sono i primi fatti che mi dovete raccontare.
1: Sì, vabbè.
0: È vero che stavo a Parma ieri, però
1: Simone era vestito con una tunica bianca. Bianca,
0: bene,
1: con sta barba enorme, no, spingeva la sai che era un film.
0: Avrete
1: era un
0: modo
1: film.
0: Di come dire, provare le nostre parole domenica a casa Vitiello
1: quando si vestirà con la tunica
0: di Party Like DJ, il nostro show tra le 14 e le 15. Poi comunque trovate tutto sul sito, ma voi non venite per le 14, non venite neanche per le 15, cominciate dal mattino.
1: Mattino c'è un sacco
0: amici,
1: di attività,
0: tutti i nostri colleghi. Party Like DJ, ne parleremo in questa puntata di notte che comincia così dopo

minuti sarà stato evocare Dracula, la canzone dei Tame Impala, a rendere metafisico questo inizio di puntata. Mentre stavo parlando, da quel calendario che adesso mi aiuterai a descrivere, da qualche settimana in radio è comparso un calendario che si chiama Stratecinicamente. Stratecinicamente. Di cosa si tratta? Perché

0: ti voglio dire cosa è successo, una cosa abbastanza misteriosa. Sì, non ho ancora. Guarda, vai.
1: Allora, che è cos'è? È un piccolo calendario, diciamo, da tavolo, okay, da scrivania. Che è ideato dall'omonimo progetto social
0: che si chiama Strate Cinicamente.
1: Esatto, pagina.
0: È un progetto social e ora anche un calendario. E,
1: diciamo, è famoso perché ha questo stile molto sarcastico, molto cinico, comunque ironico. È pensato per offrire una dose giornaliera, diciamo, di umorismo tagliente contro la quotidianità e la retorica del pensiero positivo.
0: Ok, è una forma, una specie di calendario sul quale però non ci sono i giorni.
1: Ma c'è una frase ogni giorno.
0: L'invito è sfogliare ogni giorno. Ok, mentre noi stavamo cominciando,
1: Madonna mia,
0: si sono staccati da questo calendario due fogli. Sono qui per terra.
1: Oh.
0: L'ho visto come un segno.
1: Mamma mia.
0: Un po' come quando stai cominciando e ti cade la programmazione musicale per terra. Che cosa fai per scongiurare il pericolo? Toccarsi le balle va sempre bene.
1: Sì, sì, il ferro, quella cosa lì. Però è vero che certi presagi, cioè certi avvenimenti sono anticipati da quelli che si chiamano presagi, no? Io ricordo che tanti anni fa, esco dal personale, tantissimi anni fa, ero un ragazzino, una mia fidanzata mi lasciò. Molto tempo prima, Nico, mi aveva regalato un braccialetto d'acciaio verde. Ma sai che è una cosa che è indistruttibile, cioè è acciaio, che pure portarlo sul braccio era veramente pesante.
2: Sì.
1: Il giorno prima che lei mi lasciasse, questo bracciale si è spezzato.
0: Mamma mia.
1: Io da quella volta lì ho creduto ai presagi, ero veramente un ragazzino, un bambino.
0: Ti
1: quindi
0: capisco,
1: quando sei piccolo, poi queste cose qua ti disorientano ancora di più, no?
0: Sì.
1: Perché tu saresti portato a pensare che tutta è una cazzata, penso positivo.
0: No, no, ti capisco
1: eccetera.
0: Perfettamente. Quanti anni avevi tu?
1: Ma avrà avuto, facevo il 21,
0: comprensibile.
1: Sì, 21, 22.
0: Neanche un uomo, diciamo un ragazzo, un giovane uomo.
1: Sì, perché facevo il servizio civile.
0: Io ne avevo già oltre 50.
1: Maronna
0: quando
1: mia.
0: Piansi calde lacrime, giuro, quando piansi calde lacrime per lo stesso bracciale, lo vedi,
1: si
0: questo era
1: spezzato?
0: Si ruppe in un bed and breakfast di Firenze. Su questo bracciale ci sono le coordinate, latitudine e longitudine del primo bacio con Eleonora. Me lo regalò lei, si ruppe e lo persi. Tu ne avevi 20, io avevo già superato la cinquantina ed erano le stesse lacrime. Per fortuna lo ritrovammo, tant'è che siamo ancora
1: tristi
0: insieme.
1: Tristi presagi.
0: Spero ancora per un po', almeno fino ad agosto. Non lo so. Ma ci stiamo perdendo in chiacchiere. Mantienimi l'atmosfera.
3: Pensavo...
0: Dal calendario strategicamente sono cadute due frasi. Non le ho raccolte.
1: No, raccogliele.
0: Voglio farlo in favore di microfono.
1: Okay.
3: Ok.
0: Non so che cosa c'è scritto.
1: Faccio la cronaca. Nicola si sta piegando in questo momento.
4: Sì.
1: Colpo di. Cioè, soliti dolori di noi.
3: Ha raccolto il foglio.
1: Raccoglie i due fogli.
0: Sono due.
1: Li ha in mano in questo momento e li leggerà tra poco.
0: Sono due. Aspetta, questo è uno.
1: Mm-hmm.
0: Questo è l'altro.
1: Devo dire che però su questi fogli, Nico, ogni giorno però c'è la data.
0: Ah, c'è la data. Ah, sì, hai ragione, è scritto in piccolo. È vero.
1: Molto piccolo, infatti non okay. Si vede, perché è un calendario a tutti gli effetti.
0: Allora, è
1: realtà.
0: Già caduto giovedì 28 maggio
1: quindi
0: ed
1: oggi?
0: È caduto mercoledì 27 maggio.
1: Cioè, no, quindi domani, oggi e domani
0: sono oggi e domani sono caduti. Mettiamo una canzone e ve li leggo?
1: Sì.
0: Minchia, ce n'è uno.
1: Non bene. Non
0: no,
1: bene.
0: Non è che non bene.
1: No, non bene, Nicola.
0: Non è che non
1: l'ho
0: bene.
1: Visto e non bene. Cioè, cade quella frase lì. Cioè, non è un bel presagio.
0: Allora, vi diamo tempo. Tanto Shade ci mette un po' per cantare.
1: Shade canta
0: siccome
1: che ci dobbiamo ripigliare.
0: Siccome deve bella, carina, sensuale. Ci mette 38 secondi, quindi quattro
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Vi potete preparare sul calendario strategicamente. Cercate il progetto social e sappiate di questi calendari. Così capirete anche meglio di che
1: di
0: cosa
1: stiamo
0: parlando.
1: Certo,
0: va bene.
1: Ecco. No, non leggerlo ancora.
3: No,
1: cioè, tu leggerai prima quello di oggi,
0: terra,
1: no? No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: C'è voluta Sade e la sensualità per far sì che le ascoltatrici di notte si mettessero subito in competizione, sì, con la sensualità di Sade Adu, londinese, origini nigeriane, grande canzone di qualche anno fa, 1988, con Paradise. Senti Simona, la stessa sensualità di Sade Adu.
1: Ciao Vitiello.
2: Ciao.
0: Hai capito?
2: C'è un bacio?
0: Aspetta, Simo, senza base, senza base, ti voglio bene.
1: Ciao Vitiello.
0: Capito?
2: Azzeccoso. Azzeccoso. Questo è il bacio azzeccoso, cioè quello che è un po' con risucchio.
0: 37,5 bello. Gradi, quelli che c'erano oggi a Milano.
2: Bello,
0: no,
2: bello.
0: Più era più caldo Parma, ti devo dire. Serena.
1: Ragazzi, ma avete fatto caso che Gianluca ha sempre un aneddoto misterioso inerente a qualche sua ex?
0: Sarà
1: io
0: quello.
1: Sì, ci ho fatto caso.
0: Ma torniamo al nostro
2: più aneddoti che ex, purtroppo.
0: Torniamo al nostro calendario strategicamente. Sono cascati due fogli e a qualcuno già non bastano. Due fogli mentre iniziava, sì, il nostro programma. Cosa ci sarà? Cosa vorranno dirci? Gli astri. C'entrano gli astri con questo calendario? No.
2: No, secondo me no. No,
0: il fatto, il fatto, il cinismo, il cinismo.
2: Secondo me è così.
3: Però dovete leggere anche quello che è rimasto attaccato, perché magari gli altri due sono caduti, Maria, per far leggere, sì, quello che c'è scritto su.
2: Ha ragione?
3: Su quel foglio lì.
2: C'ha ragione.
0: Cominciamo con quelli che sono caduti.
2: Vabbè, dai.
0: Allora, il primo dice così.
2: Il primo è quello del giorno di oggi, Nico?
0: Simo, ce l'hai un eco?
2: Sì. Voglio fare
0: una cosa più importante.
2: Cioè, che bella cazzata.
0: Mercoledì 27 maggio,
2: cioè praticamente oggi,
0: servirebbe il tasto. Ma da che pulpito? Questa è una.
2: Questa l'avevo intercettata ieri e ho fatto anche una stories sul mio account Instagram.
0: Il secondo, giovedì 28 maggio.
2: Questo non so.
0: E questo è impressionante. Questo è impressionante perché oggi in spiaggia facevo proprio questo discorso, mostrando alla mia giovane fidanzata i miei dubbi di essere umano. Dicevo, in quello che sto provando mi sto evolvendo o sto andando proprio sottoterra?
2: Fa più paura della frase.
0: La frase invece è questa. La frase è questa.
2: Dici, Nicola,
0: ed è
2: dici,
0: esattamente dici, quello di cui stavo parlando.
2: Vai!
0: Fluttuo tra la voglia di socializzare e il desiderio di mandare tutti a fanculo.
2: Più il secondo per me.
0: Questo l'ha scritto il calendario, non è parita del mio sacco.
2: Però adesso, allora, questo secondo
0: questa
2: me
0: è meraviglioso.
2: È meravigliosa perché effettivamente racconta e fotografa in maniera molto precisa una condizione nella quale ci sentiamo in tanti. Cioè, questa voglia di socialità, di uscire, di conoscere la gente, essere belle giornate, sì, la luce fino alle 21, eccetera, eccetera. Ma quando poi ti siedi al bar, vai in un posto, vai. Dopo un po', mandatemene tutti a fanculo.
0: Fluttuo tra la voglia di socializzare e il desiderio di mandare tutti a fanculo. Era veramente. Era, e di questo stavo parlando.
2: Sì, sì,
0: con
2: sì,
0: i
2: sì.
0: piedi nella sabbia calda del forte. Perché solo la

0: Italia potevi
1: la fluttuavi, visto, Nicola,
0: visto che il mare faceva schifo. Solo sulla sabbia potevi stare. E io dicevo proprio questo, in questo stesso desiderio,
1: okay,
0: cioè quello di uscire, socializzare, fare buon viso a cattiva sorte, beviamo qualcosa, sì, beviamo, la
1: sì, io non ce l'ho
0: proprio, cioè, sono uscito proprio con una sete,
1: non vedevo l'ora, beviamo sto caldo.
0: E poi invece dall'altra parte vorresti stare solo a casa tua, nel tuo guscio. E dicevo, questo atteggiamento curioso è un'evoluzione o un'involuzione?
1: È un momento,
0: giustamente. È giovane, che cazzo ti deve dire?
1: Mamma,
0: ma sai che faccio? Vado a Fit Brooklyn, no? Fitbox Brooklyn. Ma uno di 25 anni, tranquillo.
1: Che flutto e basta.
0: Sì, che flutto e basta.
1: Ma
0: tanti
1: flutto,
0: cazzi per la testa.
1: Nico, quello flutto e frutta.
0: E tanti
1: flutto e frutto.
0: E tanti cazzi per la testa non ce li ha. Poi in più, capito, casca il foglio del calendario che dice
1: quello,
0: esattamente quello di cui parlavamo. E vabbè.
1: Ci sarebbe l'altro?
0: Lo diciamo tra poco.
1: Va bene.

0: Flash, volevo capire, volevamo capire anche noi qualcosa. Arriviamo a fine giornata, lo sapete, accade da 18 anni, no? Il programma sì. ormai è maggiorenne.
1: Quindi
0: quando arrivi a quest'ora della sera è già stato detto tutto, l'attualità è già stata commentata, non che noi non ci si caschi assolutamente, però sì. poi accadono delle cose e noi prendiamo spunto per condividerle con voi.
1: Esatto.
0: Nei momenti in cui questa trasmissione iniziava, sono cascate due foglie da un calendario,
1: li abbiamo letti, abbiamo anche in qualche modo visto come un cattivo presagio il fatto che due fogli fossero caduti da questo calendario, appunto quello del giorno attuale e quello di domani. È una nostra ascoltatrice.
0: Te la faccio riascoltare.
1: Ah, grazie.
0: Te la faccio
1: riascoltare.
2: Però dovete leggere anche quello che è rimasto attaccato, perché magari gli altri due sono caduti per far leggere quello che c'è scritto su quel foglio lì.
0: Vabbè, sai cosa mi fa una grande soddisfazione?
1: Sì.
0: Che noi siamo così. Però poi c'è chi ci viene dietro.
1: Questo è molto bello.
0: Allora Marianna sta a casa.
1: Questo è molto bello. Quando trovi quella complicità, quell'attenzione,
0: bella,
1: anche in quel momento, anche un po' di follia, no? Anche un po' nonsense, noi siamo molto felici.
0: Marianna, ci vogliamo conoscere.
1: E conosciamoci.
0: Vieni
1: l'altra domenica a vedere Casa Vitiello al parco, è gratuito, e ci conosciamo.
0: Per Marianna, atmosfera, il terzo foglio, quello che è rimasto attaccato.

0: attaccato, perché è vero, quei due magari non valgono niente, sono caduti per terra.
1: Ma questo è rimasto attaccato?
0: È rimasto questo, quello di venerdì 29 maggio. Facciamo veramente anche un salto spazio-temporale, visto che è solo mercoledì 27.
1: Vedo già viaggi mentali.
0: La frase è questa. Se i viaggi mentali si contassero in chilometri, avrei fatto il giro del mondo 3 volte.

0: Perché quando sei da solo a confrontarti con i tuoi stessi pensieri, è lì che parte il viaggio mentale. Sei d'accordo?
1: Beh, sì, sicuramente un po' quando ti confronti troppo spesso soltanto con te, c'è inevitabilmente anche un po' il famoso rimurginare, no? E stare sempre su quel pensiero. Forse non è la cosa migliore, proprio per stare bene.
0: Secondo Paolo è significativo che leggiamo quello del venerdì perché venerdì non siamo in onda. Lasciamo delle perle di saggezza.

0: su Radio DJ Just Breathe alle 22.56, parlando dei viaggi mentali ispirati dal calendario. Se i viaggi mentali si contassero in chilometri, avrei fatto il giro del mondo 3 volte. Il nostro amico Mario Losio: io non ho bisogno di viaggi mentali, sono fortunato, la fortuna l'ho cercata, sono il lucky man.
1: Oh, ma che bello.
0: E noi in un vocale gli abbiamo detto quanto gli vogliamo bene e poi c'è la sua voce.
2: I viaggi mentali io non ne ho bisogno. Vi potrei raccontare la storia mentale, ma reale. Tac! Ciao Vitello, data da lì al culo, va!
0: Voleva arrivare al finale.
1: Grazie Mario, per te è questo ed altro.
0: Marco ci gioca a basket ogni tanto, il lunedì.
1: Grande Mario Losio.
0: Come se la cava Losio a basket?
1: Bravo.
0: No, è incredibile che sto facendo da mental coach per Marco per alcune sue questioni. E la cosa curiosa,
3: Gianluca,
0: Marco, di se non è vero, che gli faccio solo esempi sportivi.
1: Sì.
0: Ed è per questo che lui non mi dovrebbe ascoltare. È per questo che lui non mi dovrebbe ascoltare.
1: No, ma che c'è?
0: Come ho fatto? Ti ho fatto l'esempio del basket.

0: ho fatto il basket, poi ti ho fatto con robe di macchine.
1: Pure, Formula 1.
0: No, non mi dire gli esempi, dimmi solo gli sport. Dagli esempi poi si capiscono i fatti. Ti ho fatto un esempio dal basket.
2: Sì.
0: E poi da altri due o tre sport.
2: Ah,
1: non ti ricordo.
0: Ma lo sport, no, non me lo ricordo. Ma lo sport, so, quando mi viene l'ispirazione.
2: Ma sai che io ovviamente conosco bene il calcio perché è lo sport che mi piace.
0: Sì,
2: che
0: il calcio.
2: Però, cioè, sembra una banalità, però il calcio è metafora, sì, è metafora della vita.
0: Sì, sì,
2: cioè, su alcune,
0: sì,
2: dinamiche, come in realtà lo sport è metafora della vita. Io poi seguo il calcio, magari sono più vicino a, come dire, a intercettare certe similitudini, no, tra il calcio e la vita. Come quando dici, quando un allenatore non ti vede.
0: Ah sì, certo.
2: L'allenatore, certo, che non ti vede, tu ti alleni, fai, ti sbatti, cerchi di fare il meglio per giocare. Se l'allenatore non ti vede, niente. Dovresti cambiare squadra,
0: guarda,
2: non è sempre possibile.
0: C'è
2: però
0: un libro uscito tanti e tanti anni fa su un importante coach italiano di pallavolo che poi è diventato un formatore aziendale. Eleonora quel libro ce l'ha sul comodino. E ogni tanto apro. Ma tu lo sai che tutte le volte che apro quelle pagine... No, non è Velasco, è un nome ancora... Perché il libro è molto molto vecchio, le è stato regalato da sua mamma, mm-hmm, molto molto tempo fa. Questa persona adesso è diventato un formatore aziendale, è stato un grande allenatore di pallavolo. Giallo, appena apri a caso...
2: Esce sempre una,
0: c'è
2: verità,
0: sempre una perla di saggezza. Magari ne parliamo tra poco o magari no. 347-342-5220, di notte torna tra poco.
3: Radio DJ. Di notte.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
8: Party like a DJ, domenica 7

0: Si chiama Gracie Abrams, Gianluca, ed è una delle cantautrici indie pop più amata dalla sua generazione.
1: Okay.
0: Testi intimi, testi malinconici, testi sussurrati, conquista milioni di fan in tutto il mondo. Sai come si chiama l'album?
1: Come si chiama?
0: Figlia dell'inferno.
1: Dai, ragazzi, madonna mia.
2: In italiano? No.
0: No, Daughter from Hell.
1: Una volta stavano i Figli delle Stelle.
0: Il suo terzo album è Figlia dell'inferno. È molto amata, milioni di fan e tutto. Figlia dell'inferno.
1: Però è quell'inferno dei giovani.
2: Una volta era Figli delle
1: Stelle. Noi siamo figli dell'inferno. Che un po' c'ha ragione, visto i tempi. Però ragazzi, aiutiamoci pure un po' tra di noi.
0: Era Hit the Wall, la canzone di Gracie Abrams, la figlia dell'inferno, su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Radio DJ consiglia
5: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
6: But the voices in my head don't.
5: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il terzo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
0: Seconda ora di notte, le 23.05, siamo in diretta, 347-342-5220. Non dico che la prima mezz'ora sia stata introspettiva, o forse lo è stata.
1: Vabbè, abbiamo letto le frasi.
0: Abbiamo letto delle frasi, abbiamo parlato un po', forse metafisici, col fatto cascano delle frasi dal calendario,
1: sì,
0: le
1: sì.
0: Leggiamo, vediamo se nascondono qualche messaggio, ma questo ha visto i nostri ascoltatori altrettanto introspettivi.
1: Sì, perché
0: tu vuoi vedere come si scatenano?
1: Vediamo.
0: Basta buttarla in caciara.
1: Sì, quello effettivamente potrebbe essere
0: ermetici, sono stati ermetici. Grazie Marco,
1: grazie,
0: del suggerimento.
1: Grazie Marco.
0: Allora noi vi ripetiamo lentamente il numero di telefono,
1: che è questo, sì. È sempre quello. 347 342 5220. Proprio lento l'ho detto.
0: Adesso vediamo come vi aprirete a noi, perché parliamo di caro prezzi, caro vita, di conti e di mazzate.
1: Oh,
0: perché
1: mamma mia.
0: Così è andata a finire. Una storia che arriva dall'Abruzzo e che contiene un po' tutto: la cena, cena di pesce, un conto contestato e il tribunale. Pensa se uno potesse immaginare tutto questo nel momento in cui decide di andare a cena.
1: Ok.
0: Un signore di 51 anni va in un ristorante di pesce a Roseto degli Abruzzi.
1: Ok.
0: Antipasto di mare, crudo, crudi, vino.
1: Ok.
0: Una bella serata, no? Si
1: sì, certo.
0: Arriva il conto, 145 euro. Ok. Lui contesta, dice che lei non mi aveva fatto vedere il menù, la cifra è sproporzionata, la discussione degenera e quando dico degenera,
1: cioè finisce proprio male,
0: ammazzate proprio, ecco. Lesioni,
1: purtroppo.
0: Violenza privata, estorsione, cioè vicendevolmente queste sono le accuse che si sono date, no tu mi hai menato, no tu mi hai fatto un'estorsione, da una cena di pesce.
1: Che tu vai a mangiare pesce di

0: io, no? Cioè, quindi sei già predisposto a berti un vino bianco, una falanghina con un po' di ghiaccio. Se ti va bene, anche la pesca dentro al vino bianco, il pesce fresco.
1: Sì. Ora sia chiaro, la violenza non si giustifica mai, anzi questo fammelo dire, togliamo i sorrisi e diciamo la violenza non si giustifica mai,
0: e ci mancherebbe.
1: nessun caso, lo abbiamo detto, punto, ok. La cosa però finisce in tribunale, lui alla fine paga 2000 euro di risarcimento al ristoratore, cioè quello che si era lamentato per il conto da 145 euro,
0: sì,
1: avendo dato piglio alla violenza,
0: ok,
1: citando Totò che lo dice nella livella, ho dato piglio alla violenza, cioè non soltanto le 145 euro di conto a suo dire troppo salato, ma 2000 euro per chiudere la faccenda. Per non pagare quelle 145.
0: Quello è il karma.
1: Io non so come fosse quella cena, non so se il conto fosse giusto o sbagliato, se i crudi fossero crudi, se fossero freschi.
0: Allora, 145 euro in due, se è pesce fresco,
1: è
0: crudi,
1: sì, eccetera. Neanche tanto.
0: No, no, è quasi, è basso, eh.
1: Sì, e poi il vino non è neanche un vino importante, sei fatto dare quello della casa.
0: Sì,
1: se stai dentro con.
0: Allora, una bottiglia di vino almeno 50-60 la devi pagare.
1: Due antipasti di mare, crudi e vino.
0: Due antipasti di mare crudi.
1: No.
0: Dipende quanto è costato sto vino. No. Perché una bottiglia può costare anche 60-70 euro più o meno. Già una buona bottiglia.
1: Sì. Tu pensa che lui è entrato in questo ristorante, probabilmente con una bella donna con la quale voleva passare una bella serata. Magari uno dei primi appuntamenti, voleva far bella figura, non lo so. Invece, procedimento penale, avvocato, 2000 euro di risarcimento. E chissà quella donna se l'ha più rivista.
0: Ma no, Nico, non voleva far bella figura, perché se vuoi far bella figura, non fai sta roba qua. Paghi dentro gli astemmi, diciamo. Quello che non
1: devi... magari l'idea, partito con quell'idea, poi
0: però...
1: tutto ti fai prendere.
0: Sei matto,
1: non
0: però. Cioè, tu vai con una donna, una bella donna, una ragazza che ti piace, fa la cena di pesce, arriva un conto salato e monti sto caso qua. No, io che ne so, paghi. Poi può essere pure che torni il giorno dopo, dicendo tu ieri e tutto quello
1: sì.
0: Però in quel momento, se vuoi fare bella figura con lei, non credo che alzi sto casino.
1: Però l'ultima cosa, mostrate il menù.
0: Mostrate
1: il menù, sempre,
0: e
1: secondo
0: prezzi.
1: Me, sempre. Perché questa è l'unica
0: prezzi.
1: Cosa che possiamo dire. Non dico contro.
0: No, che però è giusto esibire.
1: Che già ha avuto la peggio, visto che ha preso pure le mazzate.
0: No, poverino,
1: certo,
0: ci mancherebbe.
1: Cioè, però poi ha avuto il risarcimento. Però secondo me il menù è una cosa in qualche modo da mostrare sempre. Ma c'è pure quella schifezza del QR code. Non ne parliamo.

0: Grapevine, Marvin Gaye su Radio DJ, 23:12. Allora è finita Ammazzate per un signore che non ha ricevuto il menù, a suo dire il conto era troppo salato e la cosa è finita in tribunale. Daniele.
1: Buonasera Vincenzo.
2: Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Ma il prezzo ci sta perfettamente.
0: Sì, sì, l'abbiamo detto.
1: Una cena del genere, guardate, ci sta perfettamente. E poi, come dite voi, non montavi tutto sto casino se volevi fare il figo.
0: Ok, non lo sappiamo.
2: No,
0: per
2: questo è che voleva fare il figo, l'abbiamo aggiunto noi.
0: Allora, Fabio dà un suo consiglio: se non volete il conto salato, basta prendere il pesce d'acqua dolce, anche
2: sì.
0: Su questo. Non,
2: oppure nascondetevi una mosca morta in tasca.
0: Che cazzo vuol dire?
2: Sì, sì.
0: Cioè, quella è l'impressione.
2: Allora, tu devi pigliare una mosca, uccidere.
0: E perché?
2: E la te la devi nascondere in tasca. E quando poi quasi hai finito di mangiare, devi prendere la mosca, devi buttare nel piatto, devi alzare tutto in cielo e devi dire: ah, la mosca! Ah, allora non posso pagare questo conto! Quindi devi dire che non vuoi pagare. Non so se è una leggenda metropolitana, ma qualche anno fa, qualche tempo fa, leggevo che c'era uno che con questa tecnica aveva forse, cioè, non aveva pagato diversi pranzi.
0: Dai.
2: Non so se è una cazzata, una leggenda metropolitana, però c'era il tipo che buttava l'insetto, adesso non mi ricordo, credo Premetto. Una mosca, per appunto per dire che non avrebbe pagato.
0: Manuel, sentiamo.
3: Ciao Vitello, ciao, sono Manuel. Ciao. Di Bologna. Volevo chiedervi, ma sto conto era diviso in due o era a testa? 140 euro a testa?
0: Non lo sappiamo.
3: Perché sono 140 euro l'uno, anche uno ci si incazza davvero, ma se sono in due ci sta,
0: no, c'era il penso in due,
2: no, ma in due, cioè a persona mi sembra veramente esagerato.
0: Marco,
2: no.
0: Sentiamo.
4: Beh, però 75 euro a persona qua in Puglia, porca puttana, ti mangi tutto il menù intero e fai anche il bis.
0: È vero,
4: sembra un po' caro.
0: Allora, siamo...
4: ciao Marco da Bari.
0: Marco, hai ragione, siamo a metà, siamo nelle Marche. No, in Abruzzo.
2: Sono posti comunque bellissimi. Cioè, lì, tutta la provincia di Pescara.
0: Però io volevo aprire un'altra croce. Ma veramente, ma vogliamo parlare del QR code a tavola? Io, solo a me mi dà fastidio. Tu vai al ristorante.
2: Beh, però nei grandi ristoranti no, nei
0: guarda,
2: grandi ristoranti
0: io lo vedo con una grande frequenza.
2: No,
0: ormai,
2: certo,
0: ma
2: certo.
0: Sicuramente, ovviamente è rimasto dal COVID. No?
2: Sì.
0: Beh, inquadri pure qui. E da quel momento inizia il calvario. Allora, prima ti accorgi che il locale è un bunker antiatomico, il telefono prende mezzo
2: non
0: attacco,
2: ti piglia,
0: quindi non prende, ti devi collegare alla wifi,
2: devi chiedere wifi al gestore del locale,
0: l'avanza del segnale, lo smartphone rivolto al cielo, tu arrivi con una fame incredibile, questo non porta manco il pane, le porto l'acqua,
2: sì, portami
0: un menù normale, no, e poi si apre finalmente la pagina, quando poi hai trovato il campo si apre la pagina, sì, del QR code, ti trovi davanti il PDF scritto con il font dimensione formica.
2: Sì.
0: A te il telefono già ti serve perché devi fare, non a me perché per fortuna con le lenti a contatto non ho, sì, questo problema, però c'è gente che deve illuminare. Invece il ristorante d'atmosfera, per fare l'atmosfera la luce la tiene bassa.
2: Io illumino, infatti. Illumino!
0: Illumino!
2: Illumina, ciao Alba.
0: Allora, per leggere gli ingredienti della carbonara devi zoomare, devi scorri a destra, scorri a sinistra.
2: È vero, è vero. Mi è passata
0: scorri
2: la fame.
0: Da destra verso sinistra, quindi partendo prima dal prezzo, o da sinistra verso destra,
2: un manga giapponese da destra verso sinistra.
0: Quindi perdi l'orientamento, nel frattempo la batteria cala, ti arrivano mille notifiche,
2: ti è passata la
0: miopia,
2: fame.
0: Ringrazia e tu maridatemi un
2: sì. Io credo che nei ristoranti di un certo livello questa roba qua del QR code non c'è, in tantissimi ristoranti anche di buon livello c'è, che poi spesso capita che questo fatto del QR code, una volta il menu veniva cambiato molto più spesso, ma questo fatto del QR code, un menu è sempre quello. Per non cambiare tutta l'impostazione del QR code, mi pare che i ristoranti il menu non lo cambiano meno spesso.
0: Secondo me, se tanto mi dà tanto, Alessandro proprio è sul pezzo dell'argomento.
2: Vediamo.
5: Ragazzi, buonasera.
2: Ciao,
5: a
2: Ale.
5: Non pagare il conto. Io
0: no, questo non è sul, no, questo non è sul, è sul QR code. Dopo facciamo sul non pagare il conto.
2: No, e stavo dicendo che questa cosa del QR code mi fa pensare che alcuni ristoranti che frequento da un po' di tempo

0: tempo, quando non c'avevano il QR code, ma il menu, quello diciamo cartaceo, quello normale, il librettino, lo cambiavano più spesso. Cioè facevano il menu stagionale.
1: Così.
0: Adesso mi pare che lo cambino meno spesso.
1: Perché,
0: sempre quello.
1: Perché.
0: Secondo me, fate l'impostazione.
1: La tecnologia
0: tutte.
1: Richiede più.
0: Sì, no, ma lasciamo così.
1: In realtà, però, non dovrebbe essere un PDF, lo fai, lo carichi, però tu hai quell'impressione.
0: Quell'impressione là, non lo so. Io ho

0: Tiziano Ferro, con perdono, facci salutare un caro amico, caro Simone, il nostro amico e ascoltatore Sasha Djordjevic, l'unico ad aver vinto il cestista serbo,
1: allenatore di pallacanestro serbo,
0: vinto,
1: certo,
0: tutto meglio di Jordan, grande, grazie, ci stava ascoltando quando prima abbiamo citato non solo il basket ma anche l'amico Mario. Ciao Mario, ciao Sasha.
1: Ciao, ciao, ciao Sasha.
0: Altra cosa sui menu, torniamo sui menu. Abbiamo detto, ecco, il QR code.
1: Sì.
0: Tutto è nato da gente che ha fatto a botte per un conto troppo salato. Poi abbiamo parlato dei menu col QR code che sono un po' così, un po' fastidiosi,
1: un po' scoccianti.
0: Ma mai come qualche anno fa, quei ristoranti che nel menu mettevano gli articoli.
2: C'è?
1: Mamma mia.
0: Hai già capito.
1: Oh mamma
0: l'articolo.
1: Mia.
0: Allora, l'articolo è non filetto di manzo con patate, sì, è il manzo, la sua patata, il profumo del rosmarino.
1: Sì.
0: Il, sì, il online, ricorda, la fragola, il dolce, la fragola incontra il cioccolato su un letto di frolla.
1: Sì, e poi era tutto un letto, eh? Sì. Era tutto un letto, tutto sul letto di rucola, sul letto di insalata.
0: Fanculi a letto, lo voglio mangiare.
1: Sì, e fanculo su fanculo, che è un triclinio. Questo è un romano che mangio a letto. Che cazzo sono, Giulio Cesare?
0: Allora ricordatevi gli articoli: il Lolla, il Gile. Sì. Com'è l'articolo? Sì. Determinativi.
1: Sì, il Lolla, il Lolla, il una.
0: E quella sono indeterminativi. Allora, più articoli ci sono, quelli determinativi,
1: sì,
0: in un menù.
1: Sì.
0: Più me lo stanno mettendo in quel posto,
1: sì,
0: col conto,
1: sì,
0: più ci sono gli articoli nel menu più pagherete.
1: Io una volta ho letto,
0: fate togliere il Lolla e Gile,
1: gli asparagi.
0: Come?
1: Gli asparagi, ah, incontrano il capretto. Cioè ragazzi, gli asparagi incontrano il capretto è brutto, eh?
3: È una storia.
1: È vero, cioè, sì, una storia. No, no, no, è come Cenerentola.
0: È vero,
1: sì,
0: gli asparagi incontrano il capretto.

0: Dove?
1: Sì,
0: in una selva.
1: No, in un ristorante di quelli tipo di turistici.
0: Ho capito. Dove possono incontrare il capretto e gli asparagi?
1: Nel piatto, nel piatto. Il piatto era asparagi e capretto. Gli asparagi incontro il capretto. No, e che cazzo fa sto capretto? Ma se ne mangia?
0: No, io mi immaginavo già il capretto felice.
1: Sono gli amici asparagi.
0: Gli asparagi. Che faccio? Me li mangio? No, no.
1: No, no, io li devo incontrare. L'incontro ma li lascio lì. Ragazzi, gli asparagi incontro il capretto è veramente peso.
0: Da un menù milanese. La Milano e le sue patate. Devo mangiare una cotoletta, Gianlu, per mangiarti una cotoletta.
1: Sì, no, veramente. No, veramente.
0: Lo spaghetto al lontano ricordo di mare. Che cosa vuol dire? Le vongole fuiute. Però me lo devi spiegare sempre tu cosa
1: sì,
0: sono le vongole.
1: Le vongole
0: lo spaghetto fuiute. Al lontano ricordo di mare.
1: Vongole
0: dalle
1: fuiute.
0: Nostre parti sono le vongole fuiute.
1: Cioè le vongole scappate. Che cosa significa? Che la preparazione dello spaghetto è fatto come quando si fa lo spaghetto alle vongole, soltanto che le vongole non vengono messe, per cui alle vongole e quindi l'olio che ne so, metti il prezzemolo, metti un po' di peperoncino, tutta una serie di cose, fai un foglio soffritto così, tutta una serie di cose che ovviamente includerebbero normalmente le vongole, ma visto che le vongole non ci sono, costano troppo, sono cazzi miei, le vongole fuiute.
0: Le puoi fare allora anche le pietre di mare.
1: Esatto, sì, a casa mia lo farebbero.
0: Bella marca, suggerimento di mare. Con le pietre di mare, sì. Sono state a contatto con l'acqua di mare, con i pesci. Che
1: no, oppure che ne so, adesso uno che ne so, va al Riccione, piglia le telline aperte, senza niente dentro, il vecchio ricordo di mare, che le telline già sono state mangiate dal mare e tu dentro hai le telline vuote, però comunque fa effetto, fa scena.
0: Gianlu, troviamo la metà di questa forma fisica a Party Like a DJ quando sarà il nostro turno sul palco di domenica alle ore 14, per favore troviamo questa stessa verve e voi ascoltatori verrete ad ascoltarci.
1: Speriamo.
0: Dai, ci va. Sì, qualcuno passa.
1: Qualcuno verrà.
0: L'ora è importante.
1: Sì, è gratuito.
0: Domenica
1: diciamo
0: ore 14 è
1: diciamo, è uno dei tanti bellissimi eventi gratuiti, per cui venite al Parco Sempione, oltre al concerto il sabato, la domenica, eccetera, eccetera, ma ci sono tantissimi eventi gratuiti, tra cui Casa Vitiello, la domenica dalle 14
0: alle 15. Visto che magari alle 14 qualcuno ha ancora fame, che non ha ancora pranzato, promettiamo per 20-30 persone pasta alle vongole fuiute. Tra poco. (Ride)

0: Perché sedermi a tavola, è un suo messaggio, è come prima cosa prendere il cellulare al posto di guardare i tuoi amici o il tuo fidanzato. Ti devi mettere a guardare il cellulare e poi dare l'attenzione a quella donna che hai davanti, che si è fatta bella per te, e a quell'uomo che...
1: E poi c'è sempre quella cosa, prenotiamo col mio o col tuo, perché quando entrambi scannerizziamo il QR code, poi
0: è brutto,
1: c'è quella modalità che devi fare l'ordine, no? Lo fai da posto, a parte che si perde proprio il contatto con quello che una volta era l'oste, no? Che era bellissimo, che veniva lì, ti raccontava i piatti, ma non gli asparagi che incontro nel capretto.
0: L'oste ha fatto apposta.
1: L'ha fatto l'oste, sì, no? E quindi perdi quel primo contatto di racconto del posto, delle cose che vengono servite, del vino. È tutto molto freddo, per cui per favore togliete sto QR code.
0: Allora, ci siamo impegnati a fare la pasta con le vongole fuiute a Party Like a DJ a casa Vitiello. Sappiate che è solo una battuta e che non lo faremo mai veramente, ma la nonna di Lorenzo che ci scrive faceva il sugo al pollo scappato, quindi praticamente era il soffritto e un po' di passata di pomodoro, del pollo neanche l'ombra. Daniele,
2: quindi se la si viene a trovarvi abbiamo la pasta con le mostro,
0: no, Daniele, no, abbiamo detto che abbiamo scherzato, ma lo stesso Daniele dice una cosa tornando a quei menù che vogliono sembrare, spesso lo sono sicuramente, importanti.
2: Sì, vabbè ragazzi, ma era sempre tutto con le verdurine del nostro giardino. Ma cazzo, sei in centro a Torino, le verdurine del giardino dove le hai?
0: Le verdurine del balcone.
1: Sì, sarà vabbè, che c'è un orto sul balcone.
0: Ok, chi è quel DJ di Radio DJ che fa sempre prendere tutto col tuo telefono dai cinesi in Paolo Sarpi, dicendo che poi ti dai soldi in contanti dopo il pranzo perché sa che ti dà sempre cifra tonda, lui spetta 17,50 e ti dà 15?
1: Saperlo?
0: Mi sa che però non siamo noi, nessuno dei due.
1: No, che noi la parola la vogliamo dire, ma non ce la facciamo dire dietro. Quindi ti diamo 20, caro Marco. Mai 15. La parola la vogliamo dire, ma non ce la vogliamo sentir dire.
0: A tra poco.
3: 347.
1: Io ho capito comunque.
0: È uscito anche il nome.
1: Esatto.

0: vi amo.
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
3: Radio DJ.
4: One Nation. One Station.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
7: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
7: Una produzione One Podcast.
8: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
13: Di notte. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347-342-5220 oppure con una mail a diretta@dj.it.
14: Di notte.
13: La tua notte in diretta su Radio DJ.

0: Fra Quintale su Radio DJ, anche lui a Party Like a DJ, dice: ma a parte gli scherzi, Mirko da Cremona, che probabilmente è la prima volta che viene al Parco Sempione, dopo 5 anni, no, consecutivi, questo è il 5° anno che facciamo Party Like a DJ, e ci chiede: ma a parte gli scherzi, ma al Parco Sempione si mangia? Sì, sì, ma non con noi. Cioè, nel momento di Casa Vitiello non si mangia se non ve lo portate voi. Cioè, noi non facciamo da mangiare, no. Ma nel parco è talmente grande e sono moltissimi
1: gli stand, i nostri amici.
0: Certo. Se poi, quello che ti preoccupa,
1: cioè, a digiuno non stai.
0: Esatto, se quello che ti preoccupa è mangiare, non ti preoccupare.
1: Devo dire che l'anno scorso,
0: per l'intrattenimento,
1: certo punto,
0: invece, non ti devi preoccupare proprio perché ce n'è per tutti i gusti. Dicevi l'anno
1: scorso?
0: No, Nicola,
1: ricordo l'anno scorso, a un certo punto, quando noi stavamo sul palco, appena noi siamo scesi, quindi eravamo ancora lì, nostro amico ristorante romano a Milano fece, credo, una carbonara per tutti, che offrì a tutti in onore dei Vitiello. Cioè, noi siamo scesi dal palco, io ricordo c'erano tantissimi nostri amici che abbiamo fatto anche entrare dietro, quindi tutta una grossa famiglia, e tutti mangiavano questa pasta che fu offerta, per cui ogni tanto può capitare anche questo, però non è la regola, assolutamente.
0: Amici che verrete a Casa Vitiello,
1: sì,
0: avvicinatevi alla radio.
1: Nicola porta il parmigiano, una fetta a tutti quelli che vengono.
0: Gianluca vi fa entrare dietro.
1: No.
0: Gianluca vi fa entrare dietro.
1: No.
2: Dillo bene, che sennò capisce.
0: Gianluca.
1: No.
0: Vi fa entrare dietro.

0: ragazzi,
1: dietro al palco.
0: Potete entrare solo se avete in mano una fetta di parmigiano offerto da Nicola. E lascia passare, quello è il ticket proprio.
1: Va bene. Senti, tutto, tutto abbiamo detto, taranne del... Era oggi il giorno più caldo? Non lo so.
0: Sì, oggi, oggi.
1: Conto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ale da Treviso, fa talmente caldo che la pioggia non è servita a niente, anzi ha peggiorato la situazione.
0: Sì.
1: Detto ciò, voi come state? No, che lei sta a Treviso, da queste parti la pioggia non,
0: non
1: si è vista.
0: Stato,
1: e
0: no,
1: per fortuna, visto che sono arrivato in moto, cioè io ho fatto Parma-Milano. L'unica cosa, Giallo, sono partito, ho detto ce la farò, perché sono... Però il giubbotto di pelle pesante.
0: Ok.
1: Vedo i motociclisti sono sempre molto coperti. A parte che non è detto, perché ho visto qualcuno in autostrada.
0: Mezze maniche.
1: Mezze maniche e pantaloni corti. Sì. Ora, hai mai provato? Marco, chiedo l'aiuto da casa. Se vuoi venire anche al microfono, vieni pure. Se ti colpisce un moscerino in autostrada, Gianluca, è un mini proiettile.
0: Ma guarda, Nico, che anche in città, se vai un po' più veloce, cioè un moscerino è veramente, cioè, in autostrada non
1: Marco,
0: ci sono mai andato.
1: Ma come cavolo fanno quelli che vanno in moto? Io oggi, allora, ho fatto l'altro giorno in giro per Parma a maniche corte, perché stavo andando a comprarmi un giubbotto leggero ma con le protezioni, guidando la moto da poco, mi hanno insegnato questo: mai uscire senza le protezioni. Ed effettivamente sono uscito per comprarmi, visto che non ce l'avevo lì, un giubbino con le protezioni, che vabbè, poi non ho trovato. Ma io quando sono uscito a maniche corte mi sono sentito nudo. Se ti colpisce un moscerino in autostrada a 110-120 all'ora,
2: fa male. Come se ti colpi, poi non lo so, l'esempio è un sasso, come se io prendo un sasso e te lo tiro addosso.
1: Cioè, no, ma tu senti certi colpi sul casco?
0: Sì, vabbè, quella velocità.
1: Poi alla fine lo vedi sul casco che cosa ti ribalta. Ma ci sono i caschi con la il tergicristallo?
2: No, non credo che ci siano.
1: Però non esistono?
2: No, però ci sono dei guanti, io ne avevo un guanto di questo tipo che ha un tergicristallo sul dito. E quindi tu, teoricamente, mettendoci un po' d'acqua, serve proprio a pulire il casco.
1: Scusami, questi qua per me sono i nuovi problemi, no? Il fatto di affrontare l'autostrada con un giubbotto di pelle pesante, pensando di avere gran caldo, visto che sono partito da Parma con 37 gradi.
0: Sì. Invece io, che porto uno scooter piccolo...
1: Invece no, alla fine...
0: Ce l'hai fatta?
1: Sì, non ho mai... Avevo il sole in faccia.
0: Perché io penso sempre, cioè, quei giubbotti mi sembrano molto molto pesanti, no Marco?
2: Beh sì, sono pesanti anche perché devono superare l'eventuale attrito, la caduta, no, sull'asfalto.
1: Devo dire che il mio non lo era, non era di quelli con le protezioni, è un giubbotto di pelle pesante, lo
0: sì,
1: sai.
0: Però non senza le protezioni.
1: Senza
0: insomma.
1: Le protezioni, sì. No.
0: No, invece devo dire che quando porti uno scooter piccolo 125 in città, cioè almeno io mi faccio il problema opposto. Se cado, si sporcano i vestiti e si scassano, quindi io spesso porto delle magliette brutte perché penso di cadere, e se si rompe una maglietta bella mi dispiace, perché in città non c'hai quel problema lì, c'hai la velocità, poi non c'hai una moto grande, per cui comunque sei portato a una guida anche un po' diversa, per cui molto, molto spesso effettivamente stupidamente io penso no, questa qua no, non me la metto, pure se vado al ristorante io spesso delle cose non me le metto perché se le sporchi non si tolgono le macchie, su certe cose mi dispiacerebbe.
1: Amici biker stanno scrivendo: no brache corte in moto, mai.
0: No.
1: Io ho la moto, ma quando vai in moto senza braghe sembra una ceretta, un male cane.
2: Ma
1: Mirko,
2: c'è di
1: da
2: peggio.
1: Cremona. Una volta portai un mio amico, questo è Michele, un mio amico al mare in moto, lui non volle mettere il pantalone lungo. Beh, si fece un viaggio di mezz'ora con una Vespa conficcata nello stinco. E ora voglio dire, se è il passeggero è una cosa, se stai guidando...
2: Sì, beh, poi c'è anche la componente di sfortuna. Diciamo che c'è, cioè, secondo me, peggio di andare in moto con i pantaloni corti, c'è andare con i jeans. Perché sai che il jeans è l'indumento più pericoloso per andare in moto. Perché se tu cadi, ovviamente con il pantaloncino corto, ti fai via, ti gratti via la gamba.
0: Però il jeans lo devono tagliare.
2: Ma il jeans ha una temperatura di fusione all'attrito.
3: Capito.
2: È molto facile che si fonda. E quindi appena tu scivoli, infatti qualcuno di voi magari i vecchi jeans avrete visto che ha delle, magari se tu lo sfreghi contro qualcosa forte, perché magari uno cade alla bici, si brucia,
0: sì,
2: e quindi
0: fuoco.
2: Cosa fa? Ti si attacca alla pelle. Quindi non bisogna mai, teoricamente non bisognerebbe mai neanche mettere i jeans.
1: Cazzarola. Sentiamo Alessandro se dice qualcosa di più
0: di più incoraggiante.
4: Sì. Ragazzi, i problemi non sono i moscerini e maniche corte, il problema è se cadete in maniche corte anche a 10 all'ora.
1: No, ma certo,
4: fate un male che non avete idea.
1: Hai ragione. E te l'ho detto, sono andato apposta a comprarmi un giubbotto per star protetto, perché non riesco ad uscire senza protezione.
2: Comunque le cose più importanti sono la schiena, il casco,
1: ok, e tutto il resto. Però veramente, diciamolo ancora, protezioni,
2: tutto, giubbotto, tutto.

0: notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Eccolo qua l'almanacco dei Vitiello, l'almanacco musicale di domani, 28 maggio nel 1966, When a Man Loves a Woman di Percy Sledge raggiunge il primo posto nella classifica americana.

1982 i Roxy Music pubblicano il loro album Avalon, contenente la sognante traccia che dà il titolo all'album e alla malinconica More Than This.

1982, Rocky III arriva al cinema. Questo film presenta una nuova sigla scritta dai Survivor attorno a una battuta chiave del film, l'iconica e immortale: l'occhio della tigre,

0: Vicky,
1: no? L'allenatore.
0: Oggi ho trovato la mia maglietta di Rocky. Sì, sì. Mettendo a posto delle maglie, una maglietta che avevo comprato a New York. Questo. Che bello.
1: Questa è l'unica cosa che mi ha fatto venire voglia nella vita di fare delle flessioni. Come si chiamano nel gergo della palestra le flessioni? I piegamenti? Come si chiamano?
2: Flessioni.
1: I push-up.
0: Push-up. Un po' diversi.
1: I push-up vengono in mente di reggiseni.
0: Esatto, anche a me. 2007 i Police mettono da parte le loro divergenze e lanciano il loro primo tour dal 1986 a Vancouver. Nonostante alcuni scontri tra i membri della band lungo il percorso, il tour dura più di un anno, vendendo più di 3 milioni di biglietti in 151 spettacoli.

0: trovato. Giallo, aiutami. Adriano Celentano entra in classifica e lo fa con una canzone che lo rende internazionale.
1: Che già dal titolo.
0: Cioè, arriva in America.
1: Sì, sì, certo, certo. Lo rende una star internazionale fino in America.
0: Anche se non parla inglese. Anche se Adriano non parla inglese e questa canzone non è in inglese. Sì. È un testo...
1: È una lingua nonsense, no?
0: Una lingua inventata
1: da lui in quel momento.
0: Certo. Secondo lui, che la canta alla sua maniera e diventa famoso in America... Vuole scimmiottare l'inglese, ma questa canzone parla di amore universale. Anche come si fa alle volte a trovarsi in difficoltà di comunicazione tra le coppie e perché a volte parlare troppo è un danno, come ci dicevano le nostre mamme, come ci dicono le nostre mamme.
1: Meglio poche parole in certi momenti, ma significative.
0: Sì. O magari delle parole come queste che un senso non ce l'hanno. Sono prise and calling Nelson Anciuso. All right.
2: Prison calling ain't an excuse, though.

0: Nancy l'ha chiuso. All right, arriva sì. Adriano Celentano che arriva in classifica. Va tu va ai Parade, diceva Pino Daniele, ma Celentano ci va nel 1974.
1: Sì, che questo è un pezzo importante perché oltre a, come dire, a far conoscere Adriano fino in America, no, diventa appunto una star internazionale, come dicevamo nel lancio, è considerato il primo pezzo rap italiano nella storia. Cioè proprio il primo pezzo rap, prima degli artisti più famosi, no, degli anni 90, italiani, da Lorenzo a Frankie Energy ai Sangue Misto, cioè della gente che ha fatto la storia. Però in realtà Adriano Celentano con questo pezzo celebra, proprio sigla il primo pezzo rap perché cantato in questo modo.
0: Quando poi il rap nasceva più o meno in quegli anni,
1: esatto,
0: ma a Brooklyn, anni,
1: sì,
0: no?
1: Dall'altra parte del mondo, in America, e quindi questo pezzo è considerato importante anche per questo, e molti dicono Adriano Celentano è stato il primo rapper italiano della storia.
0: Rosa, il tuo messaggio è arrivato, è l'ultimo di questa bella di notte che mi raggiunge proprio al ritorno da Parma, visto che di Parma si parla nell'ultimo messaggio di Rose, che dice: vi voglio bene, ricambiamo.
1: Grazie. Grande abbraccio,
0: ci vediamo a Party
1: mille.
0: Like a DJ.
1: Wow.
0: Grazie a Simone Paleari, grazie a Marco Lo Monaco, dai Vitiello, buonanotte.
1: Ciao.
0: E a domani.
1: A domani, ciao.
2: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È fernuta la zanzanella.
4: Ma è fernuta la zanzanella.
5: È fernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: Fernuta la zanzanella.
8: Vai giù.

0: giorno da Zazzanello
1: su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è un punto in ogni storia in cui il confine tra ciò che sappiamo e ciò che immaginiamo si fa sottile. Storie che il tempo non ha chiarito. Storie che continuano a farci domande e aspettano solo che qualcuno torni ad ascoltarle. Sono Carlo Lucarelli e sono tornato con un'altra nuova incredibile stagione di Di Giallo.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Lo chiamano Podcast True Crime. Per me e per voi è il radiodramma di Radio DJ.
6: Una produzione One Podcast.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.
9: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
10: Italia Starter Pack.
9: Dito nella piaga.
11: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
9: Pinguini tattici nucleari.
12: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
9: E molti altri. Biglietti su ticketone.it. È mezzanotte.

Ecco Maurizio Giombacco Rosato, con questa roboante ispanicità di Rosalia ti racconto una cosa. Io ho un'amica, Caterina, okay, che saluto, che magari sta ascoltando, che è una persona molto carina, molto gentile, no? Di solito io la conosco da qualche anno, da quando ho deciso di cambiare vita e vivo qui a Milano dove faccio il clown da una decina d'anni, ed è sempre stata una di quelle, magari sai, non amiche intime, ok? Però comunque una di quelle che ha fatto sentire la presenza in tutti i momenti importanti della tua vita, no? Di quelle che gioiscono con te anche nei piccoli traguardi personali, professionali, eccetera. Quindi anche quando sono venuta a lavorare a DJ 3 anni fa, no? Ok. Si dà il caso che però Caterina è anche una fan sfegatata di Fabio Volo, del Volo del Mattino, ok? Come tutti noi, ma lei un po' di più. Quindi, alla luce di tutto questo, caro Maurizio Rosato, _ Rosato, la mia amica Caterina, 30 secondi fa, quando ha sentito la mia voce, anziché quella di Fabio, secondo te il candidato risponda, secondo te ha pensato, ma che bello sentire Florencia, ma wow, così non mi devo svegliare alle 6 il sabato così per sentirla una volta ogni tanto, o avrà pensato, anzi avrà tirato un porco dicendo, ma dov'è finito Fabio, tiratelo fuori, cos'è successo? Secondo me la seconda, anche secondo te? Anche secondo te è andata benissimo, grazie. Sempre molto confortante, maestro. Comunque, facciamo partire subito allora la sigla, così vi spiego.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a tutti in questa puntata di Hola DJ Golpe Edition. Sì, c'è stato un rovesciamento di sistema. Eccoci qui a tutte le unità. Abbiamo preso possesso della fascia 9-10 del volo del mattino. No, scherzo. Io sono Florencia, per chi non ascoltasse o si svegliasse più tardi delle 6 del mattino del weekend, perché oggi non c'è Fabio, ma non vi preoccupate, torna domani, un piccolo contrattempo, quindi tranquilli che tutto rientrerà domani. Però per questa mattina va così. Per fortuna, per mantenere alto il tenore di questa trasmissione, lui non manca mai, lui è una roccia.
2: Maurizio underscore Rossato.
1: Maurizio, per gli amici, Maurizio, in questa frangente, in questo frangente, Maurizio Ghiombajo Rossato, che ricordiamo, detentore, perché alla fine, Maurizio, noi lo sappiamo, il momento elettronico, oltre ad essere il momento più ascoltato della radiofonia europea, tutto quello che ci va intorno è un aspettando praticamente il momento elettronico, che sarà il venerdì, e noi intanto lo celebriamo, lo ricordiamo. Saluto anche la Laura Stellin, che questa mattina cura insieme a noi la redazione del programma, e io ve lo dico, siate gentili, perché è una giornata, appunto, una giornata particolare, e soprattutto c'è un caldo che non è tollerabile, un caldo che non è accettabile, un caldo che scioglie i pensieri, e onestamente non ho grandi idee per questa ora insieme, ma qualcosa ci inventeremo. No, non è vero, intanto già solo a parlare del caldo, una cosa inedita, non so se vi hanno raccontato che è arrivato il caldo in Italia, in tutta Europa, e stiamo facendo veramente, come si dice, stiamo a fa la colla, è così che si diceva in Roma, sai, le tipe del calippo della B. Tu sei troppo anziano per questi riferimenti qua culturali, è vero, devo ritararmi, caro. Ma guarda, non parlo neanche della Stellin, che mi citava stamattina Beverly Hills, cioè nel senso, lei è rimasta lì praticamente i primi anni 90. Comunque, siate gentili, siate carini e coccolosi come solo voi non sapete essere a queste bande. 347 342 5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio. Io comincio così perché veramente stiamo a fa la colla, ragazzi, non è una cosa accettabile. Io sarò anche sudamericana, ma non è una temperatura, cioè è un caldo un po' cafone come questo pezzo di Nelly che abbiamo scelto con molta cura.

0: Bellissima voce Florenza, io credo che oggi mettiamo in pratica tutto quello che Fabio ci ha insegnato in questi anni.
1: Aha.
0: Quindi balleremo la musica che suonano oggi, cioè la tua.
1: Brava.
0: Ciao Lucia Milano.
1: Questo è l'atteggiamento che mi piace, Lucia, grazie, lo apprezzo molto, anche perché ci sono tante persone che stanno scrivendo e sono molto preoccupati per le loro finanze, perché pensano che ci sia il momento della 52 Week Challenge anche in questo momento qua, che per chi non lo sapesse è una cosa che facciamo il sabato mattina, dove mettiamo via dei soldi veri, ognuno si risparmia col proprio salvadanaio e con tutto un modo che insomma che non vi spiego, che se vi va potete recuperare il sabato mattina, però arrivare poi alla fine dell'anno con 1378 euro messi via, che a casa mia is okay, quindi molto bene, non vi preoccupate, non ci sarà nessuna estrazione, quindi il vostro portafogli per il momento è al sicuro. E saluto anche Ele che dice che bello sentirti Flo così in questo orario inusuale, la botta di sonno è la stessa del weekend, ma oggi non vado a fare nessuna gara, perché naturalmente spesso parliamo la domenica in questo caso di gente che si sveglia molto molto presto per andare a fare le gare di corsa, trasportare figli, compagni, compagne, fidanzati, mariti eccetera alle varie trasferte di calcio, partite di basket, così, e quindi tante persone sono un po' traumatizzate da quello che sto capendo quando sentono la DJ. Oggi molto molto più tranquillo, parliamo di cose, cioè in realtà fastidiose uguali, perché davvero tornavo sulla questione caldo, ma perché è un tema che sta abbracciando non tutta l'Italia ma tutta l'Europa. Mauro ci dice che c'è una bella eccezione perché Sardegna tutto rego, leggo testualmente, 25 gradi, però c'è anche da dire Mauro che secondo me Sardegna, essendo ventilato, abbasserà un pochino le temperature, non lo so, però fatto sta che in questi ultimi giorni le grandi città, Milano in particolar modo, ma è anche da dove noi trasmettiamo, quindi io vi posso dare questo esempio, ma un po' in tutta Italia, ha gran caldon impressionante. Anzi, tra l'altro, visto che lo racconta molto bene una di chiamarla influencer è riduttivo, una content creator, chiamatela come volete, insomma un personaggio di internet che si chiama Alice Guerra, lei è veneta come me, veneziana, sì, è di Mestre se non sbaglio, vabbè, e lei è un po', guardate, sarebbe perfetta per questa trasmissione, per il volo del mattino, perché è comunque una maestra di vita, comunque una che racconta in maniera, se vuoi, anche simbolica, con tante metafore, quella che è la condizione meteorologica in cui ci ritroviamo ora. Per cui chiederei a questo punto al maestro di agevolare l'audio di questo ultimo video che ha pubblicato, e io mi permetto di tradurre magari dei passaggi che, essendo in Veneto, possono essere un po' ostici per voi. Allora metto la cuffietta da interprete

0: e cominciamo a sentire i primi versi. Sentiamo Alice Guerra.
1: No, io ho già i coglioni girati, ve lo dico. Non se neanche a giugno mi messo sarota i coglioni. Vienzo coiombi rosti.
0: Aspetta, allora, in prima frase secondo me non c'è bisogno di tradurla, credo che si sia capita, benissimo. C'è molto caldo, mi sembra di che abbia detto molto caldo, vengono giù i colombi, quindi i piccioni, vengono giù i piccioni già arrostiti dal cielo. Andiamo avanti.
1: Vara sosa spusa la scagi, insomma sotto toccare dentro un zenoccio che sia acqua. Che viene...
0: Allora, penso di avere già del leggero odore alle ascelle, scagi is ascelle, e poi mi sono guardata anche nell'incavo del ginocchio vedendo che c'era già dell'acquetta all'interno. Prego.
1: Enzo? No, non si robe per me, vara signora, se trio sarga e pene maestre.
0: Allora qui invece si trova in macchina in questo momento e lei dice: guarda, non ce la faccio già più, guardate quella signora là in fondo, è già lì per tirare le cuoia, poveretta. Prego.
1: A me mi piace a piova, tempo de merda, tutte queste robe qua.
0: A me piace il brutto tempo, le condizioni meteorologiche avverse, il tempo un po' uggioso. Prego.
1: Suride a morte caldane. Non mi sono neanche accorta che si arriva all'ista. Non mi sono neanche in accorta. E pareva.
0: I sudori della morte, le caldane, si dice anche in italiano caldane, Maurizio, sì, insomma, comunque le scalmane, no, quello invece è veneto, e i sudori della morte, non mi ero nemmeno resa conto che fosse già arrivata l'estate così, tutta di colpo.
1: Corta. E pareva ieri che avevo il giubbin colpeo, tipo mai in arte.
0: Sembrava ieri che avevo il giubbotto, quello con il pellicciotto attaccato, ma ti puoi immaginare. Prego.
1: Io bisogna che vado viva in mezzo di sgrebani, in mezzo alla neve, tempeste di neve. Ma senti, posso
0: non
1: dirle?
0: Mi guardare così,
1: cosa?
0: Maurizio.
1: Zisadrio suarme il baffo.
0: Ecco, in conclusione ci dice da meteorologa attenta qual è, guardate, io forse dovrei andare a vivere in qualche luogo isolato laddove si trova la neve e in questo momento mi sta già sudando il baffo, ovvero la zona labiale dove in teoria anche le donne ogni tanto ci cresce un pochino di baffo, un po' di peli e ci suda pure sto mannaggia di baffetto. Grazie Alice Guerra perché era un'analisi puntuale, perfetta.
2: Era un po'

0: Buon vento!
1: Il buon vento di Giova e Alfa, questo DJ alle 9.22, hola!
2: Ciao Flo!
1: Ciao!
2: Ma cosa siamo, in agosto?
1: Hai visto?
2: Comunque, mia moglie, siamo come la ragazza veneta.
1: Sì, Alice Guerra.
2: L'inverno, il brutto tempo, la nebbia, la pioggia, e infatti d'inverno noi non ci lamentiamo, mentre d'inverno sentiamo tutta la gente che dice
1: che palle.
2: Non vedo l'ora che arrivi bel tempo, il sole,
1: verissimo,
2: il caldo.
1: Li odiamo.
2: Poi arriva il caldo e rompono tutti le balle.
1: Capito.
2: Non sono mai contenti.
1: È vero, non sei mai contenti. Guarda, però qua in studio trovi sicuramente due persone che non vedono l'ora ogni volta che arrivi il Natale, il freschino, il cioccolato a casa.
3: A piova, tempo de merda.
1: Bravissimo, esattamente così. Ma guarda Maurizio, ma ho dato, cioè Alice Guerra ti ha dato parola praticamente. Dice esattamente quello che pensi tu, Erika. Tanto dice Alice Guerra, idolo indiscusso delle folle, ed è vero. Tanto seguitela, perché se non lo fate già è veramente spassosissima.
4: Ragazzi, buongiorno. Comunque le prime immagini con le ascelle sudate e l'acqua sotto il ginocchio sono ottime per questo orario, per chi sta facendo colazione.
1: Ho capito, alle 9:30.
4: Magari se in quell'acquetta sotto le ginocchia si riuscissero a pucciare qualche biscotto sarebbe fantastico.
1: Dai,
4: ciao ragazzi, vi voglio bene, Luca da Verona.
1: Noi un po' meno, Luca, ti devo dire, una bella immagine. Però ti devo dire, sarà pur ora di colazione, sarà anche presto, però per venire qua in metropolitana stamattina io qualche ascellina pezzatina l'ho già.
3: Cisadrio su Armel Buff.
1: Esatto. A tal proposito,
5: no, pare che per baffo forse intendeva la zona intima.
1: Ma va, ma no, ma come la zona intima? Sembra il baffo.
3: Cisadrio su Armel Buff.
1: Cioè il baffo è il baffo. Maurizio, te suda il baffo, visto che sei portatore di baffo? Un pochino sì, è una roba che ti... Stellina, te suda ogni tanto il baffo? Sì. No, poco. Ti suda più la fronte, la zona della faccia, però sì. Sai che si può fare, ho scoperto che si può fare il Botox? Per, ti giuro, perché blocca il sudore. Quindi c'è gente che se lo fa sulle mani, sulla roba. No, non ti interessa. Oh, io butto lì trend della skincare, ogni tanto te li butto dentro. Comunque sì, si suda un botto, ragazzi. Cosa dobbiamo fare? Anzi, tra l'altro mi fa ridere perché mi dico anche questo. Intanto mi tocco il baffo. Tu hai visto che mi tocco il baffo mentre ti sto parlando?
3: Cisadrio su Armel Buff.
1: Sì, ma è perché ormai è diventata così una roba bella, una roba che fa colore. Cisadrio su Armel Buff diventerà il trend di questa estate. No, dicevo che in spagnolo, sapete che sono un po' veneta, un po' argentina, si dice sudar la gota gorda, cioè sto sudando la goccia cicciona. Quanto bella è questa espressione, stupenda.

0: Sì, ho capito, ma se fai il botox e ti chiudi tutto, e ti si crea una ritenzione idrica.
1: Ma no,
0: sai che l'ha fatto il mio collega Antonio perché è gonfio.
1: Tu dici che l'ha fatto perché si è come se traslocasse il sudore internamente, quindi se tu lo blocchi col botox non sudi più dalla faccia, il sudore rimane dentro e ti sudano tipo le gambe. È un ragionamento non molto scientifico, adesso vado a cercare se questa cosa è vera, non credo, però se tuo amico Antonio l'ha fatto e suda da un'altra parte, chi sono io per deluderti? Comunque, Hola DJ Golpe Edition continua anche dopo la pubblicità, ma solo per oggi, non vi preoccupate.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Bzzz, Adrio su Armel Baffo.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi.

0: grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Have fun with...
2: Hey dude, take your vacation. Vi aspettiamo a Party Like a DJ.
3: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love. Le money.

0: Bisogna riusciarmi il baffo.
1: Seconda mezz'ora di questa edizione di Hola DJ Golpe Edition, perché ovviamente io non sono Fabio, non sono neanche Viola, non sono neanche Maurizio Ghionbajo Rosato, ma è qui di fronte a me in questa sostituzione emergenziale, ma non preoccupatevi, domani appunto torna tutto come prima. Intanto ci divertiamo in questa oretta insieme. Maurizio un po' meno, non lo vedo particolarmente interessato alla questione delle caldane, del sudore, così, e la chiudiamo anche qua perché i messaggi stavano diventando pericolosamente orrendi, quindi cerchiamo di contenerci un attimo, anche perché abbiamo appena sentito in realtà Ci vuole una laurea, che è il nuovo singolo di Coez, che è stato un omaggio, credo, comunque insomma è contenuto all'interno della colonna sonora della nuova serie di Zero Calcare, Due Spicci, che esce proprio oggi. Tra l'altro c'era grandissima attesa, avrete sicuramente visto, se non siete stati fisicamente lì, chi c'è stato ce lo racconti, le immagini di questo evento di lancio per una serie così anche appunto attesa, una serie generazionale che parla di quelle cose lì e del mal di vivere di noi millennial, ma non solo. Ma l'evento era molto bello perché era al Circo Massimo, quindi giusto così uno stanzino, una roba piccola, c'erano 10.000 persone che giocavano con tutti questi giochi arcade, no? Quindi vari flipper, c'erano i giochi, un gioco fatto apposta con Zero Calcare in 8-bit che doveva sconfiggere tutti i suoi personaggi del suo mondo, no? Di Zero Calcare, e poi l'anteprima della serie, devo dire un evento bellissimo. Ma la serie di per sé sarà interessante perché è la terza serie, che non è il terzo capitolo, cioè sono tutte serie diverse tra di loro. Diciamo che però le tematiche un po' sono sempre quelle, quindi diciamo il mondo degli adulti, le preoccupazioni. In questo caso in Due Spicci ci sono le vicende di Zero e Cinghiale, che sono migliori amici e che prendono in gestione un piccolo locale, no? E ci sono con tutto quello che comporta un piccolo locale, quindi le difficoltà economiche, le difficoltà personali, la gestione di tutte le cose del quotidiano, l'amicizia che si mette anche a dura prova quando si lavora insieme. A complicare il tutto ci sono i vari fantasmi del passato, le responsabilità

responsabilità, insomma, in una parola, la vita degli adulti. Perché è la verità, noi siamo all'ascolto, abbiamo 30, 40, 50, 60, 70, non lo so, anni, ma c'è una cosa che ci accomuna tutti, ovvero che ci sarà qualcosa all'interno della vostra vita degli adulti che proprio non ve la fate andare giù, che magari sono 30 anni che vivete da soli, 40 anni che vivete da soli, però sta roba che io ogni singolo giorno della mia vita devo, almeno due volte al giorno, devo pensare a cosa far da mangiare. È proprio una roba che io non, quando avevo 15 anni io non credevo che sta roba mi sarebbe pesata così tanto, e invece sì, mi pesa. E come? Oppure un'altra cosa di cui parlavo con Maurizio Ghionbacco Rossato: io sono troppo sexy per occuparmi anche della contabilità, cioè tu mi vedi, io non a fare le fatture, ma è una roba cafona, cioè io non posso sapere anche far di conto, capisci? No, io sono artista, quindi è quello che dico di solito alla mia commercialista, che poi mi guarda con compassione e dice: "Toh, devi pagare questo", e ogni volta con quella leggera sensazione di non capire nulla e di finire al gabbio prima o poi, perché sono stupida e non ho capito che cosa dovevo pagare. Vabbè, questa è un po' la mia sensazione. Insomma, in generale tante cose della vita degli adulti ci danno effettivamente molto fastidio, per non parlare anche lì il bucato. Perché i vestiti non si ripopolano nell'armadio e bisogna starci ogni volta dietro? Ma la vita degli adulti era veramente così menosa? Cioè io da grande pensavo che avrei spaccato il mondo, e invece mi spacco solo, vabbè,

Taylor Swift, una che in effetti sulla vita adulta ci ha scritto un intero repertorio, evidentemente, di cosa significa crescere, di cosa significa anche la fatica di mantenere delle relazioni sane. Spoiler, lei non ne ha avute tantissime di sane a quanto pare, ma come penso sempre, se tu hai collezionato solo rapporti con persone così incredibili, e incredibilmente intendo negativamente, forse un po' il problema non era loro ma sei tu. Ma questo è un altro tema di cui magari parlerà Fabio con Viola e con Maurizio in un altro momento. Parlavamo invece appunto della vita degli adulti. Quando tu sei ragazzina, ragazza, studi e pensi che veramente il tuo problema più grande sia studiare per portare a casa la verifica, il voto alto, eccetera, sono le holding e preoccupazioni, e di

0: dici, cavolo, non vedo l'ora di essere adulto finalmente, vivo da solo, ho la mia casa, ho le mie cose, e poi ti rendi conto che quando stacco, 20 anni dopo, dici, oh, che bello, sono riuscito anche ad affittare, non ti dico comprare, perché insomma comprare casa adesso veramente è un miracolo, altro che miraggio, e ho preso questo bellissimo terrazzino, sono riuscita anche a avere il giardino, ma adesso lo devo curare. Il giardino devo starci dietro. Di solito era un adulto che faceva queste cose, ma adesso l'adulta sono io, è capito? Quindi è tutto un insieme di accogli e di seccature.
1: Guarda Flo, mi hai fatto proprio venire in mente quando ero piccola, la mia mamma mi portava a fare la spesa. Mm-hmm. E lei ovviamente c'aveva le scatole piene di fare la spesa tutti i giorni. E io dicevo, è così bello fare la spesa, perché ti lamenti? Ecco, adesso lo so, perché fare la spesa è, come hai detto, sei scegliere per tutta una famiglia sempre che cosa si mangia.
0: Certo.
1: È stressantissimo, ma la cosa più angosciante è stendere i panni.
0: Ah, ecco, per te è il bucato, che in effetti è molto gettonata come esperienza degli adulti che non piace. Anche perché non è che dici, è gratificante. Cioè, sono poche le persone che dicono, ah, io amo stendere il bucato, se stendo bene, ah, non devo neanche stirare, sai, queste cose che noi abbiamo imparato in Erasmus e cerchiamo di portarci dietro per non avere anche l'accollo. Ecco, un'altra roba degli adulti è stirare. Ma perché abbiamo deciso convenzionalmente che dobbiamo andare in giro con i vestiti? Stellina ha deciso che no, se ne frega, ma è vero, tu non stiri proprio. Tu hai vinto nella vita, ti posso dire. Questo, le camicie sì, minimo. Però se prendi quelle in lino un po' capalbio, come ha fatto Maurizio Rossato oggi, puoi anche non stirare. Però era stirata, non ti preoccupare. Sì, sì, perché so che ci tieni. La tua era stirata. O al massimo, le cose per tua figlia, i grembiulini, quelle cose lì, basta. Poi il resto non stiri più, Stellin. Posso dire, brava. Dov'è che hai fatto? Sei stata in Erasmus, tu hai fatto esperienza all'estero. Vedi, perché... Allora, chi ha fatto esperienza all'estero da giovane? È una roba, adesso dico una cosa alla Boris, stirare è una cosa molto italiana. All'estero sì, c'è chi stira, ovviamente ci saranno le eccezioni, ma si stira molto poco, molto meno. Noi siamo un po' ossessionati con sta roba dello stirare, che stiri i calzini, le mutande, che stiri, cioè, io per dirvi, le lenzuola onestamente, cioè, le stendi bene, le metti subito. E poi ci sono anche adesso quegli spray che servono a stirare un pochino le robe, stira facile, top, onestamente. Cioè, non abbiamo tutto questo tempo, la vita è breve, la vita è una. Perché devo stirare gli asciugamani? Capito? Mi sembra una roba da adulti un po' inutile. Comunque, vabbè, ci stiamo avvicinando, ecco. Hola.
2: Flo, facci caso, quando ti alzi alla mattina che sei adulto...
0: Sì.
2: Dici, oggi devo fare, quindi dovere.
0: Sì.
2: Quando sei bambino, oggi voglio, quindi lo vuoi fare.
0: Ma chiaro, cambia completamente la prospettiva, no? Evidentemente. E poi ecco, Beatrice dice una cosa giusta. Secondo me il dramma dell'essere adulti è realizzare che per prelevare al bancomat, io prima devo aver messo dei soldi sul conto. Perché sennò, incredibilmente, non è che metto la tesserina ed escono dei soldi, ma dipende da quanto io ho lavorato e da quanto ho risparmiato. Ecco, risparmiare è che seccatura degli adulti, vero?

Paola DJ Golpe Edition, ultimi minuti solo per oggi, non vi preoccupate, poi il volo del mattino torna domattina come di consueto. E oh, a quanto pare la vita adulta in tante cose non ci sconfinfera particolarmente, però se devo dire una cosa su tutte è la questione legata al lavaggi, bucato, cose, per esempio appunto dell'età adulta, dice Giorgia da Brescia, io odio la disillusione intanto, e poi insieme nella stessa frase il pulire la casa, cioè sono due cose veramente, una molto molto alta e l'altra molto, molto più pratica, ma è giusto. E soprattutto la disillusione, è quella qui che unisce le due cose, la disillusione del sapere che non posso permettermi una persona che fa le pulizie in casa. In effetti sì, Giorgia, ti devo dire che quando

0: si arriva a questa consapevolezza è amara. C'è da dire che uno magari risparmia su qualsiasi altra cosa, però preferisce avere l'aiuto in casa, perché appunto per stirare e lavare non c'ho, dipende ovviamente dalle priorità. E sullo stirare, raga, è incredibile, nessuna, poche persone hanno detto io trovo rilassante stirare, tutti gli altri proprio non stirano mai più. Paola dice non stiro più da quando ero incinta della mia terza figlia, cioè più di 6 anni fa. Si vede che ha proprio appeso il ferro da stiro al chiodo e ha detto oh, basta. E poi ancora, hola.
1: Stirare le lenzuola e gli asciugamani, ma siete matti?
0: Succede.
1: Io non stiro più nemmeno i pantaloni. Allora io giusto le camicie,
0: sì.
1: Quando ne ho 5 o 6 da lavare, le porto in tintoria, 1,70 euro l'una, me la lavano, me la stirano, bella
0: via,
1: che pronta. Il
0: resto che
1: non lo stiro.
0: Giusto.
1: Stendo bene e ciao, arrivederci.
0: Giustissimo, giustissimo.

0: Ma che bello pensare che a luglio saremo al concerto di Bad Bunny, vero Maurizio? Io sì, tu? Vabbè, dobbiamo andare, che meglio.
1: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Neanche questa golpe edition di Ola DJ. Io saluto intanto Fabio Volo, Viola, Maurizio ce l'ho davanti a me, che ringrazio, che ritorneranno domattina, appunto, sempre dalle 9 alle 10. Grazie mille a Laura Stellin in redazione. Io sono Florenza. Se volete, ci sentiamo nel weekend dalle 6 alle 8, il sabato e la domenica. Adesso arriva DJ Chiama Italia. Un besito da Florenza. Ciao. We'll be right back.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questo messaggio si autodistrugge.

0: distruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Con Albertino a microfono e Farcette regia, ogni sabato sera in contemporanea per un'ora c'è la DJ Parade, la classifica dance composta da 20 posizioni.
4: Però io non ti ho ancora riconosciuto.
3: Ciao, sono Albertino.
4: Adesso sì!
5: La DJ Parade con Albertino, Farcetta, tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
3: Party like a DJ, domenica

0: Lady Gaga Dolce con Runway su Radio DJ, sta per iniziare. Ciao belli.
1: Prima qualche amico, dai. Vai.
2: Ciao Angelo, ciao Ferro.
0: Ciao bello.
2: Facciamo uno scherzo agli ascoltatori.
0: Vai.
2: Alexa, metti su Radio DJ.
1: Ok.
0: Bravo, bravo.

0: migliaia di ore.
1: Arrivo Autogrill.
2: Una novità musicale da Berlino ha dato il via al Ciao Belli di mercoledì, il segnale perfetto per iniziare bene la giornata.
1: Esatto.
2: Nella puntata di oggi abbiamo aperto una stanza virtuale tutta dedicata al caffè. Quello che cambia, si reinventa, sì, si contamina, sì, dal ginseng al matcha, passando per il moccaccino. I nuovi modi di berlo dicono molto di come stiamo cambiando. A raccontarcelo anche Sofi, ospite giovane con le idee chiarissime.
3: Vai, Sophie, ma vai. Ve volete tornare a bere
4: il caffè normale?
3: Il caffè al posto di sto matcha, le mate. Ma regà, pensate a bere l'erba. Pensate a bere l'erba, odore Dio, fa cagare. Hai provato? Sì, ma sono pure pentita, 10 euro per un c***o, regà. Se non gusti, amore, hai dei gusti di merda, va bene? Vatti a bere il caffè per cortesia.
1: Okay.
3: Bevete che c***o, sono più freddo, marmacia, regà. Cioè, vi prego, sta moda mangia tutte le palle, ve lo giuro.
2: E con il ponte del 2 giugno alle porte è il momento del meteo. Con Francesca Astice alla guida, il supporto del tenente colonnello Mino Giubbotti e la presenza di Ciccio Graziani, scopriremo tutto quello che c'è da sapere sul tempo per il lungo weekend. E siccome il caldo quest'anno si è fatto aspettare un po' più del solito, andiamo dritti in Veneto, dove Alice Guerra ci aggiornerà dalla regione.
5: No, io ho già i c***i girati, ve lo dico. Non sei neanche a giugno, mi messo a rotta i coglioni. Penso con i rombi rosti. Guarda, sono spusa da scagi. Sì. Mi sotto qua dentro un zenoccio che sia acqua che viene su. No, non si rove per me, guarda, signora, se arriva sarda e pene maestra. Non mi sono neanche accorta che si arriva l'està. Non mi sono neanche in accorta. E pareva ieri che avevo il giubin col peo. Tipo mai in arte. Lì bisogna che vado viva in mezzo di sgrebani, in mezzo a neve, tempeste di neve.
2: E poi spazio alle grandi serie. Intrighi e passioni è tornata si ferma più. La saga che tiene incollati allo schermo milioni di italiani si prepara a fare il grande salto. La prossima estate arriva in tutta la Spagna. Forte di un cast di attori versatili che ha già fatto innamorare il pubblico di casa nostra.
6: Elisabetta, sì. Che pasa?
7: Che pasa?
8: Tu pensa ancora a Luis Miguel?
6: Chicas. Soy muy incasada, eh?
7: Arriva Luis Miguel, arriva. Vai Luis!
9: Buonasera signoritas, Elisabetta, che abbiamo, Gabriele.
6: Por favor Luis Miguel, andales, por favor, vai vias.
7: Sì, vai via.
6: T'aveva vestitos,
7: sì.
6: Non me gusta.
7: Però,
6: che guapo.
8: Che guapo.
6: Per favor Gabriela, non farla stronzas, eh?
7: Non è spagnolo.

0: il cantante?
1: Beh, famosissimo lui.
0: Grande.
1: Dai, non sta mai dire.
0: Mark
1: Anthony.
0: Bravo, bello. 14, 14, qualche amico.
2: Minchia, fra.

0: parla tanto della nuova Ferrari elettrica che a noi tantissimo. È piaciuta tantissimo.
1: Come no, certo.
0: Come al solito qualcuno storce il naso, un po' come quando dalla TV al tubo cattolico ci siamo passati al plasma.
1: Quando c'è un grosso cambiamento.
0: Allora andiamo su Rai 3, vai!
2: Questa settimana, allo stato delle cose su Rai 3, parleremo di motori con Massimo Giletti, sì, che ci porterà a Maranello per scoprire la nuova sportiva elettrica. E non allora c'è. Entriamo nell'ufficio del conduttore che è già on fire.
0: Come il Pioli.
3: Pronto?
4: Siete in linea con il centralino Ferrari.
0: Grande.
4: Vi risponderemo il più presto possibile.
0: Vai girettone!
5: Centralino Ferrari, Gianluca?
3: Sì, buongiorno, buongiorno, senta, buongiorno, sono Massimo Giletti, conduttore della trasmissione Chronacron su Rai 3. Senta,
0: cose, sì,
3: stiamo realizzando un servizio sulla nuova
5: Ferrari. Si chiama la trasmissione?
3: Chronacron di Rai 3. Sarebbe in realtà lo stato delle cose, però
5: sarebbe, per avere queste informazioni ed eventualmente avere, sì, il via libera per venire, ovviamente, certo, quelli dovrebbero dovranno darle dei pass eccetera eccetera, certo, mandare una, sì, mail.
3: Non ha anche, sì, un numero di telefono accessibile?
5: Allora Ferrari @pec.ferrari.com.
0: Bene, bene, vai.
6: Perfetto. Ferrari Flagship Store Maranello, buongiorno, sono Matteo.
3: Sì, Matteo, buongiorno, sono Massimo Giletti, conduttore Gilettone della trasmissione Chronacron su Rai 3. Senta, vabbè, stiamo realizzando un servizio sulla nuova Ferrari elettrica, no? Che avete, sì, lanciato sul mercato in questi, sì, giorni. Volevo solo avere qualche info tecnica, sì, se era possibile.
6: Ah, ok, allora io, lei ha chiamato il negozio, la, ah, boutique, okay.
3: Sì, sì, le, sì, spiego. Sono un po' scettico sulle macchine, okay, elettriche, sì. Comunque il mondo mi affascina, no? Cioè, tra l'altro, la vostra auto, ragazzi, secondo me è bellissima, se non sbaglio.
6: Anche secondo me.
3: Esatto, okay, è stata concepita da un archistar, giusto?
6: Sì, sì. Esatto, dallo studio di John Ivy, che è il designer di iPhone.
0: Fatta bene.
6: Lo studio di Silicon Valley, sì, sì, che, insomma, sono, è un po' il top designer del mondo tech.
3: Infatti, cioè, a me piace molto anche l'interno, questo, sì, cruscotto. Sì, sì. Tra gli ospiti della prossima puntata su Rai 3 avremo Fedez, sì, Alessandro, sì, Barbero,
0: grande,
3: e poi ci sarà anche il rapper Malanga, non so se lei
7: no,
3: lo conosce.
7: Lascia perdere.
3: Che tra l'altro è, e lui fa...
6: Cioè, la mia collega un po' più giovane, ah, la
3: conosco. Magari sì, perché, provi a chiedere, c'è la sua collega lì?
6: Sì, non ci credo. No, sì, sì, un secondo, guardi, sì, io chiedo in diretta.
3: Sì, grazie. Guarda,
6: conosci Malanga?
0: No, ma no.
6: Malanga,
0: ma
6: Malanga,
0: ma non lo conosco.
6: Perché ho Massimo Giletti al telefono. No, no.
0: Ma non può, non può conoscere.
6: No, la collega non lo conosce.
3: Guardi, è qua con noi perché sta... Malanga, senti, cosa ne pensi della nuova Ferrari elettrica?
8: Luce, ma luce. Guarda, a me la Ferrari è una macchina che piace.
0: È
8: anche elettrica, fa la sua poca figura.
3: È quello che diciamo noi.
8: 500.000 euro. Sì. E io al momento potrei comprarmi solo il portachiavi. Io sono un Malanga, sono, certo, sincero. Sì. Non come gli altri miei colleghi, se hanno legge non batti la qualifica.
3: Bravo, sì, Malanga. Sì. Senta, la sua collega lì vicino, perché lui fa, sì, dei freestyle al volo, sì, così.
6: Sì, no, certo.
3: Fai sentire, Malanga, la canzone, vai, che hai fatto sulla nuova Ferrari elettrica.
9: Vai,
3: dai,
9: se io

0: Poi diciamogelo, se avevo i soldi per una Ferrari non ero qui a cantare, ma in spiaggia sul lettino
1: a prendere il sole. Bravo.

0: sentito.
1: Per
2: ora non piace molto i suoi coetanei, ma noi lo teniamo in trasmissione perché è il figlio di uno dei nostri cameraman, no? Sì. Senta, io posso passare comunque al limite a vedere la macchina?
3: Aspettiamo.
2: Va bene, io contatterò, poi magari faccio un salto con Francesca Gibati, che è la mia nuova fiamma, che non so, è un'attrice, non so se la conosce. Me la sono trovata una sera che ero in albergo a Roma sotto le coperte. Infatti, va bene. No, noi siamo su Rai 3, si figuri.
3: Sì, no, certo.
2: Esatto. No, lei, questa Francesca qua mi ha voluto conoscere in questo modo un po' bizzarro, intrufolandosi nella mia camera. Lei non ci crederà, stiamo insieme da 2 anni.
3: Ah, no, no, beh.
2: A volte sono quelle cose, no? E uno dice, ci tento, ci provo e poi ce l'ha fatta e via. Va bene, Matteo, la ringrazio. Fortunatamente il gilettone funziona sempre.

0: piace, ci piace, un'amica
1: che
0: da casa.
1: Che ore sono, Angelo?
0: 14:24.
1: Bravissimo.
2: Ciao, una melanzana dice a un'altra melanzana:
0: sì.
2: Ma come sei invecchiata?
0: Sì.
2: Per forza, sono una melanziana.
0: Brava. Allora, prima della pausa, richiestissimi a livelli assurdi, arrivano i 2G con antistaminico.
3: Vai, siamo nel periodo giusto.
4: Concordo con lei.
5: Ma che fa così, ma che ha fatto?
6: C'ho l'allergia, sono tutto attappato.
5: Pure se messo così,
6: Mamma mia, è un'agonia.
0: Ancora per poco, dai.
5: È la stagione, che ti aspettavi?

0: Senta, piace molto al nostro amico Pino, lo sai? Veramente.
1: Questi fanno i DJ in radio, sì. Sembrano dei morti proprio, sì. Sembrano dei cadaveri, sì. Ma fai no. Un altro lavoro,
0: no. Ma perché? Ciao Pino, no, tra poco.
2: Ciao belli.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ciao, sono Albertino.
3: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
2: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
3: Sì.
2: Fa.
4: Fargetta.
2: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: la nuova di Shakira con Burna Boy, questa era Dai Dai Dai Dai.
1: Hola papacito.
2: Chi era il cantante?
0: Burna Boy.
2: Burna Boy, grandissimo.
3: Ciao belli.
2: Buongiorno.
3: Mi siete mancati.
0: E dove sei stato? Noi siamo sempre qua.
2: 14.34, c'è la notizia dell'ultimo minuto,
0: sì,
2: secondo la quale il mister Pep Guardiola, okay, in questo momento si troverebbe a casa mia.
0: Sì,
2: sono già delle foto che circolano, vi aggiorneremo più tardi perché dobbiamo andare, dobbiamo parlare della tappa di oggi per quanto riguarda la battaglia dei comici.
4: Un saluto a tutti dal vostro Nino.
0: Ciao,
4: mi trovo al teatro Pietro Paolo Virdis di Cagliari,
0: sì,
4: dove questa sera andrà in scena la 43esima edizione, sì, della Battaglia dei Comici.
0: Sì.
4: È da due settimane che siamo in Sardegna,
2: sì,
4: e mi sto affezionando a questa isola, il tutto grazie alla giovane Vincenza Mandorloni, la vice manager della mia agenzia,
0: sì,
4: che per fare carriera tutte le sere viene in camera mia a leggermi le battute del copione e vuole leggermelo nella vasca da bagno.
2: Ah, okay.
4: Ieri sera la lettura del copione è durata 4 ore e 35 minuti,
0: sì,
4: nonostante il testo era una pagina di Word. Ma veniamo allo spettacolo di questa sera. Per ora sono previsti 34 spettatori,
0: sì,
4: ma è ancora presto, le prevendite procedono a gonfie vele anche per la promozione lanciata dalla Polizia Municipale di Cagliari.
0: Sì.
4: Vieni a teatro e ti togliamo tutte le contravvenzioni. Vi ricordo che la settimana prossima saremo a Punta Marina,
0: sì,
4: la città dei pavoni.
0: Come
4: ed
0: no,
4: io mi sono portato un bel barbecue a carbonella,
0: no,
4: con
0: no,
4: il quale,
0: no,
4: se tutto va bene, mi farò una bella grigliata di pollo. Tutto dipende dal mio cugino Pino, che mi ha promesso di catturare due pavone con la sua cerbottana che spara proiettili anestetici. Ma adesso siamo qui a Cagliari e vi invito a venire in tante persone, perché più tante persone siamo e più le persone si divertono. E allora adesso direi bando alle ciance e andiamo a sentire chi c'è sul palco
0: c'è
4: in questo momento.
0: Sentiamo.
4: A provare.
0: Sì.
4: C'è il mitico Paolo Pachi Mazzaglia.
2: Ah, bene, bene.
4: Poi sarà la volta di Simona Rosini,
0: ecco,
4: e poi tocca a me.
5: Questa è la Battaglia Paolo Pachi dei Comici Italia.
4: Bravissimo Paolo Pachi,
0: noi
4: facciamo
0: sentito
4: un applauso e lo uniamo anche all'ingresso della stand-up comedian Simona Rosini.
0: Sì.
4: E chi non batte le mani,
0: sì,
4: domani mattina trova un serpente a sonagli nel gabinetto di casa.
5: Questa è la battaglia dei comici d'Italia.
2: Perché non era pronto.
6: Ciao a tutti, ecco, da Simona Rosini.
0: Buongiorno.
6: Allora, no, scusate, vengo avanti io a fare la prova perché
0: sì,
6: il mio collega purtroppo si sta ancora truccando.
2: Ah, ok.
6: E sono felice di essere ancora qua in Sardegna,
0: sì,
6: per l'ultima settimana. Ma siamo collegati con la radio?
0: Siamo noi, eccoci qua. Sì, sì, sì.
6: Allora, scusate un attimo, sì, che saluto mio marito. Robby! Robby, ci sei?
0: Ma non ti riconosco.
6: Guarda, no, che io torno domani,
2: Ah, domani.
6: Poi vado a Punta Marina,
0: sì,
6: che voglio andare a vedere i pavoni. Tu Robby,
0: sì,
6: come stai?
0: Io sto bene.
6: Hai mangiato, hai fatto tutto?
0: Sì,
2: è andato lì in Corso Sempione.
6: Sai che oggi pomeriggio vado a fare il bagno a Porto Cervo?
0: Ah, che meraviglia,
6: sì,
0: stupendo.
6: Aspetta un attimo però che
0: sì,
6: prendo un posto top, Robby, perché se non telefoni non diranno il posto top.
0: Ma di costa, oh.
7: Se servo, buongiorno, sono Giorgia, come posso aiutarla?
6: Pronto, buongiorno. Senta, sono Simona Rosini, mi hanno passato a lei. Senta, io volevo un'informazione, vorrei venire a prendere il sole oggi pomeriggio.
0: Sì.
6: E le volevo chiedere un'informazione, fino a che ora c'è?
7: Prendere... Il sole. Scusi se la interrompo,
2: sole.
7: A prendere il sole nella nostra spiaggia privata?
6: Sì,
0: sì.
6: E volevo capire fino a che ora c'è il sole, più o meno.
7: Signora, però la nostra spiaggia privata è riservata soltanto agli ospiti dell'hotel.
6: E non posso venire se pagando una tarifa, qualcosa, perché sono qua per lavoro.
7: Signora, purtroppo, purtroppo no.
0: Signora.
7: Se vuole, se gradisce, le posso consigliare,
0: signora,
7: delle spiagge dove può andare.
6: Sì, ma molto volentieri, se può. Mi dica,
7: sì, Lei dove si trova in questo momento?
6: A Portocervo.
7: Sì. Sì. Ok, allora la spiaggia più vicina, però deve prendere la macchina. Lei
6: sì,
7: è automunita?
6: Sì, sì, sì, sì, siamo automuniti, sì, sì, sì. Ci abbiamo la macchina elettrica che non so se ci porta fino a dove ci deve mandare, però insomma diciamo.
7: Sì, ma certo, sì, questa spiaggia è a 7 minuti da... da Portocervo, si sì. chiama Grande Pevero. Sì.
6: Grande Pevero,
8: che... famosa,
6: E secondo sì. lei fino a che ora ci sta il sole? Perché ho letto su Vanity Fair che il sole buono è quello dopo le 18, però...
7: Sì, allora se lo prende prima delle 18 io le consiglio anche in questo periodo di mettersi la protezione la
6: sì.
7: e di portarsi... Sì. Sì. Comunque la spiaggia del Grande Pevero è attrezzata. Certo,
6: ah, quindi no, ecco, è una cosa che ci tenevo.
7: Dry,
6: ecco, i lettini ce l'hanno, non mi devo portarlo io sì. quello ah. che lo compro alla bancarella. No, devo, ci
7: no,
6: sono.
7: No, no, no, ci no. sono, sì, sì, sì, c'è la concessione, c'è anche il ristorante, se volete sì. mangiare,
8: benissimo,
7: se qualcosa da bere, sì, perfetto. È attrezzata la spiaggia.
6: Magari sì, faccio sì, uno sì, strappo sì. alla regola, prendo, sì, magari hanno anche quello con la tenda,
8: sì,
6: sì può
8: sì,
6: essere.
7: La tenda, no, che io so. Piano okay. c'è l'ombrellone, va, gli ombrelloni. Okay.
6: Perché non vorrei che mi fanno le foto quelli dei giornali. Io sono la moglie di un personaggio famoso che si chiama Porchera Roberto. Non so se l'ha mai sentito.
7: Non seguo il calcio, signora.
6: Mio marito Robby fa DJ, per quello che volevo essere un po', diciamo, privatamente, diciamo così. Però, va dai. Allora va bene. Spiaggia mi ha detto del Pevero, giusto?
7: Grande Pevero.
6: Pevero, perfetto. Allora siamo a posto. Io la ringrazio, è stata gentilissima.
7: Ma si figuri,
6: signora. Ci saranno anche i pesci sicuramente, perché io vengo con Retino. Magari ci salta fuori la cena, chi lo sa, vabbè. Io la ringrazio.
7: Sì, sì, di solito lì l'acqua è molto chiara.
6: Chiara, si vedono, bello, bello. D'accordo, sono contenta. La ringrazio, è stata gentilissima.

0: Radio DJ.
1: Le 14:25, un po' di amici da
0: e
1: casa.
0: 45.
2: E con il numero 9, Roberto.
0: Ciao bello.
2: Porchera.
3: Porchera, ma tu sei trequartista o falso 9?
0: Secondo, forse.
4: Ciao
0: Dandy, secondo.
4: Pep Guardiola ha appena firmato per il Milan e ha chiesto come attaccante Roberto Porchera.
0: Sono pronto,
1: Porcherino.
5: Ciao belli. Buongiorno. Roberto, stasera una bella grigliata di pesce e polpo.
1: Va bene, correttino. Allora, 14:45. Torniamo in Sardegna, sì. E la storia che vi raccontiamo questa volta è quella di una donna che trasforma il pranzo al ristorante in una fuga. E poi Carlo Cracco ci spiega come capire subito se mangeremo bene quando andiamo a casa di ospiti.
0: Ah, benissimo. Io vai.
6: Da dentro la notizia, il ristoratore e la donna che è uscita senza pagare. Dalla cucina italiana, Carlo Cracco e gli inviti a cena. Da Non aprite quella podcast, J-Ax e la convivenza. Dalla zanzara, la mistress torturatrice. Da oltre la Terra, la vita nei pianeti del sistema solare.
7: Il ristoratore e la donna che è uscita senza pagare.
8: La signora ha preso 6 antipasti freddi e 4 cacio, una bottiglia di champagne, un sorbetto corretto alla vodka, un
9: bene,
8: caffè,
9: eh?
8: Il coperto per una cifra pari a 90,80 euro, sì. Dopodiché si è alzata, è uscita e non ha pagato.
10: Capelli corti, biondo scuro, maglia nera e sguardo basso. È così che questa signora si è presentata in questo ristorante a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno per poi scappare via senza pagare. Tra una portata e l'altra la donna ha trascorso più di 4 ore nel ristorante sorseggiando un calice di bollicine.
8: Ha finito di mangiare, la signora si è diretta verso l'esterno, quindi l'uscita. Sì. Io mi sono avvicinato per chiederle se le dovevo portare il conto fuori, sì. E lei mi ha semplicemente risposto: sei troppo ricco per portarmi il conto, ed è andata via.
7: Carlo Cracco e gli inviti a cena.
11: La gente invita quelli che di solito non sono capaci per fare bella figura, certo. Per cui se l'obiettivo è quello di far bella figura devi invitare gente che non capisce,
4: sì. Certo.
11: Se invece inviti qualcuno che capisce, sì. Basta poco. Se io vado in casa di una persona, così, chiunque sia, la prima cosa che faccio è guardare cosa ha in frigo. Da lì capisco
1: se
11: posso mangiare decentemente o se oppure devo andare a mangiarmi una pizza dopo.
7: G-Ax e la convivenza.
12: Come fai? Come capisci quando è tempo di convivere con una persona?
13: Di convivere? Convivere?
12: Cosa ti fa dire? Posso convivere con questa persona?
13: Ma ci provi subito.
1: Sì.
13: Quando ti senti, insomma, quando pensi che
12: è la caratteristica di una persona che può convivere con te.
13: Io ho detto che molte volte la pigrizia mi ha salvato, no? Anche lì la pigrizia era che non c'avevo più voglia di andarla a prendere, che abitava lontano,
1: certo.
13: Così non ti devo venire a prendere 3-4 volte a settimana per uscire, sì. Vieni a vivere con me e adesso è mia moglie da 30 anni.
7: La mistress torturatrice.
14: Mi dicono che è molto ricercata da lei la CBT. Che cos'è la CBT?
15: Questo qua.
14: Cioè, che cosa si chiama? Coke

0: una sua buona domenica.
1: Ci piace.
0: Domenica.
2: Anche perché è un po' da discoteca.
3: Minchia che pedalata.
4: Ciao, buongiorno Lorenzo.
0: È un po' caraibica, vai.
2: Andiamo velocemente a Punta Marina dove c'è un nostro amico.
5: Wow. Oh, buongiorno, eccomi qua. Buongiorno. Come state?
0: Noi molto bene, lei?
5: Ma abbastanza bene, tutto ok. Ma io pensavo di vederti. Ma pensavo di vedere pure te, Roberto.
2: Perché mai?
5: Ma tu che fai anche tu i contenuti? Ormai i giochi si fanno qua a Punta Marina.
2: Ah, contenuti social.
5: Ma lo sapete che qua ci sono più influencer che pavoni? Ma davvero vengono tutti qua a fare i contenuti.
0: Adesso non gli influencer.
5: Siamo qua in mezzo alla pineta, con i telefonini in mano, a darci fastidio uno con l'altro. Può passare un po' la voce per piacere? Mannaggia.
0: C'è calca di influencer.
5: Ma certo, adesso io vi devo salutare perché devo andare a registrare, perché se vuoi fare delle views sì, come si dice, dei contenuti.
0: Le views, sì.
2: È un po' anzianotti lei, sì, però,
0: Vabbè. È un po' boomer lei.
5: Devi venire qua a Punta Marina. Scusate, ma adesso io devo registrare, non ho tempo da perdere con voi.
2: Il cane?
5: Carissimi amici, siamo qui a Punta Marina. Eccomi qua. Lo sapete che mi sono comprato un cane, io che faccio il mago?
0: Ma che contenuto è?
5: Io faccio il mago e mi sono comprato un labracadabrador. Wow. Mettete un bel mi piace nei commenti, va bene, e seguitemi sul mio canale TikTok. Chi ha bussato? TikTok. Era una battuta questa qua.
2: L'ho detto davvero.
5: Era una battuta.
2: Okay.
5: Ma non c'è un pavone da intervistare?
2: Va bene.
5: Allora seguitemi sul mio canale.
2: Va bene. Ci vediamo.
5: Non lo devo dire.
2: A proposito di pavoni, richiesta, vai, chiuda.

0: su Rai 1, Matano si fa il grano.
1: Tutti i giorni fisso, ancora oggi, mercoledì 27 maggio.
2: Sotto il sole c'è un pavone che mi rompe.
1: No,
2: non è possibile,
1: dai.
2: Non è possibile, se si accoppiano i pavoni.

0: Io veramente non ci credo, ragazzi, che il fuoriclasse dalla risata inaspettata, come l'è stato definito comunicato. Sì, sì.
1: Il Totò dei millennial.
0: Sì, ecco. Valerio Lundini sono che io. Si sveglia presto.
1: Lo so.
0: Solo per fare questa cosa.
2: Salutare. Io ho sognato che venisse pure da Umberto e Damiano. Invece
3: non hai fatto in tempo.
2: Questa cosa è surreale.
1: È un po' lunatica, è un po' nonsense. Sì, l'ho fatto per voi perché ho visto, vabbè. Se magari iniziava troppo presto non ce l'avevi fatta, però dai,
0: 7:35
1: per gli orari vostri è fattibile.
0: Ma davvero sei tornato solo per questo intervento?
1: Sì, per fare un po' di promozione ancora perché avevo bisogno.
3: Non era chiaro.
1: Ho visto che dopo ieri non sono stati venduti tutti i biglietti che speravo e molti l'hanno venduti però all'altro auditorium e non all'auditorium conciliazione. E quindi sono tornato, niente, volevo fare un saluto a tutti, ci tenevo anche ai ragazzi qua che lavorano dietro le quinte, troppo poco ringraziati.
3: Bravo. Sempre, ecco.
1: Esatto. Però adesso andrei un attimo a casa. Non lo so, ma posso avere qualche anticipazione sulla scaletta di oggi?
0: No, tutta sorpresa. Che se no, che gusto c'è?
1: Beh, però parlerete di quello che è successo stanotte, ragazzi.
0: Ovviamente ne parleremo.
1: Ci siamo svegliati alle 4.
0: Parleremo anche di quello che succede domani.
1: Certo. Le famose anticipazioni, certo.
0: Vabbè, comunque dai, ti abbiamo trattenuto.
1: Ma state tranquilli.
0: No, perché ieri effettivamente Patrizio diceva purtroppo abbiamo pochi secondi. Noi ci è sembrato che tu volessi aggiungere qualche cosa.
1: No, ma anche io quando sentivo pochi secondi ho detto come faccio a dire quella cosa però adesso me la ricordo più qual era.
3: Troppo tempo passato troppo tempo.
1: Quindi vabbè, semmai ragazzi torno
0: domani. Se ti viene in mente torni.
1: Sì dai, torno domani.
0: O se no mandi un messaggio. Se
1: ti mando un vocale però posso dire non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa adesso con questo internet.
0: Senti, prima di lasciarti andare, allora Roma 30 e 31 maggio, 1 giugno
1: sempre Roma
0: Auditorium della Conciliazione, poi siccome ci ascoltano in tutto il mondo, Madrid, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino, tutti i biglietti li trovate